0: avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio quando vestivamo tarocchi.
1: Sì, sì, sì.
0: Questi amici non lo sono mica, sono solo numeri in rubrica. Cerco una via di uscita, e che Dio mi benedica.
2: Rigiriamo tutte le boutique, ricompriamo un botto di vestiti.
3: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 16 luglio. Oggi il tempo sarà inizialmente instabile con rovesci e temporali sparsi su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna orientale, ma in rapido miglioramento. Nelle ore più calde della giornata saranno ancora possibili isolati rovesci e temporali lungo tutto l'arco alpino e sulle prealpi, ma migliora dalla sera. Al centro-sud prevarranno invece condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadici piovaschi. I venti saranno deboli e variabili al prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature aumenteranno sulle due isole maggiori, confermando valori oltre i 43 gradi nelle aree interne. Persistono inoltre le condizioni di onda di calore su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

forse qualcosa di buono c'è e ti penso. Forse qualcosa di buono.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, puntuali su Rai Radio Tutta Italiana per ricordare un anno e naturalmente ascoltare le canzoni di quell'anno. Oggi il 1979, era il 28 gennaio, Deng Xiaoping compie il primo viaggio ufficiale negli Stati Uniti di un rappresentante del governo della Cina Popolare. 3 maggio 1979, diventa primo ministro in Inghilterra Margaret Thatcher, prima donna ad occupare la carica di capo di governo. Il 16 luglio in Iraq diventa presidente Saddam Hussein. 27 agosto in Sardegna Fabrizio De André e Dori Ghezzi vengono rapiti. Il 17 settembre Madre Teresa di Calcutta riceve il premio Nobel per la pace. 4 novembre a Teheran in Iran un gruppo di studenti musulmani occupa l'ambasciata americana. Il sequestro degli ostaggi dura 44 giorni. Era il 15 dicembre del 79 e iniziavano le trasmissioni della terza rete della Rai. Moriva il 12 febbraio Jean Renoir, il regista francese. Si spegneva anche il calciatore ed allenatore del Milan Nereo Rocco, era il 20 febbraio. Ugo La Malfa, il politico, moriva il 26 di marzo. Alighiero Noschese, celebre conduttore e imitatore televisivo, moriva il 3 dicembre. Film usciti nel 79, Kramer contro Kramer, Fuga da Alcatraz, Apocalypse Now, Ratataplan, Rocky II, Sindrome cinese, Star Trek, I guerrieri della notte e Moonraker, Operazione Spazio. Sanremo nel 79 lo vinceva Amare di Mino Vergnaghi. Al secondo posto Enzo Carella con Barbara, al terzo posto I Camaleonti con Quell'attimo in più. E adesso un anno di musica, il 1979 qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Non sono riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti fa.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 16 luglio. Oggi il tempo sarà inizialmente instabile con rovesci e temporali sparsi su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna orientale, ma in rapido miglioramento. Nelle ore più calde della giornata saranno ancora possibili isolati rovesci e temporali lungo tutto l'arco alpino e sulle prealpi, ma migliora dalla sera. Al centro-sud prevarranno invece condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadici piovaschi. I venti saranno deboli e variabili al prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature aumenteranno sulle due isole maggiori, confermando valori oltre i 43 gradi nelle aree interne. Persistono inoltre le condizioni di onda di calore su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è RAI Radio tutta italiana.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Legge elettorale, voto in giornata, governo va avanti, sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del premier, accordo bipartisan sui fuorisede. Caos Hormuz, blocco navale americano, Teheran, stretto chiuso la navigazione e Trump lancia nuovi raid sull'Iran, ma promette anche un'ulteriore escalation. Condanna definitiva, la Cassazione chiude il caso del gioielliere che uccise i ladri 14 anni e 9 mesi, Salvini invoca la grazia. Risucchiata dal bocchettone della piscina, gravissima una bimba di 11 anni a Sestri Levante. Caldo e temporale, Italia divisa in due dal meteo, temperature roventi al centro-sud, nubifragi al nord. Infinita Argentina in 7 minuti, Messi rimonta l'Inghilterra, decisivo il gol di Lautaro nel recupero domenica alla finale mondiale contro la Spagna. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Dopo la bocciatura delle preferenze, dunque ultimo miglio per la legge elettorale a Montecitorio, via libera al primo articolo che disegna un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti alle elezioni con indicazione del candidato premier. Sì, unanime all'emendamento sul voto dei fuorisede. Opposizione e maggioranza questa mattina alla prova del voto finale, di nuovo a scrutinio segreto.
2: Alle 9:30 iniziano le dichiarazioni di voto finali. Probabile che dai banchi della maggioranza si torni sull'importanza del via libera al testo nel suo complesso e sulla solidità del governo, come ha assicurato anche il vicepremier azzurro Tajani.
3: Le preferenze non erano una parte essenziale di questa riforma. La parte essenziale di questa riforma è la stabilità.
2: Intanto Forza Italia e Lega hanno detto no anche all'emendamento sulle preferenze, comunque bocciato, dei Vannacciani, votato invece da Fratelli d'Italia e Noi Moderati, che ragionano sulla possibilità di riproporre il loro testo sulle preferenze al Senato. Soddisfazione comunque per il via libera trasversale al voto ai fuorisede. Ma per le opposizioni il governo è in crisi. I 5 Stelle alzano cartelli con la scritta imbullonati e Conte ripete in video lo stesso concetto.
4: Ti sei proprio imbullonata a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni, guardate intorno, l'unica vera palude è quella in cui è sprofondato il paese.
2: Surreale che Giorgia Meloni vada avanti fischiettando come se non fosse successo niente, afferma la Dem e Liz Schlein. Leader del campo largo, dunque anche Verdi Sinistra, attaccano Giorgia Meloni perché accusano è spaventata dal tracollo e dice no alla diretta televisiva del voto finale. Noemi Giunta, GR1.
1: Premier Meloni che nel frattempo prosegue però la riflessione politica sulla legge elettorale dopo il no all'emendamento sulle preferenze. L'azione di governo non viene pregiudicata, anche se rimane il concetto espresso a caldo di aver perso per colpa della palude l'occasione di dare una buona riforma agli italiani. Al momento non ci sono conferme, ma venerdì potrebbe tenersi un vertice di maggioranza con i due vicepremier Tajani e Salvini. Novità per i lavoratori del comparto sicurezza e difesa, arrivano buste paga più pesanti, firmati a Palazzo Vidoni gli accordi sindacali per il triennio 2025-2027. Interesseranno circa 430.000 addetti non dirigenti di polizia, polizia penitenziaria, carabinieri, guardia di finanza e forze armate. Dal prossimo gennaio previsti aumenti a partire da 100 euro netti al mese, il personale percepirà anche arretrati per 2.448 euro lordi per il 2025 ed il 2026. In Medio Oriente, ora dove quella appena trascorsa è stata la quinta notte consecutiva di attacchi statunitensi contro l'Iran e di risposta della Repubblica Islamica contro gli interessi americani dell'area. Un copione che si ripete puntuale con le due parti arroccate su posizioni difficilmente conciliabili.
5: Nessun cedimento né dall'Iran, che lancia altri missili su basi americane in Giordania e Kuwait, né dagli Stati Uniti, che colpiscono centri di comando militari sulla costa e nel nord della Repubblica Islamica. E visto che gli iraniani continuano a bersagliare le navi che tentano di passare lo stretto di Hormuz e che le scorte di petrolio americane sono ai minimi dal 1983, Washington valuta di ampliare la pressione militare. Donald Trump ne discute nella Situation Room e avverte gli iraniani che se non si siederanno a trattare verrà saranno colpiti anche ponti e centrali elettriche. Teheran però non arretra. Non abbiamo il programma di riprendere i negoziati. Senza benefici, inutile aderire al memorandum d'intesa, avvertono dal governo, mentre nella capitale iraniana spunta un gigantesco cartellone di propaganda con il capo della Casa Bianca in una bara e la scritta «Uccideremo Trump». Nonostante le minacce, Teheran ha permesso il ritorno negli Stati Uniti di una cittadina con doppia cittadinanza americana e iraniana che dal 2024 era bloccata nella Repubblica Islamica con l'accusa di spionaggio, un gesto di buona volontà ha commentato Trump dandone notizia. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Altro fronte di tensione, quello russo-ucraino, anche qui notte di raid. Mosca torna a colpire Kiev, 2 morti e 5 feriti. Gli ucraini dal canto loro hanno colpito con droni la base aerea russa di Saratov a quasi 600 chilometri dalla linea del fronte. Ieri la visita a Kiev del presidente della Commissione europea von der Leyen, chiuso un nuovo accordo sulla difesa. L'Ucraina potrà usare i fondi europei anche per acquistare componenti per i droni dalla Cina. Intanto si è dimesso il ministro della difesa Fedorov nell'ambito del rimpasto di governo ordinato dal presidente Zelensky. La cronaca ora che ci riporta in Italia per l'ennesimo femminicidio, questa volta in provincia di Rimini. A Coriano, una donna di 62 anni uccisa nella sua abitazione, fermato il compagno 72 anni che, secondo una prima ricostruzione, dopo il delitto ha chiamato i carabinieri confessando l'omicidio. I militari lo hanno trovato accanto al corpo della donna, ancora da chiarire la dinamica. E si è costituito Mario Rogero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio dei rapinatori che avevano assaltato il suo negozio.
0: Paragona la condanna inflitta dai giudici della prima sezione penale di Cassazione all'ergastolo. Mario Rogero, e in un video dice:
6: è finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere.
0: Ancora una volta quindi per lui è stata esclusa l'applicabilità della legittima difesa, come era accaduto in primo grado quando il tribunale di Asti l'aveva condannato a 17 anni di carcere, pena poi ridotta in appello a 14 anni e 9 mesi. Il gioielliere il 28 aprile del 2021 uccise 2 rapinatori, Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, e ferì Alessandro Modica, l'autista della banda. Dopo la rapina l'uomo corse dietro ai 3 e sparò contro la loro auto e li inseguì. I giudici nei vari gradi del processo ritennero però che i colpi mortali furono esplosi quando il pericolo era passato. Ha avuto 3 secondi per decidere, ha spiegato Stefano Marcolini, il suo avvocato.
7: Se il processo nazionale si è chiuso in questo modo, esiste comunque un giudice a Strasburgo.
0: Anna Maria Caresta, GR1.
1: E primi a commentare la sentenza della Cassazione sono stati Futuro Nazionale e la Lega. Non si può andare in galera dopo 72 anni di vita onesta e pacifica perché ci si è difesi, così il leader del Carroccio Matteo Salvini, che si appella al Presidente della Repubblica perché conceda la grazia a Rogero. In prognosi riservata la bambina di 11 anni è risucchiata dalla bocchetta di una piscina a Sestri Levante.
8: Stava nuotando in piscina quando è rimasta impigliata con i capelli nella pompa di aspirazione della vasca. Una ragazzina è in gravissime condizioni dopo essere stata bloccata lunghi minuti sott'acqua. Il dramma si è consumato ieri pomeriggio intorno alle 17 in uno stabilimento balneare sul lungomare di Sestri Levante. Dopo che alcuni bagnanti hanno lanciato l'allarme, è stato lo stesso proprietario del lido a tuffarsi nella piscina per liberare la ragazzina. Nel frattempo sono subito arrivati i volontari della vicina Croce Verde con il defibrillatore. La giovanissima, che era al mare con la sua famiglia, è stata a lungo rianimata prima di essere trasportata in elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. In corso tutti gli accertamenti con le forze dell'ordine, che hanno raccolto le testimonianze e acquisito le immagini delle telecamere interne. La piscina è stata messa sotto sequestro. Un paio di mesi fa un episodio analogo a Celle, sempre in Liguria, con una bambina tedesca di 3 anni risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio. Genova, Marco Gervino, GR1.
1: È sempre a Genova, a te. Nel pomeriggio la sentenza per il crollo del ponte Morandi avvenuto nel 2018, furono 43 le vittime.
9: Non è che ci soddisfiamo ad avere le condanne, ma le condanne sanciscono che qualcuno ha sbagliato.
10: Il tempo per Egle Possetti si è incagliato. Il 14 agosto 2018, il giorno in cui la pila 9 del ponte Morandi ormai corrosa ha ceduto, il viadotto si è spezzato in due e ha portato con sé la vita di 43 persone. Egle sul braccio ha tatuato i nomi della sorella Claudia, del cognato, dei suoi 2 nipoti. La famiglia di Pinerolo da quel giorno non c'è più. È nato invece un comitato dei parenti delle vittime che si è costituito parte civile al processo di primo grado. A 4 anni dall'inizio del dibattimento, ora è arrivato il momento più atteso, la lettura della sentenza dopo più di 280 udienze. 57 gli imputati ex vertici, tecnici di autostrade della controllata Spea, dirigenti e consulenti del Ministero delle Infrastrutture. Per loro la procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere complessivi. L'amministratore delegato di autostrade Arrigo Giana, con una lettera aperta, rompe il silenzio e porge le scuse. Parla di esigenza morale con lo stesso desiderio di verità, sostiene, dei familiari delle vittime, che risponde rispondono. Singolare che le scuse arrivino il giorno prima della sentenza.
11: Genova, Pietranami, GR1.
1: Il meteo ora, un'altra giornata difficile a causa dell'anticiclone africano che insiste sul nostro paese. L'Italia divisa in due, nubifragi al nord, caldo asfissiante al centro-sud con temperature oltre i 43 gradi in Sicilia, Sardegna e Puglia. Le previsioni con Stefania De Angelis, maggiore dell'Aeronautica Militare.
12: Una giornata con temporali al nord, in particolare sul nord-est, e rimarranno su Alpi e Prealpi tutto il giorno, anche durante la sera. Mentre al centro-sud cielo sereno, poco nuvoloso, ma con temperature molto elevate. 15 città con bollino rosso per temperature molto alte, soprattutto sulle due isole maggiori e nelle aree interne della Puglia, dove arriveremo ad avere picchi oltre i 43 gradi. Situazione che permarrà almeno fino a domenica, quando arriverà un'area più fresca sulle regioni settentrionali.
1: E allora, proprio a causa delle temperature roventi degli ultimi giorni, in diverse regioni sono scattate ordinanze per fermare le consegne di cibo a domicilio nelle ore più calde. Misure che in diverse città hanno scatenato scioperi e proteste dei rider di Glovo e Deliveroo, che rischiano ora di restare senza paga.
13: Gli scioperi sono stati proclamati da Nidil CGIL per chiedere alle piattaforme di food delivery di riconoscere una copertura economica per le ore di fermo forzato in queste giornate caldissime. I rider sono scesi in piazza a Milano, Firenze e Bologna, poi nelle prossime ore la protesta si sposterà in Piemonte. Ruben Zappoli, Nidil Firenze.
14: In alcune regioni le ordinanze per il caldo hanno portato al blocco delle consegne, chiaramente essendo partite IVA loro, non avendo ingressi, non guadagnano, quindi noi abbiamo uno slogan molto semplice, sei parole, se tu mi fermi tu mi paghi.
13: Intanto Assodelivery, l'associazione italiana maggiormente rappresentativa del settore, assicura di dare piena attuazione alle misure per proteggere i rider dal caldo. In giornata è previsto un incontro al Ministero del Lavoro tra i sindacati dei ciclofattorini e le associazioni delle piattaforme. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Insomma, temperature roventi vicine oltre i 40 gradi, lo abbiamo detto, percepite però in modo ancora più intenso a causa per esempio dell'umidità. Ma sentiamo come vengono rilevate dagli enti meteorologici e perché in città il dato ufficiale non registra il caldo reale.
15: Sui social impazzano le foto dei termometri sul cruscotto. Il display segna 53 gradi. Le massime validate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente sono decisamente più basse. Il dato certificato è quello delle stazioni meteorologiche. Verifica la precisione di questi strumenti l'Istituto Nazionale di Ricerca Meteorologica, Alberto Bottacin, ricercatore.
16: L'Organizzazione Mondiale della Meteorologia fornisce delle linee guida per l'installazione delle stazioni meteorologiche in luoghi in cui non ci sono fonti di calore esterne, in modo da non falsare le letture della temperatura dell'aria per capire quanto il cambiamento climatico sta influenzando.
15: In città dove vengono poste?
16: Sui tetti dei palazzi. Ovviamente in questo caso quello che si va a misurare non sarà più rappresentativa del vivere delle persone.
15: A Roma la stazione è sulla Torre Calandrelli al Collegio Romano a 50 metri di altezza. In strada l'80% dei quartieri in estate registra una media diurna tra 40 e 45 gradi, il 12% una superiore.
16: Si va a campionare qualcosa che è molto più vicino al vivere delle persone, in quel caso lì le temperature sono decisamente più alte.
15: Francesca Fornario, GR1.
1: E il caldo non ferma la musica. Parliamo di un nuovo allestimento del Nabucco di Giuseppe Verdi, che aprirà la nuova stagione della Macerata Opera Festivali in coproduzione con la Fondazione Pergolesi Spontini di Iesi. Tre le opere presentate fino al 9 agosto.
17: Quattro weekend consecutivi nei quali è possibile assistere a tutte le opere in cartellone. È la formula consolidata e vincente del Macerata Opera Festival. L'edizione numero 62 propone tre titoli tra i più amati dal pubblico. Il direttore artistico del MOF, Marco Vinco.
18: Macerata Opera Festival apre con Nabucco di Giuseppe Verdi. Questo spettacolo riempirà l'enorme palcoscenico con carri semoventi e videoproiezioni. Quindi un allestimento che mette assieme una macchina teatrale tradizionale e nuove tecnologie.
17: Il nuovo allestimento è firmato dal regista belga Paul-Émile Fournier con Fabrizio Maria Carminati alla guida dell'Orchestra Filarmonica Marchigiana. A seguire, Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini e Il Trovatore di Giuseppe Verdi, due produzioni già molto apprezzate in passato. Giovani star internazionali del bel canto si alterneranno sul palco dello Sferisterio, da Anastasia Bartoli a Marta Torbidoni, al baritono Rivelazione dalla Mongolia, a Rion Batar, Gambatar. Gran finale con una sorpresa.
18: La cantata di Karl Orff e Carmina Burana, diretta dal maestro Ramon Tebar.
17: Claudia Fayez, GR1.
1: E in chiusura abbiamo lo sport, i mondiali di calcio, la festa dell'Argentina per la finale conquistata. Manuela Collazzo in studio, buongiorno.
19: Buongiorno Salvatore, la seconda finale consecutiva dei campioni in carica e ancora, come già accaduto in questo mondiale, una sfida vinta nel finale, segno di una squadra a cui coraggio e determinazione non mancano. In una gara storicamente sentita anche per note questioni extracampo, l'Argentina rimonta l'Inghilterra in 7 minuti, dall'85esimo al 92esimo. Dopo un brutto primo tempo con poco gioco e tanti falli, nella ripresa al 10° il vantaggio dell'Inghilterra con Gordon, poi la squadra di Tuchel smette di essere propositiva, si rintana per difendere l'1-0, un grave errore come ammetterà anche il suo leader Kane. Cambi decisivi nella nazionale di Scaloni, che pareggia con Enzo Fernandez a 5 minuti dal 90esimo e segna la rete del 2-1 con Lautaro in pieno recupero, Lautaro da poco entrato. Gol accomunati dall'assist in entrambi i casi di Messi, orgoglioso di aver regalato una gioia agli argentini, dirà l'eterno Messi, e nel paese è stata festa grande, domenica finale inedita tra la Spagna, campione d'Europa, e l'Argentina, campione del mondo in carica.
1: Sono le 7:16, la linea Voreggere regionali, poi radio anch'io. I temi di oggi, l'iter della riforma della legge elettorale, la riflessione nel governo, alle 8:30 poi le novità del codice della strada, scatta l'obbligo di assicurazioni per i monopattini elettrici ed entrano in vigore anche le nuove norme sugli autovelox. Con Francesca Rinaldi qui su Rai Radio 1, restate con noi, prossimo appuntamento con il GR alle 8.
20: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
21: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 16 luglio. Oggi il tempo sarà inizialmente instabile con rovesci e temporali sparsi su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna orientale, ma in rapido miglioramento. Nelle ore più calde della giornata saranno ancora possibili isolati rovesci e temporali lungo tutto l'arco alpino e sulle prealpi, ma migliora dalla sera. Al centro-sud prevarranno invece condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo ad densamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadici piovaschi. I venti saranno deboli e variabili al prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature aumenteranno sulle due isole maggiori, confermando valori oltre i 43 gradi nelle aree interne. Persistono inoltre le condizioni di onda di calore su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
20: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
1: Bentornate e bentornati alla sfida della solidarietà. Penultima puntata di questa stagione. Poi vi lasceremo andare alle vostre vacanze, alla vostra tregua estiva. Chiuderemo con le dimore del quartetto e stasera vi consigliamo un libro che fa pensare al mare.

0: musica. Lei si chiama Muriel Peretti e a Roma, città che ha scelto per vivere, si occupa di stampa e comunicazione proprio tra i nostri due paesi, tra le nazioni sorelle. Durante una parentesi in Corsica, Bastia, è stata project manager per Bastia, Corsica, capitale europea della cultura 2028, e fino al 2000 a Parigi è stata responsabile marketing di Milan Music, casa discografica specializzata in colonne sonore di film. È presidente di una interessante associazione che si chiama Chissà, Residenze in Resistenze, per lo sviluppo della cultura tra Corsica e Italia in ambito rurale. Ha scritto diversi libri, passerelle, racconti, Letter di Talì Oraz, racconto, in congiunti racconti, Le ali, poesia, in congiunti poesia. Noi vi racconteremo del suo primo romanzo, Come pietre di fiume, Ensemble Edizioni, tradotto da Isabel Violante. Perché parliamo di questo romanzo? Perché è un romanzo che intreccia la storia privata sullo sfondo di una Corsica meravigliosa e sconosciuta e la politica della Seconda Guerra Mondiale. Il libro di Muriel racconta l'evoluzione interiore di una donna, si chiama Andreina Candeli, che è un personaggio di finzione, ma possiamo ritrovare in lei tante donne italo-francesi. Ma ora mi fermo perché vorrei davvero che questa storia, che riguarda la resistenza, ma non solo la resistenza, la grande resistenza, ma le tante resistenze individuali che hanno costruito la grande storia, vorrei che dalla voce di Muriel ci fosse una riflessione proprio sulle donne. Sulle donne, noi quest'anno celebriamo gli 80 anni del voto alle donne in Italia e li abbiamo celebrati anche con la Francia, con questo lavoro che abbiamo realizzato e che è stato inaugurato dal Presidente della Camera dei Deputati e si chiama Le Marianne d'Italia, perché il ponte tra Italia e Francia è qualcosa di assolutamente unico. Con nessuna nazione in Europa noi abbiamo tante affinità e quindi io sono felice di presentarvi questa speciale collega che attraverso questo libro così particolare Come pietre di fiume ha voluto raccontare la storia di un eroe. Si chiama Robert Giudicelli e lui è sì un personaggio realmente esistito, e attraverso il racconto di una resistenza diversa che noi ignoriamo, che la maggior parte delle persone ignorano, quella della Corsica, la storia di una donna. Muriel, scusami se sono stata così prolissa, ma il tuo libro veramente meritava un racconto intenso, ecco.
1: Buonasera Paola.
0: Cosa è successo nel novembre 1942? Ti faccio la prima domanda.
1: Novembre 42
0: in Corsica.
1: È una cosa che alla fine mi sono accorta che poche persone hanno in mente, ma sono arrivati. La Corsica fu occupata in quel periodo, fino al settembre 1943, dall'esercito reale italiano. Quindi pensa che per un'isola che conta, diciamo, 300.000 persone, abitanti, all'epoca non lo so sinceramente, 80.000 uomini arrivarono in Corsica per occupare la Corsica in quel periodo di guerra. E quindi è una storia che è una storia della storia, perché è molto interessante capire anche le relazioni che si sono costruite tra questi abitanti della Corsica e questi occupanti italiani. Quindi ovviamente non c'è un'immagine di grande armonia in quel periodo tra corsi e italiani,

0: perché è occupante, perché ci sono tantissime storie che raccontano di un'occupazione difficile con delle restrizioni, con delle deportazioni anche di resistenti corsi, ma ci fu anche, questo l'ho scoperto anche recentemente, dei soldati italiani che si ribellarono alla loro, diciamo, armata e che raggiunsero i corsi, quindi alla liberazione. Se vedi, ci sono delle foto di De Gaulle che è in Corsica per festeggiare la liberazione, perché la Corsica fu il primo dipartimento francese ad essere liberato nel settembre 1900. Oddio, boh. Allora, ricomincio. La Corsica fu il primo dipartimento francese ad essere liberato, e quindi vedi De Gaulle e vedi anche dei soldati italiani che sono lì per sostenerlo e quindi che hanno aiutato anche alla liberazione di Bastiglia. È un simbolo molto forte. Credo che la vicinanza tra Corsica e Italia sia molto legata dalla storia, e quindi questo diciamo episodio nero tra l'isola e l'Italia merita anche di essere raccontato, perché ci sono delle persone che poi sono arrivate in Corsica e sono rimaste, e un po' il romanzo parla di questo anche.
1: Senti, è veramente incredibile che l'occupazione e gli 80.000 uomini sono stati praticamente ignorati dalla storia
0: Sì, perché
1: pubblica.
0: penso.
1: Io non ne sapevo nulla.
0: Infatti, perché credo che anche ci sono. Allora, io non sono una storica, non pretendo di esserlo e non lo voglio essere, però immagino che ci siano delle storie molto interessanti di persone che tuttora potrebbero raccontare, sono gli ultimi forse, no? Che si possono raccontare, che sono stati in Corsica. Io ho visto in televisione corsa recentemente. Questo signore che raccontava del nonno arrivato lì per la guerra è rimasto, o una ragazza corsa che mi scrivo dopo la pubblicazione del mio libro in francese, e mi disse che i suoi nonni invece di Castagniccia sono stati deportati su un'isola italiana. Quindi sono storie intrecciate molto interessanti, che però non è la cosa che racconto di più nel mio romanzo, ma alla fine c'è questo filo di questa occupazione che lo segue sempre, anche perché il personaggio principale, che alla fine è Andreina, questa donna che arriva dall'Italia in Corsica molto prima della Seconda Guerra Mondiale e che deve lottare perché lei si sente una straniera. Quindi è una cosa che possiamo anche riconducere a tutti gli stranieri, come lo sono stata io arrivando qua in Italia, ma come ci sono storie molto più difficili e travagliate di persone che arrivano in un paese e si vogliono ambientare, sono pronti a molto per ambientarsi, e magari ce la fanno o non ce la fanno perché ci sono delle resistenze intorno.
1: Vogliamo raccontare anche il nostro eroe, Robert Giudicelli?
0: Certo. Robert era lo zio di mia nonna, e in questo paese Chisa è nato e purtroppo è seppellito, ma Robert fu un grande resistente, fu un dirigente delle gioventù comuniste a Marsiglia, andò a combattere contro diciamo, la Gestapo. E cercò di aiutare questa grande rete della resistenza francese negli anni della Seconda Guerra Mondiale. E Robert è un personaggio che per me è sempre stato molto importante, credo, nella costruzione della mia idea della resistenza, perché me lo raccontava sua sorella, e quindi era una cosa familiare, diciamo, faceva parte di questo lessico familiare, e lui era questo eroe, ma anche reso molto umano dai racconti della sorella, che purtroppo fu preso all'età di 33 anni e ucciso, assassinato dopo essere stato torturato a Lione. E quindi volevo scrivere una biografia romanzata di Robert in francese per rendergli omaggio, mi piaceva l'idea. Ma quando ho iniziato a scriverla era veramente molto, molto, molto noiosa. Cioè, ripeto, io non sono una storica, e poi forse c'era questo personaggio che pesava tanto, E poi una sera di Dormivelli è arrivata Andreina, questo personaggio totalmente inventato, che mi ha preso per mano e mi ha detto: no, sai, in effetti basta, questa storia di Robert è troppa. Quindi vieni con me e ti racconto la mia storia. E lì l'immaginazione della scrittura che si mette in moto, e questa donna alla fine racchiude in sé, tu parlavi delle donne all'inizio, molte cose, quindi la straniera che si deve ambientare in una terra nuova. Incontra Robert e fa parte della resistenza, anche se ha un piccolo ruolo, però un piccolo ruolo non esiste perché è una catena di piccoli ruoli che fanno gli eroi. E quindi anche questa cosa che scopriamo nel corso degli anni, che delle donne resistenti ce ne sono state tante e che adesso ne parliamo molto, però c'è stata questa cosa degli uomini resistenti. Io sinceramente non ho niente contro gli uomini resistenti, ma ci sono anche le donne e quindi bisogna parlare di tutti e tutte.
1: Questo è giustissimo, è qualcosa su cui noi abbiamo tentato di lavorare molto, perché in realtà sì, meno qualche lodevole eccezione, si ricordano gli uomini resistenti e si ricordano non solo in Italia ma anche in Francia. Noi sappiamo, io pensavo alla vicenda di Vittoria Nenni, che muore in campo di concentramento perché praticamente per non lasciare le sue compagne si consegna ed è stata una grande resistente. Bene, ci sono voluti 80 anni affinché qualcuno scrivesse la vita di Vittoria
0: Terribile.
1: Nenni. Era stata cancellata, esisteva soltanto suo padre, che è stato un grande protagonista del ponte sempre tra Italia e Francia, perché questo mondo della resistenza è stato fortemente connotato da un rapporto italo-francese. Pensiamo per esempio alla storia di Cino Del Duca, che poi è stato l'uomo di De Gaulle nel momento più delicato e che era un italiano che però aveva in pratica due nazioni, l'Italia e la Francia. Io approfitto per citarlo perché abbiamo realizzato insieme, grazie all'aiuto dell'ambasciata francese, questo documentario che si chiama Una passione, due nazioni. E possiamo dire che anche Andreina ha una passione, due nazioni.
0: Assolutamente sì. Andreina oscilla, se si dice, tra il suo amore per il paese nativo dell'italiano e la volontà di inserirsi in una realtà dove andrà a vivere, che è in Corsica. Quindi cerca anche di nascondere il suo accento, non far sapere che è italiana, chiama la figlia in un certo modo, la chiama Irène alla francese. Non so se si capisce bene nella versione originale che ho scritto in italiano, che quando è incavolata la chiama Irene con il modo italiano, proprio per scindere queste due sue appartenenze, che alla fine non so se la rende felice il suo amore, ad esempio per la figlia, certamente, per Robert, e le sue azioni nella resistenza, però è una persona che si nasconde sempre, Andreina, ed è al contrario di quello che dovremmo fare nella vita, credo, ma è molto interessante come personaggio perché racchiude in sé tante sfumature, e tanti paesi diversi, tante lingue, insomma, se vogliamo dirlo così.
1: È molto te, Muriel, perché tu
0: Spero di no,
1: anche
0: io
1: raccogli
0: la
1: due
0: trovo un
1: realtà.
0: po' mostruosa, devo dire la verità, mi fa ridere questa cosa perché le interpretazioni, cito sempre Rilke, quando mi chiedono cosa c'è di me in questo romanzo, eccetera, io dico, beh, Rilke per parlare di poesia diceva che per scrivere la prima parola di un verso, quindi anche una frase, capito? Diceva che bisognava... Non lo cito tutto a memoria, però bisogna essere stato al capezzalo di un morente, aver sentito la persiana che si socchiude, essere stato da giovane ammalato in un letto di queste lunghe malattie che ti portavano a riflettere, E così, dopo tutto questo vissuto, forse si solleverà, credo, non so come si dice, la prima parola di un verso, per cui sicuramente c'è tanto di noi in quello che scriviamo, beh, c'è tanto di noi in quello che viviamo. Ma Andreina è un personaggio molto particolare, per cui c'è gente che mi dice Andreina è fantastica, altri mi dicono ma questo è un mostro, ma da dove esce? C'è anche una lettrice che mi ha detto, ma lei aveva una nonna un po' così? E io dico, no, un po' una semplificazione, assolutamente no. Ho avuto due nonne meravigliose e assolutamente non così. Però, insomma, sicuramente c'è qualcosa, quando scrivi di tutto quello che vediamo, sentiamo, leggiamo, magari non ce ne accorgiamo neanche. E ogni tanto scorro, mi arriva qualcosa di qualcuno, penso, ah, questo potrebbe essere Andreina, però è bello, diciamo, lasciare anche molto, molto posto all'immaginazione.
1: Io spero di aver incuriosito chi ci sta ascoltando ora, perché è davvero un romanzo per l'estate, come Pietre di fiume. Muriel, tu ti sei tanto occupata dell'immagine della Corsica. Facciamo anche un po' di promozione perché a causa di tutto quello che è successo, delle guerre. Si rimane in Europa, si rimane in Europa quest'estate, non
0: Certo.
1: si va lontano. Perché vale la pena, per chi non l'ha mai vista, di visitare la Corsica, la tua isola?
0: Allora, già visitare la Corsica significa visitare un'isola che i greci chiamavano Calliste. Calliste significa la più bella, per cui già si racchiude tutto in questo. La Corsica puoi essere al mare e 20 minuti dopo essere in montagna ed è bellissima. Tutta la Corsica è molto, molto bella. Io la consiglio sempre un po' fuori stagione possibilmente, ma ovviamente tutti non possono partire fuori stagione, quindi va bene, puoi fare delle passeggiate, puoi fare tante attività e soprattutto scoprire i paesini che credo siano veramente la cosa più importante delle nostre vite corse, nel senso che io cerco di sviluppare una cosa no, come la cosa molto importante da scoprire in Corsica sono i paesini, perché ognuno ha la sua particolarità, il suo fascino, sia nel nord sia nel sud, e credo molto nello sviluppo dei paesini, non mi piace la parola rurale, però nel mondo rurale sì, assolutamente. In questo mondo di paesi, paesini, c'è una vita molto intensa e la gente è molto curiosa e vuole tanta cultura e quindi deve essere una cosa che si sviluppa nel tempo e penso che i turisti che vanno a visitare la Corsica, oltre alle città, oltre al mare, devono anche scoprire i paesini, come si vive e anche la lingua corsa che è molto bella e abbastanza simile all'italiano, direi.
1: Vorrei farti un'ultima domanda. Quanto si sente ancora la presenza di Napoleone in Corsica?
0: Beh, a Ajaccio c'è la casa di Napoleone, la casa Bonaparte, che è molto bella, che tra l'altro è diretta da un amico e grande personaggio che si chiama Gianmarco Livesi, che è uno studioso di Napoleone, il conservatore della casa della Maison Bonaparte ad Ajaccio, e c'è questa statua al Casone, dove tra l'altro Papa Francesco andò nel dicembre, se non erro, 2024. Sì, 2024, che fu il suo ultimo viaggio, tra l'altro,
1: Sì.
0: e ci sono queste immagini bellissime al Casone dove dicono che Napoleone andava a studiare. Io diciamo che Napoleone lo conosco, o conosco molto bene, direi, sua madre, perché è una cosa che si ripete spesso. Dire quando uno ha tanto successo, dice, mia nonna me lo diceva sempre, se dicevo, nonna, sai, ho fatto questo. E lei diceva, come diceva Letizia Buonaparte quando suo figlio vinceva tutte le battaglie, in un francese un po' strascicato perché lei parlava corso, e lei diceva, pourvu que cela dure, speriamo duri, però con questo accento un po' così. E poi c'è un altro grande corso che è Pasquale Paoli, che comunque è un'istituzione che per noi è molto importante, perché ha contribuito anche a scrivere la Costituzione, poi gli americani sono ispirati a lui, quindi abbiamo grandi uomini e grandi donne. E come resistente pensavo a Daniel Casanova, ad esempio, no, in Corsica comunque sono riconosciute le resistenze, assolutamente.
1: Muriel, è stata bellissima questa conversazione perché abbiamo parlato di tante cose, siamo anche andati a fare una capatina in Corsica e adesso tu ci regali una canzone corsa che ti piace molto. Si chiama?
0: E montagne d'Ese.
1: Cosa vuol dire Montagne d'Ese?
0: Ese è una montagna in Corsica e questa canzone penso sia un omaggio, non è una parola che mi piace tanto, però sia un'esaltazione della bellezza della Corsica, di ricordi e Jean-Paul Poletti, che è un grande cantante e scrittore corso di canzoni e di trasmissione dell'oralità che l'ha scritta, e per me la colonna sonora di questo mio romanzo Come pietre di fiume, parla anche di acqua e quindi è una canzone che amo molto.
1: Allora noi ti ringraziamo, io ringrazio anche chi collabora a questa trasmissione, Giulia Sarlo e Virginia Godino, la nostra regista Paola Galanti. Vi ricordo che domani sera va in onda l'ultima puntata di questa stagione, poi ci risentiremo all'inizio dell'autunno. Grazie Muriel Peretti, ricordatevi Come pietre di fiume, un romanzo che può accompagnare la vostra estate e soprattutto può cominciare a farvi conoscere la Corsica. Magari poi progettate un bel viaggio e chiederete di Muriel. Grazie
0: Grazie
1: Muriel, buone vacanze.
0: a te Paola, grazie.
2: Avete ascoltato La sfida della solidarietà a cura di Paola Severini Melograni.

RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Parlamento 2.0. La politica online, la democrazia in rete, l'Italia digitale. Rubrica di Enrico Pulcini.

0: Torniamo oggi su un tema che abbiamo già affrontato in passato, ma non compiutamente, che è quello della comunicazione attraverso i dispositivi digitali, e nella comunicazione la dimensione più importante, almeno quello che avviene tra persona e persona, la dimensione più importante, dicevo, è quella del linguaggio. Ma cosa succede al linguaggio quando le tecnologie diventano sempre più potenti e, come nel caso della nostra era, passano da una comunicazione prettamente digitale a una comunicazione che potrebbe in qualche modo essere determinata nelle sue fisionomie anche dai dispositivi di intelligenza artificiale? Oggi parliamo di un tema, guardate, molto attuale, perché questa questione che io pongo potrebbe avere a che fare con la politica, con la scuola, con la cultura e via dicendo. Io introduco l'ospite graditissimo di oggi, che è Riccardo Manzotti, professore di filosofia teoretica presso la IULM di Milano. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Allora, professore, nel mio preambolo ho sintetizzato alcuni argomenti della nostra conversazione. La prima questione che le pongo è se Internet, nato ormai da alcuni decenni, più precisamente nel 69 come Internet, dal 89 come World Wide Web, ha in qualche modo, questi due sistemi che sono poi separati, hanno in qualche modo trasformato il nostro linguaggio, se è vero che le lingue si modificano nelle ere attraverso vari fattori, ma adesso abbiamo a che fare con la tecnologia. Qual è la sua opinione?
1: Allora, l'effetto di Internet è stato parziale, perché Internet in realtà si è basato su un paradigma di comunicazione che prevede sempre due esseri umani agli estremi del canale di comunicazione. Quindi, anche se Internet ha avuto un effetto straordinario nel permettere di collegare tutti gli esseri umani in un'unica rete in maniera diretta, ha però sempre richiesto che ci fossero persone che comunicassero. Fino a qualche anno fa, quando noi leggevamo una pagina su Google, sapevamo che quella pagina era stata scritta da un essere umano. Quindi comunque, anche se la rete ha moltiplicato la capacità degli umani di parlarsi, era sempre un parlare tra esseri umani. L'informazione in Internet era ancora passiva, nel senso che richiedeva esseri umani per essere trasmessa e comunicata. Oggi non è più così.
0: Ecco, lei ha messo in risalto la presenza di esseri umani che ancora controllano la comunicazione. In realtà c'è un filosofo italiano che si chiama Luciano Floridi, che lei conoscerà, che ha messo in campo nel dibattito sul digitale il termine inforg. Il termine inforg è abbastanza controverso, perché ha a che fare con quell'elemento che consente il flusso di scambi comunicazionali nell'ambito della rete, ma non può essere considerato solo un dispositivo attraverso cui vengono veicolati messaggi sulla rete, ma possono essere anche le persone che, interagendo con altre persone attraverso la rete, scambiano messaggi. Ecco, gli inforg sono in qualche modo degli elementi che possono essere sia persone che agenti artificiali. Siamo di fronte a un cambiamento rispetto al paradigma di cui lei ci ha parlato, cioè che agli inizi su Internet parlavano le persone, adesso gli scambi di comunicazione possono avvenire tra persone e macchine, se vogliamo anche in modo anche ovvio.
1: Io apprezzo molto il lavoro di Luciano Floridi, che si è basata appunto sulla informazione, sulla nozione di infosfera e di infor. Però già molti anni prima lo psicologo George Miller parlava di informavori, dicendo che come ci sono i carnivori, come ci sono gli erbivori, ci sono degli organismi che vivono di informazione. E questo è sicuramente vero. Però oggi è successo qualcosa di nuovo. Cioè, si è passati dalla informazione, che come dicevo prima su Internet comunque richiedeva degli esseri umani, alla conoscenza. Cioè, questa intelligenza artificiale di cui tutti oggi parlano non tratta l'informazione, questa è una cosa del passato, tratta il linguaggio. E il linguaggio, noi filosofi dai tempi di Aristotele abbiamo capito che non è tanto lo strumento dell'informazione quanto piuttosto lo strumento della conoscenza. Qual è la differenza? Che l'informazione è una serie di simboli, è statica, non ha la capacità di produrre niente, a meno che qualcuno la legga. Pensi a un libro, pensi a una pagina web, restano lì finché non arriva un essere umano. La conoscenza invece è generativa, e infatti come chiamiamo l'intelligenza artificiale di oggi? Intelligenza artificiale generativa, perché è in grado di generare contenuto sulla base della conoscenza. Quindi io metterei un po' da parte gli informavori, gli inforg e l'infosfera e prenderei in considerazione piuttosto una sfera della conoscenza che non è più una prerogativa delle persone, degli esseri umani, ma è diventato qualcosa di vivo, che è andato oltre l'informazione, ma che in quanto conoscenza cattura la forma della realtà e la cattura in modo vivo, che infatti poi si genera ed è in grado di produrre nuove forme di se stesse.
0: Ecco, ma adesso c'è l'intelligenza artificiale, e quindi la mia provocazione che gli uomini potrebbero parlare veramente non tra loro ma con le macchine, alcuni episodi della cronaca informatica, dello sviluppo dell'intelligenza artificiale ci narrano di macchine che riescono a parlare tra di loro senza far comprendere quello che hanno detto agli umani, e per questo sono state disconnesse. Non ci troviamo di fronte al rischio che il linguaggio si possa trasformare completamente o possa diventare un qualcosa che non era quello che, a cui abbiamo assistito finora?
1: Lei ha toccato il punto cruciale. D'altronde l'intelligenza artificiale di oggi non deriva da un algoritmo, da dei software che sono stati costruiti esplicitamente per fare dei modelli di intelligenza. L'intelligenza artificiale di oggi, Claude, Gemini o Gemini, ChatGPT e quant'altro, nasce da un algoritmo che è proposto fin dall'inizio come un modello del linguaggio. Infatti noi li chiamiamo modelli di linguaggio di grandi dimensioni, i famosi LLM, di cui tutti questi ChatGPT e Gemini e Grok sono altrettanti casi. E questi modelli di linguaggio di grandi dimensioni hanno la capacità di fare quella cosa che Harari, con una espressione felice, Yuval Harari, l'autore di Homo Deus, ha definito la capacità di hackerare il sistema operativo del dell'essere umano. Ed è proprio questo
0: che è l'ultimo, come dire, è l'ultima riserva indiana dell'anti-marketing, dice Harari.
1: Esatto, era la prerogativa che ci rendeva speciali. Noi eravamo uomini di lettere dal Rinascimento in poi, e in questa nostra capacità di far uso del linguaggio noi sentivamo di avere qualcosa di speciale, qualcosa che ci differenziava dalle macchine che erano relegate al mondo dei numeri. È stata una sorpresa per tutti che questo algoritmo, che si chiama non a caso Transformer, proprio grazie alla forza bruta dei numeri, sia riuscito a estrarre dall'informazione contenuta su internet, da tutti i nostri testi, quella struttura viva che è il linguaggio. E quindi a forza di numeri, questi enormi modelli che hanno trilioni di parametri riescono a catturare, a far propria quella cosa che un filosofo come Wittgenstein avrebbe chiamato la forma logica del linguaggio,
0: ecco.
1: O la forma logica della realtà, che poi è la stessa cosa, scusi, poi lascio parlare, perché il linguaggio ha valore nella misura in cui esprime il nostro mondo.
0: Ecco, l'ultima domanda che le pongo è: che fine fa il linguaggio della politica, della scuola, dell'università e della cultura in questa ibridazione con i meccanismi delle macchine?
1: Le rispondo in due modi. La prima è empirica. È appena uscito su una rivista abbastanza importante che si occupa dell'effetto dell'intelligenza artificiale sul linguaggio degli esseri umani, uno studio di Brian Christian, che sarebbe poi l'autore del problema dell'allineamento, per chi vuole andarla a cercare, che ha analizzato 1200 utenti dell'intelligenza artificiale per vedere come l'uso dell'intelligenza artificiale agisca sulle loro capacità linguistiche. E quello che hanno trovato, che non dovrebbe stupire più di tanto, è che le indebolisce, perché l'essere umano imita e l'intelligenza artificiale oggi è soprattutto di natura associativa. Quindi noi imitiamo dall'intelligenza artificiale a produrre una forma linguistica che però manca di quel contatto vivo con le cose, che invece contraddistingue il linguaggio umano. Guarda, le faccio un esempio proprio immediato. I colori. Noi potremmo sapere tutto dei colori da un punto di vista linguistico. Anche un cieco dalla nascita potrebbe leggere tutti i libri che parlano di colori e dopo un po' sarebbe in grado di parlare, ma non avrebbe mai visto un colore, soltanto dalle parole che ne trattano. Quindi noi non siamo solo fatti di parole. Noi usiamo le parole per dare voce alla nostra esistenza, e questo è qualcosa di più che l'intelligenza artificiale non ha in questo momento, perché si muove dalle parole alle parole. E se noi impariamo dall'intelligenza artificiale, come ha trovato Brian Christian, questo studio, noi indeboliamo il significato di quello che diciamo e non ce ne accorgiamo. Per quanto riguarda il linguaggio della politica e della scienza, della cultura, dell'accademia e di quant'altro, invece le do la seconda risposta, appena più generale, e che riguarda la doppia natura del linguaggio, qualcosa di cui noi spesso ci dimentichiamo. Il linguaggio al suo interno una forma logica e la voce del valore, la voce della potenza, e questa cosa noi ce ne accorgiamo quando parlano i politici. Perché i politici da un lato parlano usando il linguaggio della ragione e dall'altro, all'interno del linguaggio della ragione, inseriscono la forza dei valori in cui credono e per i quali combattono le varie posizioni politiche, le varie potenze mondiali. Non è un linguaggio puramente razionale. Allora, questi due linguaggi che contraddistinguono il parlare degli esseri umani nell'intelligenza artificiale non ci sono. Nell'intelligenza artificiale c'è soltanto il linguaggio razionale, la forma logica che però è vuota. Allora noi rischiamo di indebolire questo aspetto fondamentale del parlare umano, quello che, mi concedo l'unica citazione classica di questa breve intervista, Platone metteva nei dialoghi e chiamava la parola vivente, la parola viva, il logos zotikos, che non è il logos, la parola ignorante, ma la parola viva, come nello zoo, qualcosa che ha a che fare con il vivere ciò che si dice.
0: La fermo qui, è stato interessantissimo conversare con lei, davvero. Professor Riccardo Manzotti, il nostro ospite di oggi, un professore della IULM di Milano di filosofia teoretica, grazie e le auguro buon lavoro.
1: Grazie a voi e buona giornata.

0: GR1.
1: Legge elettorale dopo il no alle preferenze, Giorgia Meloni va avanti, oggi il voto finale, confermati premio di maggioranza e indicazione del premier. Le opposizioni, il governo ha fallito, la segretaria del PD Schlein, ora tocca a noi a settembre il programma del campo largo. Hormuz resta chiuso, gli Stati Uniti colpiscono una petroliera che cercava di forzare il blocco dello stretto, esplosione a Teheran. 14 anni e 9 mesi, la Cassazione rende definitiva la condanna di Mario Roggero, il gioielliere che uccise due ladri in Piemonte. Salvini invoca la grazia. Ponte Morandi, il giorno della sentenza, 8 anni fa la tragedia in cui morirono 43 persone. Il meteo divide l'Italia, temperature roventi al centro-sud con 45 gradi in Sicilia e Sardegna, nubi fragili al nord, un morto nel Modenese. Spagna-Argentina e finale, un indomabile Messi piega in rimonta l'Inghilterra, 2-1 con rete nel recupero di Lautaro, l'epilogo domenica alle 21. Shakira da record, Dai Dai, brano ufficiale dei mondiali e il più ascoltato sulle piattaforme streaming. Odissea al cinema, arriva nelle sale il Colossal di Christopher Nolan, più atteso e discusso della stagione. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Dopo la bocciatura delle preferenze, dunque ultimo miglio per la legge elettorale a Montecitorio, opposizione e maggioranza, questa mattina la prova del voto finale, di nuovo a scrutinio segreto. Subito la parola a Vasco Pirri qui accanto a me. Buongiorno Vasco.
2: Buongiorno Salvatore, buongiorno ai nostri ascoltatori. Dunque, dopo il no alle preferenze, governo e maggioranza vanno avanti sulla legge elettorale, su cui in tarda mattinata è previsto a Montecitorio il voto finale, legge che poi dovrà passare al Senato, dove il presidente Ignazio La Russa, intervistato questa mattina su Corriere della Sera e Messaggero, ribadisce potrà essere modificata perché così funziona il bicameralismo. Ma vediamo nel concreto cosa è stato approvato. Via libera, lo dicevi, ad un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati alla Camera e 35 senatori al Senato alla coalizione che otterrà almeno il 42% dei voti alle elezioni con l'indicazione del candidato premier. E poi sì, unanime all'emendamento sul voto e fuori sede. Intanto la premier Giorgia Meloni rivendica le norme sulla sicurezza e plaude alla legge sull'allontanamento protetto dei familiari dei mafiosi, ma la premier guarda anche alla legge elettorale. Sentiamo il servizio.
3: Da Palazzo Chigi si seguono con attenzione le ultime ore di lavoro con la prima votazione finale alla Camera sulla nuova legge elettorale, con la Presidente del Consiglio decisa a portare avanti quella seria riflessione, così l'aveva descritta, annunciata dopo la bocciatura con un solo voto di scarto dell'emendamento di maggioranza sulle preferenze. Ci abbiamo provato, ha vinto la palude, un'occasione persa per gli italiani, l'amaro commento a caldo della Premier, che va avanti col lavoro sui dossier interni, rivendica le nuove misure sulla sicurezza, il contrasto alla violenza giovanile e la legge per allontanare donne e bambini dalle famiglie mafiose con la protezione dello Stato, anche per onorare il lavoro dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Non ci sono conferme da Palazzo Chigi su un eventuale vertice di maggioranza, forse venerdì, per fare in modo che siano presenti anche i due vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Si sa però che in queste ore ci sono stati dei contatti tra diversi leader. Carla Macrellino, GR1.
2: E dunque vedremo, lo sentivate nel servizio, se venerdì ci sarà il vertice di maggioranza che ieri si è divisa di nuovo sulle preferenze. Fratelli d'Italia ha votato con Futuro Nazionale, mentre Lega e Forza Italia hanno detto no. Francesco Filini, Fratelli d'Italia, dice, intervistato su Repubblica, i franchi tiratori sono dei vigliacchi, il partito della Premier comunque chiede unità e Giovanni Donzelli spiega l'asse inedito con Ivan Nacciani che però non è passato. Sentiamo.
4: Sulle preferenze ci siamo sempre espressi, abbiamo votato a favore delle preferenze. Fratelli d'Italia vota qualsiasi cosa che ritiene utile agli italiani, non abbiamo motivo di non votare una cosa perché è proposta dall'opposizione.
2: Il centrodestra comunque minimizza, parla di incidente di percorso, insomma un sostanziale andiamo avanti. Per le opposizioni viceversa, esecutivo in crisi. Elly Schlein questa mattina su Repubblica è netta, Giorgia Meloni ha fallito, il governo è finito, noi pronti a guidare il paese. Sempre dal PD ascoltiamo Chiara Braga.
5: Si è costituita una maggioranza di destra a destra. La Presidente del Consiglio, dopo quello che è successo, decida di porre fine a questa fallimentare stagione di governo.
2: Il campo largo critica la scelta di non avere la diretta TV sul voto finale e si prepara all'ultima battaglia contro una maggioranza che i 5 Stelle definiscono con cartelli in aula di imbullonati. Anche Giuseppe Conte guarda le prossime elezioni ed insieme ad AWS si dice pronto a spingere verso il cantiere programmatico dell'alternativa in autunno. A te.
1: Alle 8 e 5 minuti su Rai Radio 1, la guerra Stati Uniti-Iran continua nei bombardamenti americani in un copione che per la quinta notte consecutiva ha visto attacchi notturni, questa volta anche su Teheran, e con Trump che promette un'ulteriore intensificazione dei raid. La corrispondente.
0: Mentre le forze statunitensi lanciano una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, dalla Pennsylvania, dove annuncia nuovi grandi investimenti per la difesa, il presidente Donald Trump assicura che Teheran sarà sconfitta molto presto. E una volta finita la guerra, l'economia americana avrà un boom. L'Iran vuole incontrarci, vuole fortemente un accordo, ma aspetta a noi decidere se compiere o no questo passo, dice Trump. Quanto a una possibile scadenza, rispondendo a una domanda dei giornalisti, il presidente ammonisce: non mi piacciono le deadline, ma gli iraniani farebbero meglio a comportarsi bene. Secondo il sito Axios, in una riunione nella Situation Room con il suo team per la sicurezza nazionale, Trump ha discusso di un'offensiva contro l'Iran di una portata ben più ampia rispetto agli attuali attacchi sullo stretto di Hormuz, e il Wall Street Journal parla di una intensificazione dei raid aerei, ma anche della possibilità di un invio di truppe di terra e del bombardamento del sito nucleare di Pickax. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Ed il copione si ripete anche da parte iraniana, prese di mira anche questa notte le basi americane nel Golfo e in Giordania, Repubblica Islamica che tra l'altro conferma la fine delle trattative. Nessun rispetto del memorandum, se non otteniamo, dicono, nessun vantaggio. Il corrispondente.
6: L'Iran non cede, almeno per il momento. I Pasdaran, oltre ad aver chiuso lo stretto di Hormuz, minacciano di fermare l'export di energia in tutta la regione. E il capo negoziatore, il presidente del Parlamento Khalibaf, assicura: il conflitto non terminerà con la nostra resa. I raid americani però si fanno sempre più intensi, soprattutto contro i centri di comando nel sud del paese, ma sono tornati a coinvolgere anche la capitale Teheran. Le forze armate americane, che hanno imposto nuovamente il blocco navale, hanno poi colpito una petroliera che tentava di dirigersi verso un porto iraniano. Come nei giorni scorsi, il regime degli Ayatollah ha ordinato rappresaglie con lanci di missili e droni contro obiettivi americani in Giordania, Bahrain e Kuwait. Nessun negoziato al momento, perché siamo concentrati sulla difesa, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei. Ma al di là della propaganda, a Teheran è comparso anche un gigantesco murale che mostra Trump in una bara. I contatti continuano e un possibile segnale distensivo è l'annuncio della liberazione di Dena Karari, donna con doppia cittadinanza americana e iraniana, che era stata arrestata nel 2024 con l'accusa di spionaggio. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: Altro fronte di tensione, quello russo-ucraino, 2 morti e 5 feriti a Kiev per l'ennesimo attacco di Mosca, che subisce però un raid ucraino sulla base aerea di Saratov, 600 chilometri dalla linea del fronte. Intanto, nell'ambito del rimpasto di governo ordinato dal presidente Zelensky, si è dimesso il ministro della difesa Fedorov, segue il passo indietro della premier Yulia Svyrydenko. Mondiali di calcio, domenica a New York sarà Spagna-Argentina, le Furie Rosse contro i campioni uscenti che ieri hanno conquistato la loro seconda finale consecutiva eliminando l'Inghilterra. Il nostro inviato ad Atlanta.
7: La solita Argentina che come un solo uomo lotta su ogni pallone e vince soffrendo, in questo caso rimontando. Clima teso, fischi agli inni nazionali, primo tempo di sole botte, nella ripresa segna subito Gordon, i tre leoni si rintanano e arriva l'onda argentina. Pickford ferma tutto, due pali ferma McAllister, le due sassate nel finale. Da fuori Enzo Fernandez, di testa il subentrato Lautaro. Doppio assist di un infinito Messi. Finisce 2-1, come nell'86, i vincitori con striscione. Le Malvine sono argentine, rischiano una sanzione. In lacrime il toro dell'Inter Lautaro, così al microfono di Rai Sport.
8: Oh, emozione incredibile, sono molto molto felice, molto orgoglioso di essere argentino, molto orgoglioso di essere parte di questo gruppo, di questa squadra, quindi tutto felicità.
7: Illusione Inghilterra, tattica suicida quella di aspettare, la tristezza di Capitan Kane.
9: Sono distrutto per i ragazzi, distrutto per tutti, lo staff, i tifosi, abbiamo dato tutto, corsa, sudore, sangue e lacrime, non essere riusciti a farcela oggi, sì, è dura.
7: L'Atlanta, Diego Carmignani, GR1.
1: E dopo questo anticipo di sport, la cronaca che ci riporta in Italia: condanna definitiva per il gioielliere di Gallo Grinzane che nel 2021 uccise 2 rapinatori e ne ferì un terzo.
10: È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere.
11: Così il gioielliere 72enne, condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione, in un video in cui paragona all'ergastolo la condanna decisa dai giudici della prima sezione penale della Cassazione. Mario Roggero ha sempre sostenuto di aver agito per proteggere se stesso e la sua famiglia, ma fin dal primo e secondo grado di giudizio, con il tribunale di Asti che lo condannò a 17 anni e poi con la pena ridotta in appello a 14 anni e 9 mesi, i giudici hanno ritenuto che i colpi mortali furono invece esplosi quando il pericolo era ormai cessato, quando i banditi erano in fuga. Un video di sorveglianza mostra Roggero che dopo la rapina rincorre i tre fuori dal negozio, spara diversi colpi di pistola e prende a calci uno dei malviventi, ferito a morte. Ha avuto 3 secondi per decidere, ha rimarcato in aula il suo avvocato Stefano Marcolini.
12: L'esito non è un esito fausto. Se il processo nazionale si è chiuso in questo modo, esiste comunque un giudice a Strasburgo.
11: Anna Maria Caresta, GR1.
1: I primi a commentare la sentenza della Cassazione sono stati Futuro Nazionale e la Lega. Non si può andare in galera dopo 72 anni di vita onesta e pacifica perché ci si è difesi, così il leader del Carroccio Matteo Salvini, che si appella al presidente della Repubblica Mattarella perché conceda la grazia a Roggero. Ennesimo femminicidio, una donna di 62 anni trovata senza vita ieri sera in una villetta a Mulazzano di Coriano nel Riminese. L'ex marito ha confessato: l'ho uccisa io.
13: La vittima, Tania Sperindio, sarebbe stata colpita alla testa più volte con un oggetto contundente, forse un martello. A dare l'allarme è stato l'ex marito della donna, il 71enne Mario Bonifazzi, trovato dai carabinieri accanto al corpo. Ha detto di averla uccisa lui. Da accertare con quale arma sia stata colpita la donna. Dai primi riscontri, la vittima presenta una profonda ferita alla testa, compatibile con un martello, una mazza o un altro oggetto di notevoli dimensioni. La coppia, divorziata, ha gestito un negozio di fiori a Riccione. Entrambi erano in pensione. Dopo la separazione, Tania Sperindio si era trasferita, mentre Bonifazzi aveva continuato a vivere nella casa di Mulazzano. Nonostante la fine della relazione, i due avrebbero continuato a frequentarsi. La coppia aveva 2 figli. Stando a quanto riferito da alcuni conoscenti, l'uomo, fino alle 16, ovvero poche ore prima del delitto, sarebbe stato a giocare a carte in un circolo privato a poca distanza da casa. Sembrava tranquillo e nulla lasciava presagire cosa sarebbe successo di lì a poco. Claudio Vigolo, GR1.
1: Ora una notizia appena arrivata in redazione: a Bolzano crollato il tetto del tribunale. Il cedimento si è verificato verso le 6 di questa mattina, quando il palazzo per fortuna era vuoto. Non si segnalano infatti feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i soccorritori sanitari. Sembra che fossero in corso lavori di ristrutturazione. Ulteriori aggiornamenti ovviamente nelle prossime edizioni. E a proposito di crolli, tragico quello a Genova del Ponte Morandi. Era il 14 agosto 2028, causò la morte di 43 persone e il ferimento di altre 11. Oggi pomeriggio è attesa la sentenza di primo grado. Per i 57 imputati l'accusa ha chiesto condanne per 400 anni di carcere complessivi. Davanti al Palazzo di Giustizia si trova il nostro inviato Simone Zazzera. A te.
14: Sì, è un processo lunghissimo, 4 anni e 283 udienze. Oggi per i familiari delle vittime è il giorno della verità. Sono 168 le parti civili che aspettano di sapere dai 3 giudici se il crollo del Ponte Morandi poteva essere evitato, se invece di risparmiare sulla manutenzione per massimizzare i profitti, questa è la tesi della procura, Autostrade per l'Italia e la controllata SPEA avessero autorizzato maggiori controlli e un ammodernamento tempestivo della pila 9, quella collassata, portandosi dietro il viadotto. Per i 57 imputati, lo dicevi, chiesti 400 anni di carcere. Tra loro ci sono i manager che erano i vertici delle 2 società e alcuni dirigenti e consulenti del Ministero dei Trasporti. Ieri sono arrivate le scuse del nuovo amministratore delegato di Autostrade. Arrigo Giana ha parlato di un dovere morale per la ferita inferta da chi non si scusò subito dopo il disastro, in riferimento agli azionisti e ai dirigenti finiti a processo. Scuse che però i familiari delle vittime hanno accolto con sconcerto, poiché arrivate soltanto alla vigilia di questa sentenza. Giana è in carica da 1 anno. Avrebbe dovuto scusarsi quando è stato nominato, ha detto Egle Possetti, che guida il comitato che riunisce i familiari. Loro tra poco saranno qui ad attendere una sentenza che, come dicevi, è attesa questo pomeriggio. Per ora da Genova è tutto, linea allo studio.
1: Allora grazie a Simone Zazzera, che ci racconterà da Genova l'attesa sentenza di primo grado, per tutta la giornata anche l'attesa e poi i commenti. Voltiamo pagina. Buste paga più pesanti da gennaio per il comparto sicurezza e difesa, previsti aumenti a partire da 100 euro netti al mese. mese, firmati a Palazzo Vidoni gli accordi sindacati per il triennio 2025-2027. Interessano circa 430.000 addetti non dirigenti di polizia, polizia penitenziaria, carabinieri, guardia di finanza e forze armate. Il personale percepirà anche arretrati per il 2025 e il 2026 pari a 2.448 euro lordi. Sentiamo il ministro Zangrillo.
15: Più tutele per chi ci tutela. Il rinnovo del contratto del comparto sicurezza e difesa è una scelta concreta del governo per valorizzare chi con professionalità e senso del dovere ogni giorno protegge cittadini e il nostro paese.
1: Parliamo ora del meteo, ancora una giornata complicata a causa dell'anticiclone africano con il nostro paese diviso in due, temporali al nord, caldo asfissiante al centro-sud, in Sicilia, Sardegna e Puglia termometro sopra i 43 gradi. Le previsioni con Stefania De Angelis, maggiore dell'aeronautica militare.
16: Una giornata con temporali al nord, in particolare sul nord-est, e rimarranno su Alpi e Prealpi tutto il giorno, anche durante la sera. Mentre al centro-sud cielo sereno, poco nuvoloso, ma con temperature molto elevate. 15 città con bollino rosso per temperature molto alte, soprattutto sulle due isole maggiori e nelle aree interne della Puglia, dove arriveremo ad avere picchi oltre i 43 gradi. Situazione che permarrà almeno fino a domenica, quando arriverà un'area più fresca sulle regioni settentrionali.
1: E lo dicevamo, Italia divisa in due, temporali al nord. Ieri c'è stato anche un morto in provincia di Modena. Le temperature roventi di questi giorni, unite agli effetti del cambiamento climatico, stanno avendo conseguenze pesanti anche sui nevai piemontesi. Il servizio di Loredana Pianta, della sede regionale del Piemonte, che ha intervistato Lorenzo Artas, direttore operativo della compagnia idroelettrica CVA.
17: Il Piemonte ha sete. La fusione anticipata dei nevai in quota sta facendo esaurire lo stock idrico con un mese di anticipo e la regione lancia un SOS al confine con la Valle d'Aosta. Mentre il presidente Alberto Cirio ha fatto sapere di avere in corso un'interlocuzione con la regione limitrofa, la compagnia dell'idroelettrico CVA ha ricevuto dall'autorità di bacino del Po la richiesta di rilasciare più acqua nella Dora Baltea, trattenendone meno nei bacini a monte, per aiutare l'agricoltura piemontese.
18: La nostra ultima centrale è la centrale di Quincinetto. A noi è stato rappresentato che alcuni consorzi hanno delle difficoltà per elevare l'acqua. Quello che vogliono capire è se noi possiamo, con l'acqua delle nostre dighe, aiutarli a ridurre un po' questo effetto.
1: E proprio per proteggere i lavoratori dall'afa, in diverse regioni sono scattate le ordinanze per fermare le conseguenze di cibo a le consegne, scusate, di cibo a domicilio nelle ore più calde, misure che però hanno scatenato scioperi e proteste dei rider di Glovo e Deliveroo a Milano, Bologna e Firenze. Obiettivo della mobilitazione promossa da Nidil CGIL, quella di riconoscere comunque una copertura economica per le ore di fermo forzato. E oggi è previsto un incontro al Ministero del Lavoro tra sindacati dei rider e le associazioni delle piattaforme. Torniamo allo sport. Vi abbiamo raccontato prima della vittoria dell'Argentina sull'Inghilterra ai mondiali, domenica finale, possiamo dire in lingua spagnola, tra Argentina e Spagna, per l'appunto. L'Italia, grande assente per la terza volta consecutiva, sceglierà nei prossimi giorni il suo CT. Pirlo, a lungo compagno di squadra al Milan del neo direttore tecnico Maldini, sembra il prescelto, una possibilità però che fa discutere.
19: Amichettismo, il termine va molto di moda ma spesso lo si mutua a sproposito. Ultimamente è stato affibbiato a Paolo Maldini che, udite udite, potrebbe affidare ad Andrea Pirlo la guida tecnica della nazionale. Il senso di certe assai poco velate critiche, piuttosto irrispettose a dire il vero, risiederebbe nello stretto rapporto tra i due, a prescindere dalle competenze, che non sono poche. Paolo Maldini avrebbe voluto Andrea Pirlo sulla panchina del Milan già due stagioni or sono per sostituire Stefano Pioli, quello stesso Pirlo che negli ultimi anni è stato l'ultimo allenatore della Juventus a mettere dei trofei nella pacheca bianconera. Non si tratta di preferire Pirlo a Conte piuttosto che a Mancini o addirittura a Guardiola, si tratta di rispettare le conoscenze di chi, come Maldini, è chiamato a prendere le decisioni per il bene della maglia azzurra. Chi ha più titoli di lui si faccia avanti, ma eviti semplificazioni dallo spettacolo mediatico. Francesco Repice, GR1.
1: Il ciclismo, il Tour de France, sempre più nelle mani del fenomeno Pogacar, anche la tappa odierna non cambierà la classifica generale.
20: Come ieri, anche oggi si andrà veloce. Difficilmente però si riuscirà a battere il record dei 50,910 km.

0: dedicata alle ruote veloci. Da Ghirmay a Philips ne sono in tanti ancora a secco e tanti ci proveranno oggi, compreso Merlier. Due vittorie fin qui per il belga, ieri soltanto quindicesimo. Nella tappa odierna nessun rischio per la maglia gialla Tadej Pogačar, leader della classifica generale, con 3 minuti e 36 su Jonas Vingegaard e 4 minuti e 06 su Remco Evenepoel. Il migliore degli italiani in classifica è Davide Piganzoli, tredicesimo, Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Le 8 e 20 minuti su Rai Radio 1, ci spostiamo nel Regno Unito perché è stata varata una nuova misura per regolamentare l'uso dei social tra gli adolescenti, la corrispondente.
2: Un coprifuoco notturno automatico sui social per tutti i ragazzi dai 16 ai 18 anni. Il governo di Keir Starmer, che si è riunito per l'ultima volta a Downing Street, ha deciso di introdurre questa misura nell'ambito della legge più ampia sulla regolamentazione delle piattaforme web per i minorenni. Dalla mezzanotte alle 6 del mattino, dunque, i social saranno disattivati per gli adolescenti. L'obiettivo è quello di migliorare la capacità di attenzione dei ragazzi, la qualità del sonno e di lasciare più spazio ai contatti familiari. Una regolamentazione che entrerà in vigore dal prossimo anno insieme al divieto di social per i minori di 16 anni, già deciso a giugno. I colossi del web, TikTok, Instagram e YouTube, dunque dovranno adeguare le funzionalità e algoritmi alle nuove norme, anche se già si è aperto il dibattito sui possibili modi per aggirare il divieto e su quali controlli instaurare per gli account. Da Londra Nicoletta Manzione per il GR1.
1: I fumetti, il più amato e seguito non è più Superman, sconfitto da un manga giapponese.
3: Il 2026 nel mondo dei fumetti è l'anno del sorpasso. Il più letto nella storia non è più americano ma giapponese. Superman, che dal 1938 deteneva il titolo arrivando a vendere 600 milioni di copie, è stato superato da One Piece. Nato nel 1997 dall'estro di Eiichiro Oda, il manga tradotto in tutto il mondo segue le avventure di un gruppo di pirati alla ricerca del tesoro. Trama ispirata al celebre romanzo di Robert Louis Stevenson del 1881, ma condita con infinite suggestioni, dall'architettura della laguna di Venezia e delle moschee del Medio Oriente all'epica dei samurai e di Dragon Ball, serie con la quale Oda è cresciuto. Al centro della saga l'amicizia, la libertà, la lotta contro il potere e l'autoritarismo, la fedeltà che i lettori hanno mostrato a One Piece crescendo con lui, la loro età media di 38 anni, uno su 5 ha più di 50 anni. Luca Raffaelli, storico del fumetto.
4: Il segreto del suo successo, una energia potente davvero in ogni sequenza. È tutto molto semplificato dal punto di vista del racconto proprio perché è la grande energia dei personaggi, delle lotte, delle loro ragioni che deve venire fuori.
3: Francesca Fornario, GR1.
1: Dai fumetti al cinema arriva oggi il film più atteso e discusso della stagione, Odissea, con un cast di stelle hollywoodiane dirette da Christopher Nolan, girato anche in Italia.
5: Nessuno poteva impedire ai miei uomini di tornare a casa, nemmeno io.
6: Qualche cinema ha aperto sin da stamattina per mostrare la meraviglia più attesa della stagione, Odissea, secondo Christopher Nolan, il regista del Cavaliere Oscuro, di Inception, di Oppenheimer, storie di eroi che si interrogano sul peso delle loro azioni, come Ulisse.
7: Sei un uomo che deve governare il suo destino.
6: Come si torna a casa dopo 10 anni di guerra, finita ingannando i nemici, infrangendo la legge dell'accoglienza di Zeus? Il cuore dell'autore Nolan resta. Anche nel gigantismo di un film girato in IMAX su 7,5 Europa, 250 milioni di dollari. Polifemo, Circe, Le Sirene, Troia in fiamme. 3 ore non bastano per tutta l'epopea, ma il tormento di Ulisse, guerriero stanco di morte, un bravissimo Matt Damon, è il filo rosso. Dal cavallo di legno sulla spiaggia di Troia della prima inquadratura al finale. La critica americana grida al capolavoro, quella italiana dibatte. Da oggi la parola passa al pubblico in 590 sale.
7: Promettimi che tornerai.
6: Miriam Mauti, GR1.
1: Vi raccontavamo i mondiali di calcio che stanno per terminare, ma c'è il brano ufficiale che resiste, e anzi. Dai, dai, go. Dai dai, protagonista Shakira continua a macinare record su record, il più ascoltato sulle piattaforme streaming. Tra l'altro il videoclip ha raggiunto 400 milioni di visualizzazioni. La superstar colombiana è la sesta artista più ascoltata al mondo, la prima nella storia a raggiungere la vetta della classifica globale con

0: brani in inglese e spagnolo.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
2: Otto e 25 dopo il GR1 iniziamo noi per l'edicola di oggi, giovedì 16 luglio. Buongiorno e bentrovati da Chiara Paolini qui nello studio e al microfono, e saluto e ringrazio anche Stefano Siani che è con noi dall'altra parte del vetro. Stamattina, lo ricordo, dalle 9.30 nell'aula di Montecitorio le ultime battute con le dichiarazioni di voto finale e il voto finale sulla proposta di legge per modificare la legge elettorale. Gioco forza che questo sia il tema centrale sui quotidiani, già lo era stato per il fatto che il governo fosse andato sotto di un voto, e è successa una nuova spaccatura ieri. In ogni caso, la via libera a scrutinio segreto è già stato dato al primo articolo della riforma. Lo ricordo, nel testo il sistema proporzionale avrà un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottengano almeno il 42% dei voti, e inoltre è prevista l'indicazione del candidato premier. Maggioranza e opposizione però si sono unite dando voto favorevole invece all'emendamento che stabilisce il voto di chi è fuori sede. Si deve iscrivere in un apposito albo e potrà votare dove è domiciliato. Se questo appunto è il tema politico e parlamentare centrale, ce n'è un altro che è un tema di cronaca nera, di cronaca giudiziaria, che è stato subito trasformato in un tema politico. Si tratta di una sentenza definitiva, è quella che condanna a più di 14 anni un gioielliere, Mario Roggero, perché mentre due ladri che erano entrati per una rapina nel suo negozio in Piemonte nel 21 stavano fuggendo, lui e li ha praticamente giustiziati alle spalle, e la Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa che appunto invocava per l'azione della gioielliere la legittima difesa, e quindi questa è la condanna definitiva, condanna che è diventata invece un tema da caldeggiare sia da parte della Lega. Salvini addirittura ha chiesto la grazia al presidente Mattarella dicendo che è una condanna ingiusta, sia da Futuro Nazionale, che ieri il partito di Vannacci ha organizzato un sit-in davanti alla Cassazione. Tante le interviste che troviamo oggi, anche se questo normalmente succede il fine settimana, ma questa cosa della legge elettorale e della stabilità del governo Meloni evidentemente stimola molti a parlare. Vedremo, addirittura il Presidente del Senato La Russa si concede a due quotidiani, così come si fa anche intervistare la segretaria del PD Schlein. Per quello che riguarda poi le altre notizie, grande attenzione sempre su quello che sta succedendo Golfo Persico e Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani nell'area dello stretto, risposta iraniana sulle basi americane nei paesi del Golfo e in Giordania, e poi un'ultima ora che riguarda ci riguarda anche direttamente, perché c'è stato questo vertice di due giorni a Roma tra Israele e Libano dopo l'invasione del Libano da parte israeliana. Poco fa, prima di entrare qui in studio, abbiamo letto sulle agenzie che il ministro della difesa israeliano Katz ha detto che gli israeliani manterranno le proprie forze, cioè il proprio esercito, in quelle che loro chiamano zone di sicurezza, questo a Gaza, in Libano e in Siria, per proteggere i loro confini e le loro comunità che di fatto negli anni si sono dilatate all'infinito. Questa affermazione Katz l'ha fatta durante un colloquio con l'americano Hegseth, il segretario alla difesa. Dopo questa sintesi partiamo dal Corriere della Sera, appunto, lo dicevo, il taglio alto è per la legge elettorale. Legge elettorale, Meloni va avanti, franchi tiratori, le accuse leghisti, ma la maggioranza ora vuole chiudere il caso, non si direbbe da quanti commenti ancora oggi ci sono sui giornali. Oggi scrutinio finale alla Camera, sì a premio e indicazione del leader. Fratelli d'Italia vota con Ivan Acciani sulle preferenze, Forza Italia e Lega contrari. Altra spaccatura nella maggioranza sulle preferenze, con Fratelli d'Italia e vota con Ivan Acciani contro la Lega e Forza Italia, ma la Premier tira dritto. Schlein e crisi di governo, surreale che Meloni vada avanti. Tanti appunto i commenti su questo, il retroscena firmato da Francesco Verderami, che vedremo se riusciremo a leggere. Il titolo è Il bivio della Premier sulla data delle urne. Il commento di Paolo Mieli, che titola Un anno pericoloso e si rifà all'ultimo anno di governo Berlusconi. Poi sempre sulla legge elettorale, quello che vi dicevo prima, l'intervista al presidente del Senato La Russa, che dice avevamo l'intesa, non si tratta di una sfiducia, lo ha intervistato Monica Guerzoni, lo andremo a leggere. Poi gli esteri, nuova ondata di raid, Iran, Trump alza il tiro, colpiremo ponti e centrali e fermi ovviamente i negoziati. E poi il caso Roggero, pena definitiva, uccise due rapinatori, il gioielliere va in carcere, Salvini chiedo la grazia. Poi tutti i giornali, non è da meno il Corriere della Sera, parlano di quello che sta succedendo da un punto di vista climatico, il picco in Sardegna, nel paese più caldo, così resistiamo a 45 gradi. Questo è il titolo che Elvira Serra dà. Allora, noi partiamo con quello che ci interessa più da vicino, la legge elettorale. Vi dicevo, tantissimi gli approfondimenti, leggiamo quello di Caccia e di Caro sul Corriere della Sera. Voto finale della Camera sulla riforma della legge elettorale, il cosiddetto stabilicum in prima lettura, è atteso oggi in mattinata, sempre a scrutinio segreto, come l'emendamento sulle preferenze di Forza Italia Noi Moderati due giorni fa, che ha visto soccombere la maggioranza per un voto. Stavolta però i franchi tiratori del centrodestra dovrebbero pigiare il tasto giusto. Ieri è stato un altro giorno lunghissimo, l'Aula ha concluso solo a tarda sera l'esame degli oltre 200 emendamenti e dei relativi 29 ordini del giorno. E la maggioranza si è di nuovo spaccata sulle preferenze. Fratelli d'Italia ha dato indicazione chiara di votare a favore dell'emendamento di Futuro Nazionale, Lega e Forza Italia contro. La proposta è stata bocciata a scrutinio segreto. Tra i voti per Vannacci, però, da sinistra pensano che ce ne siano stati anche alcuni del Movimento 5 Stelle. Va così, sono giorni confusi. Si parla poi, citando Eli Schlein, di Meloni, che è definita a usare troppa arroganza. L'emendamento sulle preferenze cancellava infatti completamente la parità di genere anche nei capilista, dice Schlein. Al Senato intanto si teneva una riunione di maggioranza sul decreto giustizia e immigrazione in discussione nelle commissioni. Poi però alla fine, almeno sulla legge elettorale, la quadra, la maggioranza l'ha trovata a metà pomeriggio, malgrado il voto segreto, è arrivato il via libera, era quello che vi dicevo prima, all'articolo 1, che è il cuore dello stabilicum. Prevede infatti un sistema proporzionale con premi di maggioranza di 70 deputati o 35 senatori alla lista o coalizione di liste che otterrà almeno il 42% dei voti. Non solo, è prevista anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome di chi la coalizione proporrà come premier al Presidente della Repubblica. Sempre ieri, appunto, il via libera al subemendamento che consentirà il voto alle politiche europee e referendum ai cosiddetti fuori sede. Si occupa di legge elettorale anche la nota di Massimo Franco. Nel muro contro muro, lo spauracchio del pareggio di un Parlamento senza maggioranza è usato per eludere considerazioni impopolari eppure ineludibili. La prima è che il premio pensato dal governo, donando 70 deputati e 35 senatori allo schieramento che raggiunge il 42%, raccoglie per perplessità trasversali. Non prevede nemmeno l'incidenza dell'astensionismo. Darebbe il controllo del Parlamento a una minoranza con il solo merito di essere meno minoranza di quella avversaria. Non è un caso che la Corte Costituzionale osservi da vicino l'evoluzione della riforma. Dopo essersi pronunciata già due volte in più, inserire l'indicazione del candidato a Palazzo Chigi intacca le prerogative del capo dello Stato. Sono rilievi, ci dice Franco, che riguardano tutti, chiunque prevalga. E questo era uno sulla legge elettorale. E poi anche Francesco Verderami. Seguiamo il richiamo. In prima, Allegra e Forza Italia divise in due, voto anticipato in aprile, gli scenari della Premier. La scommessa che la battaglia per le preferenze sia apprezzata nel Paese. Per la Premier non sarà facile arrivare all'appuntamento con la nuova legge elettorale, non fosse altro perché di qua da allora dovrà gestire anche la nuova coalizione composta da due partiti della Lega e due partiti di Forza Italia. Il voto segreto alla Camera sulle preferenze ha certificato lo sdoppiamento di cui Meloni era già consapevole. Era già stato evidenziato il rischio che sulla legge elettorale Meloni potesse pagar pegno, come sul referendum. Con la sfida delle preferenze, ecco la spiegazione, Meloni ha rovesciato l'accusa dell'opposizione di volersi occupare dei temi di palazzo, affermando la volontà di restituire ai cittadini il diritto di scegliersi il rappresentante in Parlamento è stata mediaticamente efficace. E raccontano che secondo i primi sondaggi la mossa sarebbe risultata vincente. Meloni deve portare a casa la legge elettorale e deve allo stesso tempo tenere insieme la nuova maggioranza con appunto due Leghe e due Forze Italia. Un passaggio complicato, tanto che nel suo stato maggiore c'è chi ha evocato il motto di Berlusconi: bisogna farsi concavi e convesse e procedere oltre preparando la legge di stabilità, ultimo atto della legislatura. La riflessione che Meloni ha preannunciato avrà una funzione deterrente anche con la Lega del Nord e con la Forza Italia tendente marina, sottinteso Berlusconi, perché la prima a voto segreto sulle preferenze ha minato Salvini, la seconda ha picconato Tajani. Questa è un'altra considerazione. E poi c'è Roberto Gressi che ci fa un po' la storia dei franchi, dei cosiddetti franchi tiratori, partendo dal 1946. E, nella stessa pagina però un richiamo a una procedura di infrazione in arrivo per l'Italia. La Commissione europea richiama l'Italia e altri 13 paesi sulle querele temerarie. L'esecutivo dell'Unione ha deciso di avviare una procedura di infrazione per gli stati che non hanno ancora recepito integralmente le norme sulle azioni legali infondate o abusive che minano a mettere a tacere coloro che operano nell'interesse pubblico, quindi giornalisti, organizzazioni e chi si occupa di diritti umani. La direttiva europea ora dovrà essere recepita entro 2 mesi dall'Italia e dagli altri paesi interessati. Ancora legge elettorale con l'intervento con Monica Guerzoni del Presidente del Senato. Ogni voto può avere conseguenze politiche, dice La Russa, ma nessuna sfiducia. Se Meloni, domanda Guerzoni, sapeva che la maggioranza era spaccata perché ha tirato dritto per stanare gli alleati? Assolutamente no, risponde la russa. C'è chi ritiene che le preferenze possano creare problemi di trasparenza e chi, come Fratelli d'Italia, ritiene che la cosa più importante sia dare al popolo la possibilità di scegliere i propri rappresentanti. Rivendica la paternità dell'emendamento bocciato. Il testo è praticamente quello presentato a mia firma da Fratelli d'Italia 5 anni fa, dice la russa. Rischierete, andando avanti con questo testo, intanto la bocciatura delle preferenze è stata decisa al Parlamento alla Camera, una decisione che non inficia la legge nella sua essenza, dal momento che il testo base non è stato bocciato. Non di clamorosa sfiducia al governo, no, non è un atto di sfiducia, ma ogni voto può provocare conseguenze politiche. Sarebbe gravissimo se venisse bocciata la legge, mentre la bocciatura di un emendamento, oltretutto a firma di due partiti, è un atto parlamentare. Con lei presidente del Senato, la secondo passaggio, quello al Senato, filerebbe tutto liscio? Al Senato il regolamento è diverso da quello della Camera. Su questa materia il voto segreto non c'è e l'emendamento sulle preferenze sarebbe passato. Il voto palese costringe le persone a mostrare quello che pensano. Raccontano che la Premier sia furiosa con gli alleati. Meloni non vuole farsi impallinare e andrà a elezioni anticipate a giugno. A me non risulta. Poi continua Guerzoni. L'opposizione grida la forzatura istituzionale e chiede le urne. Hanno ragione Schlein, Conte e compagni. La leader di Fratelli d'Italia ha peccato di arroganza, risponde il Presidente del Senato. Invocare le dimissioni di un governo perché è stato bocciato un emendamento è un'evidente forzatura. Chiederlo è legittimo, pretenderlo no. Draghi in una situazione simile sale al colle e si dimise. Draghi non si dimise per un emendamento, ma dopo un lungo scollamento della sua eterogenea maggioranza. Ma è davvero sicuro che Meloni abbia ancora la fiducia? Certamente sì, risponde il Presidente del Senato. E questo appunto è una parte. E invece, per quello che riguarda gli esteri, sta succedendo qualche cosa delle tante negli Stati Uniti. Ce ne parla Massimo Gaggi. Allora, Donald Trump prepara un discorso alla nazione e vediamo di che cosa si tratta. Ricordiamo, ci sono le elezioni di midterm del 3 novembre e c'è un'ipotesi che appunto Trump voglia agire rispetto al prossimo voto e infatti potrebbe intervenire su vari aspetti della consultazione: ammissibilità dei voti postali, sistemi di scrutinio e uso di macchine elettroniche per contare le schede, modifica dei requisiti richiesti a un cittadino perché possa registrarsi come elettore. Importante per capire meglio le sue intenzioni il discorso televisivo agli americani che Trump farà oggi. Come sempre, maestro di comunicazione, ha promesso annunci clamorosi, ma ha fornito qualche indizio dicendo che tra le tante questioni aperte, dall'Iran alla NATO all'Ucraina, la più importante è il modo di votare, perché senza un sistema elettorale corretto non esiste più l'America. Lo ripete da tempo e ha cercato già di mettere le mani sul sistema elettorale spingendo gli stati repubblicani a modificare le mappe dei collegi e varando ordini esecutivi presidenziali di marzo e aprile. Una raffica di misure, come la limitazione del voto postale, anche imponendo al post office di consegnare lo schede solo ai destinatari che compaiono su nuovi registri di elettori da compilare su indicazione presidenziale, che se attuate avrebbero stravolto o nazionalizzato un sistema elettorale la cui organizzazione è affidata dalla Costituzione esclusivamente ai singoli stati. E intanto continua a incalzare il Congresso chiedendogli di approvare una legge, il Save Act, che imporrebbe di presentare passaporto o certificato di nascita per registrarsi al voto, una norma contestata anche da molti repubblicani perché nell'America rurale, che vota a destra, molta gente quei documenti non li ha. Di spalla c'è un ampio articolo, il titolo è "Un Caligola alla Casa Bianca, insulta, retromarce improvvise, meme demenziali postati sui social sono sintomi della scarsa lucidità del tycoon che guida gli USA". Ma non è il primo presidente offuscato da problemi di salute, appunto c'è un lungo elenco, si parte da Woodrow Wilson, poi tutta un'altra serie di presidenti, non ultimo Biden. Sulla legge elettorale abbiamo preso tantissimo tempo sul Corriere della Sera, vi ricordo c'è anche un'intervista a Chiara Braga, la capogruppo del PD alla Camera. Meloni ha sfidato noi la sua maggioranza, in entrambi i casi è andata a sbattere. Repubblica, Meloni ha fallito, è il titolo a tutta pagina, intervista alla segretaria del PD Elie Schlein, siamo pronti a guidare il paese, lo cambieremo. Il governo va avanti ma la maggioranza si spacca ancora per il flop, la destra accusa le donne. Diversi gli interventi, Stefano Minichini dice l'autoinganno della Premier, poi tantissime le pagine interne, ora però diamo ancora un'occhiata ai primi richiami sulla prima di Repubblica. Bancarotta e truffa, Santanchè rischia un nuovo processo, è la ministra del turismo che già si è dovuta dimettere, poi Trump parla già di brogli sul voto di metà mandato, questo si collega a quello che vi ho letto ora sul Corriere della Sera, e poi collegato a questo crociata USA in Europa, milioni di dollari per i filo MAGA, e poi il racconto, visto che ci stiamo avvicinando ai 25 anni del G8 di Genova, il racconto della sorella di Carlo Giuliani, Elena, troppe bugie, per me Carlo vive. Un altro tema importante, scusatevi non ve l'ho detto in apertura, è che oggi ci sarà la sentenza sul crollo del ponte Morandi. Ieri è arrivata con un ampio ritardo la lettera di scuse del nuovo amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla legge elettorale con questa nuova intervista a Elie Schlein, che dice quanta arroganza, finito il tempo del governo, a settembre il programma. Schlein viene intervistata da Giovanna Vitale. Segretaria, ha vinto la palude, come sostiene la Premier, al contrario ha perso Meloni, che ha cercato di imporre una riforma elettorale cucita su misura perché ha paura di essere sconfitta dalla nostra coalizione, che ha una proposta competitiva. Ha perso l'arroganza di forzare anche rispetto ai suoi alleati che non la volevano, ha perso la superbia della prima Presidente del Consiglio donna che per difendere il suo potere era pronta a sacrificare le altre donne. Quali conseguenze dovrebbe trarne? Risponde Schlein, è surreale che Meloni pensi di andare avanti come se nulla fosse, sia quando ieri si è aperta la crisi di governo. L'emendamento bocciato sulle preferenze non era uno qualunque, era stato fortemente voluto dalla Premier, presentato al suo partito e sponsorizzato al governo, che in aula ha dato parere conforme ai relatori. Per di più Meloni ci aveva anche sfidati a metterci la faccia, noi ce l'abbiamo messa mentre lei non ci ha messo neanche il suo di voto e sono andati sotto di uno. Avete affossato le preferenze perché, vi accusa Fratelli d'Italia, volete mantenere le liste bloccate, risponde Schlein, quell'emendamento era una farsa. Prevedeva infatti tutti i capi di lista bloccati, la maggioranza dei parlamentari sarebbe stata eletta così, non solo, si aboliva pure l'alternanza di genere prevista dal sistema attuale, una cosa gravissima. Poi si passa al campo largo, e appunto dice la giornalista di Repubblica chiede: non avete ancora una coalizione, né un programma, né un leader, non siete in ritardo. Sono 3 anni che facciamo proposte unitarie in Parlamento sui bisogni concreti dei cittadini, dice Schlein. Salario minimo, congedo paritario, politiche industriali per far ripartire la crescita, ridurre le bollette. Su sanità, trasporto pubblico locale, scuola, ricerca, università, che loro hanno tagliato, facendo finire nella palude le nostre proposte, senza avere neanche il coraggio di votare contro. Si sa già cosa faremo appena vinceremo le elezioni. Ci saranno anche i centristi? Al centro si muovono in molti. Noi siamo testardamente unitari, governiamo già bene insieme in molte regioni e città. Anche nella battaglia sulla legge elettorale, con 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa, abbiamo presentato emendamenti condivisi. L'alleanza progressista può allargarsi ancora e non restringersi. Torniamo agli esteri. Perché appunto vi avevo letto di questa notizia: il Dipartimento di Stato fa proselitismo in Europa, milioni per i filo MAGA, e l'amministrazione Trump ha un'iniziativa per ridisegnare l'Europa a propria immagine e somiglianza. Parliamo dei finanziamenti rivelati dal Financial Times, che il Dipartimento di Stato elargirà a gruppi della società civile europea, sottinteso, ONG, istituzioni culturali, allineate con la visione sovranista di Washington per promuovere le sue idee nel vecchio continente, immigrazione, censura, passando per le regole che imbrigliano le compagnie americane, in particolare nel digitale. Già nel primo mandato l'amministrazione Trump aveva manifestato la propria insofferenza per l'Europa di Bruxelles e l'intenzione di demolirla. All'inizio, per evitare appunto questo baratro, il Dipartimento di Stato intende finanziare appunto gruppi e persone impegnate in progetti per promuovere sovranità nazionale, politiche restrittive sull'immigrazione e la libertà di parola, e lo farà con 5 milioni di dollari che andranno a 2 o 3 fortunati selezionati attraverso dei bandi già attivi. Sarà un caso, ma questa campagna parte proprio alla vigilia dell'incontro che il Dipartimento di Stato ospiterà oggi per contrastare il terrorismo politico riemergente, a cui sono stati invitati 70 paesi, tra cui l'Italia. Lo scopo è combattere il movimento Antifa, magari stabilendo collegamenti tra gruppi europei accusati di violare la legge e oppositori americani, in modo da poterli perseguire più duramente. Ancora una notizia da Repubblica legata agli Stati Uniti, e è una cosa divertente, se così si può dire. Con un video di 2 minuti e mezzo pubblicato sui social, il segretario alla guerra degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha annunciato lo screening annuale dei livelli di testosterone dei militari e la possibilità di offrire una terapia sostitutiva con testosterone. È da 1 anno e mezzo che l'amministrazione Trump enfatizza la mascolinità dei soldati. Per Hegseth il vantaggio tattico più decisivo per gli USA è dato dal singolo combattente. Per questo motivo il programma di screening garantirà che i militari abbiano i giusti livelli di testosterone per operare al massimo. Il test riguarderà i militari dei 30 anni in su. Gli under 30 potranno scegliere se sottoporsi all'esame. Non potevamo non leggere questa notizia, e prima di mettere da parte la Repubblica, la lunga intervista di Matteo Macor a Genova a Elena Giuliani. Da 25 anni sento che il mio Carlo vive, ma l'Italia ha rimosso il G8. Per chi non se lo ricordasse o fosse troppo giovane, nel 2001, proprio in questi giorni, tra il 19 e il 21 luglio, Genova ospitò i governi delle prime 8 potenze, il cosiddetto G8, ma contemporaneamente in città si riunirono proprio per manifestare contro attivisti no global e reti pacifiste. Il 20 luglio le cariche della polizia sul corteo scatenano gli scontri, un carabiniere uccide sparando Carlo Giuliani, il 21 luglio scatta la reazione della polizia, vi sto leggendo lo schema sintetico di quei giorni su Repubblica, e alla scuola Diaz nella caserma di Bolzaneto, dove dormivano i manifestanti, furono picchiati anche molti stranieri, da qui l'accusa di tortura. I giornali parlarono di sospensione della democrazia, vi ricorderete il termine macelleria messicana. L'intervista è molto toccante. Elena Giuliani ci dice che domenica sarà in corteo a Genova per ricordare la mobilitazione di allora, l'attualità di quelle piazze e la morte di della fratello ucciso da un colpo di pistola sparato appunto dal carabiniere Placanica nel pieno degli scontri. Giuliani dice che le forze dell'ordine, da cui una vera ammissione di responsabilità non è mai arrivata, e che parte della magistratura e della politica non hanno mai affrontato fino in fondo il tema e non hanno permesso che la commissione d'inchiesta parlamentare si trasformasse in una commissione d'indagine con poteri inquirenti. E questo era un po' una sintesi di quello che oggi potete trovare su Repubblica. La Stampa, di cui ne leggeremo solamente qualcosa perché appunto a breve termina la prima parte della nostra rassegna, sceglie di aprire anche lei con voto la sfida di Meloni, riforme in Parlamento, opposizione all'attacco del governo, adesso fermatevi. Legge elettorale, oggi la Camera decide, la Premier ai suoi, un altro scherzo e si torna alle urne. Due gli interventi interessanti, uno è quello di Ugo Magri, su questo il Quirinale per ora non può e non vuole intervenire, lo andremo a leggere, e poi invece l'opinione di Flavia Perina, le franche tiratrici, i colpi proibiti delle signore della politica. Lo sapete, l'accusa di aver tradito la maggioranza è addossata a gran parte alle onorevoli. Poi ancora in prima c'è il ricordo del G8, anche qui il dissenso e la sospensione della democrazia a Genova 25 anni dopo, lo firma appunto Massimo Righi. Il Piemonte è particolarmente colpito dall'ondata di caldo e quindi il reportage Viaggio sul Po ammalato di caldo a Torino si soffoca. Vi segnalo anche un'intervista realizzata da Alessandro Barbera al ministro delle imprese Urso, ZES al nord impossibile, sì ad altri aiuti e semplificazioni, anche questo lo vedremo poi. Poi invece la fotonotizia è quella che vi dicevo, è dedicata al tema che vi dicevo all'inizio, nella foto appunto questo gioielliere Mario Roggero che nel 2021 uccise due rapinatori ed è stato condannato a 14 anni, ora andrà in prigione, subito la grazia. E poi ovviamente all'interno non ne riusciamo a parlare oggi, ma appunto l'ho detto, oggi uscirà la sentenza per il crollo del Ponte Morandi, era l'agosto, il 14 agosto del 2018, 57 gli imputati, e solamente ieri è arrivata ad Autostrade per l'Italia una lettera di scuse. E a questo punto ci fermiamo per proseguire poi la seconda parte della nostra rassegna stampa e lasciamo studio e microfono al primo notiziario della giornata.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Danilo Cretara in studio per il notiziario parlamentare. Giornata centrale oggi alla Camera con le dichiarazioni di voto tra poco alle 9.30 sulla riforma della legge elettorale. Dopo la bocciatura delle preferenze di ieri l'altro, l'Aula ha dato il via libera al primo articolo che disegna un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti all'elezione con indicazione del candidato premier. Sì unanime all'emendamento sul voto dei fuorisede. Opposizione e maggioranza questa mattina alla prova del voto finale, di nuovo a scrutinio segreto. Noemi Giunta.
3: Alle 9:30 iniziano le dichiarazioni di voto finali. Probabile che dai banchi della maggioranza si torni sull'importanza del via libera al testo nel suo complesso e sulla solidità del governo, come ha assicurato anche il vice premier azzurro Tajani.
4: Le preferenze non erano una parte essenziale di questa riforma. La parte essenziale di questa riforma è la stabilità.
3: Intanto Forza Italia e Lega hanno detto no anche all'emendamento sulle preferenze, comunque bocciato, dei Vannacciani, votato invece da Fratelli d'Italia e Noi Moderati, che ragionano sulla possibilità di riproporre il loro testo sulle preferenze al Senato. Soddisfazione comunque per il via libera trasversale al voto ai fuorisede. Ma per le opposizioni il governo è in crisi. I 5 Stelle alzano cartelli con la scritta imbullonati e Conte ripete in video lo stesso concetto.
5: Ti sei proprio imbullonata a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni, guardate intorno, l'unica vera palude è quella in cui è sprofondato il paese.
3: Surreale che Giorgia Meloni vada avanti fischiettando come se non fosse successo niente, afferma la Dem e Liz Schlein. I leader del campo largo, dunque anche Verdi Sinistra, attaccano Giorgia Meloni perché accusano è spaventata dal tracollo e dice no alla diretta televisiva del voto finale.
2: Riprenderà oggi in Senato l'esame delle risoluzioni sugli schemi di intesa preliminare con le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto sull'autonomia. Si concluderanno gli interventi per la discussione, poi inizieranno le dichiarazioni di voto. Le opposizioni avevano chiesto il rinvio alla prossima settimana. Secondo il centro-sinistra il documento arriverebbe al voto senza LEP finanziati, senza risorse necessarie, ignorando le indicazioni della Corte Costituzionale e prevedono nuovi ricorsi alla Consulta. Vogliamo che il governo, nei tempi previsti dalla legge, possa procedere con il parere del Parlamento, la risposta del centrodestra. Intanto, approvati all'unanimità, siamo ancora a Palazzo Madama, i disegni di legge sulla protezione e assistenza dei minorenni e adulti nei contesti di criminalità organizzata, cosiddetti liberi di scegliere. Prevede assistenza sociale e psicologica a chi intenda uscire da quei contesti, l'accesso all'istruzione, alla formazione, assegno periodico e alloggio, in un programma complessivo di protezione e nuovi percorsi di vita. Il Senato ha approvato anche il disegno di legge sulla protezione della privacy, sull'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico riferito alle persone scomparse. Il provvedimento è stato modificato, torna quindi alla Camera. Sentiamo di cosa si tratta con Chiara Paolini.
6: Di un fenomeno poco evidenziato, tranne casi clamorosi, ma in crescita, quello delle persone svanite nel nulla. Solo nel 2023 sono state presentate oltre 29.000 denunce di scomparsa, l'anno precedente erano oltre 24.000, la metà è rimasta lettera morta. L'aspetto più inquietante è poi quello relativo ai minori. Nel 2023 sono il 75% di coloro di cui si è persa ogni traccia. Il testo, previa l'autorizzazione del giudice, consente l'acquisizione dei dati telefonici o telematici necessari per localizzare le persone scomparse o comunque utili per salvaguardare la vita o l'incolumità fisica di persone che versino in condizioni di pericolo. Nei due articoli del provvedimento anche l'istituzione di una giornata nazionale dedicata alle persone scomparse servirà ogni 13 dicembre a sensibilizzare sul fenomeno. Obiettivo della legge è quello di coniugare la preoccupazione e le soluzioni per quel limbo che ha inglobato dal 74 al 2020 almeno 64.000 persone, insieme però al rispetto della privacy e dell'autodeterminazione. Fattore determinante è quindi la sussistenza di elementi concreti che facciano temere per la persona scomparsa. E la tempestività delle ricerche con tutti i mezzi è determinante.
2: E sempre il Senato ha riconosciuto l'insindacabilità delle opinioni espresse in aula dall'ex ministra Daniela Santanchè, negando quindi l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti per il reato di diffamazione di cui è accusata. L'aula ha votato la proposta della giunta delle immunità che si era espressa per l'insindacabilità. Intanto un'altra tegola per l'ex ministra del turismo Santanchè. La procura di Milano ha infatti chiuso una nuova indagine nei confronti della parlamentare di Fratelli d'Italia, del figlio Lorenzo, dell'ex compagno e padre del giovane Giovanni Canio Mazzaro, della sorella Fiorella Garnero e altre 12 persone. È una società per varie ipotesi di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. Al centro ci sono alcuni fallimenti di società e poi il capitolo rimasto finora inedito di 3 milioni e 300 mila euro ottenuti nel 2021 inducendo in errore Invitalia, sfruttando le misure di sostegno alle imprese durante il Covid. Accuse respinte dalla diretta interessata, l'avviso di conclusione delle indagini prelude ad una richiesta di processo che si aggiunge ai procedimenti per cui la senatrice è imputata, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell'INPS, che è in fase di udienza preliminare. Novità per i lavoratori del comparto sicurezza e difesa: arrivano buste paga più pesanti. Firmati a Palazzo Vidoni gli accordi sindacali per il triennio 2025-2027, interessano circa 430.000 addetti, non dirigenti di polizia, polizia penitenziaria, carabinieri, guardia di finanza e forze armate. Dal prossimo gennaio previsti aumenti a partire da 100 euro netti al mese. Il personale percepirà anche arretrati per 2.448 euro lordi per 2025 e 2026. Era questa l'ultima notizia del nostro notiziario. Io ringrazio Stefano Siani alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Tra poco con Chiara Paolini la seconda parte dell'edicola.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
1: Da parte dell'edicola, sempre Chiara Paolini al microfono, sempre Stefano Siani in regia. Vi stavamo dicendo che anche La Stampa, che è il quotidiano che abbiamo adesso qui sul tavolo dello studio, si occupa delle vicende d'aula della legge elettorale. Partiamo con quello che dice Flavia Perina: i colpi proibiti delle signore della politica, colpa delle donne, dicono. La pista più accreditata dal centrodestra per spiegare il disastro dell'emendamento sulle preferenze è il voto delle signore parlamentari. Le traditrici dicono i più incattiviti, prove non ce ne sono, ma si elencano coincidenze. Mancavano in aula almeno 4 parlamentari donne della maggioranza, c'era, e per qualcuno di troppo, Marta Fascina, considerata la lunga manus di Marina Berlusconi, una che non si fa mai vedere, e il dubbio è che abbia affrontato il viaggio a Roma per diramare segreti ordini di scuderia. Il dato di fatto, oltre alla caccia ai sabotatori, è una partita giocata all'interno di un triangolo tutto al femminile, continua Perina sulle pagine della Stampa, che ha ai suoi vertici Meloni, Schlein e Marina Berlusconi. Meloni ha forzato gli alleati minori alle preferenze per convincerli, ha garantito di minimizzare il fastidio delle quote rosa, sottovalutando gli effetti di una scelta che oltretutto ha incrinato il suo ruolo di apripista del nuovo potere femminile. Ma appunto Marina Berlusconi ha scelto il tema della rappresentanza femminile per non tornare ad agire sulla scena della politica. Schlein ha colto la palla al balzo e ha avuto buon gioco a definire la Premier una donna pronta a sacrificare le altre donne per conservare il potere. Continua Perina, quel che abbiamo visto in questi 2 giorni di dibattito parlamentare è una partita interamente costruita dalle donne su un tema che riguarda le donne e la loro partecipazione alla democrazia, partita persa da chi pensava di poter trattare l'argomento come un dettaglio. Il palazzo è obbligato a prendere atto che le donne in politica non sono elementi collaterali della trama imbastita dai leader, possono ribellarsi, scombinare i progetti e rimandare a casa. L'obbligo di quote nei collegi uninominali garantisce poco o nulla. L'abitudine generale è riservare alle donne i collegi sicuramente perdenti e conservare agli uomini quelli dove si vince. E anche nel proporzionale le pluricandidature femminili sono state largamente usate in passato per favorire gli uomini. Sempre e ancora su questo tema, invece, vi avevo accennato all'opinione di Ugo Magri, Mattarella interverrà solo se la Premier si dimette. Quando il gioco politico si fa duro, gli sguardi si rivolgono verso il Colle, come se fosse un Olimpo abitato da Zeus, salvo scoprire quasi con rammarico che Mattarella non è onnipotente e può intervenire se la Costituzione glielo richiede. Caso concreto, nel pasticciaccio delle preferenze bocciate a voto segreto, il capo dello Stato deve limitarsi a osservare. Sarà Meloni, se lo riterrà opportuno, a fargli visita. Non siamo appunto a livello di dimissioni, perlomeno non ancora, se ne riparlerà all'inizio dell'anno nuovo. Prima Meloni vuole portare a casa la sua legge elettorale, preferenze comprese, attraverso prove di forza, voti di fiducia, e lungo la strada potrebbe trovare sponda addirittura al Palazzo della Consulta. E questo appunto non riesco proprio ad andare oltre, è un interessante approfondimento di Ugo Magri sulla legge elettorale. E sulla Stampa vi segnalo ancora, oltre a un lungo ricordo del G8 con un racconto dettagliato di quello che accadde, e lo firma Francesca Paci, la macelleria italiana nella palestra della Diaz dove si è fermata la storia, e un'intervista a Claudio Scajola, che era ministro dell'interno al tempo e che dice: è stata una delle pagine più buie lontana dallo Stato di diritto. Poi due interviste sulla stampa, anzi tre, una a Claudio Martelli, un'altra a Pietro Bartolo, ex europarlamentare del PD e ex sindaco di Lampedusa, era il medico dell'ambulatorio dell'isola, che dice: una nuova voce contro la remigrazione, Nobel a Lampedusa va diviso con le ONG, e dice ancora: bisognerebbe premiare anche le forze militari che non hanno rinunciato a salvare vite. Perché parla Bartolo? Perché si è costituita a Roma un'organizzazione ideata da lui, ed è una rete che raccoglie associazioni e mondo della cultura per quello che riguarda l'immigrazione. E Bartolo dice: io ragiono da pescatore, le vite si salvano, le persone si accolgono. E poi invece l'intervista al ministro delle imprese Urso: piano impossibile, l'Europa lo vieta, ma pronti con semplificazioni e bonus. Su che cos'è questo titolo? È sulle zone speciali che vorrebbero anche le regioni del nord, e Urso dice: non si può fare, si possono invece creare delle zone logistiche, scusatemi, da estendere a tutto il settentrione. La ZES unica del Mezzogiorno, dice ancora il ministro, riduce i divari territoriali e per questo è sostenuta dai fondi europei. Poi individueremo i settori più bisognosi insieme alle regioni, al primo posto c'è il comparto dell'automobile. E poi annuncia la presentazione di un decreto imprese dopo le ferie a settembre, con un pacchetto di semplificazioni. Però Alessandro Barbera, che lo intervista, gli dice: ministro, partiamo da quel che non va per voi. Dopo 5 anni di massicci investimenti del PNRR, la crescita italiana arranca. La crisi dell'industria, in particolare al nord, si aggrava e va di pari passo con quello della Germania. Ci dice 3 cose da fare con urgenza e Urso risponde: parliamo dai dati reali. Il PIL è cresciuto nella prima parte dell'anno, più della media dell'Unione e più della Germania. La produzione industriale è ripresa, abbiamo avuto 7 mesi positivi negli ultimi 12. Il futuro però promette male e le cronache lo confermano, dalla crisi di Electrolux in Italia a quella di Volkswagen in Germania. Ci dice le 3 cose da fare? A fronte di una congiuntura difficile, la prima è liberare le imprese dalla zavorra regolatoria del Green Deal. Incalziamo la Commissione perché le riforme siano attuate il prima possibile. La produzione da fonti rinnovabili è aumentata in questi 3 anni, ma dobbiamo rimuovere le resistenze di alcune regioni e avviare la produzione di energia nucleare di nuova generazione. E poi dal PNR, continua Barbera per la stampa, sono avanzati 25 miliardi, non siete riusciti a decidere né di rafforzare gli investimenti nelle infrastrutture ferroviarie né di utilizzare le risorse per il piano casa. Come utilizzerete queste risorse? Il nostro ministero ha raggiunto tutti i target utilizzando appieno le risorse, che sono anzi cresciute da 18 a 30 miliardi. E questa è la risposta del ministro. Sole 24 ore. L'apertura è di Esteri, in taglio alto: escalation nel Golfo, pesanti raid USA sull'Iran, Netanyahu da Trump. Gaza, negli attacchi israeliani, uccisi 4 civili, nuove colonie in Cisgiordania. Taglio centrale, investimenti, lo scatto dell'Europa. Dopo 2 anni di frenata tornano a crescere gli investimenti diretti nel mondo, con un progresso del 6% che porta il totale a 1.624 miliardi di dollari. Forte crescita, secondo il rapporto Untact, è l'Europa, con un incremento annuo del 39% in valore, trainato dal boom dei data center. A guidare la classifica sono gli Stati Uniti con 277 miliardi, ma con flussi in entrata in lieve calo. Poi Giorgetti, ministro dell'economia, dice: stop al governo come azionista delle banche. Il ruolo del governo azionista delle banche si è esaurito, Giorgetti lo ha detto ieri all'assemblea ABI, e si è detto però convinto che le aggregazioni siano un valore quando aiutano le aziende. Il governatore della Banca d'Italia, sempre in quell'occasione, Fabio Panetta, ritiene non più remota la prospettiva che la BCE possa tornare a ragionare su un nuovo rialzo dei tassi. Le altre notizie che ci dà in prima il Sole 24 Ore, ovviamente quello sulla legge elettorale, e poi ci dà notizia di un accordo sindacale che andrà al personale di polizia. Sicurezza e difesa, aumento di 188 euro lordi, circa 188 euro lordi al mese, e arretrati da 2.448 euro. Sono gli aumenti per carabinieri, poliziotti e militari previsti dagli accordi sindacali 25-27 per il personale, 430.000 dipendenti di sicurezza e difesa. E poi invece una nomina. I presidenti di Camera e Senato hanno nominato l'avvocato Saverio Valentino presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Valentino viene dall'antitrust. Il giornale sceglie di dare la notizia d'apertura a quella che chiama nel titolo Ingiustizia è fatta. Il caso Roggero incendia la politica. Gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori, Salvini grazia subito. Molti commenti, e uno è intuitivo dal titolo, quello di Vittorio Macioce: proteggersi non è affare privato. Poi c'è uno scoop esclusivo con delle foto che a parere del giornale testimoniano come la Sea-Watch aiuti i trafficanti di uomini. È un'inchiesta di Fausto Biloslavo. Anche qui l'annuncio dei soldi che arrivano per i dipendenti dell'interno, arrivano soldi per agenti e militari, per la difesa, scusatemi, 100 euro di aumento, qui dice, e poi taglio centrale per la legge elettorale. Da ora possiamo scegliere il premier, ma mancano le preferenze, oggi il via libera alla legge elettorale, Meloni avverte, se salta sarà crisi. Poi sempre sulla prima del giornale il seguito del caso.

Solari e Il Giornale. Documento della procura sull'audizione secretata del conduttore dopo l'attentato indicò il sottosegretario di Fratelli d'Italia, il nostro cronista Luca Fazzo. L'articolo di Pasquale Napolitano. Agli atti del fascicolo della procura sull'attentato a Ranucci c'è un documento che assume in particolare importanza, è la deposizione che il conduttore di Report rende il 4 novembre 2025, 20 giorni dopo la bomba, davanti all'antimafia. E Il Giornale lo può svelare. È un racconto, quello di Ranucci, che almeno nella prima fase orienta le indagini del pubblico ministero in tre direzioni: il governo Meloni, l'intelligence e Il Giornale. I sospetti e le insinuazioni di Ranucci in audizione si dirigono verso il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari, uomo di fiducia di Meloni, poi al Giornale degli Angelucci. E Ranucci dice, ed è un virgolettato: vengo a sapere che Fazzolari si era preoccupato molto di un servizio di Report che riguardava la figura del papà di Meloni come trasportatore di sostanze stupefacenti del clan Senese. Il sospetto di Palazzo Chigi è andato poi su un agente dei servizi segreti, il generale Parente, per aver fornito queste informazioni al Report. Esiste un altro passaggio importante che riguarda l'accusa di Ranucci a Fazzolari, la costruzione di un dossier audio-video. Il giornalista del Report rivela, vengo a sapere che Fazzolari aveva presentato un dossier al centro del quale c'erano audio e video che mi erano stati registrati di nascosto ai tempi dell'inchiesta Tosi. Altra cosa singolare è che vengono pubblicati dal Giornale, che fa riferimento agli Angelucci, una serie di articoli a firma di Luca Fazzo nei quali si adombra il sospetto del ruolo di mio fratello all'Astriano, che era la guardia di finanza che forniva informazioni ai giornalisti accedendo alla banca dati. Questi articoli vengono pubblicati, dice Ranucci, guarda caso a ridosso della decisione del CDA della RAI sui palinsesti e sulle repliche di Report che saranno tagliate. E poi un ultimo sospetto: ho detto all'ultimo, dice Ranucci alla scorta con un SMS quando sei rientrato a casa, solo gli uomini della scorta sapevano del rientro a casa alle 21. E questa è l'inchiesta, come il giornale segue l'inchiesta di Report. E poi c'è un'altra notizia firmata da Massimo Malpica: Meloni promuove il DDL sicurezza, lo Stato sta con chi rispetta le regole, ecco gli aumenti per agenti e militari. Si fa riferimento al DDL varato dal Consiglio dei Ministri, che amplia il fermo preventivo anche alla movida e ai minorenni e introduce il divieto di aggregazione per i gruppi pericolosi, e in più anche la tutela agli operatori delle forze dell'ordine. Inoltre, come già vi avevo detto, per quello che riguarda il contratto, 2 rinnovi in un anno e mezzo per il comparto sicurezza e difesa, che significa aumenti complessivi di un minimo di 200 euro netti mensili. Fatto Quotidiano. Fatto Quotidiano dà ampio spazio in prima a quello che vi dicevo: processi eccellenti, lacrime di autostrada e colpo di spugna, le accuse 8 anni dopo, salva manager per Moretti e C. E Company. È attesa per oggi la sentenza per il crollo del ponte di Genova. La procura ha chiesto oltre 400 anni di carcere per gli imputati. Il governo studia come salvare i prossimi. La notizia fotomontaggio centrale sulla legge elettorale sarà approvata oggi alla Camera. Meloni azzoppata, insegue Vannacci, premio mostruoso a chi prende il 42%. Parlamentari tutti nominati dai partiti e premierato. Ora battaglia in Senato. Questo il Fatto Quotidiano. Poi il Manifesto. Il Manifesto è la foto, inquadra il generale Vannacci di spalle a un comizio a Genova, e la didascalia dice: il governo al contrario. Dopo lo sgambetto sulle preferenze, Meloni alza il tiro contro gli alleati. Fratelli d'Italia vota senza successo l'emendamento dei Vannacciani. Ormai il generale detta la linea alla Premier, che lo immagina futuro alleato per ridimensionare Lega e Forza Italia, ma esclude forzature verso le urne. Poi le notizie di

esteri. Stanotte Trump parla al paese in diretta, voto truccato, Trump all'attacco, noi abbiamo parlato diffusamente prima, facciamo saltare tutti i ponti, questo è quello, l'altra cosa che ha detto Trump. La Casa Bianca minaccia l'apocalisse con l'unico obiettivo dichiarato che consiste nel controllo dello stretto di Hormuz. Di nucleare infatti non si parla più. Poi Ursula von der Leyen riceve da Zelensky l'onorificenza all'ordine d'Europa, la Presidente della Commissione UE e il Presidente ucraino firmano il drone deal, partenariato nel settore della difesa che lega sempre di più Bruxelles e Kiev in nome delle armi. Questo ci riferisce in prima il manifesto, che poi ha degli approfondimenti sempre sulla questione elettorale, parla Taruffi del PD, Meloni lasci ora e ci risparmi mesi di agonia, e poi l'intervento del giurista Gaetano Azzariti, le dimissioni non per dovere ma per incapacità, e poi la richiesta di Salvini per la grazia al gioielliere. Ampia la pagina degli esteri, come sempre, per quello che riguarda quello che è stato definito produttivo il negoziato a Roma, in realtà non si muove nulla. Libano alla finestra, il negoziato con Israele è appeso al conflitto. Ce ne parla Pasquale Porcello da Beirut, che continua a raccontare di quello che stanno facendo gli israeliani. Secondo la cosiddetta dottrina Gaza, in Libano sistematica distruzione di villaggi, campi coltivati e aree boschive, definita dal ministro dell'ambiente libanese un urbicidio e ecocidio. Ora, con l'accettazione di questo accordo quadro a Roma, il Libano non potrà chiedere giustizia in merito, perché c'è la rinuncia a portare davanti alle sedi legali i crimini di guerra israeliani durati quasi 3 anni. Fa parte appunto di questo accordo che è stato siglato a Roma. Scusatemi, non è un accordo, si è discusso di questo accordo che è invece rigettato dalla componente Hezbollah del governo libanese, e nello stesso senso va anche la notizia riportata da Eliana Riva, stragi, distruzioni e colonie, la nostra politica deliberata, e con i ministri israeliani che fanno festa perché sono stati dati altri 380 milioni di euro per 34 nuovi insediamenti illegali nella Cisgiordania palestinese occupata. E poi leggervelo, Abu Mazen dice il voto per il rinnovo del Consiglio legislativo palestinese non è notizia da poco, sono passati 20 anni dalle ultime elezioni, poco dopo il voto in Israele, e l'idea che ci spiega Michele Giorgio è che Abu Mazen scommette sul voto per aggirare Israele e conquistare gli USA. Solamente i titoli di Avvenire, corsa con ostacoli, nuova spaccatura nella maggioranza, il riferimento del Cardinal Zuppi che già ieri aveva visitato i prigionieri russi in Ucraina e che è ancora lì, un interessante editoriale di Franco Vaccari, la prima difesa sono i diritti. E la parola difesa adesso significa solamente armi, eserciti e sicurezza dei confini, ribalta questo schema Vaccaro nel suo editoriale. E poi invece la notizia di un evento attraverso un'intervista alla Nobel Maria Ressa sull'intelligenza artificiale, e che è presente a un'assemblea internazionale promossa dal Vaticano. C'è anche una mostra organizzata dalla campagna
senza atomica, che appunto racconta anche in modo virtuale cosa succederebbe se una bomba atomica fosse lanciata su Roma. Avvenire di oggi, io proseguo anche se le 9.30 sono sforate, e perché ancora non è aperta l'aula di Montecitorio. Vi ricordo che su Avvenire c'è un'intervista a Riccardo Maggi, il segretario di Più Europa, contro la legge elettorale, dice che non si voterà più per il Parlamento ma per il capo. E quindi questo su Avvenire. Il Messaggero, anche Il Messaggero intervista il presidente del Senato La Russa, sempre sulla legge elettorale. La Russa dice sempre la stessa cosa: non è una sfiducia ma si poteva evitare. Preferenze maggioranza divisa è il titolo di Taglio Alto. E però, oltre all'intervista a La Russa, ve ne segnalo anche altre due. Una è un'intervista a Matteo Renzi: autogol a destra, siamo pronti a governare. E poi la Messaggero intervista anche Fertitta, che sarebbe l'ambasciatore degli Stati Uniti. La premier resta forte, dice Fertitta, America, Europa, amicizia salda. Il Messaggero continua poi a interrogarsi sui cosiddetti frondisti, e ce ne parla Mario Aiello, fare chiarezza sui frondisti. E poi ancora Domani: Meloni nel bunker ma tira dritto sulla legge truffa, altra lite a destra, con un monito però firmato da Gianfranco Pasquino: la crisi resta un miraggio, la sinistra non canti vittoria. E poi anche qui, dopo 25 anni un altro mondo resta possibile, sulla tragedia del G8 di Genova, e la notizia che l'AIS ha ucciso ancora, terza vittima, 1 milione i deportati. Una considerazione, mi dispiace non leggerla, di Gianfranco Pellegrino, che riguarda la cultura della sicurezza e i minori. E praticamente Pellegrino dice: i minori in cella come gli adulti, allora la destra li faccia votare. Mi fermo qui perché sta per iniziare la seduta a Montecitorio, una seduta importante, voto definitivo della prima Camera sulla legge elettorale, e vi auguro intanto buona prosecuzione d'ascolto.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Alle 9:33 è iniziata la seduta a Montecitorio, vi ricordo, oggi voto, dichiarazione di voto e voto definitivo sulla proposta di legge per la riforma della legge elettorale. Buon ascolto.
2: Si passa al seguito della discussione della proposta di legge numero 2822A e abbinate. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Grimaldi, Iaria, Scotto, Malavasi, Sportiello, Zanella, Gadda e Richetti. L'Assemblea, previa dichiarazione di voto e respinte le restanti proposte emendative poste in votazione fino all'emendamento 1.1063, approva con votazione a scrutinio segreto gli emendamenti 1.1074 e 1.1000, il subemendamento 10.1.1075.500 e gli emendamenti 1.1075, 1.1023 e 1.1073. Sono intervenuti per il richiamo al regolamento la deputata Baldino e sull'ordine dei lavori i deputati Riccardo Ricciardi, Braga, Zanella, Maggi, Ziello, Faraone e Vinci. Il Presidente ha reso precisazioni. Il seguito dell'esame della proposta di legge numero 2822A e abbinate è rinviato al proseguimento pomeridiano della seduta. La seduta, sospesa alle 13:30, è ripresa alle 15:00. Si passa allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, alle quali rispondono i ministri Valditara e Urso. Intervengono i deputati Sasso, Ferrari, Manzi, Alessandro Colucci, Maffioli, Ruffino, Grimaldi, Pavanelli, Appendino, Casasco, Faraone, Fabrizio Rossi e Michelotti. La seduta sospesa alle 16:05 è ripresa alle 16:15. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni, quindi, su richiesta del Presidente della Prima Commissione, Pagano, sospende la seduta per consentire la riunione del Comitato dei Nove della Prima Commissione e l'espressione del prescritto parere della Quinta Commissione. La seduta, sospesa alle 16:17, è ripresa alle 16:37. Si riprende il seguito della discussione della proposta di legge numero 2822A e abbinate. L'Assemblea, previa dichiarazione di voto e respinte le restanti proposte emendative poste in votazione, approva con votazione a scrutinio segreto gli emendamenti 1.500 e 1.1022 e l'articolo 1. Approva l'emendamento 2.1010, approva con votazione a scrutinio segreto l'emendamento 2.1004 e l'articolo 2. Approva il subemendamento 0.2.1006.501 riformulato e l'articolo aggiuntivo 2.1006. Approva con votazione a scrutinio segreto l'articolo 3. Respinge il mantenimento dell'articolo 4. Approva con votazione a scrutinio segreto l'articolo aggiuntivo 4.1007. Approva i subemendamenti 0.4.1050.501 e 0.4.1050.500 e l'articolo aggiuntivo 4.1050. Approva con votazione a scrutinio segreto l'articolo aggiuntivo 4.1000 e approva l'articolo 5, l'emendamento 6.600 e l'articolo 6. La ministra Alberti Casellati esprime il parere sugli ordini del giorno. L'Assemblea respinge gli ordini del giorno posti in votazione. Il seguito dell'esame è rinviato alla successiva seduta. Nel corso dell'esame della proposta di legge numero 2822A e abbinate, sono intervenuti i relatori per la maggioranza Alessandro Colucci, Pagano e Angelo Rossi, il relatore di minoranza Maggi, la ministra Alberti Casellati e i deputati Richetti, Donzelli, Fornaro, Grimaldi, Alfonso Colucci, Zaratti, Pierro, Ziello, Ravetto, Furgiuele, Boff, Cooper, Lorosato, Bonetti, Braga, Zanelli, Ghio, Roggiani, Dell'Orio, Ascani, Girelli, Del Barba, Provenzano, Casu, Ciani, Boldrini, Gribaudo, Sportiello, Auriemma, Orrico, Carmina, Baccalì, Ferrari, Cherchi, Appendino, Simiani, Di Biase, Labate, Scarpa, Guerra, Serracchiani, Barbagallo, Borrelli, Baldino, Bonafè, Malavasi, Evi, Davide Bergamini, Paolo Emilio Russo, Steger, Giacchetti, Fratoianni, Pastorella, Pavanelli, Madia, Piccolotti, Roscani, Viggiano, Berruto, Toccalini, Riccardo Ricciardi, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Quartapelle Procopio, Porta, Fassino, Sasso, Iaria, Gallo, Onori e Sullian. Intervengono a fine seduta i deputati Malavasi, Borrelli e Toccalini. La seduta termina alle 21:15 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 16 luglio 2026.
3: Grazie. Se non vi sono osservazioni, e non ve ne sono, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, sensi dell'articolo 46, comma 2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 87. Come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A a resoconto stenografico della seduta in corso. Colleghi, poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49, comma 5 del regolamento. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge numero 2822A, disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e delle abbinate proposte di legge numero 157-2236, limitatamente all'articolo 5. Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli ordini del giorno, passiamo al voto finale. Ha chiesto di intervenire, ne ha facoltà, per dichiarazione di voto il deputato Riccardo Maggi. Prego, onorevole Maggi.
4: Signor Presidente, colleghe e colleghi, so che sto per dire una cosa grave che potrebbe turbare qualcuno. Del resto, arrivati al voto finale, attenuarla rispetto alle convenzioni parlamentari sarebbe una forma di complicità. Potremmo tornare ancora sul premio di maggioranza, sulle liste bloccate, sulla cancellazione dei collegi, sulla figura costituzionalmente inesistente del candidato presidente del Consiglio, sull'eguaglianza del voto, sui criteri indecenti con cui alcuni partiti presenti in Parlamento hanno distribuito a se stessi il privilegio dell'esenzione dalle firme e respinto la raccolta digitale. A questo punto però insistere sui singoli meccanismi rischierebbe di nascondere la gravità generale dell'operazione. Questa legge costituisce un colpo di Stato elettorale. Uso questa espressione nel suo significato politico più preciso. L'atto con cui una maggioranza contingente, servendosi delle forme della legalità ordinaria, modifica a proprio vantaggio le condizioni attraverso cui potrebbe essere rimossa dal potere. L'atto con cui un potere costituito pretende di diventare costituente senza dichiararlo, senza assumersene la responsabilità, senza sottoporsi al giudizio del popolo. Avevate tentato, ministra Casellati, la revisione costituzionale per introdurre il premierato. Quella strada vi avrebbe obbligato a dire quale Repubblica volevate costruire, a definire i poteri del Presidente del Consiglio, il rapporto fiduciario, le prerogative del Presidente della Repubblica, le condizioni di scioglimento delle Camere e soprattutto vi avrebbe portati a sottoporvi a un referendum costituzionale popolare, quel popolo a cui vi richiamate così spesso. Vi sono mancate la forza politica e il coraggio. Diciamolo con chiarezza, a Giorgia Meloni è mancato il coraggio. Avete allora scelto di prelevare da quel progetto solo l'elemento che davvero vi interessava, l'investitura del capo, e di introdurlo surrettiziamente attraverso una riforma della legge elettorale per via ordinaria, lasciando formalmente intatta la Costituzione. Il capo quindi deve essere indicato, incoronato preventivamente dai partiti, offerto agli elettori come oggetto di un'investitura plebiscitaria che il nostro ordinamento però, Presidente, continua a non riconoscere. Dietro di lui vengono collocate le persone scelte dalle segreterie, 220 deputati e 113 senatori selezionati secondo il criterio più antico e più sicuro per ogni potere che desideri durare: l'obbedienza, non il rapporto diretto con gli elettori e con un territorio che i collegi avrebbero almeno consentito di verificare. La palude, lo diciamo da quest'aula, per il rispetto che abbiamo di quest'aula, lo diciamo alla Presidente Meloni, la palude non è il voto autonomo che hanno espresso alcuni colleghi in quest'aula con un voto segreto che serve proprio a tutelare le prerogative del Parlamento. La palude è in chi ha concepito un sistema bloccato nell'ingresso, sbarrando l'accesso alla competizione elettorale a forze nuove, e in uscita, condizionando il voto dei cittadini che di fatto dovranno solo prendere atto di quelle liste infilite che sono stampate in quella scheda elettorale che si troveranno davanti. Una scheda che rappresenta una rinuncia al voto libero, uguale e democratico previsto dalla nostra Costituzione. Noi voteremo contro questa legge, naturalmente, ma domani il problema sarà più grande del voto espresso in quest'Aula. Riguarderà la legittimità di chi governa attraverso una maggioranza artificiale, di chi viene eletto attraverso un sistema chiuso, di chi pretende obbedienza dopo aver negato la possibilità al cambiamento. Per questo, lo dico chiaramente, la vostra legge, ministro Casellati, e mi rivolgo anche alla Presidente del Consiglio, prepara un regime Contro i regimi, anche quando conservano le forme apparenti della democrazia, la disobbedienza diventa un dovere. C'è una società al di fuori di quest'aula e metà di quella società e metà degli elettori che avrebbero diritto già non votano più. Lo fanno per disaffezione, lo fanno per disinteresse, ma lo fanno in larga parte perché esprimono un giudizio politico. E un giudizio politico che noi condividiamo nei confronti di un sistema bloccato ed antidemocratico che si asserraglia dentro le istituzioni e butta la chiave. Questo è quello che voi avete fatto oggi. Altro che provare a prenderci in giro attraverso l'escamotage di quelle finte preferenze. Il racconto ora si vuole ribaltare. Il racconto, e concludo Presidente, è quello di una scelta orbaniana. La Presidente del Consiglio Meloni aveva detto chiaramente che per lei il modello della democrazia illiberale orbaniana era un modello da seguire. Ecco, con questa legge fate un salto in avanti verso quel modello che travolge la separazione dei poteri, travolge il Parlamento e le prerogative del Presidente della Repubblica.
3: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Steger e ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro. Per una minoranza linguistica ogni riforma della legge elettorale rappresenta sempre un momento di particolare attenzione e anche di forte preoccupazione, perché ogni modifica delle regole del gioco democratico porta con sé una domanda inevitabile. Le garanzie costruite nel corso dei decenni resteranno intatte oppure verranno indebolite? Per una forza politica di maggioranza una legge elettorale può essere semplicemente uno strumento per migliorare la governabilità del Paese. Per una minoranza linguistica invece una legge elettorale riguarda anzitutto la possibilità stessa di continuare a essere rappresentata nelle istituzioni della Repubblica. È per questo motivo che la Südtiroler Volkspartei ha affrontato questa riforma con grande prudenza, ma anche con senso di responsabilità. Non siamo mai stati mossi da pregiudizi. Abbiamo invece verificato articolo per articolo se le nuove disposizioni fossero compatibili con l'impianto costituzionale dell'autonomia speciale e con gli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica Italiana. Per l'Alto Adige Südtirol la rappresentanza parlamentare non costituisce infatti una semplice scelta legislativa. Essa è parte integrante del percorso che ha consentito la pacificazione della nostra terra. I collegi senatoriali disciplinati dalla legge numero 422 del 91 rappresentano l'attuazione della misura numero 111 del cosiddetto pacchetto per l'Alto Adige e costituiscono uno degli elementi richiamati nelle dichiarazioni del Presidente del Consiglio di allora Giulio Andreotti del 30 gennaio 92, successivamente recepite nello scambio di note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria che portò alla chiusura della controversia internazionale davanti alle Nazioni Unite. Non stiamo dunque parlando semplicemente di collegi elettorali, stiamo parlando di uno degli strumenti attraverso i quali la Repubblica Italiana ha dato attuazione agli impegni assunti col Trattato di Parigi del 1946 e ha costruito un modello di autonomia oggi riconosciuto come esempio di successo a livello internazionale. Per questo motivo ogni modifica della legislazione elettorale richiede particolare cautela. Nel corso dell'esame parlamentare abbiamo seguito con attenzione il confronto col governo e con la maggioranza e desidero riconoscere che tale confronto ha prodotto risultati importanti. Ringrazio i rappresentanti di governo e di maggioranza che hanno mostrato sensibilità verso le nostre istanze, hanno dimostrato la volontà di salvaguardare le peculiarità delle autonomie speciali e delle minoranze linguistiche. L'accoglimento del nostro ordine del giorno che consideriamo essenziale è un segnale importante in questo senso. Con esso chiediamo che ogni modifica della disciplina relativa all'elezione della Camera dei Deputati e dello Senato che incida sulla rappresentanza delle minoranze linguistiche dell'Alto Adige Südtirol venga trasmessa anche alla Repubblica d'Austria, perché l'Italia e l'Austria sono le parti contraenti del Trattato di Parigi del 1946 e insieme hanno costruito il percorso che ha portato all'attuale autonomia. Rispettare quel metodo significa rispettare gli impegni internazionali della Repubblica Italiana, significa dare continuità a quel principio di leale collaborazione che ha consentito di risolvere una delle più importanti controversie internazionali del secondo dopoguerra. Del resto, lo stesso Presidente Andreotti affermò chiaramente che eventuali modifiche future avrebbero dovuto maturare nel rispetto del consenso raggiunto con le minoranze linguistiche interessate. Consentitemi infine di richiamare anche le considerazioni svolte dal collega Manes per la Valle d'Aosta. Nel corso dell'esame in commissione è stata prevista l'inclusione nel computo nazionale anche dei voti della Valle d'Aosta. Comprendiamo la finalità della scelta, tuttavia riteniamo che essa meriti un ulteriore approfondimento. La Valle d'Aosta infatti presenta caratteristiche ordinamentali differenti rispetto all'Alto Adige-Südtirol. Il suo statuto speciale riconosce una comunità bilingue unitaria e la configura come un'unica circoscrizione elettorale. Sono peculiarità che richiedono una valutazione autonoma e coerente col suo assetto costituzionale, perché in materia elettorale la coerenza dell'ordinamento rappresenta sempre la migliore garanzia della legittimità democratica. Signor Presidente, per queste ragioni la Südtiroler Volkspartei annuncia la propria astensione, un'astensione che nasce dalla prudenza che ogni minoranza deve avere quando vengono modificate le regole della propria rappresentanza, ma è un'astensione costruttiva. Abbiamo riconosciuto i passi avanti compiuti durante l'esame parlamentare e confidiamo che il Governo voglia dare piena attuazione agli impegni contenuti nel nostro ordine del giorno. Se ciò avverrà, questa astensione potrà tradursi nel successivo passaggio parlamentare al Senato in un voto favorevole, perché la Südtiroler Volkspartei non difende privilegi, difende il rispetto della parola data, degli accordi internazionali e di un'autonomia che rappresenta un patrimonio non soltanto dell'Alto Adige Südtirol, ma dell'intera Repubblica Italiana.
3: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Ziello. Ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente. Noi di Futuro Nazionale con Vannacci avremmo preferito effettuare una dichiarazione di voto per annunciare il voto favorevole a questa legge. Avremmo voluto una legge elettorale con le preferenze, non con le liste bloccate. Avremmo voluto una legge elettorale senza l'obbligo delle quote rosa, senza l'obbligo del concetto di riserve indiane. Eppure questi due argomenti sono saltati in aria con i nostri emendamenti che in commissione addirittura la maggioranza ce li ha accantonati per non farli votare e per non fargli avere il parere contrario, per poi ovviamente avere il parere contrario del governo in quest'aula con un cambio repentino di parere, con una rimessione in aula da parte del ministro Casellati che ha esposto il nostro emendamento sulle preferenze ai franchi tiratori presenti tra le file del centrodestra, in particolare tra i banchi di Forza Italia e della Lega, che sfruttando l'oscurità di questa pulsantiera hanno tradito il Presidente del Consiglio che aveva chiesto ai deputati di maggioranza di votare favorevolmente alle preferenze, deputati che hanno una bella faccia tosta, perché votano costantemente la fiducia alla luce del sole al Presidente del Consiglio, ma nell'oscurità della pulsantiera l'hanno pugnalata affossando le preferenze, scippando la democrazia e la sovranità popolare. Ma all'interno di questa legge elettorale c'è anche altro. C'è già un tentativo di costruzione di un cordone sanitario da parte del centrodestra insieme al centrosinistra contro l'unico partito di destra che sta crescendo, contro l'unico leader che riempie le piazze senza avere una struttura ultradecennale di un partito, ovvero contro il generale Vannacci, perché qui avete fatto veramente un obbrobrio da un punto di vista legislativo. Avete cioè esentato partiti, e questo lo dico al centrodestra, avete esentato partiti di centrosinistra e di sinistra, e in particolare faccio riferimento ad Azione di Calenda, ad AVS di Bonelli e Fratoianni, dalla raccolta firme. E questa marchetta schifosa da un punto di vista elettorale, chi l'ha fatta? Un partito di destra che viene accusato di essere funzionale alla sinistra o è stato fatto dal centrodestra che governa questa nazione? L'ha fatto il centrodestra che governa questa nazione, che continua tra l'altro a mantenere un impianto di legge elettorale che purtroppo, con l'assenza della possibilità di esprimere la preferenza da parte degli elettori, continuerà ad impattare negativamente sull'astensionismo, continuerà questa legge ad implementare l'astensionismo e quindi toccherà soltanto a noi, partito alternativo al centrodestra moderato che ha tradito i propri valori e il proprio programma, alternativo al centrosinistra, far riaccendere la speranza ai cittadini italiani che vedono tutto quello che state facendo qui dentro e vedono quello che avete fatto per mettervi d'accordo quando avete affossato l'emendamento sulle preferenze. Qui il centrodestra e il centrosinistra erano già d'accordo, e lo dico a chi ci ascolta, per dare la colpa a noi di Futuro Nazionale, ma noi facendo video con i nostri telefoni abbiamo assolutamente eliminato questo dubbio. E il centrosinistra, che continua a lamentarsi della nostra condotta e che ha invocato denunce penali, sanzioni, a breve ci arriverà una lettera di censura, ci autodenunciamo, censurateci, ma la trasparenza nei confronti dei cittadini italiani per noi è sacrosante e continueremo, se ci dovessero essere voti segreti, a dimostrare a chi ci sostiene da fuori quale è il nostro voto, perché noi non abbiamo paura di confrontarci con gli italiani e lo dimostreremo anche sulla raccolta firme, perché grazie a questo, perché voi pensate di metterci in difficoltà, noi partiremo molto prima. Noi partiremo mesi prima con la campagna elettorale, porteremo a conoscenza della popolazione quello che avete fatto e quello che continuerete a fare prima della data delle elezioni. Perché vede, Presidente, non è un leader di destra come Vannacci ad essere funzionale alla sinistra se ricorda alle forze politiche di centrodestra certi valori, certi programmi, di essere coerente con la propria storia. È funzionale alla sinistra chi tradisce quei principi, quei valori e fa addirittura accordi con forze politiche di centrosinistra per arginare un nuovo partito di destra. Ma di fronte a questo noi non ci abbattiamo, anche di fronte alla censura che ci avete scaraventato addosso, sempre una censura di centrodestra, di centrosinistra, che ha paralizzato la TV di Stato e che ha servito a voi. Noi continuiamo a crescere perché ormai alla vostra TV di Stato non crede più nessuno, esattamente come a questa legge elettorale, con l'emendamento meticcio che avevate presentato per dire che i parlamentari sarebbero stati votati con l'emendamento di Fratelli d'Italia. Noi avevamo detto che avremmo votato a favore e abbiamo votato favorevolmente, ma anche con quell'emendamento, ma chi volevate prendere in giro? I capilista continuavano ad essere bloccati e la stragrande maggioranza degli eletti con quel sistema sarebbe stato scelto sempre dalle segrete stanze dei partiti politici, cari colleghi. Anche quando prendete in giro gli italiani perdete non soltanto lucidità, ma perdete consensi, e molto spesso questi consensi però vanno a rifugiarsi nell'astensionismo, che è la piaga principale di questo paese, signor Presidente. Per tutti questi motivi, e tra l'altro voglio concludere con questo passaggio, noi avevamo proposto in un emendamento la raccolta firme in digitale, proprio per cercare di stimolare un innalzamento della partecipazione elettorale, specialmente da parte di quell'elettorato giovanile che ha bisogno di strumenti digitali moderni, sofisticati, e non sempre con questa carta con cui ci mandate le lettere di censura. Per tutti questi motivi, signor Presidente, annuncio il voto contrario alla legge elettorale, sperando che Meloni, al passaggio al Senato, possa far riflettere i suoi alleati e possa far introdurre le preferenze in quel passaggio, perché in quel caso noi saremo pronti a votare favorevolmente nella terza lettura qui alla Camera dei Deputati. Grazie.
3: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Boschi, ne ha facoltà.
7: Grazie Presidente. Signora Ministra, approvare una legge elettorale alla fine della legislatura è il segno della vostra sconfitta politica. Non avete approvato la riforma del presidenzialismo, non avete approvato la riforma dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, non avete approvato il federalismo, non avete ridotto le tasse, non avete approvato una vera riforma della giustizia. Avevate promesso tutte queste riforme e non ne avete approvata nemmeno una. Il vuoto cosmico delle vostre riforme è sotto gli occhi di tutti. A quel vuoto cosmico oggi si aggiunge un voto comico, perché che l'unica riforma che riusciate a fare, forse, è la legge elettorale, fa ridere. E voi approvate una legge elettorale last minute, a pochi mesi dal voto. Lo fate divisi come non mai dentro la maggioranza, lo fate con Futuro Nazionale, che oggi è una realtà e che fa parte della maggioranza, anche se non del governo. Lo fate con le vostre divisioni a scrutinio segreto. Approvate una legge elettorale perché avete paura di perdere, questa è la verità. Voi sostenete di voler cambiare la legge elettorale per dare stabilità, quando con la legge elettorale vigente e per le divisioni del centro-sinistra nel 2022, voi governate ininterrottamente da 4 anni, come ci ricordate ogni giorno. E allora voi cambiate la legge elettorale soltanto perché dopo aver perso il referendum costituzionale, dopo la bocciatura da parte dei italiani del vostro governo, avete avuto paura di perdere. Solo che l'ultima volta che un governo ha cambiato la legge elettorale per il proprio tornaconto non ha portato molto bene. Era il governo Berlusconi nel 2006, ve lo dovreste ricordare bene, cambiò la legge elettorale al photo finish e poi perse le elezioni. Qualcuno ci dirà, beh, anche voi nella 17ª legislatura avete cambiato la legge elettorale. Solo che in quel caso noi fummo costretti da 2 sentenze della Corte Costituzionale, non fu una scelta politica. Nel vostro caso invece è una scelta politica dettata dalla paura di perdere. Ma perderete lo stesso, perché il tempo è galantuomo e il karma è implacabile. E allora vede, Ministra, già questo basta di per sé a giustificare il nostro voto contrario a questa legge elettorale. Ma ci sono poi vari profili di merito, vari profili di incostituzionalità che vi abbiamo evidenziato, che abbiamo cercato di correggere e modificare con vari emendamenti in commissione e in aula, che voi avete bocciato. Cito solo 2 punti, perché il tempo a disposizione è poco. Il premio di maggioranza, innanzitutto. È ovvio che il premio di maggioranza è legittimo in una legge elettorale, ma la Corte Costituzionale ce l'ha già detto. Non deve essere tale da ledere il principio dell'uguaglianza del voto. Non si può sacrificare la rappresentatività per la governabilità in modo eccessivo. Occorre che il voto dei cittadini conti nella scelta dei rappresentanti in Parlamento. E invece in questa legge elettorale, col vostro premio di maggioranza, questo principio viene violato. Ma l'aspetto che ci preoccupa di più è quello del metodo che individuate per la scelta degli eletti, dei parlamentari. Noi vi avevamo proposto di tornare ai collegi uninominali, alla legge Mattarella, di introdurre le preferenze, ma nessuna di queste proposte è stata approvata. E allora voi avete deciso di tornare all'impianto dell'Italicum. Avete cambiato idea anche su questo. 10 anni fa ci avete attaccato per aver proposto l'Italicum, ci avete attaccato in quest'aula, ci avete attaccato negli anni successivi fuori da quest'aula, e alla fine siete tornati a proporre l'impianto dell'Italicum. Del resto avevate cambiato idea sulla NATO, sull'euro, su Trump, su Putin, sulle accise, su TAP, trivelle, Jobs Act, Industria 4.0. Ora avete cambiato idea anche sull'Italicum. Però non siete nemmeno riusciti a fare l'Italicum. Vedete, 10 anni fa in quest'aula Giorgia Meloni, quando era ancora Giorgia Meloni, e vi invito a rivedere i video di allora, attaccava l'Italicum, dicendo, beh, con quella legge elettorale, che ricordo, prevedeva sì capolista, ma aveva le preferenze, a differenza della vostra legge elettorale, Giorgia Meloni diceva, beh, ma quella è una legge elettorale che servirà soltanto a far scegliere ai segretari di partito chi mettere in lista. Verranno messi in lista soltanto i leccapiedi dei segretari di partito, quelli del cerchio magico, della corte, i catapultati, questo diceva Giorgia Meloni. Verrà tolta ogni possibilità di scelta ai cittadini, perché verranno messi in lista solo quelli scelti nelle stanze segrete. Ecco, con questa legge elettorale voi fate peggio di quello per cui no, vi attaccavate la nostra legge elettorale, perché voi non siete neanche riusciti a introdurre le preferenze in questa legge elettorale. Ci avete provato, sì, all'ultimo minuto, 2 giorni fa, col famoso emendamento Bignami, soltanto che è stato bocciato. È stato bocciato dalla vostra stessa maggioranza quell'emendamento a voto segreto. E guardate, voi vi siete lamentati con le opposizioni perché le opposizioni hanno esultato quando quell'emendamento è stato bocciato dalla maggioranza. Ma che cosa avrebbero dovuto fare le opposizioni quando voi nei vostri banchi avete 50 franchi tiratori che non hanno il coraggio a viso aperto di dire quello che pensano, ma a voto segreto votano contro il governo? Avete 50 franchi tiratori che non hanno il coraggio di votare in modo palese secondo le loro idee, ma a voto segreto vi mandano sotto. Avete 50 franchi tiratori che hanno dimostrato che non solo non avete la maggioranza nel paese, e quello ve lo avevano già detto i cittadini italiani con referendum costituzionale bocciando la vostra riforma, ma non avete la maggioranza nemmeno dentro quest'aula. E lì una Presidente del Consiglio seria si sarebbe dovuta dimettere e ridare la parola ai cittadini andando al voto subito a settembre, non continuare facendo finta di nulla. Voi ci richiamate all'etichetta istituzionale, ma a parti invertite, cosa avreste fatto voi se un parlamentare su quattro di maggioranza avesse tradito nel voto segreto come è successo a voi? Allora, Presidente, io non so se questa legge elettorale verrà cambiata al Senato, se verranno introdotte le preferenze al Senato per poi tornare alla Camera ed essere bocciata definitivamente a scrutinio segreto. Noi vi aspettiamo qui, se avrete il coraggio di cambiare quello che va modificato. Altrimenti vi aspetteremo alle urne, dove siamo convinti che gli italiani non sceglieranno voi. E non solo per le riforme che avete promesso e non avete fatto, ma perché in questi 4 anni di governo Meloni gli italiani stanno peggio di 4 anni fa, perché avete aumentato le tasse, avete aumentato le bollette dell'energia, avete aumentato il costo della benzina, le liste d'attesa in sanità, il carrello della spesa, gli affitti, tutto tranne gli stipendi, che sono diminuiti da quando voi siete al governo. E la prova provata è che gli italiani lasciano l'Italia da quando Giorgia Meloni è a Palazzo Chigi. Record storico, 200.000 italiani all'anno lasciano l'Italia. Altro che l'Italia agli italiani. Gli italiani scappano dall'Italia da quando ci siete voi al governo. Ma vede, Ministra, l'occasione che voi avete davvero mancato è stata quella in questi anni di poter guidare il cambiamento in Europa. E si può perdere su un voto segreto, si può perdere un'elezione, si può perdere anche un referendum. Una battaglia si può perdere. Non si può perdere l'occasione di cambiare il paese, quello è irrecuperabile. E voi non potrete recuperare questa grande perdita di occasione, nemmeno alle urne, pur cambiando tutte le leggi elettorali del mondo, perché il tempo è galantuomo, il karma è implacabile.
3: Grazie, ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto l'onorevole Alessandro Colucci, e ne ha facoltà.
8: Grazie. Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, componenti del governo, Noi Moderati voterà a favore della proposta di legge di modifica di legge elettorale, perché l'Italia ha conosciuto troppe stagioni di instabilità, di maggioranze fragili, di governi nati e caduti nei palazzi. Un modo di fare, un atteggiamento che ha certamente incoraggiato tanti italiani a rifugiarsi nell'astensionismo. E come ha ricordato il Presidente Lupi in diverse occasioni, una buona legge elettorale deve rafforzare la qualità della rappresentanza e la stabilità. E proprio a proposito della stabilità, questa legge elettorale che ci apprestiamo a votare garantisce governabilità, garantisce stabilità e permette a tutti noi di parlare con chiarezza agli elettori, ad esempio depositando il programma di coalizione oppure indicando il nome di chi deve guidare la coalizione. Respingiamo la critica che questa legge sia influenzata dai sondaggi, dettata dalla convenienza del momento, legge per far vincere il centrodestra. Mi sembra che dopo l'esito referendario ci sia da parte del campo largo la grande convinzione di vincere le elezioni. Quindi, visto che c'è questa convinzione, non possono che considerare valida e interessante questa legge elettorale, che permetterà a chi vincerà, chiunque vincerà, di governare con numeri certi, 220 deputati e 113 senatori. Abbiamo anche modificato col testo, questo a testimonianza del lavoro fatto in commissione e in aula, abbiamo portato il tetto di numero massimo per la maggioranza da 220 deputati e da 114 a 113 senatori, perché tutti in quest'aula sappiamo che oggi il centrodestra governa con dei numeri che sono irripetibili col sistema elettorale attuale. perché il campo largo si presentò diviso alle elezioni del 2022. Molti collegi uninominali furono vinti con percentuali più basse, addirittura 35 collegi uninominali con meno del 40%. Allora noi il pareggio non lo vogliamo, perché a condizioni attuali, date le attuali condizioni delle coalizioni, rischieremmo un pareggio che gli italiani non si meritano, perché determinerebbe opacità. E allora il premio di governabilità, anche qui abbiamo previsto che il listino di governabilità scatti non più a 40% ma col 42%, 70 deputati e 35 senatori, che non è vero che è un numero sproporzionato, perché l'assegnazione arriva prima della distribuzione dei collegi proporzionali, è un numero assolutamente adeguato che la coalizione che vince avrebbe comunque portato a casa. Allora l'osservazione, anche questa, della scarsa riconoscibilità dei candidati nella lista di governabilità, anche qui con le modifiche apportate in aula è stata superata dall'obbligatorietà di mettere i candidati del listino di governabilità come capolista nei collegi riferiti a quella circoscrizione. Certo, sarebbe stato meglio nei sei nomi successivi all'interno dei collegi plurinominali scegliere i parlamentari con le preferenze. Noi un emendamento lo abbiamo presentato insieme a Fratelli d'Italia, speriamo, questo è l'auspicio non moderati, che il Senato possa reintervenire su questo tema, ma considero incredibile l'esaltazione e l'esultazione con cui il campo largo ha salutato il fatto che le preferenze non siano passate, perché su un principio fondamentale nel merito io credo che non meritasse quell'esultazione, perché vuol dire agli italiani di non scegliere i propri rappresentanti, ma solo per opporsi, per andare contro il nemico che in questo caso è la maggioranza di centrodestra, un'esultazione incredibile, incomprensibile, che credo che non dà dignità a questo Parlamento. Mentre noi che crediamo al merito, a qualsiasi emendamento sulle preferenze, compreso l'emendamento di Futuro Nazionale, abbiamo votato a favore, perché per noi conta il merito, in quest'Aula si entra nel merito e si vota cosa è meglio fare per gli italiani. E allora, visto che il Parlamento è sovrano, abbiamo accettato questa scelta da parte dell'Aula, ma crediamo che sia importante ritornare su questa valutazione. In più, crediamo che tra tutte le modifiche e le correzioni abbiamo fatto, molto positivo sia il tema del voto fuori sede. Noi sin dalle elezioni europee eravamo convinti, abbiamo lavorato per poter consentire a chi è lontano dal proprio comune per ragioni di studio, di lavoro, di cura, di poter votare alle elezioni. Siamo contenti che questo sia successo in questa modifica di legge elettorale e ci sembra molto positivo il fatto che ci sia stato un voto all'unanimità. Questo era il metodo che avevamo avviato anche su tutta la riforma. Purtroppo da parte del campo largo non c'è stata una disponibilità seria a collaborare, però noi ce l'abbiamo messa tutta. Per questo ringrazio il mio collega relatore, anche presidente in commissione, il presidente Pagano, l'altro relatore, l'onorevole Iezzi, l'onorevole Rossi, con cui ci siamo sentiti tutti noi in ogni momento delle giornate, delle settimane appena trascorse, tra l'altro collega a cui è stato riconosciuto anche l'impegno e la disponibilità verso tutte le forze di maggioranza e di opposizione. Ma la sensazione, Presidente, è che l'opposizione abbia solo voluto opporsi per partito preso e per andare contro la riforma. Infine, io credo che la critica che sia stata fatta una legge elettorale modificata sotto scadenza di legislatura è la narrazione più incredibile si possa fare. La legislatura scade ottobre 26 e c'è tutto il tempo, più di un anno, 27 scusate, c'è tutto il tempo, più di un anno a disposizione per fare tutte le valutazioni e considerazioni successive. Ricordo che la legge elettorale vigente oggi è stata votata e approvata dal Parlamento a 5 mesi dalle elezioni. Allora sono stati molti i tentativi di smontare, di delegittimare, di demolire questa riforma, ma noi siamo fiduciosi del giudizio positivo che daranno gli italiani, perché questa legge garantisce trasparenza, con programmi di coalizione condivisi dalla coalizione e necessari per il deposito delle liste. dà chiarezza delle alleanze in campo, e noi su questo ci teniamo particolarmente, perché per noi il centrodestra è un valore, il centrodestra esiste da 30 anni, il centrodestra è fatto da 4 partiti, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Non Moderati, ciascuno protagonista nell'azione di governo e all'interno della coalizione. Probabilmente queste modifiche all'interno della legge elettorale danno fastidio al campo largo, perché su questi temi sono divisi, sono lontani, perché sono lontani nei programmi, a cominciare dall'Ucraina e dalla politica estera. Figuriamoci che cosa potrebbero mai fare o non fare sul tema del programma, così sul tema della coalizione, mettersi insieme solo per sconfiggere qualcun altro, come la possibilità per noi importantissima, proprio in chiave di chiarezza, di indicare il nome di chi deve guidare la coalizione. Noi ce l'abbiamo, noi siamo sicuri, noi abbiamo la nostra certezza che il nome che ci sarà nel deposito dei programmi che faremo prima del voto sarà il nome di Giorgia Meloni. Voi ancora non lo sapete, non lo saprete, siete in crisi con questa riforma elettorale per questa ragione, perché siete divisi anche su questo. E allora io credo che nel complesso questa legge evita di tradire la volontà degli elettori, evita le opacità, evita gli inciuci. Chi vota contro questa legge è per l'opacità, per gli inciuci. Chi vota a favore è contro l'opacità e gli inciuci, e devo dire che in queste settimane non abbiamo lavorato solo sulla legge elettorale, abbiamo lavorato su tanti provvedimenti utili al Paese: il salario giusto e la sicurezza sul lavoro, il piano casa, l'ultimo provvedimento sul PNRR, misure per contrastare la crisi energetica e il caro carburanti. Parallelamente abbiamo portato avanti la legge elettorale, che noi votiamo convintamente perché crediamo che garantisca governi stabili, governi e maggioranze capaci di durare l'intera legislatura, evita ribaltoni, e gli italiani si meritano una politica credibile, chiara, seria e rispettosa delle loro volontà. Questa legge elettorale va esattamente in questa direzione e credo che sia un tassello importante per garantire agli italiani una politica credibile, una politica con la P maiuscola. Grazie.
9: Grazie onorevole Colucci. Che sa intervenire l'onorevole Frattoianni, ne ha facoltà.
10: Grazie signor Presidente. Per suo tramite, signora Ministra, la vedo su banchi desolati, l'hanno lasciata sola, ed è persino comprensibile. Per la verità forse sarebbe meglio che quei banchi li lasciasse anche lei, perché 48 ore fa il Parlamento vi ha votato la sfiducia. Ed è inutile che ci giriate intorno, che raccontiate a voi stessi, al Paese, che è stato un piccolo incidente. Perché lei lo sa benissimo, è una persona che ha una storia politica, un'esperienza. Lei è venuta in quest'Aula e dopo aver ascoltato i pareri del relatore, adeguatamente, diciamo, catechizzato, ha coerentemente dichiarato che il parere del governo era favorevole. Lo ha fatto naturalmente, anche qui, mica per caso, lo ha fatto perché Giorgia Meloni, la leader indiscussa assoluta di questa maggioranza, di questo governo, del centrodestra, della destra e di tutto ciò che potremmo attribuire, diciamo, a questo mondo, aveva poche ore prima, via social, siamo a un'evoluzione ormai, no? Nella rincorsa al presidenzialismo di fatto, siamo a un'evoluzione persino delle procedure fondamentali del dibattito parlamentare, anche la fiducia viene posta via social, e Giorgia Meloni con un post social aveva posto la fiducia, insomma l'aveva fatto in un modo un po' curioso per la verità, tentando di indicare nell'opposizione il problema. Ha detto vi sfido, ma ci sfidava a che cosa? Avevamo già fatto una richiesta formale, precisa, secondo le procedure, avevamo chiesto il voto segreto motivandolo, esplicitandone la ragione, l'avevamo fatto su tutti gli emendamenti su cui era consentito dal regolamento, e dunque era evidente a tutti, anche a chi ha poca esperienza, che quella sfida era una sfida finta, non si rivolgeva a noi la Presidente del Consiglio, si rivolgeva a voi, alle file della Lega, di Forza Italia, probabilmente di Fratelli d'Italia, di Futuro Nazionale, Video, non lo so, non mi interessa, si rivolgeva a voi, alla vostra parte. Il suo era un avvertimento: oh, state attenti, perché ci ho messo io la faccia, altro che le opposizioni. E l'aula del Parlamento vi ha clamorosamente bocciato. È un voto di sfiducia clamoroso, ed è clamoroso non per i numeri, uno in più, uno in meno. Il collega Bonelli ha, diciamo, con una metafora fulminante nel caldo di quei momenti, rappresentato il quadro, no? Cara Giorgia Meloni, siete andati sotto perché mancavi tu, insomma, perfetto, un voto, diciamo, lo racconta in modo plastico, ma potevano essere 1, 2, 10, 20, non cambia il punto. La sfiducia è clamorosa perché Giorgia Meloni aveva poche ore prima detto: oh, ci metto io la faccia. E allora, signora ministra, diciamo, al netto della cortesia istituzionale e anche della sua serietà, è qui perché lo richiede il suo, diciamo, mandato, ma insomma dovrebbe lasciarli anche lei questi banchi. Andate a riflettere. Ha detto Giorgia Meloni, serve una riflessione. Riflettete e poi, magari per cortesia, dopo che avete riflettuto, venite a riflettere anche col Parlamento. È perché anche qua la riflessione, tutto via social, la fiducia via social, la riflessione via social, non si capisce più niente. Ma c'è un punto che non potete ancora rimuovere e che in fondo poi spiega la ragione, no, della nostra opposizione. Altro che preferenze, la scelta, divisi. Ho ascoltato adesso il collega Colucci che, diciamo, offriva a questa aula e al paese una ricostruzione un po' curiosa, francamente, no? Sulle ragioni della nostra opposizione radicale a questo obbrobrio. Perché la ragione della nostra opposizione ha esattamente a che fare col ruolo del Parlamento. Dovete venire in Parlamento a offrire i risultati della vostra riflessione, magari qualche volta persino a riflettere insieme al Parlamento, non vi farebbe male. Perché questa, che ne pensiate, è ancora una repubblica parlamentare. Ed è questo quello che non sopportate a destra, ma mica da oggi, è la storia della destra italiana ultradecennale, è un progetto ultradecennale, quello di rimuovere questo insopportabile ostacolo, il Parlamento e magari col Parlamento la Costituzione che lo rende centrale. Il problema di questa schifezza, di questa legge elettorale, non sono le preferenze qui, la norma lì. Certo, tutte insieme fanno proprio schifo, no? Fa schifo l'iperpremio di maggioranza, il listone, altro che scelta dei candidati. Fa schifo l'idea di forzare il Presidente della Repubblica nelle sue prerogative. Ma il punto politico decisivo è che questa schiforma, è una schiforma che rimuove la centralità del Parlamento. Voi volevate fare premierato, lo avevate dichiarato, era un punto del programma.

0: 15 milioni di italiani e italiane, è bella tosta quella lì, è una sfiducia che è difficile rimuovere, e vi siete convinti che ormai era passata e che le difficoltà dell'opposizione era tutto a posto, ma 15 milioni stanno lì. E stanno lì a ricordare a questo paese, a chi lo governa a tempo determinato, chiunque lo governi a tempo determinato, che la Costituzione repubblicana è un bene comune al quale gli italiani e le italiane sono legati. Non la lasceranno stravolgere né a voi né a nessun altro in questo paese. Allora ve ne siete accorti? Perché 15 milioni è arrivato, diciamo, puntualmente, no? Con un tempismo fantastico il ministro Nordio. 15 milioni di italiani hanno rispedito al mittente, ai mittenti, la controriforma della magistratura a firma Nordio Meloni, e quindi avete, comprensivi me, vi capisco naturalmente, vi sono nel cuore, avete riflettuto un attimo, sempre diciamo non in modo particolarmente pubblico ed esplicito, e avete pensato di evitare di cimentarvi nuovamente con la Costituzione. E quindi che avete pensato? Genialata! Avete pensato, sai che c'è? Siccome il premierato richiede una riforma della Costituzione e ce la bocceranno, allora facciamo così. Utilizziamo la legge ordinaria. Quale via migliore? La legge elettorale. Perché che questa legge elettorale, questa schifezza di riforma, avesse come obiettivo questo, era chiaro dall'inizio, lo diciamo da mesi, e ieri il ministro per i rapporti con il Parlamento, dov'è il ministro Ciriani? Chiamatelo per favore, dovrebbe stare qua, sarebbe utile, perché il ministro per i rapporti con il Parlamento è andato in televisione e ha detto candidamente, questa riforma elettorale è un anticipo di premierato. Ma adesso, ma non vi vergognate un poco? Ministro Nord, ministra Casellati, ma lei è la ministra delle riforme, ma non si vergogna un po'? Ma un po' di dignità, ma alzatevi in piedi. È un anticipo di premierato o no? Lo dovete dire al paese. Non è che potete fare finta di niente, non ve lo potete permettere. Il Parlamento non è roba vostra, la Costituzione non è roba vostra, la Repubblica non è roba vostra, non è vostra, non è nostra, non è roba di chi governa, chiaro? La Repubblica è un bene comune, la dovete rispettare. Se volete fare il premierato o il presidenzialismo, abbiate il coraggio di cambiare la Costituzione e presentatevi davanti agli italiani, prenderete un altro ceffone, ma dovete avere il coraggio di farlo, perché non è roba vostra, chiaro? Questo è il punto politico ed è la ragione per cui è inutile che Giorgia Meloni sfidi le opposizioni. Vedremo al Senato, non c'è voto segreto. Voteremo contro a tutti i vostri emendamenti, perché il punto è la politica, chiaro? È l'obiettivo, è inemendabile questa legge perché è il suo obiettivo che noi contrastiamo, perché noi, le opposizioni, quelle che si candidano all'alternativa a questa destra, sono le opposizioni repubblicane e costituzionali, e lo voglio ripetere ancora una volta, per me, per i miei colleghi, le mie colleghe, per voi, per chi ci ascolta, anche se avete negato la diretta Rai, no? Un tempo insomma non si negava a nessuno, adesso ci avete talmente paura di mostrare a qualcuno in più le vostre figuracce e la vostra crisi nella rincorsa a Vannaccia. Mi metto nei panni dei colleghi di Forza Italia, della Lega, ormai abbandonati dalla destra dei Fratelli d'Italia, che ieri,
1: concludo,
0: onorevole, e concludo, Presidente, 10 secondi, ha votato l'emendamento Vannacci abbandonando i suoi alleati, no? Traditori, vedremo l'evoluzione, ma per non mostrare le vostre figure avete negato anche la diretta, non basterà, gli italiani se ne sono accorti, noi siamo qui oggi. Continueremo la nostra battaglia per difendere la Repubblica, la Costituzione e per dare nel segno della Costituzione un'alternativa a questo Paese.
1: Grazie. Ho chiesto di intervenire l'onorevole Richetti. Ne ha facoltà.
2: Grazie, Presidente. Il collega Colucci dice: l'opposizione si è opposta per partito preso, e voglio suo tramite interloquire, Presidente. No, l'opposizione, quantomeno Azione, non si è opposta per partito preso a questa legge elettorale. Ci siamo confrontati su tutto partendo da un presupposto completamente diverso.

0: diverso, lo dico per onestà del nostro confronto, del nostro dibattito, Presidente. Noi siamo convinti che serva un sistema politico in Italia fondato su altre basi. Qui il problema non è essere a favore del sistema proporzionale come siamo noi, perché sei proporzionalista invece che per il maggioritario. Qui si tratta di capire se concepiamo la proposta politica in Italia con una prima modalità, che è la vostra, e temo non solo la vostra, che è quella di fare di tutto per vincere le elezioni e poi chiedersi come si governa il Paese. Fare di tutto per vincere le elezioni vuol dire fare di tutto, eh? Vuol dire costruire alleanze le più larghe, le più lunghe, le più diverse e le più disparate, e ovviamente fare promesse le più larghe, le più lunghe, le più disparate, anche quelle irrealizzabili, perché così si prendono i voti per governare. Temo non sia una prerogativa solo vostra. Noi crediamo in un altro modello, che è quello di far sì che il Parlamento rappresenti le forze politiche che si propongono agli italiani in totale trasparenza circa le idee che hanno, su quello assumono un consenso, vanno in Parlamento e in totale trasparenza costruiscono un programma di governo da realizzare. Sottolineo da realizzare, perché è questo che distingue un esecutivo da un altro, il fatto che fa cose diverse da quello che farebbe il proprio avversario, e l'opposizione controlla che questo avvenga dentro ad una cornice costituzionale e di reciprocità dialettica, punto. Sta prevalendo il primo modello, sta prevalendo a tal punto che la legge che avete fatto e che consentirà agli amici del campo largo di governare la prossima legislatura offrirà esattamente quello che avete offerto voi al Paese, cioè una vittoria fondata su premesse imbarazzanti. Io non voglio tornare sulla cancellazione della Fornero, sulle accise, sulla paralisi che ricordava la collega Boschi di tutte le riforme non realizzate, ma non realizzate perché siete una maggioranza di incapaci e incompetenti. Siete colleghi che io rispetto dal primo all'ultimo, ma è evidente che se state con un partner che dice io il MES non lo ratifico, voi il MES non lo ratificate, nemmeno se Tajani si è espresso pubblicamente davanti al mondo circa quell'impegno. E quello è il problema. Esattamente il problema che, avendo fatto una legge che gli regala il governo, avranno quando abbiamo proposto insieme il salario minimo. Il mio amico Renzi mi disse: sappi che Italia Viva non c'è sul salario minimo, legittimamente, perché i miei amici e colleghi di Italia Viva pensano che quella non sia la soluzione circa risolvere la questione salariale. Ma voi ve ne fregherete ampiamente e costruirete un'alleanza che dirà salario minimo anche se dentro avete chi non ci crede. E del resto l'ultima riforma del mercato del lavoro in questo paese l'ha fatta Matteo Renzi. Qualcuno l'ha condivisa, qualcuno l'ha contrastata, immagino che Renzi la condivida ancora come il sottoscritto, qualcuno si è legittimamente speso per cancellarla, ma ve ne fregherete, costruite un programma che dice garanzie del lavoro, ma anche flessibilità, ma anche crescita, ma anche il lavoratore partecipa al benessere dell'azienda. Tanto le parole ve le scrivo io se avete bisogno. Entrambi gli schieramenti fanno finta di non avere dentro un problema grande come una casa, ormai certificato dalle organizzazioni internazionali, che è un filoputinismo diffuso dentro le forze politiche italiane. Ed è un problema grande come una casa, non per Azione, per Richetti, e neanche per Fontana, la maggioranza o l'opposizione. È un problema grande come una casa per l'Italia e per l'Europa. E noi stiamo qui ad ascoltare sei rispettabili colleghi, otto quanti sono, che un giorno anche loro proveranno l'ebbrezza di entrare in Parlamento e di starci con la forza politica che li ha eletti come abbiamo fatto noi, perché oggi questo crogiuolo di trasformisti che dà lezioni alla politica italiana e tutti qua ascoltare a bere come fosse acqua fresca. Ma signori, ma ci sarà un problema enorme che è legato al fatto
1: di riproporre dentro alla politica italiana la serietà e la trasparenza di impegni assunti e poi concretamente realizzati. Su questo noi inciampiamo. E lo dico perché nel dettaglio, e non finisco di sottolinearlo, io in questa battaglia elettorale di contrasto a questa legge, io e i miei colleghi abbiamo avuto a che fare con un galantuomo delle istituzioni, perché il relatore Rossi è un galantuomo delle istituzioni che non si è mai sottratto ad un minuto, anche nelle contrapposizioni più evidenti al confronto. Ma io tengo il punto. Quando ieri il mio collega, il nostro collega Donzelli, ci spiega basta opposizioni fare polemica sul listone dei 70, perché il listone dei 70 non esiste più. Adesso il listone dei 70 sono tanti listini circoscrizionali e tra l'altro sono pure nei collegi plurinominali. E dice una cosa corretta, ma signori, non è che cambiando nome alle cose, sti 70 scattano tutti in blocco oppure no? Se in Emilia-Romagna il centro-sinistra prende l'80%, i listini circoscrizionali scattano? No, se perde le elezioni. E allora i 70 scattano o tutti o nessuno, ma non è un blocco dei 70, eh? È come dire, io presidente non faccio tutta la settimana, faccio da lunedì a domenica. Ah beh, la giriamo, ma... E allora il problema è, signori, state dando un premio di maggioranza di 70 deputati in blocco che avete però spezzettato così, non è un listone, ma ci possiamo almeno rispettare dentro ad un'intelligenza che tutti facciamo lo sforzo di metterci? Io purtroppo, o per fortuna, o non lo so, il collega Fratoianni dice una cosa vera, ed è una cosa talmente vera, cioè il fatto che avete forzato l'indicazione del Premier, che nel confronto che abbiamo avuto in Commissione, no? Noi vi abbiamo detto, guardate che le consultazioni del Presidente della Repubblica, la giurisprudenza le considera un fatto costituzionalizzato, cioè in caso di nuove elezioni e di apertura di crisi il Capo dello Stato fa le consultazioni. Se in caso di nuove elezioni il Capo dello Stato fa le consultazioni, ma i consultati hanno l'obbligo, perché se non hanno fatto quel nome non possono correre le elezioni, ma che consultazioni sono? E allora, genialata, come l'abbiamo risolta? Abbiamo scritto in una legge ordinaria, fatto salvo le prerogative costituzionali del Capo, si chiama gerarchia delle fonti al primo esame di diritto pubblico, cioè la Costituzione si rispetta sempre, poi si fanno le leggi ordinarie, ma se scrivi in una legge ordinaria fatto salvo le prerogative della Costituzione è che hai la preoccupazione di star facendo una cosa, come ricordava Fratoianni, che necessita di una modifica della Costituzione e si chiama premierato, ovvero indicazione del Premier e conseguente elezione diretta. Questo è il punto. E lo dico ritenendo legittimo che la maggioranza proponga e faccia una legge elettorale, perché c'è anche un limite all'ipocrisia. Qualcuno è stato maggioranza, poi si trova a fare l'opposizione, le leggi elettorali sono state modificate, sono state cambiate. Avete talmente colto queste criticità che nei passaggi, no? Bignami 1, Bignami 2, il 35 col ballottaggio, via il ballottaggio, il 40 che diventa 42, sono state affrontate, secondo me, non in maniera risolutiva. Concludo, Presidente. Vi ostinate a giocare ad un sistema maggioritario dove chi prende un voto in più piglia il banco. Questa cosa produrrà distorsioni clamorose. Per quanto riguarda Azione c'è solo un bipolarismo possibile e che la storia ci proporrà nei prossimi mesi, chi sta con l'Europa e chi sta contro l'Europa. E in quel bipolarismo noi non ci sottraiamo, sappiamo da che parte stare, ci vedete sempre dalla parte dell'Europa. Grazie.
2: Grazie onorevole Richetti. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Conte. Ne ha facoltà.
3: Signor Presidente, onorevoli colleghi, pensiamo agli italiani che ci seguono. Staranno pensando, in Parlamento staranno discutendo e approvando misure urgenti per il Paese. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Si occupano di crollo degli stipendi, di carovita, di crollo della produzione industriale da 3 anni e mezzo. Dei prezzi alle stelle, qualcuno ha fatto semmai questa mattina, pieno di gasolio, 2 euro per un litro alle stazioni di servizio, di liste della sanità con ritardi con chi rinuncia alle cure, di sicurezza contro, per chi vuole essere protetto contro furti e aggressioni, rispetto a un governo che rivendicava legge e ordine. E poi leggono di Trump che continua con gli attacchi. Ebbene, di che cosa ci stiamo occupando invece? Da giorni, e continueremo al Senato, il Parlamento sarà bloccato perché questa maggioranza ha deciso che la priorità del Paese è la legge elettorale. Eh sì, la legge elettorale, perché bisogna cambiare le regole del gioco. Si vuole passare dalla stabilità così vantata alla inamovibilità. E attenzione, uno può anche affrontare questo passaggio se ritiene che sia prioritario mettendoci la faccia, invece no, si ricorre all'artificio, alla truffa. Che cos'è una truffa? La truffa è una alterazione e mistificazione della realtà, è un inganno per far credere altro rispetto a quello che si vuole, e quello che si vuole è un vantaggio, un profitto ingiusto. Ecco, allora, la truffa è architettata perché la destra, questa maggioranza, sta dicendo in tutti i social, poi arriveranno le trasmissioni amiche, i giornali degli amici imprenditori, che questa legge è fatta per dare più potere, più democrazia agli italiani. E no, gli italiani non sono sciocchi. Questa legge è fatta per potervi imbullonare alle poltrone, per poter restituire ancora più potere al capo. Ecco perché l'abbiamo subito definito, è una legge truffa. E l'accordo che avete raggiunto in maggioranza è un accordo truffaldino, perché non c'è nessun potere agli italiani di scelta dei propri rappresentanti. Avete confezionato un accordo blindato, pensate, dove nel listone i candidati sono preselezionati alle segreterie di partito, poi ci sono dei listini territoriali dove i candidati sono prestampati, preselezionati dalle segreterie di partito. È tutto preselezionato, sono tutti moduli prestampati, e voi volete prendere in giro gli italiani dicendo che volete dare più democrazia a loro e più potere di scelta? Ma la cosa bella è che poi c'è la truffa nella truffa, l'emendamento truffaldino nella legge truffa, e qui è il massimo artificio, la massima abilità della vostra Presidente, la Presidente Meloni, la quale ha tirato fuori questa foglia di fico per voler ingannare ulteriormente gli italiani, con il risultato che avete confezionato voi di Fratelli d'Italia un emendamento in cui, se tutto andava bene, si poteva forse leggere il 5%, il 10% dei candidati, ma sempre prestampati, su modulo prestampato dalle segreterie di partito. E poi Giorgia Meloni, perché in questo è unica, è riuscita nel capolavoro di frapporre ancora più ostacoli per le donne in politica, per cui tutti i capolista e capilista sono tranquillamente, possono essere uomini, non c'è neppure un vincolo di genere su quelli che realmente verranno sicuramente eletti. Quindi quello che era un soffitto di cristallo, grazie a lei, viene rinforzato col cemento armato, e se ne assumerà la responsabilità. C'è solo una nota positiva in tutto questo sfascio, in questa truffa: perlomeno siete venuti dietro a una nostra battaglia storica, quello del voto ai fuori sede. È un primo passo, lo miglioreremo, lo miglioreremo. E che cosa è successo? È successo che ovviamente tutti questi artifici, truffe nelle truffe, ovviamente hanno avuto il fiato corto. Vi siete impantanati. Addirittura la maggioranza ha sfiduciato Giorgia Meloni, che ci ha voluto mettere la faccia. La faccia, per modo di dire, ha fatto l'appello, ha detto a voi di metterci la faccia, poi il giorno dopo non era qui. Non ne ha tratto le conseguenze. La faccia ha messa a Palazzo Chigi a premiare i maestri della cucina. E vi siete permessi di dire nei vostri social, con la vostra propaganda becera, perché è becera, di dire che noi abbiamo esultato per quell'emendamento che non è passato, con cui introducevate le preferenze. E no, noi abbiamo esultato, certo, ma perché ha perso la maggioranza, ascoltate bene, un governo che ha tagliato gli investimenti in sanità, ha tagliato gli investimenti sulla povertà, ha ipotecato il futuro dei nostri giovani con spese folli militari. Bravo. Ha fatto leggi per salvare corrotti e criminali che adesso vengono avvertiti prima dell'arresto, così possono scappare. Abbiamo esultato perché ha perso maggioranza un governo che è rimasto complice di un genocidio. E adesso vi beccate la sfiducia della vostra stessa maggioranza, ve la meritate, ma non è isolata, perché arriva dopo la sfiducia degli italiani col voto referendario, arriva dopo che avete perso l'abbraccio dei vostri alleati a cui avete detto sempre sì, contrastando l'interesse degli italiani, da Trump a Netanyahu. È certo che noi ci siamo assolutamente, abbiamo festeggiato questo voto, perché noi non possiamo permettere che continui in questa logica un governo che mira ad affermare la gerarchia del capo, del comando di uno solo, e con questa legge state introducendo un premierato mascherato. Noi siamo per la democrazia vera, effettiva. La democrazia richiede partecipazione, scelte dei cittadini, richiede pesi e contrappesi. Vi state confezionando una legge elettorale vergognosa che vi vorrebbe dare, per perpetuare il vostro potere, la maggioranza. Una maggioranza, un premio di maggioranza assolutamente incostituzionale. Ma non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio.
4: Bravo.
3: Vi avviso, la battaglia che ci avete fatto, che ci avete visto fare, e qui le opposizioni hanno dimostrato massima comprensione del momento storico, massima chiarezza politica. Uniti abbiamo fatto una battaglia contro la vostra arroganza con cui volete prendere il potere. Bene, questo è solo l'antipasto. Non avete idea della battaglia che vi aspetta, con cui vi impediremo di prendere il potere. Ieri la Presidente Meloni ha accusato la politica di creare una palude, sentite questa, una palude in cui niente cambia. Ma scusate, ma chi ha fatto 4 anni con i numeri per fare le riforme e ne ha fatte 0, può, deve guardarsi allo specchio. La palude siete voi. E io prendo un impegno con gli italiani, con tutti gli italiani che ci guardano. Ci impegneremo allo stremo, con la massima passione e determinazione, per tirare noi, l'Italia, fuori dalla palude di questo governo Meloni. La palude in cui sono impantanati 6 milioni di poveri, in cui si ritrovano 6 milioni di persone che non
2: concluda.
3: Possono più fare un esame in ospedale e ci rinunciano mentre programmate e state spendendo miliardi su miliardi per le armi senza neppure trarre un euro dagli extra profitti. Ora tocca a noi.
2: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Pagano. Ne ha facoltà, prego.
5: Signor Presidente, onorevoli colleghi, per me è un onore oggi intervenire per
4: il mio gruppo di appartenenza, il gruppo di Forza Italia, e voglio sin da subito fare un richiamo a Silvio Berlusconi, a chi fondò il nostro movimento politico, perché è da lì che nasce la volontà di creare un sistema bipolare che desse chiarezza già prima del voto agli italiani e non dopo, come a sinistra invece vorrebbero, da sempre e per sempre vorrebbero ancora. Voglio però richiamarmi anche e soprattutto, e lo faccio perché da Presidente della Prima Commissione, oltre che da membro di questo gruppo parlamentare, intendo comunque ricordare il passaggio parlamentare, quello tenuto in Commissione prima e quello che è avvenuto in 3 mesi di discussione di questo disegno di legge sulla legge elettorale. Oggi è una pagina sicuramente storica che viene scritta in questo Parlamento, perché richiamarsi alla legge elettorale significa fare riferimento innanzitutto al valore che diamo ai cittadini al momento in cui vanno a recarsi alle urne per stabilire il futuro del proprio paese. Ebbene, in prima commissione è accaduto quello che sempre dovrebbe avvenire, e cioè il ruolo che i parlamentari hanno avuto nello svolgere la propria attività legislativa. Non c'è stato un prodotto preconfezionato, c'è stato certamente un disegno di legge avanzato da membri della maggioranza, ma quel disegno di legge è stato discusso ampiamente in commissione. I parlamentari, in particolare i membri della prima commissione, hanno svolto fino in fondo il proprio mestiere, cioè quello di legislatori. È stato presentato un primo disegno di legge, ebbene quel disegno di legge ha avuto ben 60 audizioni volute soprattutto dalle opposizioni ma anche dalla maggioranza, e quel disegno di legge, dopo tantissime ore di discussione e tantissimi giorni dedicati, oltre 3 mesi di discussione, hanno poi visto una modifica del primo testo. Quel testo è stato emendato, molti dei provvedimenti e molti degli emendamenti che sono intervenuti nella seconda fase, cioè durante il percorso parlamentare, sono provenuti o da suggerimenti dei professori costituzionalisti o esperti di diritto elettorale o anche dalle stesse opposizioni. Quindi è intervenuto un secondo testo, e su quel secondo testo vi è stata una terza fase emendativa. La discussione è stata ampia. I relatori hanno svolto fino in fondo, voglio richiamare il nostro portavoce onorevole Rossi, che non è stato lì ad ascoltare soltanto, ma insieme agli altri ha interloquito con i membri delle opposizioni, che non hanno svolto il solo ruolo di oppositori, ma hanno compartecipato insieme a tutta la maggioranza, insieme a tutti noi, alla stesura di questo testo. La fase emendativa ha stabilito esattamente questo, e cioè la disponibilità della maggioranza al confronto, e questo va dichiarato e va riconosciuto da tutti. Non è stata una riforma imposta, non c'è stata una, c'è stata una costruzione col confronto, esempio di buona legislazione e di buon Parlamento, perché questo va detto soprattutto dopo le lunghe e reiterate accuse che il governo interferisce sull'attività e sul ruolo dei parlamentari. Mai come in questa occasione, qui stabiliamo le regole del gioco, i parlamentari hanno svolto il proprio mestiere. L'obiettivo della proposta è l'individuazione di un punto di equilibrio ragionevole e rispettoso innanzitutto delle sentenze della Corte Costituzionale. Tutti i richiami che sono stati fatti dalle opposizioni circa l'incostituzionalità non hanno ragion d'essere. Il Servizio Studi ha fatto un dossier chiarissimo, che lo ringrazio per quello che hanno fatto e per l'attività svolta insieme ai membri e ai funzionari della prima commissione, che meritano un applauso per il lavoro svolto in quella fase. È stato tenuto in considerazione il principio costituzionale della rappresentanza e l'obiettivo costituzionalmente rilevante della governabilità sono parte assoluta, integrante e necessaria di questo sistema elettorale. Il passaggio d'altro canto per ottenere il premio di governabilità, che prevedeva una soglia al 40, è stata anche su richiesta e su suggerimento di molti auditi superata attraverso un aumento di questa percentuale fino al 42%, quindi questo fa un richiamo evidente che ottenere il premio significa avere una larga maggioranza nel Paese. Il premio che viene dato certamente serve per dare stabilità, ed è questo il motivo per il quale è stato definito stabilicum questo disegno di legge, e quella governabilità serve al Paese. Teniamo conto del sistema elettorale che noi superiamo con questo disegno di legge, il cosiddetto Rosatellum. Ebbene, il Rosatellum, voglio ricordarlo perché non viene ricordato mai, è stato pensato e votato quando i parlamentari erano 945 e non 600 come adesso. I collegi uninominali erano collegi costruiti secondo un sistema di definizione molto più ristretto rispetto ai confini molto più ampi e poco rappresentativi, che invece oggi sono i collegi uninominali. Pensate solo alla mia regione, dove il collegio uninominale Senato corrisponde esattamente al perimetro del collegio plurinominale Senato. Ha senso? No, non ha senso. Quindi il superamento del Rosatellum era necessario. Una democrazia forte ha bisogno di garanzie che la volontà espressa dagli elettori trovi piena rappresentanza nelle istituzioni, ma ha anche bisogno di governi stabili, capaci di attuare il programma scelto dai cittadini, ed è quello che noi vogliamo venga fatto prima. La volontà di una legge elettorale è una sola. Quanto potere, e voglio richiamare le parole anche del mio capogruppo Enrico Costa, quanto potere viene restituito all'elettore, ed è lì che nasce il senso di questa legge. Per troppo tempo milioni di cittadini hanno percepito il proprio voto come una delega priva di reale capacità di incidere sul sistema degli elettori. Il voto degli elettori, voglio ricordarlo alla sinistra che evidentemente sembra averlo dimenticato, per la rappresentanza non serve solo a dare un potere di rappresentanza, ma anche un voto che deve servire per chi dovrà governare poi. Aumenta con questo sistema elettorale la decisività del momento elettorale. Aumenta quindi in questo modo anche la partecipazione al voto. Voglio ricordare che le tante declamate problematiche rispetto all'astensionismo è legata proprio a questo, al fattore che l'elettore, al momento in cui si reca a votare, deve sapere che il proprio voto è decisivo. E questa possibilità di decisività nasce dalla consapevolezza che non si fanno gli unci unci dopo il voto, perché tanto se voti non ha nessun senso poi votare in un certo modo se poi sai che quello che accade dopo ti è del tutto sconosciuto. No, noi invece vogliamo che tutto questo avvenga prima, che l'elettore si rechi a votare perché sceglie una leadership chiara, perché sa chi sarà il Presidente del Consiglio dopo il voto, perché sa qual è il programma che sceglie al momento in cui vota, perché sa qual è la maggioranza che lo attende, e sarà una maggioranza stabile. Ed è quello esattamente che voleva Silvio Berlusconi, che ho richiamato all'inizio, perché il bipolarismo è una sua invenzione che veniva dopo 40 anni, 50 anni di prima Repubblica, dove nessuno mai sapeva prima del voto chi andava a governare poi, oppure se poi si votava e non si sapeva chi avrebbe governato, e sembrava che quasi tutti, sempre i partiti, quando commentavano il risultato del voto, avessero vinto tutti quanti. Invece sarà chiaro che tutto questo è diverso. Le coalizioni devono essere chiare prima del voto, coese da programmi elettorali come quelli che stiamo provando a costruire noi, ma che invece evidentemente non rappresentano quel cartello elettorale che invece sta provando a fare la sinistra, perché non sono abituati a stare insieme, non sono abituati a governare insieme, non sono abituati a condividere programmi chiari ed individui. Con questo sistema elettorale noi avremo la possibilità di farlo. Allora consentitemi, prima di chiudere, di ringraziare davvero tutti, anche le opposizioni che hanno dato il proprio contributo, però voglio in modo particolare, per quanto riguarda il mio partito, ringraziare i parlamentari che si sono particolarmente impegnati in questo lavoro, a cominciare dagli onorevoli Stefano Benigni e Alessandro Battilocchio, per i quali chiedo che il nostro gruppo dia il suo voto il nostro capogruppo Enrico Costa e il mio capogruppo in prima commissione Paolo Emilio Russo, che tanto ha contribuito. Insieme a loro ringrazio i membri i funzionari della prima commissione e il servizio studi che vedo lì in questo momento e che ringrazio, perché davvero ci avete messo tanta passione. Forza Italia voterà sì, convintamente.
2: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Barabotti. Silenzio in aula, per cortesia. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Barabotti. Ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente. Governo, onorevoli colleghi, mancano pochi minuti al voto finale della Camera sulla legge elettorale denominata Stabilicum. E oltre ad associarmi ai ringraziamenti che i relatori, il Presidente Pagano, hanno già fatto nei confronti del Governo, dei relatori, nel confronto di tutti i membri della Commissione, vorrei partire in questo intervento di dichiarazione di voto dalle finalità che hanno ispirato questa proposta. Nei tempi di grande incertezza c'è bisogno di riferimenti saldi, e per questo, visto che nessuno può negare che stiamo attraversando momenti di profonda incertezza, abbiamo tutti la responsabilità di creare le condizioni affinché le nostre istituzioni, indipendentemente da chi vincerà le prossime elezioni, possano trovare la stabilità che soltanto una maggioranza coesa sul piano politico può garantire. Vedete, non è un caso che il tema della stabilità si è entrato sempre di più nel dibattito pubblico. Ci preoccupa l'instabilità geopolitica, parliamo continuamente di stabilità economica, finanziaria, stabilità normativa. Ma tutto questo, in ultima analisi, deriva dalla stabilità politica e istituzionale. E non stiamo parlando di concetti astratti. La stabilità di questo governo, ad esempio, ha consentito al nostro Paese di raggiungere risultati che pochi avrebbero sperato. Pensiamo alla centralità che l'Italia ha riguadagnato sul piano istituzionale e a livello internazionale. Pensiamo al giudizio sul nostro Paese delle agenzie di rating, che è migliorato dopo oltre 20 anni. Pensiamo ai risultati che stiamo ottenendo a livello europeo sul piano dell'immigrazione e della sicurezza. Ad esempio, dopo anni che hanno visto le nostre istanze ignorate a Bruxelles. Ma oltre alla stabilità, esiste un'altra ragione ancora più importante per approvare questa legge, e cioè quella di dare una risposta alle aspettative dei nostri cittadini. Ci sono fasi storiche che la politica deve avere la sensibilità di riconoscere. Dopo la crisi finanziaria del 2008, il sentimento prevalente nei confronti della politica era quello della sfiducia. Noi tutti ricordiamo la forza dell'antipolitica in quegli anni. Da allora abbiamo attraversato una pandemia, la crisi energetica, l'acuirsi delle tensioni internazionali, e oggi assistiamo a un profondo rimescolamento degli equilibri mondiali. E tutto questo avveniva in concomitanza con l'avvento dei social network, che hanno cambiato per sempre le nostre vite e anche il modo di fare politica. Hanno consentito a noi politici di essere più capillari con la comunicazione, di arrivare direttamente ai cittadini, ma allo stesso tempo hanno contribuito a impoverire la complessità del messaggio politico, sottoponendo la politica alla ricerca continua dello slogan. Ecco, gli avvenimenti nuovi e spesso sconcertanti, uniti all'estrema semplificazione del dibattito, hanno prodotto tutto ciò che noi vediamo oggi. L'avvento di una seconda fase, a cui alla sfiducia nei confronti della politica e più in generale delle istituzioni si somma una fortissima polarizzazione del dibattito. Una polarizzazione che ha reso il dibattito pubblico, politico e parlamentare sempre più aspro nei toni, ma sempre più povero nei contenuti. E il giudizio di questa opposizione sulla nostra legge elettorale è viziato proprio da questi fenomeni. Avete la necessità di opporvi nel modo più forte possibile a questa legge, anche in assenza di argomenti validi per farlo. Ma oltre agli argomenti, quello che manca alla sinistra è una visione comune. Durante i lavori in commissione, nonostante lo sforzo dei relatori, le opposizioni hanno trovato soltanto unità nella critica. Non sono riuscite invece a raggiungere l'unità quando si trattava di fare proposte. Sulla legge elettorale, come sulla politica industriale, come sulle politiche ambientali, come sulla politica estera, voi siete il campo largo quando si tratta di criticare e distruggere, ma quando si tratta di fare proposte serie siete il campo santo. Ed eccoci al punto, Presidente. Mi rivolgo suo tramite ai colleghi dell'opposizione. Sono tre le cose che vi spaventano maggiormente di questa legge elettorale. La prima, la necessità di costruire un'alleanza e un programma da presentare prima delle elezioni agli italiani. La seconda, la necessità di indicare sempre prima delle elezioni un candidato di punta alla presidenza del Consiglio dei Ministri. La terza che vi preoccupa è la necessità, per arrivare al governo, di prendere un voto in più della coalizione di centrodestra. Eh sì, colleghi, perché nei 10 anni che hanno preceduto l'arrivo del governo Meloni, il Partito Democratico e la sinistra hanno formato 3 governi a guida PD e hanno preso parte ad altri 2 governi di natura tecnica o di larghe intese senza mai avere vinto le elezioni. Questa è la verità, questo è il motivo per cui vi preoccupa questa legge elettorale. Vi spaventa un principio che per noi democratici è fondamentale, quello che per essere una maggioranza bisogna prendere qualche voto in più e per stare al governo le elezioni bisogna vincerle. Ecco il nodo vero, ecco spiegata la pretestuosità dei vostri argomenti. Allora, le coalizioni che supereranno il 42% in entrambe le Camere otterranno un premio di maggioranza e sarà un premio di maggioranza ovviamente commisurato alla necessità di garantire stabilità, mentre voi sostenete che sia irragionevole e incostituzionale. Dimenticate di dire che la legge in questione, anche di fronte a risultati elettorali plebiscitari, consentirà alla prossima futura maggioranza di avere al massimo 220 deputati alla Camera e 113 senatori nell'altro ramo del Parlamento. Sostenete poi che l'indicazione del candidato alla presidenza del Consiglio costituisca una forzatura costituzionale, una violazione delle prerogative del Presidente della Repubblica. Ma sapete benissimo che quelle prerogative restano invariate. Noi vogliamo introdurre un elementare atto di trasparenza nei confronti degli elettori. Dire prima del voto quale sarà la persona che la coalizione intende presentare al Capo dello Stato. Nel corso delle votazioni in aula, a un certo punto siamo rimasti tutti allibiti con i colleghi. Ci siamo guardati, guardandosi intorno sembrava di essere ritornati al 2006, quando Fabio Grosso calciava quell'ultimo storico rigore. A un certo punto ci siamo resi conto però che non eravamo alla vittoria dei mondiali, eravamo semplicemente davanti a un emendamento che toglieva agli italiani la possibilità di esprimersi con le preferenze nella nuova legge elettorale. Ma al di là di questo spettacolo indecoroso, al di là, Presidente...
2: Colleghi, facciamo concludere l'onorevole Barabotti.
5: Chiedo, Presidente,
2: colleghi,
5: un po' il tempo che mi stanno sottraendo. E nel presentare, mi piace ribadire che quest'Aula, attraverso il voto, ha ridato una possibilità in termini strutturali a diversi milioni di italiani, che è quello del voto ai fuori sede, una battaglia storica della Lega, del centrodestra, quanto vostra, ma sulla quale però non avete mai fatto nulla di concreto. Noi lo abbiamo fatto e non ci siamo chiesti se quei voti saranno comodi a voi o a noi. Lo abbiamo fatto per aumentare la rappresentatività e la forza della
2: concluda,
5: nostra democrazia.
2: Concluda, onorevole.
5: Presidente, all'inizio del mio intervento ho parlato di due fasi, quella della sfiducia e quella della polarizzazione che hanno contraddistinto alcune fasi politiche importanti. Ed è lì che voglio tornare. I cittadini si aspettano che il loro voto conti, si aspettano che una maggioranza vincente possa esprimere un governo capace di fare scelte efficaci in tempi ragionevoli. Tutto ciò che un governo di larghe intese non potrebbe fare. Ed è qui l'importanza di questa legge elettorale, perché tradire ancora una volta queste aspettative dei cittadini significherebbe far crescere ulteriormente la fiducia delle istituzioni e aprire una terza fase, oltre le due che ho già detto, la fase della rabbia. Una rabbia...
2: Deve concludere, bene, onorevole, deve concludere.
5: Una rabbia, badate bene, che sarebbe capace di spianare la strada a partiti, a forze politiche meno democratiche di quelle che stanno sedute in questo Parlamento. Ed è per questo motivo, signor Presidente, che il gruppo della Lega voterà convintamente a favore di questa legge. Grazie, Presidente.
2: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Schlein. Ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente. Quanta ipocrisia oggi in quest'Aula dagli stessi che hanno sfiduciato la Presidente del Consiglio Meloni in un voto segreto giusto due giorni fa. Quanta ipocrisia! Chi ha tradito? Questa è l'unica ossessione da un paio di giorni della Presidente del Consiglio Meloni. Chi ha tradito nella sua compattissima maggioranza? Almeno 40 persone hanno tradito. Chi ha tradito? Questa è l'unica ossessione. Come già è assurdo che l'unica priorità che avete in un paese che ha la crescita zero, gli stipendi tra i più bassi d'Europa e le bollette, quelle tra le più care d'Europa, la vostra unica priorità è quella di cambiare la legge elettorale perché avete paura di perdere. Chi ha tradito? E non ci dorme la notte la Presidente del Consiglio. Questa è l'unica ossessione, non la guerra illegale di Trump e Netanyahu che ha ricominciato a fare vittime, a fare schizzare i prezzi dei carburanti quando gli italiani vanno a fare benzina. Non questa, no, anzi su questa non l'abbiamo più sentita dire nulla, magari per evitare nuove sfuriate da parte di Trump. Non gli stipendi tra i più bassi d'Europa, non i rider senza diritti che stanno scioperando perché con il caldo non riescono a lavorare e diventano ancora più poveri, non gli oltre 1000 morti sul lavoro dell'anno scorso. Nessuna di queste è la priorità, non le ondate di calore che nel giugno hanno ucciso 1300 persone in Europa, ma questa è una sicurezza di cui a voi non importa nulla perché sull'emergenza climatica in 4 anni non avete fatto nulla. Ci dite che la transizione ecologica è una cosa per ricchi, certo, ce lo dicono i ricchi al fresco del loro condizionatore, mentre ci sono il 9% delle famiglie italiane che non se lo possono permettere come voi il condizionatore. Sono quelle che incontrate al centro commerciale anche se non hanno nulla da comprare o nulla per comprarlo perché almeno fa più fresco, ma a voi questa sicurezza non interessa. Non sono neanche i terribili femminicidi. L'ultimo terribile femminicidio a Coriano, un'ossessione, una priorità politica. Sono 4 anni che vi facciamo proposte concrete per dirvi che non basta la repressione, su cui pure abbiamo votato delle misure insieme. Serve la prevenzione per agire prima che sia troppo tardi. Ci sono donne vittime di violenza che fanno domanda per il reddito di libertà e si sentono dire che non ci sono più le risorse per il 2026. Queste sono le priorità. Non cambiare la legge elettorale o capire chi ha tradito. E nemmeno per voi lo sono le famiglie, quelle che non hanno i nonni vicini o forse non ce li hanno più affatto, purtroppo, e non sanno cosa fare per i figli in questa estate torrida perché non si possono permettere centri estivi o altre soluzioni di questo tipo. Niente di tutto questo è la priorità. Per voi l'unica ossessione è questa. Fare la legge elettorale è la nuova ossessione di Giorgia Meloni. Chi ha tradito? Presidente Meloni, si faccia dire la verità, è lei che ha tradito la fiducia degli italiani, anche di quella che gliel'avevano data alle ultime elezioni. Ha tradito una per una le sue irrealistiche promesse elettorali. Avevate promesso di abolire le accise e le avete aumentate. Avevate promesso di portare le pensioni minime a 1.000 euro, le avete aumentate di un paio di caffè. Avevate promesso di abolire la Fornero, avete allungato anche l'età per la pensione. Avevate promesso il blocco navale, avete realizzato il blocco industriale in un paese che ha un calo di produzione industriale da 3 anni di fila. Avevate promesso e non avete fatto. È lei che ha tradito, presidente Meloni, come ha tradito il sud di questo paese. Il governo che ha fatto scelte più antimeridionaliste della storia repubblicana, cancellando fondi per le infrastrutture, facendo un'autonomia differenziata senza mettere un euro per restringere, chiudere i divari territoriali che il sud e le aree interne hanno già pagato troppo. L'ha fatto tagliando il contrasto alla povertà. L'ha fatto pure facendo una guerra ideologica incomprensibile allo sviluppo delle energie pulite e rinnovabili che ci farebbero abbassare le bollette, migliorerebbero l'aria che respiriamo, ma nulla. Porterebbero lavoro di qualità e buone imprese, specialmente al sud, ma anche questo a voi non interessa. Meglio continuare a comprare sempre più gas dall'amico Trump. È sempre lei, presidente Meloni, che ha tradito. E ieri ha tradito anche i suoi alleati per rincorrere Vannacci sull'emendamento Ziello. Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo. Prendetene atto e traetene le conseguenze per il Paese. Questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile ed ha gravi profili di incostituzionalità. Un premio abnorme e distorsivo che permetterebbe a chi vince quasi da solo di raggiungere i quorum di garanzia, di arrivare a quello che è il vero obiettivo della presidente Meloni, l'ha anche chiarito, il Quirinale, la vostra ossessione per il potere. La rigidità di un premio di maggioranza fatto con un numero fisso, con un listone bloccato e attribuito, questo per gli accordi di potere tra di voi. Ma una delle più gravi vergogne di questa legge elettorale l'avete compiuta all'ultimo, di nascosto quasi, no? È spuntato all'ultimo un emendamento, avete preso lezione direttamente da Trump e vi siete ridisegnati i collegi dell'estero per favorire i vostri. Vergogna! Come fanno i repubblicani a ridisegnarsi i collegi, perché sapete che alle ultime elezioni all'estero abbiamo vinto noi e invece che sfidarci avete litigato con le mappe del mondo per fare eleggere i vostri. Vergogna! Guardate, noi l'abbiamo detto dall'inizio che questa legge era irricevibile, che non avremmo votato nulla delle proposte che voi avete portato avanti. Abbiamo fatto un'unica eccezione che in realtà non riguarda nemmeno questa legge elettorale, ma queste prossime elezioni, anche le consultazioni referendarie, le elezioni europee. E si tratta del voto fuori sede, ma ve lo voglio dire con grande chiarezza. Quello che è stato approvato ieri, anche con i nostri voti, non è abbastanza. I 9 mesi, ridotti a 3 solo per motivi di salute, guardate, non è abbastanza, così come il vero punto che le associazioni e i comitati portano avanti da tempo è che il voto dei fuori sede deve contare, certo devono farlo dove hanno il domicilio, ma deve contare a casa, deve contare dove hanno la residenza. Noi continueremo con la nostra battaglia per un pieno e inclusivo diritto di voto ai fuori sede. Una legge irricevibile nel merito e nel metodo, fatto di forzature insopportabili dall'inizio. Forzature che però vi sono tornate indietro, come quello sull'emendamento farsa, coi capilista bloccati e le preferenze. Prevedeva infatti tutti i capilista bloccati, la maggioranza dei parlamentari sarebbe stata eletta così, mica con le preferenze. Ma la cosa più grave è che l'emendamento Meloni cancellava di fatto la parità di genere. Questo faceva. Noi come opposizioni abbiamo presentato proposte per superare le liste bloccate coi collegi uninominali o con le preferenze. Avete votato contro, ovviamente. Ma guardate che su quell'emendamento voglio dire una cosa in più. Perché è inutile che se la prenda col Parlamento, peraltro con delle affermazioni indegne, perché dare al Parlamento della Repubblica della palude da una Presidente del Consiglio veramente è una cosa che non si dovrebbe sentire. Ma guardi che ha perso lei, Presidente Meloni, ha perso la sua arroganza, quella di cercare di imporre dall'alto una legge elettorale a 8 mesi dal voto, quella di forzare anche sui suoi alleati e soprattutto la forzatura della prima Presidente del Consiglio donna che con arroganza per difendere il suo potere era pronta a sacrificare tutte le altre donne. Non ce ne facciamo nulla di una Premier donna che non si batte per tutte le altre donne nel Paese e anche in questo Parlamento. Siete stati sfiduciati e di questo può incolpare solo se stessa. Ed è surreale che andiate avanti facendo finta di niente, fischiettando. Si è aperta una crisi su un emendamento che Meloni ha fortemente voluto, su cui il governo addirittura aveva dato parere favorevole, conforme ai relatori. Per di più, Meloni ci aveva sfidato, ovviamente, sui social. Ha detto, metteteci la faccia. Solo che noi eravamo qui e abbiamo con trasparenza dichiarato come abbiamo votato su tutti gli emendamenti. È lei che non ci ha messo la faccia, è lei che non abbiamo visto. Siete andati sotto di un voto e la Presidente Meloni nemmeno era qui a votare. È crollata tutta la vostra narrazione sulla maggioranza così compatta, mentre le opposizioni sono state unite in questa battaglia. E dopo 4 anni del suo governo, una fotografia di un paese fermo, con salari bassi e bollette alte, con la crescita zero e le tasse al record, sarebbe il caso che vi occupaste finalmente di questo. Ma siccome voi non lo fate, ce ne occuperemo noi. Smettete di tenere ostaggio i 2 rami del Parlamento per questa vostra ossessione per il potere e per questa pessima legge elettorale. Intanto agli italiani chi ci pensa?
2: Concluda, onorevole.
6: Concludo, Presidente. Ci penseremo noi con le proposte unitarie che abbiamo già avanzato per un salario minimo, per un congedo paritario che aiuti veramente le famiglie italiane, per assumere medici e infermieri e contrastare davvero quelle liste bloccate di 1 anno e mezzo. Ci penseremo noi con tutte quelle proposte che voi avete mandato nella palude perché non avete avuto neanche il coraggio di votare contro. Ma non vi preoccupate, potete anche cambiare questa legge pessima. Noi lavoreremo per vincere con i nostri alleati, con qualunque legge elettorale, mandarvi a casa e dare finalmente all'Italia il governo che merita per migliorare la vita delle persone.

0: Grazie. Allora vi avviso che avremo anche due interventi a titolo personale dopo la fine dei relatori. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Donzelli, ne ha facoltà. Silenzio per cortesia, grazie.
1: Grazie Presidente. Colgo l'occasione, prima di entrare nel merito politico, di ringraziare ovviamente i relatori e a partire, mi scusino tutti i relatori, da Angelo Rossi e dall'ottimo lavoro che ha fatto durante tutto lo svolgimento della Commissione. È un piacere e un onore ringraziare gli uffici che hanno affiancato i lavori della Commissione in momenti non semplici, con precisione e determinazione. Ringrazio tutti i componenti della prima Commissione, a partire dal Presidente Pagano, i componenti della maggioranza. E mi permetto, prima di entrare nel merito, di ringraziare anche l'opposizione e in particolare quei parlamentari che, pur facendo un'opposizione ferma, forte, determinata a questa legge elettorale, alcuni sono entrati con competenza, capacità, determinazione, serietà nella materia. Li ringrazio, non faccio nomi perché un mio ringraziamento oggi qui sarebbe la loro rovina della carriera politica, ma senza nomi li ringrazio per la passione che hanno messo nella materia. Se passerà questa legge, tra pochi minuti, avrà vinto l'Italia. Avrà vinto l'Italia perché la nostra meravigliosa nazione non potrà e non può più permettersi, come la scorsa legislatura, di stare 90 giorni senza governo. Non può permetterselo perché saremmo esposti alla speculazione internazionale, perché perderemmo tutta la credibilità che abbiamo costruito nel periodo del governo Meloni. Soprattutto non potrebbe questa Italia permettersi dei partiti in perenne campagna elettorale costretti a elargire superbonus, mancette, redditi di cittadinanza, cotillon e altri gratuitamente, perché con l'ansia delle elezioni vicino, con l'instabilità, sarebbero costretti a drogare il proprio elettorato con bugie e menzogne.

E sarà una buona notizia per l'Italia. Non dovranno ringraziare le opposizioni, il Partito Democratico e tutti coloro che avevano addirittura chiesto di non discutere di fuori sede in questa legge elettorale votando contro l'allargamento del perimetro. Se potranno votare dovranno ringraziare prima di tutto l'onorevole Roscani e con lui Gioventù Nazionale e Azione Universitaria che hanno fatto questa battaglia. Ma anche la rete di associazioni e blog che hanno fatto una grande battaglia civile. Io li ringrazio, queste associazioni e questi blog, perché hanno dato un messaggio importante ai loro coetanei. Non è mai inutile battersi per ciò in cui si crede. Chi vi dice che non cambierà mai nulla in questa nazione è chi non vi vuole liberi, è chi vi vuole prigionieri, chi vi vuole dei consumatori perfetti ma con dei cervelli atrofizzati. Io quindi ringrazio Will, Esperia, Good Lobby, Rete Fuori Sede, perché hanno dimostrato ai giovani che se si battono con intelligenza possono far trasformare le idee in azioni. E questo noi lo sappiamo bene, perché la mia generazione ha avuto la fortuna di veder crescere nei movimenti giovanili, nelle battaglie per i giovani, una giovane ragazza che prima è diventata leader del movimento giovanile, poi parlamentare, poi il più giovane ministro della storia della Repubblica e poi il primo presidente del Consiglio Donna della Repubblica, dimostrando come i sogni giovanili si possono trasformare in realtà. Se passerà questa legge avrà vinto il Parlamento, che dopo 4 anni di decisioni prese non tornerà più indietro. Oggi la stabilità sembra un dato acquisito, ma non era così qualche anno fa. Non torneremo alle maggioranze che hanno in questo Parlamento una stabilità inferiore alle coppie di Temptation Island. Non torneremo ai transfughi che ricattano i governi con una manciata di parlamentari. Un Parlamento che non decide è un Parlamento debole. Un Parlamento debole porta una democrazia debole e lascia le decisioni nei poteri forti extraparlamentari. Una legge che consente un Parlamento forte è una legge di democrazia. Se passerà questa legge, avrà vinto anche il popolo di centrosinistra, perché se sarete capaci di trovare un leader, se sarete capaci di avere un programma comune, se sarete capaci di avere una visione unica di politica estera, finalmente i vostri elettori sapranno cosa voteranno. Non saranno più costretti a votare a scatola vuota un prodotto soltanto perché bisogna battersi contro la Meloni, contro le destre e contro chissà quale pericolo inesistente, ma avranno finalmente la consapevolezza di quale leader votano, quale programma votano e cosa gli aspetta. Un consiglio mi permetto, non richiesto, ai colleghi della sinistra: smettetela di dire che è una legge costruita su misura per far vincere Giorgia Meloni, perché guardate, dire che è una legge elettorale in cui governa chi prende un voto in più è una legge elettorale che favorisce Giorgia Meloni, lo dico per voi, per la vostra dignità, per la vostra autostima, per carità, capisco e apprezzo la consapevolezza dei propri limiti, ma è giusto sognare anche quello che è impossibile. E se voi dite che una legge elettorale che premia chi prende un voto in più è una legge elettorale che premia Giorgia Meloni, voi state dicendo al vostro elettorato che non prenderete mai un voto in più di Giorgia Meloni. E banalmente, se non ci credete nemmeno voi, come possono crederci i vostri elettori? Come possono crederci gli italiani se manco voi ci credete minimamente a questo? E comunque, cari colleghi del PD, dei 5 Stelle, delle sinistre, devo ammetterlo, in questi giorni avete già vinto. Perché quando accade bisogna ammetterlo, touché, nel gioco degli intrighi, dei voti segreti, delle debolezze personali, avete segnato un colpo. Non mi scandalizzo, è la politica. Avete fatto bene a festeggiare come se aveste vinto i mondiali quando siete riusciti a impedire agli italiani di esprimersi con la preferenza. Avete fatto bene a festeggiare, è tutta una vostra vittoria, è tutta vostra e lo riconosco, perché
Quando vincete una battaglia è giusto ammetterlo.

0: capisco che avete festeggiato, sarebbe stato per voi traumatico uscire dai salotti televisivi, dalle redazioni del Pensiero Unico e confrontarsi col popolo italiano che tutti i giorni lavora.
1: Colleghi, per cortesia, facciamo concludere l'onorevole Donzelli, come è stato per tutti. Prego, onorevole, prosegua.
0: Sì, tranquillizzo il PD, ormai le preferenze, almeno in questa battuta, le avete eliminate, non agitatevi. Riuscirete a essere eletti nelle vostre liste bloccate e a prendere in giro gli italiani anche un'altra volta.
1: Colleghi, per cortesia...
0: Presidente,
1: prego, onorevole Donzelli.
0: Di recuperare il tempo.
1: Certo.
0: Colleghi, vi vedo agitati, ma non dite che è colpa nostra, che la nostra proposta non andava bene, che qualche... Perché Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze, se aveste avuto il coraggio di presentarli e di tenerli in aula. Peccato che vi siete ben guardati di depositarli e di lasciarli in aula. Vigliaccamente li avete ritirati, sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta. Vergognatevi! Se avevate il coraggio di difendere le preferenze, portavate gli emendamenti in aula e sarebbero passati. Perché noi abbiamo sempre dichiarato che avremmo votato a favore di qualsiasi emendamento per le preferenze.
1: Colleghi, per cortesia, onorevole De Luca, per cortesia, facciamo concludere l'onorevole Donzelli. Silenzio in aula, per cortesia. Allora, onorevole Donno. Prego, Donzelli.
0: Non c'è alcun premio di maggioranza spropositato, è inferiore a quello proposto da voi nelle vostre leggi precedenti. Non c'è nessun quorum di garanzia che viene messo a rischio, è inferiore a quello della legislatura attuale e massimo sarà al 55%, quello garantito dalla Corte Costituzionale. Anzi, per la prima volta nella storia le opposizioni avranno una soglia minima di rappresentanza che è il 45%. La prima volta nella nostra democrazia le opposizioni sono garantite con una soglia minima. Ma lo sapete benissimo anche voi. Capisco che la verità vi disturbi, ma non sempre siete nella redazione unica dei vostri giornali, anche qui abbiamo la libertà di opinione e di espressione.
1: Colleghi, per cortesia, onorevole Donzelli, prego.
0: In questa legge non c'è niente di quello che raccontate, c'è semplicemente la possibilità per gli italiani, finalmente, di scegliere qualcosa quando vanno a votare. Se passerà questa legge tra qualche minuto, l'Italia sarà più stabile, la politica più credibile e la nostra nazione più competitiva. Grazie, questo è il voto a favore dei Fratelli d'Italia. Bravo.
1: Togliete i commessi, invito i commessi. Onorevole Scarpa, non faccia foto. Colleghi, onorevole Maggi, commessi, dove sono i commessi? Ritirate i cartelli, deponete, onorevole Maggi. Silenzio in aula. Guardate che richiamo.
2: Onorevole Mollicone.
1: Onorevole colleghi, abbiamo altri due interventi, quindi per cortesia, per rispetto dei colleghi che debbono intervenire, vi chiedo di ritirare i colleghi. Onorevole Maggi. Onorevole Maggi, la richiamo all'ordine. Grazie. Grazie onorevoli, proseguiamo. Silenzio in aula. Onorevole Sasso, la richiamo all'ordine. Onorevole Sasso. Allora, proseguiamo. Silenzio in aula. Onorevole Maggi, la richiamo all'ordine. Silenzio in aula. Onorevole Maggi, la richiamo per la seconda volta. Sedetevi per cortesia. Abbiamo... Scusate, per rispetto dell'onorevole Maratini. Onorevole Provenzano, la richiamo all'ordine. Sedetevi, ognuno al proprio posto. Onorevole Gianni, ognuno al proprio posto. Onorevole Casu, vada al proprio posto. Deve intervenire l'onorevole Maratin, per cortesia, dobbiamo avere rispetto per l'onorevole Maratin che deve intervenire. Quindi... Prego, onorevole Maratin.
2: Presidente, non vorrei disturbare, però.
1: No, prego. Lei sa che può intervenire sempre.
2: Ascolti bene, Presidente, che magari qualcosa... Allora, io ho il compito in 2 minuti di spiegare perché a nome del Partito Liberal Democratico voterò contro questa legge. Prima qualcuno lo diceva, anzi ieri, noi abbiamo un'anomalia in questo Paese. Noi cambiamo le leggi elettorali ogni 5-7 anni e lo facciamo sulla base della fotografia del momento e sulla base dei rapporti di forza del momento. Non accade molto spesso. Però, vedete, le leggi elettorali determinano anche i modelli di organizzazione politica di un Paese e quelli in Italia li cambiamo un po' meno spesso. Nella Prima Repubblica il proporzionale a cosa serviva? Non solo perché uscivamo da una dittatura, ma serviva perché bisognava tenere fuori il 33% dell'elettorato, il Partito Comunista, che rappresentava il nemico della Guerra Fredda. E io faccio parte di coloro che erano contenti di questo. Perché il proporzionale serviva a questo, a poter tenere fuori, a fare una convenzio ad excludendum, un po' come accade con l'AfD in Germania. Nella Seconda Repubblica, caduto il muro di Berlino, abbiamo detto ok, entrambi gli schieramenti sono legittimati a governare, quindi abbiamo fatto un bipolarismo, ma era un bipolarismo basato sul centro. Prodi e Berlusconi erano due leader centristi. Ora noi siamo in un'altra fase, siamo in una fase in cui il bipolarismo è estremo, è trainato dagli estremi e lo stiamo vedendo praticamente ogni minuto. Ecco perché leggi elettorali che legittimino un sistema bipolare non vanno più bene. Io vi dico solo una cosa per concludere. Il 14 luglio non è stata solo la festa dell'indipendenza della Rivoluzione Francese, non è stato solo Francia-Spagna dei mondiali, è stato anche il giorno in cui abbiamo capito che l'Europa andrà plasticamente verso un riarmo nei confronti della minaccia russa, cosa che per me è una cosa positiva. Allora io vi chiedo, ma secondo voi un governo del campo largo o un governo vostro, tanto più se prenderete dentro Vannacci, potrà venire qui nel prossimo Parlamento a votare il riarmo dell'Europa verso la minaccia russa? Non siete nelle condizioni di farlo, né voi, tanto più con loro, e neanche voi, Presidente. Quindi ecco perché dobbiamo ripensare il modello di organizzazione politica che ci stiamo dando in questo Paese, perché se noi continuiamo con leggi elettorali che legittimano il muro contro muro, non saremo in grado di affrontare la fase internazionale che si sta aprendo in questi anni e che potrebbe durare anche molto a lungo. Per questo motivo il voto del Partito Liberal Democratico, il mio voto, sarà contrario a questa legge elettorale. Grazie.
1: Grazie onorevole Maratin. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Tabacci a titolo personale. Prego onorevole.
3: Signor Presidente, se quella di De Gasperi del 1953 era una legge truffa, e certo non la era, questa è una legge scellerata e non c'è dubbio. Per 50.000 voti non scattò e nel 1954 fu abrogata, giustamente. Siamo passati da una maggioranza con premio ad una minoranza con super premio, e tutto nel nome della governabilità imposto dal governo Meloni, quello del record di durata. Intanto gli elettori sono scappati. Nel 1953 i non votanti erano 1.800.000, nel 1922 sono stati 16.600.000. Ma tanto a questi partiti non importa. Meno elettori ci sono, meno fatica si fa a conquistare e a mantenere il potere. E così il governo Meloni si inventa un premierato nascosto e cambia la natura della nostra democrazia parlamentare con una ordinaria legge elettorale, anziché una legge costituzionale come sarebbe stato necessario. Nel 1953, se fosse scattato il premio De Gasperi, ogni 100 voti ne avrebbe avuto 25 in regalo. Oggi, con questa legge Meloni, ogni 100 voti veri ne vuole 42 in regalo. Più che un premio è un furto, un randellum contro la democrazia rappresentativa che ha governato e sviluppato l'Italia con la straordinaria partecipazione al referendum del 2 giugno 1946 con il voto alle donne. Ci andai anch'io al seggio nella pancia di mia mamma, come spesso mi ha raccontato. Quella scheda elettorale era libera e uguale per l'entusiasmo di una grandissima partecipazione popolare. Quella di oggi sarà un elenco arido di nomi, dal quale gli elettori si allontaneranno ancora di più. Esprimo con sofferenza questo voto contrario.
4: Grazie onorevole Tabacci. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Ha chiesto di intervenire per un breve ringraziamento il relatore Angelo Rossi. Ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente, sarò brevissimo. I relatori mi hanno chiesto di intervenire per ringraziare innanzitutto il Presidente della Camera, che ha garantito che i lavori si svolgessero in maniera corretta e serena, il Segretario Generale, attraverso di lui tutti gli uffici della Camera, il Ministro Casellati, che è stato sempre presente nelle discussioni in Commissione, la Segreteria della Commissione e il Centro Studi, senza i quali il supporto ai parlamentari, componenti di Commissione e diciamo in Aula, non si sarebbe potuti arrivare comunque alla votazione finale. Il Presidente della Commissione Pagano, che ci ha garantito una lunga discussione in Commissione, e permettetemi, tutti i componenti della Commissione. Sono stato ringraziato più volte dai componenti di Commissione di minoranza. Io non sarò così cortese come il collega Donzelli, li citerò perché loro mi hanno citato, quindi ringrazio in particolare il collega Zaratti, Fornaro, Colucci, Righetti, perché il lavoro, al di là delle posizioni che sono state assunte in Commissione e oggi in Aula, è comunque si è svolto in maniera corretta e c'è stato un confronto democratico. Grazie a tutti.
4: Grazie, se non vi sono obiezioni la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione finale mediante procedimento elettronico a scrutinio segreto sulla proposta di legge numero 2822 a disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. La votazione è aperta. Abbiamo votato tutti, ci sono problemi? Abbiamo votato tutti? C'è un collega che ha... Carrà ha un problema?
6: Chiedo Carrà, di non far foto.
4: Carrà, grazie. Bene. Non fate foto cortesemente. La votazione è conclusa. Presenti 371, votanti 169, astenuti 2, maggioranza 185, favorevoli 217, contrari 152. La Camera approva. Dichiaro così assorbite le proposte di legge numero 157-2236. Grazie. Avverto che con lettera in data 15 luglio il Presidente della Commissione Lavoro ha rappresentato l'esigenza sulla quale ha convenuto all'unanimità l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi di posticipare ad altro calendario dei lavori l'avvio della discussione in assemblea prevista per lunedì 20 luglio della proposta di legge 1254 ed abbinate, recante riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti d'importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento. Secondo le intese intercorse tra i gruppi, tale provvedimento non sarà pertanto iscritto all'ordine del giorno delle sedute del corrente calendario dei lavori. Avverto inoltre che nella seduta di mercoledì 22 luglio alle ore 13.30 avrà luogo la commemorazione dell'onorevole Agostinacchio. Adesso cortesemente, siccome abbiamo degli interventi di fine seduta, chiedo a chi vuole uscire di uscire in modo di garantire gli interventi di fine seduta. Attendiamo cortesemente che escano i colleghi.
7: Sono le 11:42 minuti, ancora un cordiale ben trovati dalla redazione di GR Parlamento. Dunque, come avete sentito, c'è stato il via libera dall'aula di Montecitorio alla riforma della legge elettorale. Sì, sono stati 217, 152 voti contrari, 2 gli astenuti. Avete sentito dal boato dell'aula, dagli applausi, anche la tensione di questi giorni, che è stata smaltita per quanto riguarda appunto il voto finale su questo provvedimento, che ricordiamo comunque era a scrutinio segreto. Ora ci sono gli interventi di fine seduta alla Camera, ma riteniamo utile allora spostarci nell'altro ramo del Parlamento, Palazzo Madama, perché mentre noi ascoltavamo appunto la riforma della legge elettorale, oggi anche il Senato era impegnato su un provvedimento importante che riguarda il voto e l'esame, il voto sulle risoluzioni che riguardano gli schemi di intesa preliminare con le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto da parte del governo sull'autonomia. E allora non vi faremo sentire la seduta per intero, chiaramente, ma siccome sono iniziati da pochi minuti le dichiarazioni di voto, riteniamo utile farvi ascoltare dall'inizio le dichiarazioni di voto sulle risoluzioni a Palazzo Madama. Buon ascolto.
8: Ora possiamo passare alle dichiarazioni di voto congiunte. No, Presidente Boccia, il Ministro Calderoli ha spiegato che per un verso la replica, come dire, c'è stata sia in Commissione che nella discussione generale, e che comunque allega una... un documento scritto, se così io spero di aver inteso bene. Allora, dunque, come dicevo, passiamo alle dichiarazioni di voto congiunte. Ha chiesto di intervenire il senatore Spagnolli. Prego.
9: Grazie, Presidente. Il gruppo delle autonomie, di cui faccio parte e che qui rappresento, è costituito da senatori eletti nelle regioni con minoranze linguistiche che per tale ragione godono di un'autonomia speciale. I provvedimenti oggi in esame si riferiscono invece all'autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 2,4 della legge 86-2024, poi con tutte le discussioni che ci sono state. Ma comunque si tratta di una cosa diversa, per cui noi come autonomie ovviamente non ci sentiamo coinvolti per quanto riguarda i nostri territori in questa discussione, ma è difficile che noi possiamo essere contrari a un'autonomia purché sia. Perché, vede Presidente, vede Ministro, ogni autonomia in quanto tale è un valore aggiunto per lo Stato e per la Nazione, perché arricchisce la gamma di soluzioni ai problemi della popolazione, allargando il campo di coloro che si assumono la responsabilità di risolverli. Perché l'autonomia è in primo luogo un'assunzione di responsabilità a pari livello con lo Stato. Lo è a pari livello con lo Stato se attuata compiutamente, ovvero se le leggi regionali costituiscono fonte primaria di diritto in diretto contatto con la Costituzione, ma se invece le norme regionali sono, per così dire, sotto tutela e quindi sempre e comunque mediate dallo Stato, non è autonomia quella. Quella è delega spacciata per autonomia. E ora vorrei far vedere al Ministro, che non c'è, questo carteggio che faccio vedere costituisce lo schema di intesa preliminare tra Stato e Regione Liguria per le materie non LEP. Sono 540 pagine. il carteggio per le materie LEP, sono altre 500 e rotte pagine, quindi in totale 1000 pagine solo per la regione Liguria e solo per alcune materie. Se si facesse un'intesa di questo genere oggi per la autonomia speciale dell'Alto Adige ci vorrebbero almeno 5000 se non 10000 pagine. Trovo questa cosa sostanzialmente l'apoteosi della burocrazia, ma trovo anche che ci sia un significato dietro, e cioè che l'autonomia come prevista in questa documentazione è difficile che sia un'autonomia vera, perché di cosa sono piene queste pagine? Sono piene di una serie di capillari controlli che lo Stato intende fare su tutto l'operato delle regioni a cui viene concessa l'autonomia. Quindi un'autonomia permeata del pregiudizio dei ministeri, che è tipico operativamente dei ministeri, lo dico avendo collaborato decenni con i ministeri romani, è tipico nei confronti degli enti locali, che sono visti sempre dai ministeri come subalterni da tener controllati e non come partner con cui scambiare buone pratiche parlandosi alla stessa altezza. Questo è un tema, e non critico questo tipo di iniziativa, ma critico una certa visione. Il leader della Lega, il primo leader della Lega, Umberto Bossi, per definire questa propensione della burocrazia statale, che ha un costo, ad occuparsi capillarmente di ogni questione, usava lo slogan Roma ladrona. Era inesatto, ma rendeva l'idea. Avrebbe dovuto dire Roma fagocitatrice burocratica, ma difficilmente avrebbe trascinato con sé le folle leghiste bergamasche o bresciane con una definizione del genere. E da sempre nel dibattito sull'autonomia differenziata viene emesso un argomento essenziale, ovvero la riallocazione delle risorse umane attualmente in servizio nei diversi ministeri coinvolti in funzione delle materie. Qui si tratta di una questione che potrebbe essere paragonata alla cessione di un ramo d'azienda da parte di un'azienda. Se un'azienda cede un ramo d'azienda, il personale che lavorava in quel ramo viene riallocato altrove perché non serve più all'azienda. Invece, guarda caso, i ministeri, quando venne data autonomia, anche in questo caso viene attribuita l'autonomia delle regioni, a nessun personale rinuncia, il personale rimane tutto lì. Ma se viene meno una quota parte consistente di lavoro, perché dovrebbe rimanere lì tutto il personale? Le risorse umane dovrebbero essere evidentemente riallocate, e quindi qui manca un passaggio. Capisco la difficoltà di mettersi a litigare con i sindacati degli statali, ma è un tema che va affrontato. Rammento che presso lo Stato federale tedesco sono attive poche decine di migliaia di dipendenti diretti dei ministeri, poche decine di migliaia, perché la grande maggioranza dei dipendenti pubblici tedeschi, che è uno Stato federale, lo sottolineo, sono in percentuale sulla popolazione totale più di quelli italiani, e dipendono però dagli enti locali. Ma è uno Stato federale, in Italia invece i dipendenti dello Stato centralista sono almeno 600.000 secondo i dati dell'intelligenza artificiale. Ovvio che se lo Stato si federalizza, quei 600.000 dovrebbero almeno in parte passare alle regioni. Cosa vogliamo fare? Questo non è dato sapere da questa proposta. Io chiedo al Ministro di prenderne atto e magari una prossima volta di spiegarci come intende fare. Grazie.
10: Grazie, senatore Spagnoli. Ha chiesto di intervenire la senatrice Musolino. E ne ha facoltà. Prego.
11: La ringrazio, Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, governo.
12: Che non c'è.
11: C'è la sottosegretaria Bizzotto, anche se in questo momento è un po' impegnata. Per carità. Grazie. Le quattro intese che sono state portate in aula e di cui stiamo discutendo, con le relative risoluzioni che sono state presentate congiuntamente dalle forze dell'opposizione, riguardano quattro schemi presentati dalle regioni del Piemonte, Lombardia, Liguria e Veneto per il trasferimento di funzioni, di specifiche funzioni. Lo chiarisco come premessa di metodo e anche espositiva, perché mentre tutti gli interventi che mi hanno preceduto dal lato della maggioranza, compreso anche i chiarimenti che ha, le repliche che ha fatto il ministro Calderoli continuano a rimbangare, a tirare su la discussione sulla riforma del titolo quinto e sul fatto che queste preintese fossero state presentate ed avviate nelle precedenti legislature, quindi quasi a rinfacciare che si stia parlando di qualcosa che viene dai governi di sinistra e che quindi l'obiezione che stiamo facendo con le nostre risoluzioni sia quasi ideologica e comunque insensata, sfugge o vuole sfuggire, o meglio si fa finta di non tenere in considerazione che medio tempore avete presentato la legge per l'autonomia differenziata e la Corte Costituzionale ve l'ha bocciata. Non solo, ve l'ha bocciata e vi ha detto che l'unità nazionale e il principio di sussidiarietà sono principi inviolabili e che ben si può dare luogo a un trasferimento non di materie ma di funzioni, a condizione che non sia violato il principio appunto dell'unità nazionale, della solidarietà nazionale e della perequazione delle risorse. E poi vi ha anche chiarito, e questo è il motivo per il quale queste intese non ci convincono e comunque presentano dei difetti che non siete riusciti a superare neanche nella discussione in commissione, ha anche chiarito che per darsi luogo al trasferimento delle funzioni occorre che le regioni che richiedono questo trasferimento motivino la necessità di questo trasferimento, ovvero giustifichino le specificità, le peculiarità del loro territorio dal punto di vista geografico, economico, sociale, che rendano necessario darsi luogo a una richiesta di trasferimento di funzioni e quindi alla sottoscrizione di un'intesa per l'autonomia differenziata per materie, aggiungiamolo, prima che il coro dei laudatores stappi le bottiglie e dica festeggiamo l'autonomia differenziata, per il trasferimento di funzioni relative a intese che hanno ad oggetto materie non LEP. Perché sulle materie LEP siamo ancora fermi al lavoro fatto dal comitato e lì giaciamo, anzi avete deciso di esautorare direttamente il Parlamento portando in commissione un disegno di legge delega, così poi ve la gestirete tramite decreti legislativi, sempre per cercare di acconciare un pasticcio brutto, come avrebbe detto un noto scrittore, al quale continuate a mettere delle pezze che però non coprono i buchi che avete fatto e anzi evidenziano quanto sia rabberciato questo racconto che state portando avanti. E allora, scendendo nel dettaglio, perché non ci piacciono queste intese? Non ci piacciono perché le materie per le quali non LEP le avete chieste e le misure che chiedete non sono convincenti. La materia della protezione civile, così tout court. La materia della gestione delle risorse nella sanità, finalizzate, ci ha detto il ministro Schillaci, al contrasto alla fuga o alla carenza del personale. La materia delle regolamentazioni delle professioni su base regionale. La materia della previdenza complementare integrativa, sempre ovviamente sulla materia sanitaria. Ma nessuno dei presidenti delle regioni richiedenti che sono stati auditi nelle commissioni congiunte della prima della Camera e prima del Senato, nessuno dei presidenti richiedenti ci è riuscito a dire che cosa se ne devono fare di queste materie per le quali, di queste funzioni per le quali chiedono la sottoscrizione delle intese. E soprattutto non sono riusciti a dirci dove troveranno le risorse economiche per gestirli. Perché c'è una premessa che vale sempre su tutta l'autonomia differenziata, è una specie di clausola di stile come negli atti giudiziari, no? C'è una formuletta che si mette all'inizio e alla fine sempre, dice così siamo sicuri che nessuno ci può dire che ce lo siamo dimenticato: l'invarianza finanziaria. Tutta la materia dell'autonomia differenziata che portate avanti da quando avete cominciato questa legislatura recita sempre questa formula: invarianza finanziaria, lo Stato non metterà un euro in più di quelli che sono i trasferimenti ordinari e le regioni dicono sì, io sottoscrivo l'intesa con l'invarianza finanziaria. Ma allora se l'invarianza finanziaria non arriva dai trasferimenti dello Stato e non arriva neanche dalle risorse delle regioni, da dove arrivano queste risorse? Come pensate di poterle gestire? I presidenti delle regioni abilmente, esercitandosi in degli slalom giuridici, di racconti, come posso dire, dove si parlava di tutto tranne che dell'argomento principale, non ci hanno saputo rispondere. Ci siamo dovuti a questo punto impuntare, direi, in commissione con le altri capogruppo dell'opposizione per chiedere l'audizione dei rappresentanti della spesa, cioè di coloro che tutelano, che vigilano sulla spesa pubblica, e abbiamo ottenuto l'audizione del ragioniere generale dello Stato, della eccellente dottoressa Perrotta, la quale ci ha fatto una lunga esposizione nel corso di un'audizione molto partecipata e che alla fine, a domanda specifica, ci ha risposto che c'è una voce nei bilanci regionali che potrà essere utilizzata, visto che nessuno lo voleva dire da dove dovevano arrivare queste risorse. Alla fine qualcuno l'ha dovuto dire, il cerino in mano è rimasto a lei, e allora lei, con sapienza e conoscenza professionale, ha detto: c'è una voce nei bilanci regionali che non viene spesso nominata ma che pure esiste, che riguarda gli avanzi di gestione, ovviamente gli avanzi liberi. Parlo per chi magari non ha specifiche conoscenze sulla economia pubblica. Gli avanzi cosa sono? Sono quei residui nei capitoli della gestione ordinaria delle spese che non vengono spesi e che quindi poi l'amministrazione, a fine esercizio o medio tempore, se fa una manovra di aggiustamento del suo bilancio, può recuperare e destinare ad altre spese. Ma devono essere liberi, perché se sono invece risorse che sono vincolate ad una spesa, non possono essere spostate, non possono essere riallocate. Bene, gli avanzi di gestione potranno essere usati per queste materie, ma cosa ne è, per esempio, della regione Piemonte, che non può avere avanzi di gestione per la semplice ragione che è in disavanzo, cioè il debito sul bilancio pubblico della regione Piemonte supera le sue entrate e perciò si trova in una situazione deficitaria che si chiama disavanzo, che significa ovviamente che questa regione non ha avanzi di gestione. A specifica domanda posta proprio ieri alla discussione generale al ministro Calderoli dalla sottoscritta, in cui evidenziavo quindi la criticità, mi parlate di trasferire funzioni, ma già sapete che per esempio per la regione Piemonte non ha avanzi di gestione, il ministro Calderoli, che in questo momento è fuori ma che mi potrà ben confermare che queste sono state le sue parole, risponde: stia tranquilla senatrice Musolino, perché comunque questa è la fase delle preintese, poi prima della sottoscrizione vera e propria dell'intesa si verificherà la situazione economica, contabile di ogni regione, e se una determinata regione sarà ancora in stato di disavanzo ovviamente non si darà corso alla sottoscrizione dell'intesa. Ma allora che cosa l'avete presentata a fare? Che cosa l'avete presentata a fare? Ma perché pensiamo che da qui a qualche mese il Piemonte avrà risolto la sua situazione di disavanzo? E allora, signora Presidente, mi avvio a concludere perché vedo che già lampeggia il microfono. Il dubbio è il seguente da parte nostra: o queste preintese, queste intese per il trasferimento di queste funzioni nelle materie che ho detto non servono proprio a un bel nulla, è un bluff che avete messo in piedi per dare l'idea al Grande Nord che si stia arrivando finalmente a quel tanto auspicato federalismo fiscale, che non è ovviamente questo, e non serve a niente. Perché? Perché quando il senatore Berrino dice: ma voi lo sapete che cos'è una dichiarazione di calamità naturale, di emergenza per un presidente della regione che altrimenti dovrebbe attendere che la si faccia a livello nazionale? Mi dispiace dire al senatore Berrino che il ministro Musumeci, chiamato a rispondere su questa domanda in commissione, ci ha detto: attenzione, è la stessa dichiarazione che può fare tuttora, non si va a regionalizzare la dichiarazione, sono gli stessi poteri di cui già gode il presidente della regione. E allora questo è un bluff? Perché non mi si dica che l'autonomia differenziata si chiede per istituire albi regionali di professioni su base locale. Ma noi dobbiamo andare verso un principio di regolamentazione europea, non verso la settorializzazione delle professioni, come se ci fosse una professione che esiste in Calabria e non esiste in Lombardia. Ma stiamo davvero scherzando? Oppure, dietro le parole, dietro le formule di stile, c'è invece un racconto diverso, che è quello di cui si renderanno conto gli cittadini italiani, anche delle regioni richiedenti, come quelli del Piemonte, che hanno già visto aumentare le aliquote della tassazione regionale per far fronte all'esigenza di trasferire le funzioni dell'autonomia differenziata.
10: Devo invitarla a concludere, senatrice.
11: È in questo dilemma, signora Presidente, in cui ci battiamo, se sia un bluff o se sia invece un articolato disegno in cui si entra proditoriamente dicendo che ci sarà invarianza finanziaria e poi invece si aumenteranno le tassazioni, sta la considerazione finale che in tutto questo si stia trascurando di considerare quel principio fondamentale che la Corte Costituzionale ha ribadito, l'unità, il principio di solidarietà e di perequazione, perché questa legge e queste intese e tutto ciò che ne verrà non faranno altro che aumentare i divari territoriali e creare un'Italia non a due velocità, un'Italia a due livelli, uno evoluto che dice che può avere la previdenza complementare integrativa per dare servizi sanitari e un altro invece che non ha quelle risorse perché è un territorio meno sviluppato economicamente, ha meno entrate e meno possibilità, in cui questi stessi servizi saranno via via negati. Grazie.
10: Grazie senatrice Musolino. Ora ha chiesto di intervenire la senatrice Gelmini. Prego senatrice Gelmini.
13: Grazie Presidente. Con il voto che esprimeremo in quest'Aula si consentirà al Governo di sottoscrivere le intese con alcune regioni, 4 in particolare, che hanno chiesto di poter gestire un di più di autonomia. Ora, quando si parla di questo tema, lo abbiamo visto da sempre, ma anche in queste giornate e in commissione, prevale sempre la contrapposizione, l'ideologia, il convitato di pietra e il riformismo che, come dire, rimane sempre sullo sfondo. Però, nonostante le polemiche siano sempre molto accese, una cosa anche l'opposizione dovrebbe riconoscere, che non si tratta di un percorso improvvisato, poco meditato, estemporaneo. Perché anche se qualche volta si vuole far credere che l'autonomia faccia pugni con la Costituzione e sia un qualcosa che viola i principi costituzionali, dobbiamo ricordare che sono 25 anni dal 2001 che l'autonomia, per volere di un governo di centrosinistra, è entrata nella Costituzione attraverso il titolo quinto e successivamente questa scelta è stata confermata da un referendum costituzionale con il 64% di voti favorevoli. Quindi io questa argomentazione di intese che sono contrarie alla Costituzione non la utilizzerei al posto dell'opposizione, perché oggettivamente non è così. Al tempo stesso voglio ricordare che nel 2017 il governo Gentiloni sottoscrisse le preintese e lo fece senza una verifica preventiva di regolarità costituzionale, lo fece senza una legge quadro, lo voglio dire per suo tramite al collega Boccia. È stato frutto di un lavoro tra governi e ministeri che si sono succeduti, quello di utilizzare la legge quadro. Ebbene, nel 2017 si arrivò alle intese senza una legge quadro e senza alcun riferimento ai livelli essenziali di prestazione, perché allora di LEP non si parlava. Allora, che oggi si gridi allo spacca Italia di fronte a norme che provano semplicemente ad attuare la Costituzione dice molto dello stato del nostro dibattito pubblico e anche del modo di interpretare il ruolo di opposizione in questa legislatura, senza alcuna considerazione alle posizioni politiche che sono state assunte in passato sugli stessi temi. Voglio anche ricordare, quando si parla e si grida all'aumento delle diseguaglianze, che le materie oggetto di queste intese sono materie non LEP, cioè non stiamo negando diritti, non stiamo togliendo nulla a nessuno, piuttosto andiamo ad analizzare quali sono queste competenze. Innanzitutto si tratta di funzioni attinenti alla protezione civile, alla previdenza complementare e integrativa e anche alle professioni di interesse regionale, lo voglio dire sempre per suo tramite alla collega Musolino, il che non vuol dire, come dire, regionalizzare le professioni, ma prendere atto che ci sono alcune professioni che hanno evidentemente un legame molto forte con un territorio e da sempre le regioni si occupano in modo particolare di queste professioni. E allora credo che dare loro gli strumenti per svolgere al meglio la propria competenza mi pare anche questo un gesto di buon senso. Dopodiché, probabilmente per chi è fortemente autonomista, il bicchiere può apparire mezzo vuoto, ma può darsi che non sia, come dire, che siano competenze non lepe, quindi non particolarmente forti, però è l'inizio di un percorso, è un percorso che attua la Costituzione. Certamente non si può sostenere che questo bicchiere sia eccessivamente pieno, che si siano fatti passi nella direzione di disgregare l'Italia, di spaccare il paese, di aumentare le diseguaglianze, anche perché in assenza dell'autonomia comunque le disuguaglianze ci sono e quindi non è che attraverso il centralismo si siano raggiunti grandissimi risultati. Oggi la fiducia dei cittadini verso lo Stato è minata spesso da una burocrazia asfittica che ogni governo e ogni maggioranza prova a ridurre, dalla necessità di semplificazioni, dalla necessità di decisioni prese sulla base di un determinato territorio, delle esigenze di un determinato territorio. E vengo ad un esempio che credo chiarisca le cose che sto dicendo. Prevedere per esempio che possano essere i presidenti di regione a deliberare lo stato di emergenza in caso di urgenze di protezione civile, catastrofi naturali o eventi emergenziali, consentire loro una potestà derogatoria nell'emergenza, credo che non spacchi il paese, sia un modo per rispondere in maniera più efficace e puntuale alle esigenze di una determinata calamità, di una situazione emergenziale che si verifica su un territorio. E ancora, una delle critiche che viene fatta è: ma allora, vabbè, ammettendo che queste competenze siano positive, perché non lasciarle anche alle altre regioni? Beh, basta chiederlo, colleghi. Non è che è stata fatta questa concessione ad alcune regioni e non ad altre. Semplicemente sulla base di considerazioni totalmente legittime, alcune regioni hanno ritenuto utile la richiesta di un di più di autonomia ed altre regioni non hanno avanzato le medesime necessità e quindi le medesime proposte. Sarà il tempo a dirci se queste misure avranno consentito di raggiungere gli obiettivi di efficientamento che si propongono e sarà questo a far sì che anche altre regioni si accodino oppure no. Insomma, il banco di prova al quale siamo chiamati oggi, guardate, può sembrare legato semplicemente ad alcune intese, ma è un banco di prova che interroga la nostra responsabilità di decisori politici rispetto ad un tema estremamente attuale che è quello del riformismo, perché la crescita e la competitività del paese non è che si raggiungono con l'assistenzialismo, stanziando più risorse e invocando il fatto che la coperta è corta. La crescita e la competitività si raggiungono anche attraverso il coraggio e la sfida del cambiamento e quindi attraverso il riformismo e anche, io aggiungo da popolare, la sussidiarietà e anche l'autonomia. Una delle critiche maggiori, mi avvio alla conclusione, è quella che riguarda la sanità. In tema di salute però non può suscitare preoccupazioni la concessione di un margine di manovra alle regioni sulla tariffazione delle prestazioni, perché voglio ricordare che questo potere di decisionale viene dato senza maggiori oneri per le finanze pubbliche e anche con riferimento agli investimenti per nuove strutture ed edificazioni. Cosa vuol dire che si danno competenze sulla sanità senza maggiori oneri per le finanze pubbliche, che non è che semplicemente si danno risorse a chi chiede l'autonomia, ma chi chiede l'autonomia prova a efficientare la propria macchina, a migliorare il sistema sanitario, ad ascoltare gli operatori e a produrre un miglioramento nella qualità. Insomma, per tutte queste ragioni io mi auguro e sono convinta che ci sarà un voto favorevole. Ma chiudo anche auspicando un voto favorevole sui LEP, perché non è una buona ragione il fatto che le risorse siano scarse per rinviare sine die i LEP. I livelli essenziali di prestazione sono un elemento per misurare la qualità dell'operato degli amministratori, per misurare anche dal punto di vista dei cittadini la qualità dei servizi, ed è evidente che non ci saranno mai risorse sufficienti per finanziare tutti i LEP, ma cominciare a farlo, mettere a terra il costo standard, il costo di ciascun servizio, vuol dire, così come sarebbe lungo rappresentarlo sui singoli temi, ma vuol dire in linea generale garantire qualità dei servizi e soprattutto trasparenza e misurazione dei risultati di chi amministra. Per questo mi auguro che il voto favorevole sulle autonomie porti anche ad un voto favorevole sui LEP. Per tutte queste ragioni ovviamente il nostro gruppo voterà convintamente a favore delle intese.
10: Grazie senatrice Gelmini. Ha chiesto di intervenire il presidente De Cristofaro, ne ha facoltà.
7: Allora Presidente, grazie. Io, ascoltando il dibattito in questi giorni e naturalmente anche nelle scorse settimane in commissione, ma ormai purtroppo da molti mesi a questa parte, davvero spesso ho la sensazione di una discussione su un paese che non esiste, fatemela dire così. Un paese nel quale i divari territoriali sono un dato di fatto inevitabile, e in qualche modo lo stanco ripetersi del dibattito politico non affronta quelle che invece sono le vere grandi fratture sociali. Eppure lo vorrei dire al Ministro, lo vorrei ricordare a tutti, la Repubblica, almeno quella che era stata immaginata dai padri costituenti, nasceva con un'ambizione totalmente differente, che non era quella di prendere atto delle diseguaglianze, ma era quella di combatterle e di superarle. Era questo il senso originario, più autentico, dell'articolo 3 della Costituzione, che va riletto sempre, ancora oggi, quando si affida per l'appunto alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. E scrivendo questo, evidentemente non si formula un auspicio, ma si assegna allo Stato un dovere, il dovere di fare cioè in modo che il luogo in cui una persona nasce non condizioni la qualità della sua vita, le opportunità che avrà e i diritti che potrà esercitare. Io penso che proprio su questo punto si compie davvero la cosa più grave all'interno di quest'Aula, ed è proprio su questo che esprimo il mio dissenso più radicale. Qui non stiamo discutendo di idee differenti di autonomia, perché naturalmente questo sarebbe legittimo. Stiamo discutendo del fatto che, nonostante questa gigantesca frattura che attraversa il Paese e nonostante una sentenza importante, importantissima, della Corte Costituzionale, la 192 del 2024, l'abbia detto e abbia in qualche modo chiesto al Parlamento di rispettare la legge e la Costituzione, il Governo ha scelto invece di andare avanti nonostante, per l'appunto, quelle indicazioni. Guardate, Ministro, la Corte Costituzionale non vi ha detto andate avanti ma con qualche correzione. La Corte ha smontato pezzo pezzo la vostra argomentazione di tutti questi mesi, la vostra autonomia differenziata, e innanzitutto ha affermato un principio. Il principio cioè che l'unità della Repubblica, la solidarietà e l'uguaglianza rappresentano un limite invalicabile di qualsiasi processo di differenziazione. Io credo che dinanzi a queste parole così nette, così evidenti, il Governo avrebbe dovuto prendere atto di quello che stava succedendo, avrebbe dovuto fermarsi, avrebbe dovuto ritirare questi schemi d'intesa e avrebbe magari dovuto provare a riaprire un confronto. E invece, con una forzatura inaudita, ma poi ci tornerò,
14: sulle ragioni di questa forzatura, voi scegliete di andare avanti come se nulla fosse accaduto. Oggi chiedete al Parlamento di approvare dei documenti che addirittura nascono prima di quella sentenza, che di quella sentenza recepiscono soltanto le briciole, ne ignorate i passaggi più profondi. Ancora una volta, e da questo punto di vista con la solita arroganza istituzionale che vi contraddistingue. E poi rimane il merito di questa vicenda, di cui si parla davvero moltissimo, e il merito ha la faccia e le sembianze della condizione materiale di questo paese. Immaginate un qualunque giovane del sud Italia, della Calabria, della Basilicata, della Sardegna, immaginate le aspettative che può avere per il futuro, che non sono trattamenti di favore, ma sono semplicemente richieste attraverso le quali la Repubblica possa mantenere quegli impegni che prende attraverso, per l'appunto, la Costituzione, cioè molto semplicemente offrire a tutti le stesse opportunità indipendentemente dal luogo in cui si ha la ventura di nascere. E allora la domanda che faccio io, che ho fatto anche in tutte queste settimane in commissione e anche nel corso dei mesi passati: ma queste intese che voi oggi andate a stipulare con le quattro grandi regioni del nord, i divari li riducono o li accentuano? Chi ha parlato prima di me dice i divari ci sono già, indipendentemente dall'autonomia differenziata. Certo che ci sono già. I divari sono il tratto distintivo, purtroppo, di questo nostro paese da decine e decine di anni a questa parte. Il non capire che oggi, se esiste una grande questione nazionale, ebbene, quella grande questione nazionale si chiama esattamente questione meridionale, è proprio il segno della rimozione di questa frattura. Ma invece la frattura è tutta là, si vede quotidianamente, si vede nella vita e nella condizione materiale dei nostri ospedali, delle nostre scuole. Io ho raccontato pochi giorni fa in commissione questa vicenda incredibile che sta accadendo in Calabria. La sanità calabrese, i pronto soccorso della Calabria si reggono anche attraverso il lavoro, pensate voi, sembra una cosa incredibile, di 330 medici cubani che stanno in questi pronto soccorsi del sud e in qualche modo rendono la vita delle persone in carne ed ossa di quelle città della Calabria un po' migliore di quella che dovrebbe essere. Poi, siccome siamo in una situazione anche politica davvero incredibile, l'ambasciatore statunitense in Italia ha ben pensato, per ragioni geopolitiche, di suggerire al governatore della Calabria di allontanare questi 333 medici cubani, perché evidentemente non gli sta simpatica la nazione di provenienza di queste persone. Il presidente della regione della Calabria però gli ha risposto picche, ma gli ha risposto picche non per ragioni geopolitiche, non perché è amico, diciamo così, o simpatizzante dei cubani, ma evidentemente perché sa perfettamente che se fa tornare a casa quei 333 medici cubani, i pronto soccorso della sua regione chiudono. Di questo stiamo parlando, cioè di una gigantesca frattura sociale che attraversa il nostro paese. E davvero qualcuno in buona fede può dire che le intese con le regioni del nord riducono questi elementi di frattura? Ma davvero si può sostenere questa tesi? Quando è del tutto evidente che se tu vai ancora una volta a intervenire esattamente sulla stessa parte dell'Italia, concentri lì tutti gli investimenti, concentri lì tutta la ricchezza, inevitabilmente quell'altro pezzo che invece dovresti far diventare l'altra grande locomotiva del nostro paese, lo metti in profonda difficoltà. E voi pensate davvero che anche il nord Italia possa sopravvivere a un sud che sprofonda? Ma dove pensate che andranno i cittadini del sud a curarsi, tanto per dirne una? Lo fanno già oggi. Dove pensate che andranno a studiare, tanto per dirne un'altra? Lo spopolamento del sud significherà inevitabilmente anche la crisi del settentrione d'Italia, ed è esattamente la ragione per cui non solo questo schema, questo ragionamento denuncia ed evidenzia una idea profondamente competitiva che è il contrario della solidarietà regionale che servirebbe, ma io penso anche dal punto di vista di chi la propone rappresenta un'idea di sviluppo completamente sbagliata, che non solo metterà il sud in una condizione di grande difficoltà, ma che aprirà una crisi profonda anche nel settentrione. Infine, perché non la voglio fare lunga, è qualche anno che mi sgolo in quest'aula parlamentare sulle vicende nefaste dell'autonomia differenziata e quindi il mio pensiero è noto, diciamo così. Ma davvero non può non colpire che oggi noi stiamo compiendo questo atto parallelamente a quello che sta succedendo alla Camera dei Deputati. Ma guardate, ci voleva proprio abilità, eh? Noi lo stesso giorno stiamo votando alla Camera dei Deputati una legge elettorale truffaldina che serve esattamente a consentire a chi vince le elezioni di poter stravolgere la Costituzione. Perché? Perché? Perché lo sta facendo? Perché voi immaginate un abnorme premio di maggioranza che trasforma un 40% dei voti nel 60% dei seggi, e lo state facendo perché immaginate in quel modo di poter stravolgere la Costituzione italiana e di poter superare quella regola di garanzia costituzionale dei due terzi che ha consentito a questo paese di respingere.
10: Allora, un attimo, Presidente. Colleghi, per cortesia, tra l'altro siamo in dichiarazione di voto nell'ambito.

0: diciamo così, nella poca condivisione del mio pensiero da parte dei colleghi della destra, e questa cosa devo dirle,
1: ma io
0: mi inorgoglisco.
1: Come dire, ho dato le regole del vantaggio per le prime due o tre osservazioni, poi dopo mi sono...
0: Comunque, diciamo, per concludere il discorso, molto semplicemente, che non possiamo non vedere come si sta consumando, Ministro, lo scambio in queste ore. Voi avete perso un referendum costituzionale qualche mese fa, perché siete stati obbligati a fare quel referendum, perché non avete raggiunto la maggioranza dei due terzi in Parlamento sulla riforma. Perché se raggiungevate i due terzi, il referendum evidentemente non si poteva fare, per le ragioni ben note contenute all'interno dell'articolo 138. E allora che fate? Siccome l'obiettivo è sempre lo stesso, cioè mettere le mani sulla Costituzione, perché in quella Costituzione non vi riconoscete, non vi siete mai riconosciuti, l'avete sempre ostacolata, allora da una parte cercate alla Camera di fare una legge elettorale truffaldina con un premio di maggioranza abnorme che vi consente di avvicinarvi ai due terzi, di reggervi il capo dello Stato da solo. Poi naturalmente ci provate ma non ci riuscirete, perché le elezioni le perderete esattamente come avete perso il referendum. E dall'altra parte al Senato fate questa cosa truffaldina di queste intese che aggirano completamente la sentenza della Corte Costituzionale che vi aveva detto di fermarvi. Voi fate finta di niente, andate avanti, continuate a fare questo. Guardate, io l'ho detto anche in commissione, io lo posso capire da parte della Lega, che tutto sommato i suoi voti li prendeva forse, perché adesso ne prende un po' di meno, diciamo così, al nord Italia, e quindi tutto sommato del consenso dell'elettorato meridionale forse ha qualche, diciamo così, ragione di interesse in meno, ma che invece partiti nazionali che hanno consenso al sud del nostro paese, che hanno sempre storicamente avuto una presenza, un voto, un consenso anche popolare, oggi si prestino a questo gigantesco tradimento delle ragioni del sud e che mettano davvero la questione meridionale sotto ai propri tacchi. Ebbene, questa cosa è inaccettabile e la pagherete molto duramente. Perché quando lo diremo nel corso delle prossime settimane, quando diremo che avete venduto la dignità del Sud per scambiarla con una legge elettorale truffaldina, io penso che farete grande fatica a spiegare questa cosa anche e soprattutto ai vostri elettori. Grazie.
1: Grazie. Presidente De Cristofaro, ha chiesto di intervenire ed è già pronto il senatore Rosso. Sempre.
2: Grazie.
1: Pronto.
2: Grazie Presidente. Ministro Calderoli, il gruppo di Forza Italia esprime una posizione, un voto convintamente favorevole agli schemi di intesa tra Stato e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, relativi alle materie della tutela della salute, del coordinamento della finanza pubblica, nonché della protezione civile, delle professioni e della previdenza complementare integrativa. Vedete, il dibattito sull'autonomia differenziata è spesso attraversato da timori, talvolta legittimi, talvolta alimentati da letture assolutamente parziali. Ma oggi abbiamo davanti a noi un impianto normativo e procedurale che, grazie alla legge 86 del 24 e alla sentenza 192 del 24 della Corte Costituzionale, è stato profondamente chiarito, rafforzato e reso pienamente coerente con i principi della nostra Carta Costituzionale. Le intese non dividono la Repubblica, la rafforzano. L'articolo 116, terzo comma, è parte integrante della Costituzione dal 2001, ma per oltre 20 anni è rimasto inattuato. Oggi finalmente lo rendiamo operativo, senza indebolire l'unità nazionale, ma anzi rafforzandola attraverso un modello di cooperazione multilivello che coinvolge governo, regioni, enti locali e il Parlamento. La Corte Costituzionale ha chiarito che il Parlamento non è chiamato a ratificare passivamente le intese, ma esercita pienamente la propria funzione legislativa. Non esiste un prendere o lasciare. Al contrario, esiste un processo democratico, controllato, emendabile, verificabile. Per quanto riguarda la tutela della salute, andiamo verso un'autonomia senza diseguaglianza.

0: gravidanza. I LEA, livelli essenziali di assistenza, non sono altro che i LEP, livelli essenziali delle prestazioni nella materia della salute. Lo affermano i dossier, la Corte, lo ribadisce la legge di bilancio del 2026. Questo significa che nessuna regione può abbassare gli standard, nessuna regione può sottrarsi ai livelli essenziali, nessuna regione può creare disparità nei diritti fondamentali. Le intese non toccano i diritti, ma al contrario rafforzano l'organizzazione e consentono alle regioni più strutturate di migliorare la gestione, liberando capacità amministrativa di innovazione che nel sistema nazionale diventano un beneficio per tutti i cittadini. Il coordinamento della finanza pubblica permette una programmazione più efficiente, un controllo più puntuale della spesa, una maggiore responsabilizzazione. E più responsabilizzazione significa più efficienza, più trasparenza, più risorse liberate per i territori che ne hanno bisogno. Per quanto riguarda la protezione civile, ci saranno tempi più rapidi, risposte più efficaci. Sappiamo tutti che viviamo in un paese esposto a rischi crescenti. Abbiamo purtroppo assistito ad alluvioni, incendi, dissesti idrogeologici. La protezione civile è una materia no LEP, ma anche una materia dove la tempestività salva le vite. Le intese quindi rafforzano i ruoli dei presidenti di regione nelle emergenze, consentono ordinanze più rapide, migliorano il coordinamento con lo Stato, mantengono intatta la catena nazionale di comando nelle crisi di rilievo. È quindi un'autonomia responsabile, non solitaria. È un modo per rendere più efficace ciò che oggi le regioni fanno, spesso con eccellenza. Per quanto riguarda le professioni, saranno importanti l'innovazione e il radicamento territoriale. La Corte Costituzionale ha ricordato che la materia professioni richiede cautela perché è intrecciata con concorrenza e diritto europeo. E infatti le intese non toccano le professioni ordinistiche né le regole di accesso ai mercati professionali. Si limitano a trasferire le funzioni amministrative, le competenze su professioni non ordinistiche, attività con forte radicamento territoriale. È un passo avanti per favorire innovazione, nuove competenze, servizi locali più adeguati alle esigenze dei cittadini e delle imprese. Poi c'è la provvidenza complementare integrativa che sarà più vicina ai territori. Le intese consentono alle regioni di promuovere strumenti integrativi coerenti con il tessuto produttivo locale, sostenere lavori autonomi e piccole e medie imprese, rafforzare la cultura previdenziale oggi insufficiente in molte aree del Paese. L'autonomia è un intervento che guarda al futuro, non al passato. È dotata delle dovute garanzie, posto che è un processo sicuro, controllato, multilivello, assolutamente rigoroso e pienamente costituzionale. Prevede la doppia consultazione degli enti locali, il parere della conferenza unificata, gli atti di indirizzo parlamentare, la possibilità di rinegoziare, le commissioni paritetiche Stato-Regione e autonomie locali, il monitoraggio e le verifiche e anche la clausola di invarianza finanziaria. Siamo quindi favorevoli a questo modo di dare autonomia, anche perché è sotto il pieno controllo parlamentare. E con un'autonomia responsabile anche la Repubblica è più forte. Queste intese non sono un privilegio per quattro regioni. C'è maggiore autonomia, ma non ci sono nuovi oneri per lo Stato. Sono un modello di modernizzazione istituzionale che può essere esteso a tutte le altre regioni, nel rispetto dei LEA, dei LEP, dei fabbisogni standard, della sostenibilità finanziaria e del ruolo centrale, anzi centralissimo, del nostro Parlamento. Sono un passo avanti verso una Repubblica assolutamente più efficiente, più cooperativa, più capace di rispondere alle esigenze dei cittadini, proprio perché il livello di governo e di controllo si avvicina ai cittadini. Vedete, il ministro Calderoli se lo ricorda, io ho iniziato a fare politica nel 1990 perché pensavo che lo Stato trascurasse i propri territori, perché volevo più attenzione alla mia regione, alla cultura, alle tradizioni della mia gente, perché volevo che che ci fosse rispetto e non odio per la lingua della mia patria cita, il Piemonte, perché volevo che le decisioni venissero prese più vicine ai cittadini. Vedete, dopo tanti anni, tante battaglie, dopo le bombe, le botte, gli insulti, le discriminazioni subite in quegli anni, posso dire che ne è valsa la pena. Quelle battaglie politiche giovanili hanno fatto riflettere le persone, hanno scaldato i cuori, hanno partorito idee. E questo provvedimento appartiene a un percorso al quale con orgoglio ho contribuito a dare avvio. Ed è per questo che sono felice di annunciare il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.
1: Grazie. Senatore Rosso, ha chiesto di intervenire il senatore Cataldi. E ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Presidente, gli italiani erano convinti che l'Italia fosse una indivisibile. Perché lo dice l'articolo 5 della Costituzione, perché ce l'hanno insegnato le maestre a scuola. Ma evidentemente qualcuno invece di ascoltare la maestra stava disegnando la padania sul quaderno. E vede, Presidente, gli italiani erano anche convinti che una Repubblica una e indivisibile significasse una cosa molto semplice, che i diritti sono uguali in tutto il territorio nazionale, da Bolzano a Lampedusa. E invece adesso quello che conterà sarà il codice d'avviamento postale. Se risiedi nella regione giusta avrai una sanità che funziona, avrai una protezione civile velocissima, e se capiti in quella sbagliata ti devi accontentare di quello che c'è e che fin quanto durerà, perché si andrà verso un progressivo peggioramento. Diciamo che è un po' la concezione che avete voi dell'articolo 3 della Costituzione, un articolo 3 che vale fino a un certo punto. E allora, Presidente, qui fughiamo questo dubbio. Non stiamo parlando di autonomia differenziata, non stiamo parlando dell'attuazione della Costituzione, stiamo parlando di un meccanismo che concede dei privilegi e delle regole soltanto a 4 regioni, danneggiando tutte le altre. E allora partiamo dalla salute, perché quella diciamo ci riguarda un po' tutti da vicino. E immaginiamo una madre che deve attraversare mezza Italia per poter consentire di curare un figlio, di trovare una struttura adeguata. E guardate che non è un'immagine retorica, è quello che succede tutti i giorni. Assistiamo sempre a un fiume di persone che scorre sempre nella stessa direzione e che porta con sé miliardi, perché sapete bene che poi le strutture sanitarie del sud devono pagare le strutture del nord quando c'è questa mobilità. E quindi in questo modo si continua ad impoverire il sud e si continua a peggiorare la condizione sanitaria nelle regioni più fragili. Ora, un governo serio, non mi riferisco a questo ovviamente, un governo serio di fronte a un divario regionale fa quello che fa tutta l'Europa, cerca di muoversi per rimuovere le divergenze, fa politiche di coesione, quelle politiche che fanno in Europa. E invece no, con queste intese il denaro va ad aumentare. Allora comincio a capire che c'è una ricetta di questa maggioranza, capisco anche come volete risolvere, non so, il problema delle liste d'attesa. Le risolvete con un trasloco, basta cambiare il codice d'avviamento postale. E Presidente, con queste intese succede anche un'altra cosa, perché voi andrete a rendere più attrattive le strutture sanitarie del nord anche per i medici, e quindi noi lo abbiamo detto in commissione, i medici saranno incentivati a spostarsi verso il nord, sottraendoli al sud. E qui viene la cosa carina, perché abbiamo parlato in commissione e sapete che ci avete detto? Ma il problema non c'è, noi in Calabria abbiamo assunto medici cubani che sono bravissimi. Ah certo, quindi fatemi capire, i medici del sud devono fare un trasloco e spostarsi al nord, poi i medici cubani anche loro prenderanno l'aereo, fanno un trasloco e vengono al sud, e poi siccome le strutture comunque sono fatiscenti i pazienti del sud continueranno ad andare al nord, insomma, e poi alla fine i cubani che restano senza medici dovranno venire in Italia a curarsi. Ma questo non è un governo, è una società di traslochi. E poi, Presidente, Insomma, ma poi siamo seri, ma che concezione avete della giustizia? Cioè, è quello che mi preoccupa. In questo meccanismo l'anello più debole della catena è sempre quello che deve subire i soprusi. Le risorse si sottraggono sempre alle persone più povere, alle regioni più povere o ai paesi più poveri. È questo che non possiamo accettare di questa visione del centrodestra. E veniamo a un altro elemento, che è la protezione civile. Oh, qui, diciamolo chiaramente, il governo sta facendo il gioco delle tre carte, perché ci spaccia per autonomia differenziata quello che non c'entra niente con l'autonomia differenziata. E allora cerchiamo di chiarire le cose. L'autonomia, quella di cui parla l'articolo 5, è una forma di decentramento, significa avvicinare delle funzioni ai territori e vale per tutti, vale per tutto il territorio. Quando parliamo di autonomia differenziata, lì significa che l'autonomia viene concessa per alcune funzioni solo ad alcune materie, perché c'è un motivo specifico che qui non si capisce qual è. Serve, e questo lo dice, non lo dico io, lo dice la Corte Costituzionale, una giustificazione rigorosa, un'istruttoria. Serve quello che viene chiamato il requisito della specificità. Però niente, il governo e i quattro presidenti di regione fanno finta di non capire, o forse non lo capiscono affatto, io sarei più propenso per la seconda, però di fatto non sono riusciti a dare risposta a questa semplice domanda: per quale motivo volete concedere questo privilegio soltanto a quattro regioni, se il problema è la velocizzazione? Ma spiegatemi, ma le altre regioni che sono figlie di un dio minore? Se volete velocizzare la protezione civile, velocizzatela su tutto il territorio nazionale e non soltanto sulle quattro regioni che avete scelto. E mi permetto di aggiungere che, vedete, non avete capito neppure il senso dell'articolo 5, perché anche quando abbiamo chiesto di venire in audizione i due ministri competenti per le materie, hanno dimostrato di non sapere, hanno citato loro l'articolo 5. Ecco, allora inviterei anche loro di andare a leggere di nuovo l'articolo 5, perché probabilmente anche loro stavano facendo disegni quando glielo spiegava la maestra. Allora, tornando a un'altra cosa, l'unica cosa che ci avete detto è che l'esigenza per avere questa cessione delle funzioni è che bisogna rendere la protezione civile più veloce, perché ci vogliono settimane per fare un'ordinanza. Benissimo, vogliamo tutti allora questa cosa qui. E poi spiegatemi una cosa, voi ci state sostanzialmente dicendo che lo Stato non è in grado di garantire efficienza, quindi state dicendo che questo governo non è in grado di rendere la protezione civile più efficiente. E voi presidenti ci dite che lo sapete fare meglio. Allora guardate, la cosa è molto semplice: togliamo di mezzo questi ministri che non sono capaci e metteteci questi quattro presidenti, perché accontentano tutti. Vabbè, però lasciamo da parte un attimo l'ironia, perché adesso vorrei parlarvi non tanto come senatore ma come un cittadino del centro Italia che ha vissuto sulla sua pelle il terrore di un sisma senza precedenti, che ha seminato morte, distruzione. Ho vissuto quella paura e mi sono reso conto che in quel momento però c'è stata una solidarietà da tutte le regioni, venivano i soccorsi, hanno salvato vite. Non c'era una protezione civile a due velocità, la protezione civile non si fermava ai confini. Andatelo a dire alle persone delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria, del Lazio. Voi volete creare una protezione civile per cittadini di serie A e cittadini di serie B e la velocità si fermerà al confine. Presidente, un'altra cosa, tanti colleghi hanno detto che insomma la specificità non c'è, avete fatto quattro fotocopie. La vostra obiezione sapete qual è stata? Quattro fotocopie, no, era diversa la prefazione. Vabbè, allora la prossima volta pubblicherò quattro romanzi identici, cambio la prefazione e poi mi metto in vendita. Questa è una truffa, Presidente, è un bluff e non lo possiamo accettare. E andiamo, vado a concludere, perché vorrei essere molto chiaro, perché noi del Movimento 5 Stelle non siamo contro l'autonomia differenziata, non siamo contro l'autonomia in sé. Ma noi siamo per la Costituzione e siamo contro questo provvedimento che non ha nulla a che vedere con l'autonomia, non ha nulla a che vedere con la Costituzione. E soprattutto siamo per l'autonomia solo se saranno prima garantiti i livelli essenziali delle prestazioni, che devono diventare uniformi su tutto il territorio nazionale. E allora noi crediamo che l'Italia sia una e indivisibile, e che questo significa che una bambina di Milano non vale di più di una bambina della Sicilia, e proprio per questo il nostro voto sarà un voto contrario. Grazie.
1: Allora, grazie senatore Cataldi. Ha chiesto di intervenire il presidente Romeo, e ne ha facoltà.
3: Grazie presidente, onorevoli colleghi, egregio signor ministro. Beh, innanzitutto la bella notizia è che per la Lega in primis, ma per tutta la maggioranza di centrodestra, che l'autonomia resta in marcia, grazie e soprattutto all'ostinazione del nostro ministro Roberto Calderoli e alla perseveranza che la Lega ha avuto su tutti i tavoli politici, ha avuto al governo, per continuare a portare avanti questa battaglia, che per noi è una battaglia di che serve e che è molto importante per efficientare lo Stato. Nonostante, lo diciamo, il giudizio della Corte Costituzionale, della Consulta, io ho sentito dire, ma voi ve ne infischiate della Corte Costituzionale, con prepotenza e con arroganza volete andare avanti su questa strada. Beh, in realtà io posso comprendere magari una certa vostra delusione, e lo dico ai colleghi del centrosinistra, ma ricordo che la Corte Costituzionale non ha né bocciato né sospeso la legge, ha solo messo in evidenza alcuni rilievi di illegittimità su cui il governo sta lavorando. Sono 7 su 45 articoli, quindi questo per dire che veramente c'è l'impianto reale della legge che è rimasto assolutamente in piedi, e che soprattutto consentono a fare in modo che sulle materie dove non sono richiesti i livelli essenziali delle prestazioni si possa procedere ed andare avanti. Cioè, questo è quello che voi non volete comprendere. Sulle materie NOLEP, in attesa che in prima commissione affari costituzionali vada avanti il disegno di legge sui livelli essenziali delle prestazioni, si può procedere. C'è un elenco di 9 materie, vi piaccia o non vi piaccia, ma questa è la realtà. È la realtà. E ricordo che la Corte, cito le parole testuali, ha detto che l'autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l'efficienza degli apparati pubblici ed assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini, che è proprio quello che questi schemi di intesa vogliono portare avanti e vogliono proporre. Ricordo che, perché qualcuno ha detto dovrebbero essere tutte le regioni ad avere questa autonomia sulla protezione civile, che l'autonomia non è un obbligo ma è un'opportunità. Anche qui si fa molta fatica a capire questo. C'è qualche regione che vuole continuare ad affidarsi allo Stato nella gestione di alcune funzioni, e qualche altra regione invece che preferisce autogovernarle. È una libera scelta, libertà, che è una parola che probabilmente per qualcuno dà fastidio o crea qualche problema, visto che la libertà qualcuno ce l'aveva tolta in passato, quindi quando ci sono stati, ricordo in un certo periodo, ricordo certi periodi, ogni riferimento ovviamente è puramente casuale. Ricordo anche che c'è il senatore Occhiuto, per esempio, che ha ricordato proprio in commissione che spera e si augura che anche la Regione Calabria possa essere presto portatrice di una preintesa, perché magari ci possono essere alcune materie su cui la Regione, o funzioni su cui la Regione Calabria vuole avere l'autogoverno. Questa è l'autonomia, è la libertà di scegliere, così come l'autonomia non toglie nessuna risorsa a delle regioni per darle ad altre regioni, no, semmai toglie potere al centralismo per distribuirlo e darlo sui territori. Questo è l'obiettivo dell'autonomia, che dovrebbe vederci tutti d'accordo, visto che dei territori si parla sempre dicendo che sono importanti, vanno ascoltati, bisogna dare le risposte. E l'autonomia responsabilizza anche la classe dirigente, perché c'è un'altra parola importante: responsabilità. Questo è quello che noi vogliamo introdurre e vogliamo ed è quello che gli stessi cittadini di alcune regioni del sud chiedono e pretendono dalla propria classe politica, che non è stata in grado di governarli, perché ci sono regioni che neanche riescono a approvare i bilanci della sanità e che vengono commissariate. Ma perché? Perché manca la responsabilità. C'è sempre qualcuno che interviene col potere sostitutivo. No, sono le regioni, è l'autonomia, è l'autogoverno, è la responsabilità che migliora l'efficienza nella gestione delle risorse. Ah, sui fondi perequativi vi chiedo cortesemente, non fatemi parlare, poi dopo se vuole qualche collega dell'opposizione, vedo il senatore Boccia in grande spolvero oggi, andiamo alla buvette, le faccio l'elenco di tutti i fondi perequativi che ci sono e magari poi facciamo una telefonata al presidente Attilio Fontana della regione Lombardia per ricordare quanto i lombardi versano in tasse in più allo Stato italiano rispetto ai servizi che da esso ricevono. Ma è una cosa che poi ci vediamo a parte, non fatemi parlare su questo argomento. Ricordo però, e lo dico, che anche qui l'ho accennato ieri sul tema delle contraddizioni che avete voi a sinistra, perché da una parte definite queste scheme di intesa e quindi l'autonomia una patacca, una bandierina, e dall'altra invece dite divide l'Italia, la secessione dei ricchi. E signori, delle due l'una, non è che potete portare avanti entrambi questo tipo di tesi. E perché lo fate? Perché siete confusi, siete contraddittori. Posso dirlo, l'ho detto ieri, siete federalisti a Milano o a Varese e centralisti invece qui a Roma. Invece noi siamo sempre stati federalisti e autonomisti in qualsiasi parte del paese e dappertutto. Siete la contraddizione per eccellenza, e sapete dov'è che è dimostrato? È quando si parla del tema del coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario. Abbiamo infatti sentito che il ministro Schillaci, in audizione, ha riferito che non c'è nessun rischio in questo campo di, fatemi parlare, nessun rischio che vengano meno i livelli essenziali delle prestazioni e né tantomeno una programmazione a livello nazionale, ma si tratta solo di dare maggiore flessibilità alle regioni che lo chiedono sulle risorse che sono già state stanziate. E io ricordo che su questo tema ci sono due regioni che un po' di tempo fa hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale perché volevano avere questa maggiore flessibilità, cioè della serie: ci date soldi nella sanità, vogliamo spenderli senza avere i vincoli dello Stato. E questo ricorso fatto da due regioni governate dal centrosinistra, la Toscana e la Campania, hanno vinto poi il ricorso, il quale specifica in modo chiaro che, e la sentenza lo ha confermato, che l'autonomia regionale nella gestione del personale sanitario, e ha stabilito che le regioni possono decidere autonomamente sui piani di fabbisogno del personale sanitario senza interferenze statali. Questo ricorso l'hanno fatto due regioni governate dal centro-sinistra, lo hanno vinto e corrisponde né più né meno che questo schema di intese sul coordinamento della finanza pubblica. Non siete in grado nemmeno di ascoltare i vostri territori. Ecco la contraddizione e la vera confusione che c'è tra voi, che naturalmente ovviamente è rivolta un po' a tutto lo schema in generale. Ma perché questo succede? Perché? Perché avete paura, questa è la verità, che una volta avviato il percorso vengano smascherate tutte le bugie che su questo tema raccontate da più di 50 anni. Questo è il grande vostro timore, perché quando si vedrà effettivamente che se una regione ha bisogno di più ospedali è giusto che spenda i soldi per gli ospedali, chi per i macchinari li spenda per i macchinari, chi ha bisogno di più personale possa assumere più personale senza i vincoli dello Stato centrale, si vedrà che l'efficienza della sanità e di altre materie aumenterà e migliorerà. Comunque su una cosa siamo tutti certi, non vi è alcun dubbio, la Lega e il centrodestra vanno avanti sul tema dell'autonomia, mentre il campo largo è nemico dell'autonomia, del federalismo e delle riforme. Per questi motivi noi voteremo a favore dei 4 schemi d'intesa per Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Grazie signor Ministro.
1: Bene, grazie. Presidente Romeo, ha chiesto di intervenire il Presidente Boccia e ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente. Ministro Calderoli, l'ha rifatto. Noi non ne dubitavamo, conoscendola bene, che non si sarebbe fermato di fronte alla sentenza della Corte Costituzionale. Però ci auguravamo e ci auguriamo ancora che il rispetto per la Costituzione, il rispetto per questo Parlamento e soprattutto il rispetto per le regole che dovrebbero caratterizzare, sa che questo microfono, perché se mi si abbassa devo inseguirlo.
1: Bene. Se crede può cambiare il microfono, ma
4: lo ha, sarà passato di qui il Presidente Romeo.
1: Non lo farebbe mai loro.
4: Presidente, torniamo seri. Vede Presidente, questo scambio era già avvenuto, perché mentre noi qui oggi siamo a discutere di queste pre-intese, che glielo dico subito Presidente, riteniamo illegittime e completamente anticostituzionali, e la storia lo dimostrerà ancora, di là a Montecitorio è andato in onda uno scambio vergognoso che ha portato all'approvazione di una legge elettorale incostituzionale della quale il Paese non solo non aveva bisogno, ma che ha obbligato la Camera dei Deputati a non occuparsi dei problemi degli italiani, ma solo dei problemi di Giorgia Meloni e della sua maggioranza. Lo avevano già fatto, era successo nel giugno del 2024 e avevamo in quest'Aula denunciato lo scambio vergognoso anche allora tra Lega e Fratelli d'Italia. Allora lo scambio era sulla legge quadro, poi smontata completamente dalla Corte Costituzionale, sull'autonomia, legge quadro che avevamo più volte messo in discussione qui, perché aveva gli stessi principi che oggi il ministro Calderoli in maniera surrettizia sta inserendo in queste pretese, e il premierato che è scomparso, è nascosto in un cassetto, e ovviamente è scomparso non perché la Presidente del Consiglio abbia rinunciato volontariamente, perché è arrivato uno schiaffone dalle italiane e gli italiani sulla riforma costituzionale della giustizia. Ma ci riprovano. Vede Presidente, la storia insegna sempre più della propaganda. La pandemia, nonostante la vergognosa azione che questa maggioranza sta facendo, provando a riscrivere una storia che non riscriverà, ci ha ricordato che il diritto alla salute è più forte quanto più è nazionale, ma alla destra, Novax e degli stregoni, questa cosa evidentemente non è mai piaciuta. Le alluvioni e i terremoti ci hanno ricordato che la protezione civile è tanto più efficace quanto più è unitaria, ma evidentemente alla destra della privatizzazione dei servizi pubblici a prescindere non piace la protezione civile nazionale e unitaria. Presidente Garavaglia, io non li avrei mai citati, ma ho il dovere di farlo non solo per difendere la loro memoria, ma anche per difendere la storia di questo Parlamento. Io penso che Gian Claudio Bressa e Bobo Maroni, di fronte a queste quattro intese, si sarebbero alzati, sarebbero usciti da quell'aula. E mi permetto di dirlo anche per Roberto Maroni, perché per Gian Claudio è naturale, perché ho avuto il privilegio, quando la Lega era contraria, di chiedergli di accettare di nominarlo da ministro degli affari regionali, come sa molto bene il ministro Calderoli, ed è stato componente della commissione per l'attuazione dell'autonomia ai sensi del titolo quinto. E Bobo Maroni, se c'è una cosa che ci ha lasciato in eredità, sono le parole che coincidono con quelle del presidente Mattarella, e cioè che l'autonomia rafforza l'unità nazionale quando attua il principio di sussidiarietà. Le vostre intese lo violano, il principio di sussidiarietà. Quindi, prima di citare anche i vostri compagni di partito che raccontavano un'altra Lega alla quale noi ci siamo opposti, e di quella Lega penso sia rimasto solo il colore della cravatta di Romeo oggi, prima di citare anche i vostri compagni di partito, almeno studiatene le azioni politiche. E veniamo alla Repubblica, che non è una merce di scambio, Presidente. Ci sono voti che riguardano un singolo provvedimento e voti che interrogano il senso profondo della nostra Costituzione. Quello di oggi appartiene alla seconda categoria, perché le quattro intese sulle quali siamo chiamati ad esprimerci, Presidente, non rappresentano solo un passaggio del procedimento previsto dall'articolo 116 della Costituzione. Che sia chiaro o no, questo mi pare evidente che non è chiaro per la maggioranza. Presidente Malan, lo dico a lei, alla Presidente Craxi, perché è la Presidente Biancofiore che rappresentate i gruppi alternativi rispetto alla Lega su questo provvedimento. I vostri elettori devono sapere che state mettendo in discussione l'equilibrio tra autonomia e unità nazionale, tra responsabilità territoriale e solidarietà, tra differenziazione amministrativa e uguaglianza sostanziale dei cittadini. Avete calpestato la sentenza 192 del 2024 e questo è un prezzo che si paga in termini di credibilità stessa di quest'Aula, che oggi state mettendo in discussione. Quella sentenza, ministro Calderoli, lei lo sa bene, non ha corretto qualche dettaglio della sua legge, ne ha profondamente ridisegnato l'impianto, ha evidenziato profili di legittimità che lei ha rimesso dentro, ha indicato una lunga serie di condizioni, limiti e precisazioni, ha ricordato che i diritti fondamentali vengono prima delle competenze, e voi qui ci avete parlato solo di competenze e mai di diritti, men che meno di diritti universali che vengono garantiti anche da materie non LEP, quando quelle materie non sono state coperte da risorse adeguate. E qui, in quest'Aula, in Commissione, l'Ufficio parlamentare di bilancio e la Ragioneria Generale dello Stato, balbestando una la Ragioneria Generale dello Stato, essendo chiaro l'Ufficio parlamentare di bilancio, ci hanno detto che questi diritti non sono garantiti e vi state assumendo la responsabilità di andare avanti. Il tratto più preoccupante di questa legislatura non è un episodio isolato, perché questo può apparire un episodio isolato, Presidente, lei lo sa, perché ha vissuto questa legislatura in conferenza dei presidenti con tutti noi. È un metodo. Voi calpestate le regole, voi detestate questa Costituzione, non la sentite vostra, non ce l'avete sulla pelle. La Costituzione antifascista alla fine non è la vostra Costituzione, lo state dimostrando anche oggi con questa forzatura senza alcun motivo logico. Lo scambio l'ho denunciato all'inizio, lo ribadisco oggi. Ci si sarebbe aspettati una riflessione, almeno da Forza Italia e Fratelli d'Italia, almeno da noi moderati, non è arrivata. L'autonomia differenziata per voi è la moneta di scambio per tenere in vita un equilibrio che non c'è più, di una maggioranza che perde pezzi da tutte le parti ed è andata in scena, lo spettacolo più indecoroso è andato in scena proprio a Montecitorio in queste ore. I servizi bilancio di Camera e Senato hanno formulato rilievi tecnici importanti. Presidente, in altri tempi il Senato si sarebbe fermato. In altri tempi il Senato si sarebbe fermato, e invece no. In questo tempo ci siamo sentiti dire anche dal Presidente del Senato che se di là sbagliano sulla legge elettorale, poi la si corregge di qua. Il Parlamento non interviene sui disastri che combinano i governi. Questa è una repubblica parlamentare. Se avete una sconfitta con il governo, non la rimettete a posto qui. Al limite prendete atto e mandate a casa quel governo. L'ufficio parlamentare di bilancio, voglio lasciarlo agli atti, Presidente Rossomando, ha osservato testualmente che Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria rappresentano il 40% della popolazione delle regioni ordinarie. Sì, colleghi, delle regioni ordinarie, perché il ministro Calderoli sono anni che contrabbanda la differenziazione per specialità. Lo dico ai colleghi eletti nelle regioni a statuto speciale, sono due cose diverse. La specialità è scolpita nella nostra Costituzione, la differenziazione anche, ma a certe condizioni. Voi provate a contrabbandare alle regioni a statuto ordinario del Nord una cosa che non esiste, e le regioni, le quattro regioni che hanno firmato queste intese hanno bisogno di più attenzione sulle aree interne, hanno bisogno di, che si spopolano, e si spopolano esattamente come quelle del Mezzogiorno, hanno bisogno di più servizi, di più sanità, non di meno sanità. Dove è finito Romeo? La sanità non è più materia LEP? C'è una discussione tra i presidenti di regioni, tra LEP e LEA? Lo sa o non lo sa che il presidente Fedriga non ha l'unità della conferenza delle regioni su questa robaccia? Lo sa o non lo sa che la conferenza delle regioni non è più stata unita, ma nel 2019 e nel 2020 la conferenza delle regioni era stata unita nell'indicare una strada? Prima le risorse e poi il riequilibrio delle differenze territoriali. Prima le risorse. Presidente, ci vogliono 100 miliardi per allineare sanità, scuola, trasporti e assistenza dagli asili nido agli anziani. 100 miliardi. E non riguardano solo il Sud. Non riguardano solo il Sud, al quale avete girato le spalle a prescindere. Riguardano anche il Nord meno sviluppato, il Nord più in difficoltà, il Nord delle aree interne, il Nord delle aree di montagna, lei dovrebbe saperlo, ma le sta girando le...
1: La invito a concludere, Presidente Boccia.
4: Ho chiuso, Presidente, ho chiuso, perché questa forzatura, Presidente Rossomando, è una forzatura che resterà nella storia di questo dibattito parlamentare. Chiudo. La pandemia ci ha ricordato che il diritto alla salute, come dicevo in apertura, è più forte se è nazionale. E le alluvioni e i terremoti ci hanno ricordato la centralità della protezione civile quando è unitaria. Per queste ragioni, che vengono violate da queste quattro intese, noi voteremo convintamente contro e faremo di tutto, anche con gli strumenti che la democrazia ci consente di utilizzare, a partire dal ricorso alla Corte Costituzionale, per fermare questo scempio. Lo faremo oggi, lo faremo sul disegno di legge sui LEP, e lei lo sa, e le chiedo di fermarsi, perché i LEP non è la lista di interventi amministrativi, ministro Calderoli, non è, lì c'è la vita delle persone. Non si preoccupi per
1: la devo invitare a concludere. Abbiamo avuto un momento di non funzionamento del microfono, ma
4: grazie.
1: Lo sto già invitando a concludere.
4: Grazie. Il ministro Calderoli fa il ministro, non fa più il vicepresidente del Senato. La Repubblica non appartiene ad una maggioranza. Non avete vinto le elezioni per comandare, avete vinto le elezioni per governare e avete fallito. Prima toglierete il disturbo, prima eviterete altri danni alla Repubblica Italiana. Grazie.
1: Allora, grazie Presidente Boccia. Adesso ho chiesto di intervenire il Senatore Speranzon. Due secondi così, colleghi, consentiamo di proseguire e di ascoltare il Senatore Speranzon, che però vedo il microfono non ancora... Ecco, adesso c'è, sì, non risultava acceso.
5: Grazie.
1: Da qua.
5: Grazie Presidente, signor Presidente, onorevoli colleghi. Quella che oggi discutiamo non è semplicemente una tappa procedurale, quella di oggi è una giornata importante perché segna un ulteriore passo avanti in un percorso politico istituzionale che la nostra nazione attende da molti anni e che dopo decenni di discussioni, rinvii e promesse rimaste spesso sulla carta, trova finalmente un governo determinato a darne attuazione. L'autonomia differenziata non nasce oggi, non è un'invenzione dell'attuale maggioranza né una scelta contingente. È un percorso previsto dalla nostra Costituzione che già nella riforma del titolo V del 2001 ha riconosciuto la possibilità di attribuire alle regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Per oltre 20 anni, tuttavia, quella previsione è rimasta sostanzialmente incompiuta. Incompiuta soprattutto a causa di una sinistra che aveva voluto e votato quella riforma del titolo V e poi per anni ha trovato ogni pretesto possibile per non darne attuazione. Si è parlato molto di autonomia, si sono susseguiti annunci, tavoli di confronto, commissioni, dichiarazioni di intenti, però poi nessuno è arrivato fino in fondo. Oggi invece, grazie al governo guidato da Giorgia Meloni, questo percorso sta finalmente diventando realtà. Lo sta facendo un governo di centrodestra con serietà, con equilibrio, nel pieno rispetto delle regole, senza alcun tipo di fuga in avanti, non con imposizioni ma attraverso un percorso complesso e rigoroso, fatto di confronto continuo, costante con tutte le regioni, di passaggi parlamentari, di approfondimenti tecnici e di tutte le garanzie previste dal nostro ordinamento. L'autonomia, cari colleghi, non è uno strappo all'unità nazionale, non è una secessione mascherata, non è un privilegio concesso ad alcuni territori a discapito di altri. L'autonomia è al contrario un modo per rendere più forte lo Stato, perché uno Stato moderno non è quello che accentra ogni decisione, ma quello che sa distribuire responsabilità e competenze nel modo più efficiente possibile. Il cuore di questa riforma, caro senatore Boccia, è proprio quel principio di sussidiarietà al quale lei ha fatto riferimento nel suo intervento. Un principio che è richiamato nella nostra Costituzione e che rappresenta una delle basi di un moderno sistema istituzionale. Avvicinare le decisioni ai cittadini, affidando le funzioni al livello di governo più vicino alle comunità, quando questo è in grado di esercitarle meglio. Non è soltanto peraltro questo un principio del nostro ordinamento, è anche un principio riconosciuto a livello europeo e richiamato dai trattati dell'Unione Europea, perché l'idea alla base è la stessa. Le decisioni devono essere assunte a livello più efficace e più vicino ai cittadini, valorizzando le autonomie. E allora questo significa avere istituzioni più responsabili, amministrazioni più efficienti e cittadini messi nella condizione di valutare con maggiore chiarezza chi governa e quali risultati produce. Perché l'autonomia significa anche e soprattutto questo, l'ha ricordato prima nel suo intervento il presidente Romeo e voglio anch'io scandirne la parola come ha fatto lui. Responsabilità. Vedete, questa è una parola che a sinistra non piace questa parola. Alla sinistra piace la parola assistenza, la parola tutela, ma non piace la parola responsabilità. E invece chi amministra deve avere gli strumenti sì per intervenire, ma deve anche assumersi pienamente il dovere di rispondere delle proprie scelte. Questa è la differenza fondamentale rispetto a un modello nel quale troppo spesso ogni difficoltà viene attribuita in modo generale e generico allo Stato centrale e ogni responsabilità viene spostata altrove. Chi continua a rappresentare l'autonomia come una sottrazione di diritti o di risorse alimenta una narrazione che non ha nessun riscontro negli schemi di intesa oggi all'esame. Questi accordi garantiscono pienamente i diritti dei cittadini, garantiscono pienamente i livelli essenziali delle prestazioni, garantiscono l'unità economica e giuridica della Repubblica e il ruolo dello Stato come garante dell'interesse nazionale. Restano ferme tutte le prerogative statali previste nel nostro ordinamento, compresi i poteri istitutivi dello Stato nei casi e secondo le modalità previste dalla Costituzione. Nessun cittadino perderà tutele, nessun territorio verrà penalizzato, nessuna regione verrà lasciata indietro. Al contrario, l'obiettivo è quello di migliorare la qualità dell'azione amministrativa, consentendo a chi conosce meglio un territorio di poter intervenire con maggiore efficacia sulle esigenze di quella comunità. Questa è la filosofia dell'autonomia: non creare cittadini di serie A e cittadini di serie B, ma migliorare i servizi per tutti. E questa è una battaglia che il centrodestra ha sempre portato avanti insieme. L'autonomia differenziata non è progetto di un'unica forza politica, è un impegno assunto dall'intera coalizione con cui ci siamo presentati agli italiani e ai quali avevamo promesso di rafforzare le autonomie responsabili, di rendere più efficiente la macchina pubblica e di dare finalmente attuazione a un percorso che per troppo tempo era rimasto incompiuto. E questa probabilmente è la differenza più evidente tra il governo Meloni e i governi che l'hanno preceduto. Noi crediamo che la politica debba essere giudicata sulla capacità di trasformare gli impegni in risultati concreti. Perché, caro Presidente, mentre a sinistra riescono a trovare compattezza e festeggiano, quello sì, Presidente Boccia, uno spettacolo davvero indecoroso. Davvero indecoroso. E festeggiano alla Camera dei Deputati perché sono riusciti a compattarsi nell'impedire ai cittadini italiani di poter scegliere i propri rappresentanti attraverso le preferenze all'interno del Parlamento, votando contro un emendamento che avrebbe dato davvero attuazione a un principio costituzionale.
1: Allora, colleghi, consentiamo al senatore Speranzon di terminare l'intervento e non costringetemi a chiamarvi nominalmente. Prego.
5: Spero non mi interrompano adesso, quando ricorderò che tutti gli interventi che ho sentito, compreso l'ultimo, provenienti dai banchi dell'opposizione, della minoranza, meglio dire.
6: Bravo.
5: Buona parte di questi interventi erano caratterizzati da una ricerca ossessiva di parole, commi, virgole che potessero impedire di rendere effettiva una riforma che voi avete voluto e per la quale voi a sinistra avete chiesto il voto degli elettori dei vostri partiti nelle regioni in cui c'è stato un referendum. Li avete traditi. E allora questa è una grande differenza, perché invece il centrodestra la propria unità la dimostra proprio sui temi che incidono concretamente sulla vita delle persone: l'efficienza delle istituzioni, il rapporto tra Stato e territori, la qualità dei servizi pubblici e la capacità dell'amministrazione di rispondere ai bisogni delle comunità che rappresenta. Il Veneto, la mia regione, conosce bene il valore dell'autonomia. È una regione che ha costruito il proprio sviluppo grazie al lavoro, alla capacità delle imprese, all'intraprendenza dei suoi cittadini e anche alla qualità delle sue amministrazioni locali. Per questo la richiesta di maggiore autonomia non è mai stata una rivendicazione contro lo Stato, ma la volontà di poter esercitare meglio quelle competenze nell'interesse dei cittadini e di tutta la nazione. Lo dimostra il referendum consultivo del 2017, quando oltre 2,5 milioni di veneti parteciparono alla consultazione sull'autonomia. E naturalmente molti di questi erano anche elettori del PD e dei 5 Stelle, che invitarono loro ad andare a votare a favore dell'autonomia. Una partecipazione straordinaria, superiore a quella registrata in molte altre competizioni elettorali, che consegnò alle istituzioni un messaggio politico chiaro. Quel voto chiedeva di aprire una nuova stagione nel rapporto tra Stato e Regioni. Allora voglio anche ricordare una cosa personale. Io allora ci andai, quel 22 di ottobre del 2017 andai, ho ancora il talloncino a casa che ricorda che ho partecipato a quel referendum e ha quel simbolo meraviglioso che è il leone in San Marco, che non è solo lo simbolo di Venezia, non è solo simbolo del Veneto, ma è patrimonio dell'intera comunità nazionale. è patrimonio dell'intera comunità nazionale. E allora oggi vedere quel percorso trasformarsi finalmente in atti concreti da parte di un governo di centrodestra significa vedere un impegno assunto con i cittadini diventare una scelta concreta da parte delle istituzioni. L'autonomia che stiamo realizzando non serve a dividere l'Italia, ma a renderla più moderna, più efficiente e più vicina ai cittadini. Con questo spirito, con la convinzione che questa riforma rappresenti un passo avanti per l'Italia intera e nel pieno rispetto dell'unità della Repubblica, annuncio il voto convintamente favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia sugli schemi d'intesa con le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto.
1: Bravo. Allora, grazie senatore Speranzon. Allora, colleghe e colleghi, come vi ho già anticipato, vi ricordo, prima di passare alle votazioni, che gli ordini del giorno saranno posti ai voti dopo ciascuna delle risoluzioni alle quali si riferiscono, che quindi votiamo singolarmente. Adesso pongo in votazione il documento. Sì? Però finisco solo di leggere, ho visto, grazie. Pongo in votazione il documento 24 numero 45 relativo alla regione Liguria. Presidente Pirondini,
6: grazie,
1: prego.
6: Chiedo la verifica del numero legale.
1: Bene. Ok, appoggio. Allora, l'appoggio c'è e quindi dichiaro aperta la verifica del numero legale. Prego. Momento, che c'è la Presidente, buongiorno. Prego. Mi sembra che ci siamo... Aspettiamo, non si preoccupi. Direi di sì, che ci siamo. Allora... Chiusa la procedura di verifica del numero legale, il Senato è il numero legale. E quindi... Allora, siamo in votazione del documento 24 numero 45 per alzata di mano. Chi è favorevole? Un attimo. Presidente Boccia. Posso andare avanti?
7: Le chiedo già ora la controprova.
1: Ah, va benissimo. Allora, tanto per alzata di mano, chi è favorevole? Giù le mani. Chi è contrario? Chi si astiene? Senato approva, controprova, chiusura delle porte. Aperta la procedura di controprova. Posto? Sì. Chiusa la procedura di controprova. Il Senato approva. Colleghi, vi invito a riporre i cartelli. Tanto stanno intervenendo i commessi. Sì, sì. Allora, mentre i commessi stanno intervenendo... Che succede? No, Presidente De Carlo, su. Normalmente lei è un presidio. Allora, alla luce della votazione, colleghi, per favore, riponete i cartelli, ma tanto ci siamo quasi... con l'intervento dei commessi che è anche il supporto dei questori, come vedo. E allora, alla luce della votazione appena svolta, come già anticipato i gruppi, la Presidenta considera alcune preclusioni, e cioè tutti gli ordini del giorno riferiti al documento che abbiamo
6: sono le 13:21, ancora un cordiale ben trovati dalla redazione di GR Parlamento. Dunque vi abbiamo fatto riascoltare leggera differita le dichiarazioni di voto e il voto finale con l'approvazione sulle risoluzioni per quanto riguarda le intese, le preintese tra il governo e alcune regioni, le 4 regioni per quanto riguarda l'autonomia differenziata, che era l'unico punto del giorno all'ordine del giorno del Senato, unico punto all'ordine del giorno anche per la Camera, che era la legge elettorale, che è stata approvata, ma ve ne parleremo nel corso del nostro notiziario. Noi a questo punto vi lasciamo ad un brano musicale e tra poco torneremo con la nostra programmazione.
8: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 13.26, dunque, come vi abbiamo detto, la Camera nel corso della giornata ha approvato la riforma della legge elettorale che ora passa al Senato, mentre a Palazzo Madama via libera alle preintese sull'autonomia differenziata tra il governo e quattro regioni del nord. Ve ne parleremo nel corso del nostro notiziario parlamentare alle 14. Noi a questo punto vi lasciamo alla Commissione Ambiente della Camera, che ha svolto l'audizione di rappresentanti di WWF, dell'ente di studio per la pianificazione ecosostenibile dei rifiuti ESPER, della Federazione Carta e Grafica, dell'Istituto Superiore di Sanità e del Consiglio Nazionale delle ricerche sulle emissioni industriali. Buon ascolto.
2: La Commissione prosegue il ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante relativo alle emissioni industriali e alle discariche di rifiuti. L'ordine del giorno lega l'audizione informale del rappresentante del WWF. Ringrazio Ilaria Scarpetta, referente affari istituzionali del WWF, per la partecipazione ai nostri lavori e le cedo immediatamente la parola. Prego, dottoressa.
3: Buon pomeriggio Presidente e anche un saluto cordiale ai componenti della Commissione. Come WWF Italia siamo contenti di questa audizione in quanto per noi la tutela dell'ambiente nei suoi componenti, nei servizi ecosistemici è strettamente connesso ad un tema anche che riguarda quello della giustizia sociale, e quindi il presupposto è che i costi nascosti dell'inquinamento e del cambiamento climatico non possano gravare sui cittadini. Per questo il nostro appello è l'importanza del ruolo dei parlamentari e del governo proprio su questo aspetto, e in particolare come WWF Italia sul ruolo che si può avere nel supportare la transizione agroecologica.

0: logica della zootecnia. Noi partiamo da un assunto molto semplice: esistono diversi modi di fare agricoltura e zootecnia con impatti ambientali molto diversi tra loro. Prima di entrare nelle tre proposte che qui vi anticipo, ma che saranno meglio esplicate nella memoria che vi chiederemo di depositare, noi ricordiamo alcuni dati. Ovvero, gli allevamenti intensivi sono responsabili di circa il 75% delle emissioni atmosferiche di ammoniaca, che quindi è una sostanza che contribuisce alla formazione di polveri sottili e che rilasciano anche metano e protossido di azoto, potenti quindi gas serra che contribuiscono al cambiamento climatico. Le aree più colpite nel nostro territorio sono la pianura padana, la Lombardia e l'Emilia Romagna, dove l'alta concentrazione di allevamenti intensivi si traduce quindi in livelli di inquinamento tra più elevati dell'Europa. E poi dal settore vengono anche dispersi circa 700.000 tonnellate di azoto nei suoli, con ricadute dirette sull'acqua, e sappiamo anche della procedura di infrazione per la direttiva nitrati. Questo lo diciamo perché nell'ambito della coalizione del gruppo di lavoro Cambiamo Agricoltura, in sede anche europea, quando ci fu il dibattito sull'approvazione della direttiva oggetto dell'esame odierno, una proposta che era stata fatta era anche quella di includere gli allevamenti bovini, che invece sono stati poi esclusi dal campo di applicazione della direttiva, su cui una riflessione la chiediamo anche in questo senso. Con riferimento all'articolato, quello che noi vogliamo qui evidenziare, quindi le osservazioni particolari che facciamo, riguardano in primis il regime di responsabilità. Anche nella stessa relazione illustrativa viene richiamata in realtà una discordanza, e questo in particolare ci riferiamo quando viene nella relazione illustrativa richiamata la responsabilità per attività pericolose di cui all'articolo 2150, ma poi il testo rinvia alla generica responsabilità da fatto illecito di cui all'articolo 2043 del Codice Civile. Qui la differenza è sostanziale: l'articolo 2050 prevede l'inversione dell'onere della prova, quindi è chi svolge l'attività pericolosa a dover dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee per poter evitare il danno. Nel 2043 invece diviene arduo il diritto al risarcimento. Quindi, considerato anche che la stessa direttiva nell'articolo 79 bis impone che le norme sui risarcimenti non rendano impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio di questo diritto, chiediamo dunque un allineamento ex articolo 2050 della stessa. Una seconda osservazione che vogliamo porre alla vostra attenzione è quella delle deroghe BAT articolo 39. L'allegato 12 bis fissa i criteri per la concessione delle deroghe ai valori associati. Il rischio che noi rileviamo è che questo calcolo ignori i costi collettivi, sanitari e ambientali, che ricadono quindi su comunità, ma anche sugli enti che amministrano poi i territori. Quindi in questo caso chiediamo dei criteri stringenti e trasparenti, e nella memoria vi presentiamo alcune nostre proposte. Una terza osservazione poi è quello dell'accesso alla giustizia e alla partecipazione. Chiediamo che l'informazione e la partecipazione del pubblico, come l'accesso a una giustizia, sia tempestivo e non oneroso, in modo che quindi venga anche garantito l'esercizio effettivo di questo diritto. E poi due osservazioni di carattere più ampio, che però incidono sull'applicazione di questa direttiva e anche quindi del decreto legislativo che recepisce la stessa. Si è parlato già del pacchetto Omnibus. Per noi il recepimento rischia di essere svuotato da ciò che in questi mesi si smuove a Bruxelles, e che rileviamo sia però pericoloso, perché notiamo una non semplificazione della normativa, ma una vera e propria deregolamentazione. E quindi la richiesta che facciamo al Parlamento è che vigili, affinché il recepimento nazionale quindi non venga indebolito. Per concludere, facciamo presente che per quanto riguarda l'applicazione di una visione e di una strategia di transizione agroecologica dei sistemi di allevamento intensivo, vi è una normativa, una proposta di legge, l'atto Camera 1760, che in realtà è anche connesso quindi alla parte che modifica il decreto legislativo del codice dell'ambiente della nostra proposta, quindi. E quello quindi che chiediamo è che venga avviata una discussione sulla proposta di legge, essendo la stessa proprio nelle aule, nelle commissioni parlamentari della Camera dei Deputati. E questo perché la nostra richiesta è che si possa effettuare un superamento del sistema da intensivo ad una transizione agroecologica, per poter sviluppare anche dei sistemi estensivi e pastorali che tutelano il territorio e la biodiversità. La ringrazio, Presidente.
1: Grazie a lei. Ringraziamo la rappresentante WWF per il contributo reso ai nostri lavori. Dichiariamo conclusa l'audizione informale. Grazie e buona giornata, dottoressa. Audizione informale dei rappresentanti dell'ente di studio per la pianificazione ecosostenibile dei rifiuti nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo relativo alle emissioni industriali e alle discariche dei rifiuti. Ricordo il nostro ospite che l'audizione è trasmessa attraverso la web TV della Camera, ove non vi siano obiezioni da parte sua. Ringrazio il dottor Tornavacca, direttore generale dell'ESPER, per la partecipazione ai nostri lavori, e cedo subito la parola. Prego, dottore.
2: Buongiorno a tutti, io avrei una presentazione che abbiamo predisposto per voi, e quindi vi chiederei se posso condividerla con lo schermo.
1: Sì,
2: che mi
1: lo stiamo vedendo, la stiamo vedendo. Le ricordo 6 minuti in totale.
2: Non erano 10, va bene, comunque cerco di fare più corretta possibile. Mi erano stati comunicati 10 minuti. Allora, sono il dottor Tornavacca, sono il direttore generale di ESPER, che è una società benefit, una società di ingegneria dove operano tanti professionisti. La nostra peculiarità è di avere un codice etico per il quale possiamo lavorare solo per enti pubblici, non per aziende private che operano nel settore. Il nostro garante etico è il professor Gianfranco Mendola, che molti di voi conosceranno perché è stato uno dei magistrati più attivi nel settore ambientale, e quindi lui fa anche parte del nostro comitato scientifico, che è composto da vari docenti universitari, esperti, divulgatori che hanno affiancato ESPER nella redazione di questo intervento che vi stiamo per sottoporre. ESPER opera come società benefit, destinando una quota parte dei propri utili ad attività di divulgazione non a scopo di lucro, che possono essere documentari come questo che abbiamo fatto insieme a Luca Mercalli, oppure volumi di approfondimento. L'ultimo che abbiamo fatto in occasione del ventennale è quello sul contrasto all'abbandono dei rifiuti. Abbiamo anche lavorato col Ministero dell'Ambiente insieme al CNR per il progetto Plasmare, proprio sul recupero delle materie plastiche. Entriamo subito nel merito di quelle che è il tema che vorremmo approfondire con voi oggi, che è quello della modifica dell'articolo 29,1. L'Unione Europea all'articolo 42, paragrafo 1, introduce un'esenzione dal rispetto della normativa sull'emissione degli impianti di incenerimento, condizionata però al fatto che le emissioni di questi impianti di gasificazione pirolisi provocano emissioni inferiori a quelle derivanti dalla combustione dei combustibili meno inquinanti disponibili sul mercato attraverso i prodotti che questi processi di pirolisi e gasificazione vanno a mettere a disposizione, quindi syngas, olio di pirolisi e quant'altro. Però dobbiamo sottolineare che nel considerando 43 della direttiva gli stati membri vengono richiamati ad attenzionare in fase di recepimento questo aspetto. Leggiamolo insieme. È necessario chiarire ulteriormente i criteri per valutare se i gas o i liquidi depurati risultanti dalla gasificazione e dalla pirolisi dei rifiuti siano sufficientemente purificati da non costituire più rifiuti prima del loro incenerimento. Quindi, per farla breve, l'Unione Europea dice di introdurre, l'obiettivo è quello di introdurre una esenzione, ma a patto di effettuare prima questo approfondimento per stabilire quali siano i criteri per valutare se i gas e i liquidi rispettino, siano sufficientemente purificati da non costituire più rifiuti prima della loro combustione. L'assenza di una definizione in merito a livello nazionale di questi criteri con cui discriminare tra quegli impianti che non producono un gas sufficientemente puro rispetto agli altri è essenziale per evitare che ci sia un uso improprio di questa esenzione. Questo perché? Perché gli impianti di gasificazione pirolisi sono impianti con tecnologie complesse che operano anche a temperature, soprattutto quelli di gasificazione, estremamente elevati, con dei rischi di emissioni inquinanti e pericolose assai elevati. Tant'è che poi in questi impianti si sono già verificati e si verificano molto spesso delle intossicazioni, delle esplosioni e poi anche degli incendi. Sotto questo profilo ci sono degli interventi che sono stati fatti di attenzionamento di questo tema da parte di vari enti di ricerca. Ne citiamo un paio che illustrano i rischi connessi alla pirolisi e alla gassificazione dei rifiuti. Vi lasciamo la presentazione a disposizione per approfondire ulteriormente, visto lo scarso tempo a nostra disposizione oggi. Ma quello che vorremmo mettere in evidenza è che questi studi, ad esempio quello di Rawlinson del 2018, mette in evidenza che nei precedenti 6 anni ci sono stati ben 2.865 incendi di gassificatori in Svezia, ad esempio, che è un paese dove i controlli vengono effettuati in modo molto rigido. Quindi un tema, quello che vi stiamo sottoponendo, da non sottovalutare. L'Italia ha esperienza di impianti di pirolisi e gassificazione. Il primo è stato realizzato nel 1991 a Verbagna, Fondo Toce, che ha però avuto un destino infausto, è stato bloccato, è stato sottoposto all'inchiesta della magistratura, i realizzatori sono stati poi condannati fino alla Cassazione, ci sono state delle esplosioni. Da quell'impianto ne nacque un altro in Germania, a Karlsruhe, sempre con la stessa tecnologia, che ha avuto un esito anch'esso infausto. La stessa cosa è successa poi a Malagrotta e anche per quella che è una tecnologia figlia della gassificazione pirolisi, cioè la dissociazione molecolare, il fallimento a peggio. E quindi, per farla breve, questo intervento che illustra i problemi che ci sono stati in Regno Unito, in Germania, in Paesi Bassi, Ungheria, Danimarca, richiama anche al fatto che l'associazione Zero Waste Europa ha messo in evidenza che la pirolisi non è la risposta più efficace per rispondere al problema della mancanza di sbocco dei materiali riciclati. Su questo tema, e chiudo, devo richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che nell'ultimo mese ci sono stati ben 8 incendi in 5 settimane di impianti di depositi di materie plastiche. È una situazione che negli ultimi 3 giorni, sabato, domenica e lunedì, ha visto ben 3 incendi con colonne di fumo alte chilometri.
1: Dottor Navacca, dovrebbe terminare l'audizione.
2: Va bene, termino richiamando la necessità di interventi importanti per ripristinare un quadro di interesse del mercato verso le plastiche riciclate, che in questo momento non trovano sbocco, e quindi ci sono autorizzazioni a sovraccarichi dei depositi con un aumento dei rischi degli incendi. E quindi, sotto questo profilo, usiamo il tempo a nostra disposizione per chiedere alla Commissione un approfondimento in proposito, perché il rischio di inquinamento nelle zone vicine a questi depositi di materie plastiche è un tema che, a nostro modesto giudizio, andrebbe attenzionato da parte della Commissione con grande attenzione. Grazie a tutti e buona giornata.
1: Grazie a lei. Ringraziamo i rappresentanti dell'ente di studio per la pianificazione ecosostenibile dei rifiuti per il contributo reso ai nostri lavori. Dichiariamo conclusa l'audizione informale. Buon pomeriggio. Formale dei rappresentanti della Federazione Carta e Grafica nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo relativo alle emissioni industriali e alle discariche dei rifiuti. Ricordo il nostro ospite che l'audizione è trasmessa attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Io vorrei invece un'obiezione. Ringrazio Massimo Midugno, direttore generale della Federazione Carta e Grafica, a cui do immediatamente la parola. Prego.
3: Grazie Presidente. Diciamo molto rapidamente, vorrei cercare di dare una visione di quello che rappresentiamo. Sei minuti, vabbè. Siamo, diciamo, la Federazione Carta Grafica rappresenta, diciamo, le cartiere, la trasformazione, quindi chi stampa, chi fa imballaggio, chi fa libri, eccetera, eccetera, e inoltre rappresenta anche coloro i quali fanno le macchine per questa filiera. Siamo 160.000 addetti, 16.000 imprese. In questa occasione, diciamo, la IED riguarda la prima parte della filiera, cioè le cartiere. Noi siamo circa 140 siti, 140 stabilimenti che da tempo, fin dal 1996, siamo sotto direttiva IPPC, che è la progenitrice, è la naturale, diciamo, e quindi siamo particolarmente interessati. Quello che volevamo evidenziare alla vostra attenzione era soprattutto questo, cioè che questa normativa non dovrebbe, diciamo, introdurre sistemi di gold plating, cioè voglio dire, non è che è l'occasione per introdurre nuove adempimenti, nuove prescrizioni che non troviamo nella direttiva comunitaria. Mi soffermo in particolare sul tema del coinvolgimento, per esempio, delle amministrazioni sanitarie. Noi con la legge numero 50 del 26, per esempio, abbiamo tolto dalle autorizzazioni che vengono inserite nell'autorizzazione integrata ambientale appunto l'autorizzazione per l'industria insalubri, che era un'autorizzazione tipicamente di tipo sanitario. Questa autorizzazione tipicamente di tipo sanitario oggi non la troviamo nelle autorizzazioni sostituite, ma con i richiami e il coinvolgimento che ci sarebbero oggi con le amministrazioni sanitarie, con gli esperti delle amministrazioni sanitarie, questo, diciamo, in qualche modo tornerebbe sul tavolo e sul tappeto. Quindi quello che noi evidenziamo alla vostra attenzione è che sarebbe necessario che, insomma, gli esperti sanitari, l'integrazione della commissione, diciamo, con esperti di direzione sanitaria, non la vediamo come un tema necessario. Oggi, diciamo, il tema ambientale viene sufficientemente presidiato dalle amministrazioni, diciamo, ambientali, che sono proprio deputate a questo. Quindi la legge sulle, la norma sulle questioni riguarda il 1923, diciamo 1921, dove allora non avevamo, diciamo, come dire, tutto l'apparato che oggi abbiamo, resiste e persiste. Quindi questo è un tema importante. Uno dei temi, diciamo, siccome 6 minuti passano velocemente, non vorrei, diciamo, perdere proprio l'abbrivio sulla cosa più interessante. Uno dei temi che noi ci troviamo in più, come dire, in attenzione è quello del coordinamento tra normative europee e normative nazionali. Ovviamente a livello europeo si introducono tutta una serie di riferimenti, abbiamo gli standard che sono in generale introdotti per unità di inquinante, cioè sono 25 tonnellate per prodotto di inquinante. Ecco, molto spesso le nostre norme invece sono norme a concentrazione, tipicamente la legge Merli. Quindi qui, diciamo, uno dei temi che all'interno della bozza di regolamento è previsto, ma sul quale richiamiamo l'attenzione, è che all'articolo 17 si parla di un coordinamento tra normative europee e normative italiane. Noi vorremmo che questo coordinamento in qualche modo fosse anche risolto in maniera più decisa in favore delle normative europee. Cioè ci sarebbe un concetto di prevalenza, nella memoria questo viene detto in maniera molto chiara. Questo perché? Perché, diciamo, molto spesso conciliare l'unità di inquinamento per produzione e l'inquinamento per concentrazione non diventa facile, non è questione che si possa fare facilmente. Non riescono a essere conciliate questo, quindi, perché l'uno riguarda l'emissione in assoluto di inquinante nell'ambiente e l'altro riguarda la concentrazione. Vorrei dire che avere un sistema di questo tipo forse ci aiuterebbe anche meglio e più profondamente ad essere, ad essere un po' più efficienti da un certo punto di vista, perché avere i limiti in concentrazione in qualche modo può spingere anche, diciamo, a non chiudere, diciamo, i cicli sotto il profilo dell'utilizzazione delle acque. Siccome questa norma in questa edizione spinge ulteriormente sul tema dell'economia circolare e della decarbonizzazione, crederemmo che avere un sistema più univoco ci aiuta veramente ad essere più certi, avere più certezza, diciamo, per quanto riguarda i rapporti con gli enti locali. Un tema sul quale richiamo ancora l'attenzione è questo tema della trasformazione del processo industriale. Ecco, è un tema questo che potrebbe diventare, diciamo, abbastanza spinoso rispetto all'autorità. Insomma, quando si parla di trasformazione dei cicli industriali, trasformazione del ciclo industriale, vero che dovremmo avere, che le imprese devono trasformarsi, soprattutto quelle dell'industria cartaria che sono hard to abate, però è anche vero, diciamo, che rimangono concezioni e definizioni abbastanza vaghe, per cui quello che in qualche modo chiederemmo e che ci fosse un rinvio a un atto che possa oggettivamente rendere in concreto cosa si intende per trasformazione industriale. Voglio dire, è chiaro che noi dobbiamo, come dire, anche essere, diciamo, visionari, però il tema che veramente abbiamo nei confronti dell'amministrazione è il tema della certezza, e molto spesso abbiamo delle autorità locali che, al di là dei testi, sono, diciamo, come dire, molto spesso da una provincia all'altra ci sono, diciamo, significative differenze tra l'interpretazione di una norma e di un'altra. Quindi, come dire, avere delle norme piuttosto certe ci aiuta a poter programmare con sufficiente certezza su tutto il territorio nazionale. Inutile che dica che bisognerebbe in qualche modo sostenere e supportare meglio le autorità locali, nel senso che molto spesso per dare una buona autorizzazione bisognerebbe avere una buona conoscenza dei cicli industriali, capire effettivamente quello che ci abbiamo di fronte. Ora ci sono le agenzie, c'è l'Agenzia Nazionale, però insomma probabilmente questo diventa e rimane uno dei temi fondamentali.
1: Grazie, grazie dottor Medugno. Non ci sono interventi, ringraziamo i rappresentanti della Federazione Carta e Grafica, il contributore sui nostri lavori, e dichiariamo conclusa l'audizione informale.
4: Arrivederci,
1: buon lavoro. Tanti dell'ISS,
4: buongiorno.
1: Istituto Superiore di Sanità, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante l'audizione della direttiva relativa alle emissioni industriali e alle discariche dei rifiuti. Ricordo al nostro ospite che l'audizione sarà trasmessa attraverso la web TV della Camera, ho numerose obiezioni, ringrazio Caetano VII, direttore del reparto ECA, esposizione a contaminati dell'area dell'Istituto Superiore di Sanità, per la partecipazione ai nostri lavori e le cedo immediatamente la parola. Prego, per 6 minuti, mi raccomando, dottore.
5: Buongiorno e grazie per l'invito e per l'opportunità di portare il nostro contributo allo schema di decreto legislativo sulla nuova direttiva sulla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento. In questa ultima lettura abbiamo sicuramente tutta una serie di elementi, di spunti che vanno a completare un po' il percorso della corretta gestione integrata della tematica ambiente e salute, con l'aggiunta in diversi articoli e in diversi commi della valutazione anche della salute. E mi piace ricordare anche un ulteriore passaggio in cui si richiama quello che può essere il ruolo di supporto dell'SNPS, quindi del Sistema Nazionale di Prevenzione della Salute, che sicuramente può contribuire a quello che è il complicato rapporto che ci sta tra la determinazione del carico inquinante degli impianti industriali e anche di altre sorgenti, come possono essere quelle zootecniche, e il tema poi dell'impatto di questo carico inquinante sulla salute. Quindi è un ulteriore tassello che va a proseguire quello che è il percorso del tema delle emissioni, con l'introduzione anche della valutazione degli odori, che è sicuramente un'altra componente importante della corretta valutazione di quello che è il tema delle emissioni. È un altro aspetto sicuramente importante in questo percorso, è anche il fatto che molte di queste autorizzazioni devono tener conto anche delle valutazioni e delle prescrizioni che fanno parte del decreto legislativo 105, ovvero quello che riguarda il tema della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti. Quindi è sicuramente un passaggio importante. Abbiamo sempre la necessità di rafforzare la componente umana, perché molte di queste valutazioni hanno la necessità poi di avere un supporto delle strutture periferiche, ma anche delle strutture centrali come l'Istituto Superiore di Sanità, ma anche del CNR, dell'Enea, di tutte quelle componenti, oltre che di ISPRA. Quindi anche riuscire a prevedere, se possibile, un ulteriore contributo per la crescita del supporto umano a queste valutazioni, che sempre di più vedono questa integrazione tra il tema dell'ambiente e il tema della salute, sarebbe sicuramente fondamentale. Tassello importante nel proseguo di quella che è la visione non solo europea ma anche nazionale sulla corretta gestione delle emissioni, con questa ormai visione organica introdotta nel 1996 con la prima direttiva sulla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, l'acronimo IPPC.
1: Sì. Grazie. Grazie. Se non ci sono interventi, ringrazierei il rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità per il contributo reso ai nostri lavori. Dichiariamo conclusa l'audizione. Grazie. L'audizione informale dei rappresentanti del CNR rispetto alla direttiva relativa alle emissioni industriali e discariche da rifiuti. Ricordo al nostro ospite che l'audizione è trasmessa attraverso la web TV della Camera, ovvero non vi sia un'obiezione. Ringrazio Paolo Ceci, che è dirigente tecnico dell'Istituto di Tecnologia e Intelligenza Ambientale, ITIAM, del CNR, per la partecipazione ai nostri lavori, e gli cedo immediatamente la parola. Dottore, a lei.
6: Buongiorno, grazie per averci audito. Brevissima presentazione, ma semplicemente per dire, sono Paolo Ceci dell'ITIAM, di una sede secondaria che è presso il Ministero dell'Ambiente, nell'ambito di una serie di un accordo quadro con tra il Ministro e il Presidente Lenzi, che appunto ci vede operare all'interno del Ministero dell'Ambiente, e in modo particolare ho avuto modo di partecipare al gruppo di lavoro interno che ha predisposto la proposta di decreto che è all'esame quest'oggi. E inoltre dal 2012 al 2024 sono stato membro della Commissione AIA e PPC. Andando molto rapidamente, anche perché essendo l'ultima presentazione, immagino che...
7: Sempre sei minuti già, come
6: sì, no, ma sì, ma già, ricordare quali sono i contenuti della direttiva e lo schema, direi che insomma sarebbe anche abbastanza noioso, quindi cerco di andare abbastanza velocemente. Quindi vi vorrei far notare alcuni elementi della proposta di schema di decreto legislativo che potrebbero essere fonte di alcune criticità. In modo particolare l'ambito che è quello della protezione della salute umana, in cui vengono previsti da una serie di dispositivi anche coordinati fra di loro dello schema di protezione una serie di obblighi. In particolar modo viene chiarito che l'AIA ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento come obiettivo di conseguire a scala unionale a livello elevato l'elevata protezione della salute umana e dell'ambiente nel loro complesso. Si prevede che la commissione AIPPC sia integrata con ulteriori 5 membri come componenti designati dal Ministero della Salute, quindi con una componente assolutamente sanitaria. E tra le altre cose vengono anche previste che nell'ambito della Commissione IPPC la stessa opera nell'ambito dei temi del titolo 3 bis del testo unico sul testo unico ambientale, ossia nell'ambito delle AIA, in particolare ferme restando le competenze delle amministrazioni preposte alla tutela della salute umana e comunque scura le attività istruttorie e la consulenza tecnica connessa al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Prevede altresì che e chiarisce che nell'ambito della conferenza dei servizi per il rilascio delle AIA partecipa a livello regionale l'autorità sanitaria individuata dalla regione e il sindaco territorialmente competente, mentre invece a livello delle AIA statali partecipa il Ministro della Salute ai fini della definizione delle determinazioni volte alla tutela della salute pubblica. Viene anche stabilito che in merito al piano di monitoraggio e controllo ambientale proposto dall'ISPA sulla base del preistruttorio conclusivo e nell'ambito della conferenza dei servizi, l'ISS esprima parere sugli aspetti di competenza sanitario. Questo combinato disposto di queste previsioni potrebbe essere fonte di alcune criticità qui riassunte. In modo particolare, visto che non si prevede che il gestore in sede di domanda di AIA, sia per la nuova installazione che per modifica delle stesse, predisponga e presenti una valutazione di impatto ambientale, la cosiddetta VIS, che è ad oggi prevista per legge soltanto in ambito di VIA, e una valutazione del danno sanitario, che ad oggi è prevista soltanto nel caso dell'ex ILVA, in quanto stabilimento di interesse strategico nazionale o di altri strumenti sanitari, quindi non c'è una base su cui possono essere fatte una serie di valutazioni. Le valutazioni ambientali, pertanto, della Commissione AIA PPC, seppur integrata con i 5 esperti sanitari, non possono pertanto comprendere nei tempi dei procedimenti, che sono 150 giorni, valutazioni sanitarie specifiche e quindi anche nelle more della nomina dei 5 esperti, che comunque prevederà del tempo. Potrebbero crearsi inoltre dei fraintendimenti e delle sovrapposizioni con i pareri espressi dalle autorità sanitarie, in particolar modo in sede di conferenza di servizi, ad esempio nella sovrapposizione dei due pareri ISS e ISPRA. Tali aspetti potrebbero portare quindi a diverse contenziosi, ma anche a una conseguenza indebolimento della certezza del diritto e all'allungamento dei tempi procedimentali che, come dicevo prima, sono ad oggi di 150 giorni. Sarebbe possibile ipotizzare delle possibili modifiche che potrebbero migliorare questa situazione, anche perché in Italia, in virtù anche del combinato disposto tra quelle procedure di VIA che ad oggi prevedono la VIS, come dicevamo prima, già da tempo le AIA contemplano comunque la protezione della salute umana. Di fatto la corrispondenza quindi alla direttiva 2004-1785 sarebbe comunque già soddisfatta e potrebbero ad ogni conto essere comunque previste le possibilità di specifiche ulteriori studi in casi particolari, ad esempio su segnalazione del Ministero della Salute o degli ISS, ovvero studi epidemiologici, e quindi andare a sanare anche quel vulnus della disponibilità della documentazione che segnalavo prima. Oppure potrebbero anche essere definiti nel dettaglio i casi di cui i gestori debbano predisporre ed inviare in sede di istanza studi sanitari per i quali dovrebbero essere comunque forniti specifici strumenti tecnici, ovvero apposite linee guida che ad oggi non sono disponibili. Altro tema che potrebbe portare delle criticità sono quello di scarichi idrici indiretti. Infatti, in caso di presenza di scarichi idrici indiretti, lo schema di decreto prevede un impianto di depurazione, un caso di impianto di depurazione esterno, ad esempio un impianto consortile, possa essere preso in considerazione nel fissare i valori limiti di emissione dell'autorizzazione stessa. Purché questo non comporti livelli più elevati di protezione dall'inquinamento e comunque non aggravi la situazione preesistente. A tal fine il gestore deve consultare il gestore dell'impianto a cui si avvale, quindi creando una serie, un loop abbastanza complicato, e quindi all'esterno della depurazione e l'autorità competente dovrebbe documentare. Quindi questo potrebbe creare dei contenziosi fra i vari soggetti che sono molteplici in questa azione, quindi la sua possibile soluzione potrebbe essere quella di prevedere casistiche particolari oppure di rimandare a specifici accordi di programma che potrebbero essere utilizzati sia fra gestori che fra Stato e Regioni, laddove ci possono essere delle sovrapposizioni nelle due determinazioni, perché abbiamo detto che gli impianti possono essere sia regionali che nazionali. Altro elemento che potrebbe essere critico sono quelle delle garanzie finanziarie. Eccolo sì, che appunto in relazione alle relazioni di riferimento sono previsto il versamento delle garanzie finanziarie. Ad oggi questo istituto già esiste, ma è bloccato da una serie di procedimenti che sono particolarmente complicati, e è previsto nella nuova disposizione che queste vengano comunque versate a garanzia entro 12 mesi dal decreto stesso. In questo caso non vengono preindicate le modalità di contabili, sarebbe necessario, anche perché se non c'è la buona volontà dei gestori potete immaginare come le stesse non erano. Ultima cosa, veramente in 3 secondi, un ulteriore punto di miglioramento del provvedimento potrebbe essere quello di prevedere una specifica definizione per quelli che sono i procedimenti di modifica non sostanziale, ovvero quali sono non sostanziali a priori, che potrebbero semplificare e alleggerire il carico amministrativo appunto di tutti questi provvedimenti di riesame.
1: Grazie. Grazie a lei, grazie anche per la velocità. Naturalmente tutto questo materiale è a disposizione dei deputati. Ringraziamo quindi il rappresentante del CNR per il contributo reso ai nostri lavori e dichiariamo conclusa l'audizione informale.
8: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
9: Bentrovati da Danilo Cretara in studio per il notiziario parlamentare. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari, 2 astenuti. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto da un applauso della maggioranza. Il provvedimento passa ora al Senato per la seconda lettura. La riforma prevede un premio di maggioranza per la coalizione o la lista che superi il 42% dei consensi, ovvero 70 seggi aggiuntivi alla Camera, 35 al Senato, fino a un tetto di 220 deputati, 113 senatori. In caso di mancato raggiungimento della soglia, i seggi verranno poi assegnati in misura proporzionale. Sulla scheda elettorale sarà indicato il candidato premier e non figureranno le preferenze. Sentiamo Francesco Macaro.
10: Numeri 217 favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti a scrutinio segreto. Maggioranza questa volta compatta che ha esultato subito dopo il voto, abbracci, strette di mano. L'Italia non può permettersi ingovernabilità e una perenne campagna elettorale. Le parole di Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, che ha poi attaccato le opposizioni sulle preferenze.
11: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze. Vigliaccamente l'avete ritirati, sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta.
10: Per Forza Italia nasce lo stabili come eredità di Berlusconi, dalla Lega un sì alla stabilità per evitare di spianare il campo a forze meno democratiche, no dei vannacciani alla riforma, con l'apertura però ad un eventuale sì se al Senato verranno riproposte le preferenze. Opposizioni all'attacco subito dopo il voto, mostrati i cartelli con su scritto Meloni ha fallito e legge truffa. Il governo ha tradito l'Italia su tutto, l'affondo della segretaria PD Elly Schlein, perfino le donne, ha detto, sono state tradite dalla prima premier donna.
12: Ma non vi preoccupate, potete anche cambiare questa legge pessima. Noi lavoreremo per vincere con i nostri alleati, con qualunque legge elettorale, mandarvi a casa e dare finalmente all'Italia il governo che merita.
10: Il 5 Stelle Giuseppe Conte ha parlato di arroganza del centrodestra e di governo al capolinea, poi l'avvertimento: non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio. Infine, per Fratoianni, Verdi Sinistra, quella approvata è solo una schiforma.
9: Dal Senato via libera alle risoluzioni di maggioranza sugli schemi di intesa preliminare tra governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto sull'autonomia differenziata. Dopo il voto le opposizioni hanno protestato mostrando cartelli con scritto no allo spacca Italia e una è indivisibile. Sentiamo il senatore Cataldi, Movimento 5 Stelle.
13: Fughiamo questo dubbio. Non stiamo parlando di autonomia differenziata, non stiamo parlando dell'attuazione della Costituzione, stiamo parlando di un meccanismo che concede dei privilegi e delle regole soltanto a 4 regioni, danneggiando tutte le altre. Partiamo dalla salute. Si continua ad impoverire il Sud e si continua a peggiorare la condizione sanitaria nelle regioni più fragili. Ora, un governo serio fa politiche di coesione e invece no, perché voi andrete a rendere più attrattive le strutture sanitarie del nord anche per i medici. E quindi, noi lo abbiamo detto in commissione, i medici saranno incentivati a spostarsi verso il nord, sottraendoli al sud.
9: Difende il documento la maggioranza il capogruppo della Lega, Romeo.
14: C'è qualche regione che vuole continuare ad affidarsi allo Stato nella gestione di alcune funzioni e qualche altra regione invece che preferisce autogovernarle. È una libera scelta, libertà. Questa è l'autonomia, è la libertà di scegliere. Così come l'autonomia non toglie nessuna risorsa a delle regioni per darle ad altre regioni. No, semmai toglie potere al centralismo per distribuirlo e darlo sui territori. Questo è l'obiettivo dell'autonomia.
9: Cambiamo argomento. È scattato oggi l'obbligo di assicurazione per i monopattini, ma solo un mezzo su 10 ha la targa. I costi dei primi dati sembrano essere vicini al valore degli stessi monopattini. Giuseppe Di Marco.
15: Nonostante l'obbligo, soltanto un monopattino su 10 avrebbe già il targhino necessario per stipulare l'assicurazione. La polizza, infatti, per avere validità legale deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo. Sulla base dei dati forniti dal Ministero dei Trasporti sarebbero in regola solo 133.000 monopattini. In assenza di assicurazione, a pagare eventuali danni sarebbe la collettività attraverso il fondo di garanzia per le vittime della strada. C'è poi la questione dei costi delle polizze. Rispetto a quelli circolati negli scorsi giorni, 35-55 euro, quelli reali sarebbero molto più alti, spiega Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit.
16: Questi 35-55 intanto erano i prezzi pre-obbligatorietà, che erano i prezzi che venivano praticati a coloro che volevano scegliere volontariamente di farsi una polizza. Quelle che stanno praticando al consumatore singolo, individuale, sta raggiungendo, da quello che riusciamo a ottenere in queste ore facendo delle preventivazioni in quei pochi in soggetti che le stanno offrendo, è tra i 2,50 e 300-350.
15: Un costo che in pratica si avvicina a quello di acquisto del monopattino.
9: Un'ultima notizia appena battuta dalle agenzie: era attesa la sentenza per quanto riguarda il ponte Morandi, l'ultima udienza oggi con la Camera di Consiglio, ed è appena uscito l'esito. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia e di Atlantia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni di carcere per il crollo di ponte Morandi. Le hanno deciso i giudici della prima sezione penale del Tribunale di Genova al termine del processo di primo grado sul disastro che il 14 agosto del 2018 provocò la morte di 43 persone. La procura del capoluogo ligure, rappresentata in aula dai pubblici ministeri Walter Cotugno e Marco Airoldi, aveva chiesto per lui 18 anni e 6 mesi di carcere. L'ex numero 1 di Aspi sta già scontando nel carcere milanese di Opera una condanna definitiva a 6 anni di reclusione per la strage del bus di Avellino. Era questa l'ultima notizia per il nostro notiziario parlamentare. Ringrazio Alessandro Campanella alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
8: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
9: Sono le 14:07 minuti. Presso l'aula dei gruppi parlamentari della Camera si è svolto ieri il congresso AIFE verso un manifesto della fertilità 2030. C'è stato il saluto del vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e vi proponiamo i lavori della mattina. Buon ascolto.
17: Prima di dare la parola al presidente Mulè, si può anticipare un po' quella che è la scaletta dei lavori. Noi subito dopo i saluti istituzionali avremo l'avvio dei lavori con una introduzione della Presidente, la professoressa Laura Renzi, con un mio modestissimo e brevissimo contributo all'avvio della discussione, e poi partiremo subito col primo panel che entrerà immediatamente nel tema a piedi uniti sul tema della denatalità, con un confronto importante con l'esperienza francese. Grazie alla partecipazione della dottoressa Corinne Ciriberto in rappresentanza dell'ambasciata di Francia, che ci aiuterà a comprendere quali strumenti il paese transalpino ha adottato per raggiungere quello che ad oggi è la migliore performance europea in materia di tenuta dei numeri della natalità, con qualche difficoltà anche per la Francia oggi. Però diciamo un esempio a cui tendere, perché noi siamo purtroppo gli ultimi in classifica e quindi non possiamo che migliorare, e talvolta si migliora anche copiando qualche best practice. E poi diciamo a seguire ci saranno tutti gli altri interventi. Ecco il vicepresidente Giorgio Mulè, che accogliamo con un saluto, con un applauso. Grazie vicepresidente, sappiamo quanto difficile è stato assicurare la sua partecipazione per questo saluto di avvio dei lavori in una giornata estremamente importante per l'attività della Camera dei Deputati. Do subito la parola perché so che poi dovrà abbandonarci per andare a guidare l'aula.
18: Ma mai abbandonare. Intanto buongiorno, grazie, saluto la professoressa Laura Rienzi, presidente di AIFE. Dario Ginevra già, come dire, ha abitato queste stanze, quindi sa meglio di ogni altro quali sono gli impegni. Quelli di oggi, di questi giorni, sono, come avete visto dai giornali, dalle TV, particolarmente intensi anche per chi presiede i lavori dell'Aula. Quindi mi scuso, ma davvero ci tenevo e sono davvero onorato di introdurre un convegno che è assai importante, organizzato dall'Associazione Italiana Fertilità, che è un'associazione che, pur essendo una neonata, insomma è nata a dicembre 25, ha il pregio di aver avuto la capacità di riunire i centri e gli operatori di procreazione medicalmente assistita, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle cure da una parte e di promuovere la prevenzione nell'ambito della fertilità. Significa saper tutelare i diritti delle donne, delle coppie, contribuire in modo strutturale alle politiche demografiche dell'Italia. Vede, noi quest'anno celebriamo, come sa Dario, come sapete tutti voi, gli 80 anni dell'Assemblea Costituente, cioè celebriamo l'atto che poi procreò la Costituzione della Repubblica. Il diritto alla vita è considerato il bene supremo, lasciatemi dire il presupposto di ogni altro diritto. Eppure la Costituzione italiana non lo cita espressamente in nessuno degli articoli della nostra Costituzione, eppure è il diritto alla vita il pilastro fondamentale di tutto l'ordinamento. E guardate, a una lettura attenta della Costituzione, tutta la Costituzione è irradiata da questa esaltazione e da questa rivendicazione del diritto primario alla vita. L'articolo 2, l'articolo 3, l'articolo 27, l'articolo 32, nelle loro varie declinazioni ci riportano tutte alla necessità di una tutela, lasciatemi dire, implicita del diritto alla vita e alla procreazione, che peraltro la Corte Costituzionale ha qualificato la vita non solo come un diritto soggettivo, ma in realtà è un diritto che la Suprema, che l'Alta Corte ha riconosciuto come un valore primario, lasciatemi dire, un valore incondizionato che lo Stato ha il dovere di proteggere. Allora l'associazione che si propone di essere un catalizzatore, di mettere insieme tutte le diverse anime della procreazione medicalmente assistita, e quindi ginecologia, endocrinologia, nutrizione, psicologia, rivolgendosi a tutte le persone, alle istituzioni che necessitano di conoscere questa scienza allo scopo di sviluppare un sistema di procreazione medicalmente assistita più efficiente, più accessibile, valorizzi la funzione sociale del sostegno alla natalità. E allora questo è il senso di ciò che ci dice la Costituzione. Sostegno alla natalità, diritto alla vita, sono due elementi che si incontrano e che oggi qui io intendo, come dire, esaltare e sottolineare. Il calo della natalità è un trend oramai costante in Italia nel corso degli ultimi decenni. Vi è una correlazione legata anche alla riduzione del tasso di fertilità, cioè vale a dire del numero medio dei figli per donna, che è causato dall'età media alla nascita del primo figlio, che è una nascita che è sempre più avanti negli anni, e quindi vi è un fenomeno che è conseguente sulla contrazione della nascita dei secondi figli, con una diminuzione drastica, verticale, rispetto alla nascita dei terzi figli e oltre. Ve lo dice uno che è terzo di quarto figli di una coppia che però fece tutto ciò negli anni 60. E allora bisogna chiedersi perché negli anni 60 si facevano almeno due figli, tre, quattro figli, e oggi tutto ciò non succede. Non solo, in un momento in cui aumentano le donne senza figli, vi parlavo degli anni 60, una donna su quattro per le nate nel 1980, cioè vale a dire il doppio rispetto a quella generazione degli anni 50, vuol dire l'11% delle donne in età riproduttiva. Quindi le donne senza figli, ripeto, una su quattro, rispetto a un cambio generazionale che è un'involuzione dal punto di vista dello sviluppo e quindi di ciò che un paese deve sostenere. Un paese che invecchia, fa sempre meno figli, vuol dire che in un paese che ha queste caratteristiche l'APMA, la procreazione medicalmente assistita, è una componente, lasciatemi dire, strutturale della natalità italiana. Il rapporto Istat 2025 ci dice che il ricorso a queste tecniche è in costante aumento perché trainato da un mix di fattori biologici, sociali, culturali. L'età sempre più alta della madre che abbiamo osservato prima, la maggiore istruzione femminile, la diffusione di modelli familiari che sono più flessibili. Nel 22 il dato ci dice che i trattamenti di PMA sono stati quasi 110.000, sono 109.755. Se guardiamo il dato di 15 anni fa, più del doppio, erano 63.000 circa nel 2005, quindi l'aumento è stato del oltre il 72%. È migliorata anche l'efficacia della PMA. Il tasso di successo è passato anche qui in maniera, si è raddoppiato, dal 16% siamo quasi al 33% nello stesso arco temporale. La legislazione italiana di riferimento, che è il luogo che abitiamo, resta il pilastro della legge 40 del 2004, che ha subito però, meno male, lasciatemi dire, numerose modifiche grazie agli interventi molte volte indotti dalla Corte Costituzionale, che come sapete spesso anticipa e fa ciò che il legislatore per, lasciatemi dire, a volte ignavia politica o mancanza di coraggio non riesce a fare. Allora, i fattori chiave dell'aumento della PMA è certamente il fattore chiave è l'aumento dell'età riproduttiva femminile. L'età media delle donne che ricorrono alla PMA è passato da 34 a 37 anni tra il 2005 e il 2022. Sono due anni in più rispetto alla media europea, che è 35 anni nel 2019. È ancora più significativo l'aumento della fascia over 40, che oggi rappresenta quasi il 34% delle pazienti contro il 20% del 2005 e il 22% in Europa, parliamo sempre del 2019. Il dato del 2023 ci dice che sono stati oltre 16.000 i bambini nati vivi grazie alla fecondazione assistita. È un dato che è in crescita di oltre il 33% rispetto ai 12.000 del 2013. La quota di questi nati sul totale è passata dal 2,4 al 4,3% in 10 anni. Allora il ricorso alla PMA cresce esponenzialmente dopo i 40 anni raggiunge il suo picco oltre i 50 anni, quando il 76% dei bambini nati ha origine da trattamenti di fecondazione assistita. Il report Fragitalia avere un figlio oggi, che è stato realizzato da Legacoop e da Ipsos, afferma che in Italia vi è una nuova geografia del desiderio di maternità. Il 24% degli italiani desiderano un solo figlio, e il dato comunque è in crescita di 9 punti percentuali, e il 25% dichiara di non volerne affatto. Sicuramente a incidere su questo dato vi è il tessuto cosiddetto emotivo, cioè la gioia resta l'emozione prevalente nel 50%, ma è in calo, mentre aumentano preoccupazione, 31%, che sono quasi 4 punti in più, l'ansia il 23%, e specialmente ciò riguarda il ceto popolare e gli under 30. Allora, la procreazione medicalmente assistita non è, a mio giudizio, soltanto una risposta clinica a un bisogno che oramai è impellente, ma è uno specchio sociale. Nel paese che invecchia, in cui fare figli è percepito sempre più come una sfida, l'accesso alla fecondazione assistita racconta le trasformazioni profonde del lavoro, delle relazioni, delle scelte di vita, con un punto fermo che bisogna avere a mente, superando, come dire, steccati ideologici, figli, come dire, di un passato che va archiviato il più presto possibile. Bisogna dirsi con chiarezza, avere un dato davanti, e chiudo su questo. Oggi quasi un bambino su 20 nasce grazie alla procreazione medicalmente assistita. È un dato che ci dice che la strada da percorrere è questa, che va percorsa con coraggio, con misure, lasciatemi dire, ancillari dal punto di vista normativo, ma non secondarie, ed è per questo che oggi era importante essere qui, per esaltare il lavoro che fate e soprattutto per come lo fate. Grazie infinite.
19: Grazie. Grazie al vicepresidente Mulè, che ha portato più di un saluto istituzionale.
20: Direi che ha fatto un'introduzione perfetta al programma dei lavori di oggi, partendo dai dati e arrivando proprio al contesto sociale che riguarda la natalità in Italia.
19: Che ci aiuterà, diciamo, a guidare le prime due sessioni di lavori, Bianca Luna Santoro, alla quale abbiamo chiesto la cortesia di portarci un contributo anche di esperienza, di vissuto, di testimonianza di quello che una giovane donna vive nell'approccio a questi temi. Le passo la parola, perché ora però a Bianca tocca portarci i saluti del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, che non ha potuto essere qui fisicamente, ma che ci ha tenuto a mandarci un suo messaggio di buon lavoro a tutti quanti noi.
21: Buongiorno e benvenuti da parte mia. Leggo il messaggio del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, per il Congresso Nazionale AIFE. Desidero inviare il mio saluto alla Presidente di AIFE, Laura Rienzi, al Segretario Generale, Dario Ginefra, e a tutti i partecipanti al Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana Fertilità. Il titolo che avete scelto, Coltivare i domani, richiama efficacemente la responsabilità condivisa di costruire le condizioni affinché ogni progetto di vita e di genitorialità possa trovare ascolto, sostegno e opportunità concrete. Questa importante sfida coinvolge oggi non solo la sanità, ma l'intera società. Il Ministero della Salute è fortemente impegnato sul tema. Abbiamo infatti promosso iniziative per diffondere corretti stili di vita e rafforzare la prevenzione, consapevoli che investire nella salute lungo tutto il corso della vita, dunque anche sulla salute riproduttiva, significa investire nel saluto della nostra nazione. Altro passo importante è stato l'inserimento di tecniche di PMA nei livelli essenziali di assistenza, anche per superare inaccettabili disuguaglianze territoriali e garantire un accesso omogeneo a queste prestazioni. ma solo proseguendo il dialogo tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni sarà possibile sviluppare risposte sempre più efficaci ai bisogni delle persone e delle famiglie. Anche per questo ringrazio AIFE per aver promosso questo momento di confronto su un tema che riguarda il futuro della nostra società. Auguro a tutti voi un buon lavoro. Bene. Passo la parola, chi più di lei, a Laura Rienzia, presidente AIFE.
0: Grazie mille. Io innanzitutto volevo ringraziare voi per essere qui e tutti i nostri sostenitori che sono professionisti nell'ambito della procreazione medicalmente assistita, ma abbiamo sostegno anche da altre figure quali avvocati, pazienti, bimbi nati da procreazione medicalmente assistita. E devo dire che mettere insieme tutte le persone che in qualche modo sono coinvolte professionalmente o personalmente nella ricerca della gravidanza e nell'ottenimento della gravidanza lo sento moltissimo questa pressione di fare qualcosa per le coppie e per le persone e per le donne che ricercano una gravidanza. Quindi AIFE nasce proprio con questo proposito, cioè mettere al centro delle politiche la salute riproduttiva, partendo dall'informazione, la prevenzione, l'equità di accesso e anche mettere al centro

0: fare qualcosa per promuovere questo desiderio. E questa associazione nasce con diversi professionisti, perché lo abbiamo già sentito, la medicina della riproduzione riguarda tantissimi diversi aspetti e expertise, quindi abbiamo bisogno di partire dagli stili di vita, dall'informazione su cosa mangiare, come applicare delle semplici regole per preservare più possibile il nostro potenziale riproduttivo, che non è infinito e che è purtroppo limitato. Non siamo bravi nel riprodurci e dobbiamo preservare quello che la natura ci offre. E il tempo è sicuramente uno degli aspetti più importanti, perché il tempo inteso come momento in cui ci si avvicina al progetto genitoriale e tempo di attesa per accedere alle cure o avere l'informazione giusta è essenziale poi nel predire le possibilità concrete di successo. Lo abbiamo sentito anche dall'onorevole Mollet, la cura dell'infertilità non è più una nicchia. Se un bambino su 20 in Italia, poi lo vedremo con i dati dell'Istituto Superiore di Sanità che ci porterà il professor Maurizio Guido, nasce dalle tecniche o dalla medicina della riproduzione, vuol dire che è qualcosa che riguarda tantissime persone, fa parte della natalità del nostro paese e ce ne dobbiamo prendere cura. Ma non solo come tecniche o procreazione medicalmente assistita, ma noi vorremmo parlare di fertilità prima che diventi infertilità. Questo sarebbe proprio lo scopo essenziale, riuscire a diminuire il rischio di essere infertile. E soprattutto per chi invece soffre di questa patologia, che è riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, abbia accesso alle cure. Abbia accesso alle cure a prescindere dal status sociale, dalle risorse economiche, dalla regione in cui vive. Accesso alle cure non basta. Benissimo aver inserito la PMA nei LEA, ma bisogna che queste cure siano anche di eccellenza, cure appropriate. AIFE vuole anche trasmettere la qualità scientifica, la ricerca, la formazione, per riuscire a fare sì che tutte le coppie, a prescindere da dove si avvicinano, a quale centro di PMA si avvicinano, possano ricevere le miglior cure possibili, perché c'è una variabilità enorme nell'assistenza, nella qualità dell'assistenza nell'ambito della medicina di riproduzione, perché richiede tecnologie, come abbiamo detto, equip multidisciplinare, tantissimi investimenti per riuscire veramente ad accompagnare le coppie o le donne nel loro progetto genitoriale nel miglior modo possibile. Quindi io chiuderei dicendo questo: AIFE vuole che la fertilità non diventi infertilità e che tutti abbiano accesso alle miglior cure possibili.
1: Grazie Laura Rienzi.
2: Io per deformazione professionale, già professionale, il mio saluto ve lo porto da qui.
0: Ecco, Laura, volevo proprio, no, non solo il saluto, ma anche ci parlassi del nostro
2: Assolutamente.
0: manifesto che abbiamo redatto proprio per mettere insieme tutte queste idee.
2: Assolutamente. Prima di entrare nel merito del manifesto e di quello che già Laura ha ampiamente ricordato nella sua introduzione, vorrei dirvi che ieri, all'interno di una giornata convulsa di attività parlamentare, vedo l'onorevole Paola De Micheli, che saluto, che è stata protagonista della seduta di ieri insieme a tutti gli altri deputati e deputate. All'interno di una discussione, diciamo, che ha avuto anche dei momenti di grande tensione, c'è stato un momento che io vorrei, mi piacerebbe che fosse il momento, un momento ripetuto nel nostro congresso, perché lo capirete. L'Aula ha salutato la ministra Roccella, che da sempre è stata la ministra della famiglia Roccella, che da sempre è stata un'interlocutrice per noi difficile, con la quale abbiamo faticato a trovare quella sintonia che, per esempio, nell'intervento introduttivo dell'onorevole Mulè abbiamo per certi versi apprezzato, così come vediamo che in tante discussioni in corso in questi mesi, il professor Rago è stato animatore di una giornata di riflessione con il vicepresidente della Commissione Salute Ciocchetti, che ci raggiungerà nel corso della giornata, anche lui, diciamo, di una forza politica che da sempre veniva accomunata tra quelle resistenti

0: all'evoluzione della normativa in materia di preservazione della fertilità, di procreazione medica assistita, abbiamo potuto apprezzare come sia maturo all'interno del Parlamento una riflessione più ampia. Ma perché dicevo del saluto ieri alla Roccella? Perché secondo me, diciamo, la politica, e noi facciamo politica come associazione, sia pur da un osservatorio e da un punto di partenza diverso da quello che i protagonisti della vita politica istituzionale del nostro paese conducono nella quotidianità, può decidere di affrontare il proprio confronto con tutte quante le modalità, anche le più cruente, nel confronto scontro del dibattito politico sui temi che vengono consumati in aula. Però è giusto che, come rappresentanza di quel paese che non si riconosce nelle terribili cose che sono state scritte, dette all'indomani di un evento devastante per la vita di ciascuno, come quello che è occorso alla ministra Roccella, mi faceva piacere appunto salutarla con un caloroso applauso da una platea che con lei ha tanti momenti di confronto scontro, ma che in un momento come quello che sta vivendo si sente di abbracciarla e di salutarla affettuosamente. Questo perché è il motivo stesso di questo congresso, perché noi siamo venuti nel palazzo, perché ci è capitato di venire nel palazzo a parlare proprio in un periodo il più sbagliato possibile, però non lo sapevamo quando abbiamo organizzato il congresso, ovvero il momento della legge elettorale. Paola ce lo dirà meglio di ogni altro, il momento in cui il Parlamento discute di se stesso e di come, diciamo, rinnovare la propria classe dirigente. Quindi potete immaginare come se nelle vostre cliniche, nei vostri posti di lavoro si discutesse dei contratti di lavoro e della possibilità, certo con una missione diversa rispetto il lavoro tradizionale, però la politica è anche quello. E quindi noi siamo venuti qui con l'aspettativa di mettere insieme un mondo che è presente, indubbiamente. Citavo il professor Rago, potrei citare Filomena Gallo, che non vedo ancora tra noi, ma eccola già Filomena, che sarà protagonista della seconda sessione di discussione. C'è una riflessione con un'iniziativa importante, quella della PMA per tutte, che dimostra come il Paese, come diceva il vicepresidente Mulè, per certi versi è avanti rispetto talvolta alla propria rappresentanza istituzionale, e Filomena sta conducendo una battaglia che noi abbiamo immediatamente sposato come la nostra battaglia, della PMA per tutte, per un accesso libero delle donne single, che poi appunto sarà oggetto di riflessione nel corso della giornata. Abbiamo preso tutto quello che fa parte del lavoro di questi anni, dai dati statistici che ci vengono dall'Istat, che anch'essi saranno parte introduttiva dei nostri lavori, le riflessioni degli operatori, le sensibilità diverse presenti in tutti i segmenti della ginecologia applicata alla medicina della riproduzione, e abbiamo deciso di dare un nostro contributo alla politica, sperando che la politica possa raccoglierlo attraverso uno strumento, quello del manifesto della fertilità 2030, quello che mi invitava Laura a introdurre con questi lavori. Io non ho bisogno di entrare nel merito del manifesto, perché credo che questo sarà un lavoro che nel corso della giornata verrà sviscerato da tutti i nostri relatori. E tuttavia la nostra grande ambizione, e capiamo bene che non è un'ambizione di piccola rilevanza, è quella di poter offrire alla politica una traccia da poter prendere in considerazione nella scrittura dei programmi per le prossime politiche. Chi la vuole raccogliere, la raccolga. Notiamo che ci sono tante sensibilità in diversi campi, per certi versi inaspettate, e tradurla nella prossima legislatura, perché sarebbe un'ipocrisia chiedere alla politica in questo scampolo di fine legislatura di farla proprio in questo momento storico, di portarla all'agenda della discussione del Parlamento, non perché rappresenti come dire, l'interesse corporativo di un mondo che in qualche modo vuole trovare la giustificazione e la gratificazione di quello che fa ogni giorno in favore del Paese, ma perché riteniamo che esista un problema di fondo dell'Italia che rende purtroppo l'Italia più specifica di altri paesi europei, sebbene il quadro purtroppo complessivo dell'Europa è un quadro disarmante, come ci racconterà Cinzia Castagnaro nella prima sessione, un contributo a far diventare la natalità e quindi il sostegno alla natalità un insieme di misure che guardano la procreazione medica assistita solo come una parte, concedetemelo, residuale delle politiche che vanno messe in campo per sostenere la genitorialità, favorirla, far superare quei limiti che Giorgio Mulè ci richiamava, che fanno parte anche di una cultura che si è venuta alimentando nel corso degli anni nelle nostre ragazze e nei nostri ragazzi, che probabilmente sicuramente ragionano in modo diverso da come ragionavano i nostri genitori e i nostri nonni, ma farlo con tutta l'attenzione che un paese, ed ecco perché ricito Corinne Philibert, perché l'esperienza francese da questo punto di vista è emblematica, ti sostiene nell'avviare questa esperienza, sapendo che non è una forma di sostegno bonus, per intenderci, non è una concessione, è un vero e proprio investimento per il paese. Abbiamo dato il titolo Rinascita al nostro congresso perché noi crediamo che occorra in questo momento storico fare una politica di investimenti significativa per cercare di cambiare il verso di quella maledetta, benedetta curva demografica che ci rende Cenerentola d'Europa. Ecco perché, diciamo, lo leggerete negli interventi dei nostri amici di percorso, quest'oggi noi presentiamo questo manifesto della fertilità 2030 che sarà poi l'oggetto della discussione del momento finale, quello che con la politica celebreremo nel pomeriggio come ultimo atto di questo nostro congresso. Grazie.
1: Politiche strutturali, non episodi, quelli, qualcosa che abbracci veramente tutta la salute riproduttiva. Allora, passiamo la parola alla prima sessione, inviterei i discussant.
0: Ecco la slide ci anticipa, ecco. Diciamo, chi è chiamato ad intervenire. Nella modalità che ci siamo dati, i discussant accompagnano il moderatore e i relatori si alternano al pulpito. Se siete d'accordo, in maniera molto democratica.
1: Esatto, abbiamo deciso. Buon lavoro a tutti.
2: Sono davvero emozionata di essere qui. Vorrei fare per iniziare davvero un ringraziamento a Dario e a Laura per aver promosso e organizzato il primo congresso AIFE. Davvero, grazie. Anche perché ci poniamo degli obiettivi piccolini, vogliamo volare basso, vogliamo porre le basi per riscrivere il futuro della natalità in Italia. Quindi insomma, no pressure at all, assolutamente, nessuna pressione. E visto che vogliamo fare anche un po' gli internazionali, quale modo migliore che osservare i nostri cari vicini di casa francesi, che hanno un welfare assolutamente virtuoso in tema di PMA, natalità e politiche sociali e sostegno della famiglia. Dunque, il nostro primo interlocutore è la dottoressa Corinne Philibert dell'Ufficio Affari Sociali dell'Ambasciata di Francia in Italia. Benvenuta.
3: Allora, anzitutto chiedo scusa per l'accento, perché vivo in Italia da un po' di anni, ma lavorando anche in ambasciata parlo sempre francese, quindi il risultato è questo. Quindi vi chiedo scusa.
2: Ci piace moltissimo. Benvenuto. Bonjour.
3: Bonjour. Allora, il mio intervento riguarderà in particolare i modi per adattare le politiche familiari e sociali alla sfida demografica in Francia. E faccio prima una piccola introduzione per spiegare che la Francia sta affrontando anche lei una grande trasformazione demografica. Da tempo è stata considerata uno dei paesi europei con la crescita demografica più rapida, Il tasso di natalità invece è sceso a lungo e l'invecchiamento della popolazione sta accelerando. Questi sviluppi mettono in discussione la sostenibilità del modello sociale, l'equilibrio tra le generazioni e l'adattamento delle politiche pubbliche. È in questo contesto che il governo francese ha presentato nel luglio 2025 una strategia nazionale di adattamento alla sfida demografica. Allora, inizierei con qualche dati che riguardano il profondo cambiamento demografico. Da oltre un decennio la Francia registra un costante calo delle nascite. Nel 2024 sono nati 663.000 bambini, con un calo di oltre il 21% rispetto al 2010. Allo stesso tempo, l'età media alla maternità ora è di 31,1 anni. E allo stesso tempo la popolazione sta invecchiando rapidamente. Ogni giorno circa 2.400 francesi raggiungono l'età di 60 anni, mentre si contano solo 1.800 nascite al giorno. Entro il 2040 un quarto della popolazione avrà più di 65 anni. Ciò si riflette anche in un graduale peggioramento del rapporto tra occupati e pensionati. Mentre oggi il rapporto è di 1,7 attivi per pensionato, esso potrebbe scendere a 1,5 entro il 2050. La Francia si unisce così a una tendenza che è osservata nella maggior parte dei paesi europei, dove la fecondità è stabilmente al di sotto della soglia di ricambio generazionale. Adesso cerchiamo di capire perché la natalità è in calo nonostante le politiche per la famiglia che sono state sviluppate in Francia. Questa situazione è ancora più notevole in quanto la Francia ha uno, almeno così si dice, uno dei sistemi di sostegno alle famiglie più completi d'Europa. Questo sistema combina prestazioni finanziarie, agevolazioni fiscali, congedi parentali e servizi per l'infanzia. Allora, in particolare do dei dettagli: assegni familiari a partire dal secondo figlio, il premio alla nascita, esso è versato durante il settimo mese di gravidanza in base alle risorse, è stato rivalutato ad aprile 2026 e il suo importo è ora di 1.093 euro per una gravidanza e di 2.186 per un'adozione. In caso di gravidanze multiple, essa viene moltiplicata per il numero di figli. Poi ci sono le prestazioni di accoglienza per i bambini piccoli. Questa prestazione è versata alle famiglie per un periodo di 36 mensilità e garantisce così al bambino adottato gli stessi diritti del figlio naturale. L'importo dell'indennità di base è 182,43 euro. Poi ci sono gli aiuti per la cura dei bambini, complemento della libera scelta del tipo di cura. Questi aiuti sono versati per una copertura parziale delle spese di cura e c'è anche un credito d'imposta. Il congedo parentale e la prestazione condivisa di educazione del figlio fa parte delle prestazioni di accoglienza del bambino piccolo e permette a uno o a entrambi i genitori con almeno un figlio a carico di età inferiore a 3 anni o meno di 20 in caso di adozione di interrompere oppure di ridurre il proprio lavoro per potersi occupare del bambino. Tuttavia, sembra che l'esistenza di programmi considerati generosi non sia necessariamente sufficiente a sostenere la natalità in modo sostenibile. Difatti, il sostegno finanziario svolge un ruolo importante nel migliorare lo standard di vita delle famiglie, ma l'impatto sulle decisioni di avere un figlio è spesso limitato e temporaneo. Anche se non tutti i dispositivi sono nuovi, essi costituiscono la base su cui si basano le recenti riforme. Al contrario, le politiche che riducono i vincoli concreti legati all'arrivo di un bambino sembrano più efficaci. Ciò riguarda in particolare l'accesso alla modalità di guardia del bambino, in francese sarebbe l'accès au mode de garde, la conciliazione tra vita professionale e vita familiare, la sicurezza dei percorsi professionali, la parità tra donne e uomini nell'assunzione della responsabilità genitoriale. E la sfida quindi non è quella di fissare un obiettivo quantificato di nascite, ma di permettere alle persone che desiderano avere dei figli di realizzare i loro progetti in buone condizioni. Vediamo adesso la strategia governativa francese del 2025. Di fronte a queste constatazioni che abbiamo visto poco fa, il governo francese ha presentato diverse misure strutturali sul sostegno di genitorialità e sull'adattamento all'invecchiamento. Allora, in particolare si tratta di rafforzare la lotta contro l'infertilità. Il piano nazionale contro l'infertilità, che data del 2026, si articola su 4 assi. La prevenzione, la diagnosi precoce, il miglioramento dell'accesso alle cure, il sostegno alla ricerca. Tra le 16 misure principali, il piano prevede infatti la diffusione di informazioni sulla salute sessuale e sulla salute riproduttiva per tutti i 29enni francesi, uomini e donne. L'obiettivo è quello di rispondere alle crescenti difficoltà incontrate da alcune coppie nel loro progetto parentale. Oltre la volontà di rafforzare la lotta contro l'infertilità, c'è anche la volontà di ridurre la mortalità infantile, che in Francia è rimasta ferma per oltre un decennio. E per comprendere meglio questo fenomeno, il governo francese prevede di creare un registro nazionale delle cause di morte, destinata a migliorare la conoscenza ed a orientare le politiche di prevenzione. Un terzo aspetto riguarda la volontà di modernizzare il congedo parentale. E la strategia prevede una riforma dei congedi familiari, compresa l'introduzione del congedo per nascita, l'obiettivo essendo quello di rispondere meglio ai bisogni delle famiglie e favorire i primi tempi della genitorialità. Riguardo alla legge di finanziamento della previdenza sociale, che da noi si chiama la sicurezza sociale, per il 2026 questa legge crea un congedo supplementare di nascita per entrambi i genitori, e questa misura è entrata in vigore dal 1 luglio di quest'anno. Ogni genitore potrà beneficiare di uno o due mesi di congedo retribuiti in aggiunta al congedo di maternità, di paternità o adozione. Riguardo agli obiettivi, ne vorrei citare tre. Anzitutto, dare più tempo ai genitori con i loro bambini nei primi mesi. Ridurre anche la pressione tra lavoro e famiglia e favorire una migliore condivisione della responsabilità genitoriale tra i due genitori. Riguardo a quello che si potrebbero chiamare indennizzi, questi corrispondono al 70% del salario massimo durante il primo mese e al 60% nel secondo mese. Infine, per tentare di sviluppare ulteriormente l'accoglienza del bambino piccolo, il governo francese intende rafforzare l'offerta di accoglienza agendo su due aspetti fondamentali, che sono il miglioramento della qualità dell'accoglienza e l'attrattiva dei mestieri della prima infanzia, grazie a nuovi percorsi di formazione e di qualificazione. Questo orientamento risponde a una constatazione ampiamente condivisa, ossia le difficoltà di accesso alle modalità di custodia, les modes de garde in francese, costituiscono oggi un freno importante ai progetti familiari. Quindi, quali sono le sfide per il futuro? La strategia francese proposta non è solo una risposta, o non si vuole solo una risposta al calo della natalità. Essa fa parte di una riflessione più ampia sull'adattamento della società francese a una nuova realtà demografica. E questa sfida consiste nel conciliare diversi obiettivi: sostenere i progetti familiari, preservare i diritti e le libertà individuali, promuovere la parità tra uomini e donne, accompagnare l'invecchiamento della popolazione e garantire la sostenibilità finanziaria del modello sociale. Ed è in questo contesto che le politiche familiari appaiono sempre più come politiche di investimento sociale, finalizzate a garantire percorsi di vita sicuri, piuttosto che perseguire un obiettivo strettamente demografico. In conclusione, direi che il calo della natalità e l'invecchiamento della popolazione rappresentano oggi una delle principali sfide a lungo termine per la Francia. La strategia che è stata presentata nel 2025 segna un cambiamento nell'approccio pubblico, invece di cercare di influenzare direttamente i comportamenti legati alla fertilità. E questa strategia mira a creare le condizioni che consentano agli individui di realizzare i propri progetti familiari e che permettano di preparare al contempo la società alle conseguenze dell'invecchiamento. Ecco perché la sfida è quella di adattare in modo sostenibile le politiche sociali, familiari e sanitarie a una nuova situazione demografica destinata a plasmare i prossimi decenni. Grazie mille.
2: Grazie dottoressa Corinne Ciliberto, merci beaucoup per averci accompagnato alla scoperta del modello francese con i suoi obiettivi. Ora passiamo con lo sguardo all'Italia, ai dati, alla luce dei dati più recenti, con la dottoressa Cinzia Castagnaro, benvenuta, ricercatrice senior dell'Istat, che ci guiderà in una riflessione attraverso numeri e tendenze demografiche. Buongiorno.
4: Grazie, buongiorno. Innanzitutto grazie per l'invito, ringrazio AIFE e sono molto onorata di presentare, di dare i numeri in questo contesto così prestigioso. Allora, ecco qui. Allora, condivido la presentazione con il professor Daniele Vignoli che è in sala, con cui collaboro a diversi temi di ricerca, tra cui questo sulle intenzioni di fecondità e procreazione medicalmente assistita, di cui vi parlerà più tardi. Colgo l'occasione per dirvi o ricordarvi che quest'anno l'Istat compie 100 anni, quindi è un istituto che per 100 anni ha misurato con continuità e rigore le trasformazioni sociali che hanno accompagnato, diciamo, l'Italia in questi ultimi 100 anni, negli anni più recenti. Io qui, diciamo, questa è una pagina riassuntiva sulle trasformazioni demografiche, però chiaramente lo stesso l'abbiamo per quanto riguarda le trasformazioni economiche, ambientali e quant'altro. Allora, un piccolo excursus su quello che è successo alla popolazione negli anni più recenti. Fino alla prima metà degli anni 60 era la componente naturale, quindi la differenza tra nascite e decessi, che trainava l'accrescimento, il ritmo d'accrescimento della popolazione. Dalla seconda metà degli anni 60 questa componente si indebolisce e comincia quello che chiamiamo l'invecchiamento della popolazione. Poi verso la metà degli anni 90 ricomincia la ripresa, ma a questo punto solo ad opera della componente migratoria, quindi della grande differenza tra nascite e decessi, che raggiunge il culmine nei primi anni 2000 con le grandi regolarizzazioni. Dopodiché questa componente, pur rimanendo positiva, si affievolisce e dal 1 gennaio del 2014 inizia la fase che chiamiamo declino demografico. Tra il 1 gennaio 2014 e l'anno più recente abbiamo perso circa 1.400.000 abitanti, come se fosse sparito un comune grande come Milano. Quindi arriviamo ad una popolazione di poco meno di 59 milioni di abitanti. Perché la popolazione è diminuita così tanto? L'abbiamo detto, sostanzialmente si è ridotta la capacità di rinnovarsi grazie alla componente naturale della popolazione. Quindi dal 1994 ad oggi i decessi superano sistematicamente le nascite. Questo perché? Perché abbiamo poche nascite e abbiamo molti decessi in proporzione, ma questo, diciamo, contingente di decessi non è un indicatore negativo o di mala sanità. Considerate che siamo una popolazione dove nell'anno più recente abbiamo oltre 4 milioni e mezzo di popolazione ultra ottantenne, quasi 1 milione di ultra novantenni e 65.000 ultracentenari, per cui l'evento, perché ogni volta c'è il solito derby, ma è struttura o congiuntura? Sicuramente la congiuntura, quindi eventi congiunturali considerati negativi possono avere un impatto, un vaccino, una politica, un'estate troppo calda, un inverno troppo freddo, ma questo perché? Perché vanno a insistere su una struttura della popolazione molto invecchiata, per cui l'aumento e l'oscillazione dei decessi non è assolutamente un indicatore negativo in un paese con questa struttura così invecchiata come in Italia. Perché l'invecchiamento demografico da cosa dipende? Dipende da due forze: da una parte l'aumento del contingente della popolazione all'età anziana, trainata dalla longevità, e dalla contrazione della base della piramide, quindi la contrazione delle nascite. E sicuramente, diciamo, l'Italia, cioè il vero traguardo per l'Italia è la longevità, è uno dei paesi più vecchi al mondo, e questa, diciamo, è una cosa di cui dobbiamo andare fieri, ma allo stesso tempo le culle sono vuote. Se noi consideriamo l'anno di picco recente delle nascite, che è stato, diciamo, che si è osservato nel 2008, dal 2008, in cui avevamo circa 577.000 nascite, quindi senza parlare dei tempi del baby boom in cui abbiamo superato il milione a metà degli anni 60, ma anche, diciamo, negli ultimi 12 anni, abbiamo perso un terzo dei nati, 222.000 nati in meno in soli 12 anni, che portano al minimo storico della natalità in Italia dal secondo dopoguerra, con 350.000 nati nel 2025. Questa riduzione è attribuibile prevalentemente, se vediamo le caratteristiche, ai nati all'interno del matrimonio e ai nati dalla popolazione sotto i 35 anni. La popolazione sotto i 35 anni ha, diciamo, visto diminuire contingenti di nati in maniera marcata. C'è stato un aumento oltre i 40 anni, ma chiaramente è un aumento che per limiti biologici non può compensare la riduzione dei più giovani. E questo che cosa ha portato nel tempo? Ha portato a quello che chiamiamo squilibrio intergenerazionale, lo squilibrio intergenerazionale che è misurato dall'indice di invecchiamento della popolazione, che rapporta la popolazione, quindi anziana da un punto di vista demografico, con 65 anni e più, rispetto alla popolazione giovane. Se questa era la piramide dell'età nel 1951, quindi dove vediamo la base della piramide larga che restituisce l'informazione sulla popolazione giovane incrementata dai nati ogni anno e una punta molto stretta, che cosa succede nel 2025? Vediamo come si contrae, si abbatte la base per riduzione costante delle nascite a fronte di un aumento del contingente della popolazione all'età avanzate. E quello che vediamo nel 2051, secondo le previsioni demografiche dell'Istat, nello scenario mediano che indica lo scenario più probabile, vediamo come questo squilibrio, cioè questa è una situazione, diciamo, che porta a uno squilibrio che notiamo anche esteticamente, aumenterà ancora. Quindi se oggi consideriamo quanti anziani ci sono rispetto ai giovani, abbiamo 207 anziani ogni 100 giovani, e questo valore è destinato ad aumentare nello scenario più probabile, superando i 300 anziani ogni 100 giovani tra soli 25 anni. Dico soli 25 anni perché per la demografia 25 anni sono veramente molto pochi. Questo chiaramente ha, questo squilibrio ha chiaramente un impatto sul welfare non indifferente, come potrete immaginare, sia da un punto di vista medico, assistenziale, assicurativo. Allora, questo calo delle nascite di cui abbiamo parlato, che è così marcato, da che cosa dipende? Anche in questo caso c'è un effetto dovuto al comportamento, c'è un effetto strutturale? L'Istat ha fatto una stima, per esempio mettendo a confronto il 2008 e l'anno più recente, e di questo calo i due terzi di questo calo dei nati, quindi di questi 222.000 nati, i due terzi dipendono da quello che chiamiamo effetto struttura. Sostanzialmente è diminuita la popolazione femminile in età feconda, sono 2,5 milioni di donne in meno tra 15 e 49 anni, e inoltre, se vediamo questa popolazione diminuita, anche una struttura per età più invecchiata. La popolazione residente in Italia tra 30 e 49 anni è quasi il doppio di quella tra 15 e 29 anni. Quindi due terzi di questo calo dipende dal fatto che non ci sono i potenziali genitori. Il terzo rimanente chiaramente dipende dal calo della fecondità. Calo della fecondità che porta l'indicatore, quindi il numero medio di figli per donna, che è l'indicatore che sintetizza la fecondità in Italia, a 1,14 nell'anno più recente, che è il minimo storico che abbiamo osservato in Italia. si diventa madri sempre più tardi, l'aveva già accennato l'onorevole Mulè, si diventa madri a quasi 32 anni, se consideriamo invece l'età media al parto, quindi tutti gli ordini di nascita, arriviamo a 32,7, e siamo il paese quindi con la struttura, con l'età riproduttiva più posticipata a livello europeo. Nel 2024 abbiamo circa 35.000 nati da donne over 40, che è 1 su 10, valore decisamente quasi il doppio di quello che si osserva a livello di media europea. E adesso vediamo, arriviamo al cuore della ricerca che presentiamo oggi, che è quella sulle intenzioni di fecondità. La domanda è semplice, cioè quali sono le intenzioni di fecondità e riusciamo a realizzare l'intenzione di fecondità negli anni successivi, nei 3 anni successivi, come viene, diciamo, misurato in letteratura? La domanda sembra semplice, ma la risposta, come vedremo, è molto complessa. Se noi consideriamo, questi sono i dati del 2016 che abbiamo analizzato per quanto riguarda le intenzioni di fecondità negli anni successivi, e poi il lavoro che ho condiviso con il professor Vignoli, che, diciamo, e con altri colleghi dell'Istat e dell'Università di Trento, e Eleonora Meli e Agnese Vitali, sostanzialmente abbiamo costruito una base dati longitudinale seguendo nel tempo chi nel 2016 ha dichiarato di volere o non volere i figli, e portandosi dietro tutta una serie di caratteristiche, e vedere quello che è successo linkando questi dati con gli archivi anagrafici dopo 3 anni e dopo 6 anni. Quindi fino al 2023 siamo andati di fatto a monitorare la realizzazione delle intenzioni dichiarate. Quindi partiamo dalla struttura. Se noi prendiamo 100 donne tra 18 e 49 anni nel 2016, il 45% non ha figli e il 55% è già genitore. Ah, questi dati ovviamente li abbiamo anche, volendo, si possono riferire anche alla popolazione maschile, in questo caso abbiamo riferito il tutto alla popolazione femminile perché stiamo misurando la fecondità e gli indicatori di fecondità sono riferiti alle donne. Quindi 45 donne senza figli. A queste 45 donne senza figli viene chiesto se ha desiderio di avere figli in futuro. 35 rispondono di sì, 10 no. A queste 10 donne che hanno detto che non riescono ad avere figli viene chiesto perché non volete avere figli. Solo 2 rispondono che avere figli non rientra nel proprio progetto di vita, quelle che chiamiamo le child free. Per cui spesso si sente dire non si fanno più figli perché le donne preferiscono studiare di più, avere incarichi professionali di maggior impatto, vogliono viaggiare, si sentono, diciamo, le motivazioni più disparate. Poi di fatto 2 su 100 donne tra 18 e 49 anni dicono che avere figli non rientra nel progetto di vita. Per cui ci sono 8 donne che non riescono poi ad avere figli per motivazioni diverse, e non solo, ma queste 35 che intendono avere figli riescono poi a realizzarli? Quando andiamo a vedere le motivazioni dichiarate per non avere figli, vediamo che più di un terzo dipende da motivi di età e salute. Tra motivi di età e salute, il 75%, quindi 3/4 di questa motivazione che abbiamo aggregato, è una questione relativa all'età. E poi ovviamente, quindi legata all'età, c'è una questione di limiti biologici, e poi per quanto invece riguarda la salute, chiaramente stili di vita, ambiente e tutt'altro incidono sull'infertilità, e vabbè, su questo, diciamo, non entriamo su queste questioni di cui sicuramente, diciamo, siete padroni voi. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, siamo andati a seguire in un'ottica longitudinale queste donne che hanno fatto queste dichiarazioni nel 2016. Questi risultati sono stati elaborati all'interno del progetto AGIT, progetto finanziato da Next Generation UE, quindi Invecchiare Bene, una società che invecchia, e anche analizzate all'interno di un laboratorio tematico di ricerca all'interno dell'Istat. E è la prima base di dati longitudinale sulla fecondità in Italia, quindi è un progetto del tutto innovativo. Quindi qui mettiamo in relazione l'intenzione e la realizzazione nei 3 anni successivi. Queste sono le percentuali di donne che nel 2016 hanno dichiarato vuole avere figli nei prossimi 3 anni, quindi non qual è il numero ideale di figli, vorrete avere figli in futuro, no, volete avere figli nei prossimi 3 anni, e qui, diciamo, e poi vedere che cosa è successo a distanza dei 3 anni. Qui, diciamo, che cosa vediamo? Vediamo che anche chi è certo, a cui parliamo tutte le donne, quindi a prescindere dall'essere in coppia, ok, quindi tutte le donne, un 6,4% dice che certamente vuole avere figli nei prossimi 3 anni. Cosa succede? anche chi è certo riesce a realizzare l'intenzione dichiarata meno del 43% dei casi. E questi sono dei numeri che sono importanti, e anche chi è, diciamo, mediamente convinto, chi ha dichiarato un probabilmente sì, in un quinto dei casi realizza il proprio progetto riproduttivo. Invece chi ha intenzioni negative, le intenzioni negative sono predittive del comportamento futuro, effettivamente poi cambia idea, o comunque ci sono dei fattori che cambiano nel corso del tempo, per cui anche dopo aver detto no o probabilmente no, ci sono pochi, rari casi in cui invece, diciamo, queste donne poi di fatto realizzano una discendenza negli anni a seguire. Quindi la cosa importante di questa slide è che la difficoltà nel realizzare i progetti riproduttivi non riguarda solo chi è incerto, ma interessa in modo rilevante anche chi ha intenzioni forti, e questo è un dato che, diciamo, è importante sottolineare. Vediamo che cosa succede quando l'analisi la riferiamo solo alle donne in coppia. Quindi prima, questo, diciamo, i dati che abbiamo visto fino adesso sono riferiti a tutte le coppie, scusate, a tutte le donne, ora, diciamo, vengono filtrate solo alle donne che hanno dichiarato di essere in coppia nel momento in cui hanno dichiarato l'intenzione di fecondità. Allora, vediamo come, che cosa succede? Aumenta sia l'intenzione, perché passa da 6,4 a 7,7, è un poco più di un punto percentuale, ma è importante, ma quello che vediamo è che chiaramente la realizzazione aumenta, aumenta di 13 punti percentuali. Quindi questo che cosa significa? Che chi è certo lo diventa ancora di più, e quindi questa realizzazione aumenta in totale 12 punti percentuali. La differenza maggiore però l'abbiamo tra chi aveva detto probabilmente sì, quindi l'essere in coppia è un fattore abilitante per chi è più incerto, perché la realizzazione da un quinto delle donne che l'ha dichiarato passa a un terzo, è un numero, diciamo, sicuramente rilevante, mentre invece l'incertezza non si scioglie nel caso del passaggio all'essere in coppia, anzi addirittura l'essere in coppia rende l'intenzione negativa ancora più predittiva, cioè se hai detto no e sei in coppia, il no poi di fatto è no. Ritorniamo al totale delle donne e vediamo la realizzazione dei progetti riproduttivi per età. Allora, qua che cosa succede? Sicuramente la probabilità, allora qui abbiamo fatto una divisione, realizzano nei 3 anni o realizzano nei 3 anni successivi, va bene? Quindi abbiamo 6 anni di osservazione rispetto al momento della dichiarazione dell'intenzione. Certamente la popolazione tra 30 e 39 anni è quella che ha la probabilità più alta di realizzare o nei 3 anni successivi o nei 6 anni successivi, questo è chiaro. Però una cosa che è comunque interessante è che la popolazione tra 18 e 29 anni è quella popolazione che può permettersi più di altre di procrastinare la realizzazione rispetto all'intenzione dichiarata, d'accordo? Perché comunque la dichiarazione è sempre nei 3 anni, però poi di fatto c'è chi sposta in avanti la realizzazione del progetto riproduttivo. Mentre invece, come possiamo vedere, la popolazione tra 40 e 49 anni, a prescindere dall'intenzione, o realizza nei 3 anni successivi oppure la probabilità di realizzazione diventa pari a 0. Per cui il tempo non aspetta le intenzioni. Da giovani si rimanda, le adulte realizzano nei tempi dichiarati, dopo i 40 anni o lo fai subito o comunque non lo fai più, chiaramente per i limiti biologici che intervengono. Torniamo al confronto con le donne che sono solo in coppia. Che cosa succede? L'effetto massimo che abbiamo, quindi il fattore abilitante massimo dell'essere in coppia, lo vediamo tra i 18 e i 29 anni. Lì abbiamo la differenza maggiore tra non essere in coppia, ovviamente, e l'essere in coppia, per cui la probabilità aumenta tantissimo se siamo in coppia e siamo giovani. Tra 30 e 39 anni questo effetto si dimezza, ma perché? Perché molto probabilmente, cioè tra 30 e 39 anni, la differenza tra il totale delle donne e le donne in coppia è comunque molto minore, cioè è più probabile essere già in coppia. Per cui questo effetto sulle intenzioni positive, lo vediamo, si rafforza, ma in misura minore rispetto a quello che succede tra i più giovani. 40-49 anni, l'essere in coppia o non essere in coppia, per la differenza non si vede. Questo perché? Perché il vincolo biologico è così dominante che avere un partner non fa più differenza nella realizzazione. Vediamo che cosa succede per parità. La cosa che emerge è che, questo riferito a tutte le donne, chi è senza figli ha più difficoltà nella transizione alla genitorialità, quindi a realizzazione dei progetti riproduttivi, rispetto a chi ha già un figlio. Quindi sostanzialmente questo passaggio è proprio il passaggio alla genitorialità che è incerto, mentre le seconde nascite sono più spesso realizzate. Perché? Perché probabilmente sono state risolte e rimossi già una serie di vincoli e di ostacoli legati alla stabilità, alle condizioni economiche, accesso al credito, diciamo, rispetto a chi invece deve ancora fare il passaggio, quindi la transizione allo stato di genitore. In questo caso, quando parliamo di parità e coppie, i risultati si invertono rispetto alla questione dell'età. Se, diciamo, sei senza figli, l'essere in coppia aumenta tantissimo la probabilità di realizzazione sia nei 3 anni che nei 6 anni successivi, mentre invece questo effetto si dimezza per chi ha un figlio, perché probabilmente la maggior parte delle donne, diciamo, che sa già il primo figlio, la condizione di coppia già l'aveva realizzata, per cui questa differenza la vediamo poco, mentre invece da 2 figli e più ritorna la questione. Quindi 2 e più figli sono collegati probabilmente a un'età più avanzata, per cui ritorna il limite biologico, per cui la differenza tra l'essere in coppia e il non esserlo la vediamo molto poco. Abbiamo fatto un modello di regressione per vedere qual è la probabilità di ogni singolo fattore sulla realizzazione, a prescindere dai fattori che possono essere correlati. Chiaramente emerge il fatto dell'essere più giovani nella probabilità di realizzazione dell'intenzione positiva, il fatto di aver già un figlio, perché questo porta ad aver già risolto una serie di questioni che impedivano questa transizione, ma la cosa interessante è che quello che raddoppia la probabilità di realizzazione è avere un titolo di studio alto e un'occupazione. Qui stiamo parlando di livello di istruzione, condizione professionale della donna. Quindi la vera geografia diseguale della fecondità non è realizzata tanto dal territorio, come possiamo vedere da questi risultati, dove vediamo che a livello geografico cambia ben poco, ma dalla stabilità e dall'istruzione. Questi sono dei risultati veramente molto importanti, che sconfessano tutte le teorie che vedono un aumento del numero di figli se la donna non lavora, se la donna sta a casa, se la donna fa part time. Quindi istruzione e stabilità economica sono i fattori più importanti nella probabilità di realizzazione dell'intenzione dichiarata. Per concludere, la bassa fecondità in Italia riflette non tanto una difficoltà non tanto una riduzione dell'intenzione, ma una difficoltà nel realizzare questi progetti riproduttivi. Questo gap è strutturale e accompagna tutto il ciclo di vita, e il mismatch tra le intenzioni e i comportamenti riguarda tutte le età e parità, però con delle caratteristiche specifiche: il rinvio tra i giovani, l'incertezza nella transizione al primo figlio e il limite biologico per quanto riguarda l'età avanzata. Le risorse economiche, la stabilità e l'istruzione, in termini anche di consapevolezza, fanno la differenza e sono dei fattori chiave nella realizzazione di queste intenzioni. L'essere in coppia ovviamente rafforza le intenzioni positive in modo decrescente, però per età e parità, per cui, per concludere, l'istruzione e il lavoro sono sicuramente le leve che permettono di trasformare il volere in potere e, per ritornare al titolo del congresso, che permettono questa rinascita. Vi ringrazio.
2: Grazie dottoressa Castagnaro per aver condiviso con noi dati che ci lasciano tutt'altro che indifferenti. Proseguiamo la parte dati molto molto importante, la integriamo con il contributo della PMA alla fecondità nelle regioni italiane, con il professor Daniele Vignoli, professore ordinario di demografia presso l'Università degli Studi di Firenze. Buongiorno, benvenuto.
5: Allora, buongiorno a tutti, io vi ringrazio per l'invito, è veramente un piacere e un onore essere qui con voi e proseguo dopo la presentazione della dottoressa Castagnaro con un focus più stretto sul contributo della procreazione medicalmente assistita alla fecondità nelle regioni italiane. Ricordatevi, rispetto a quello che ha detto Cinzia Castagnaro, il risultato finale, cioè uguaglianza di genere nel mercato del lavoro e nell'istruzione tra uomini e donne, è legata ad una maggiore realizzazione delle intenzioni riproduttive. Torno su questo in chiusura perché è fondamentale anche rispetto ai risultati che vi presento. Allora, viviamo in un mondo di invecchiamento, si parla tantissimo di invecchiamento, l'Italia è il leader mondiale assieme al Giappone nell'invecchiamento della popolazione, alcuni demografi non lo chiamano invecchiamento, lo chiamano degiovanimento, è la stessa cosa, l'invecchiamento improvvisamente accende i riflettori sulla popolazione anziana, ma l'invecchiamento è l'aumento della popolazione anziana sul totale, quindi la leva dell'invecchiamento primaria assieme alla longevità è la bassa fecondità, quindi si parlare di invecchiamento vuol dire parlare di fecondità e in questo contesto storico il contributo della procreazione medicalmente assistita alla fecondità è stato molto studiato in vari paesi del mondo e in Italia forse un po' meno, vediamo i dati più recenti, ma qual è il contributo della procreazione medicalmente assistita alla fecondità in Italia? Prima però di entrare in questo risultato vorrei fare con voi un ragionamento iniziale, perché prima di arrivare alla procreazione medicalmente assistita c'è tutto quello che vuol dire consapevolezza rispetto alla propria fertilità. Viviamo in un mondo in cui diciamo stiamo invecchiando. Che vuol dire invecchiare? Alcuni demografi parlano dell'Italia come il paese della sindrome del ritardo, perché facciamo tutto dopo. Usciamo da casa dei genitori più tardi, facciamo il primo figlio più tardi, entriamo nel mercato del lavoro, siamo in ritardo. Siamo sicuri che sia corretto parlare di ritardo? Viviamo più a lungo, viviamo in salute migliore? Magari sono semplicemente delle nuove norme sociali che la popolazione più giovane va riassestandosi per una vita che è più lunga. Però rispetto a questo, se ognuno di noi trova delle nuove norme sociali in cui facciamo tutto più tardi, questo non funziona per la fecondità, perché rimane ovviamente ancorata a un periodo biologicamente diverso rispetto a agli altri che posso rimandare. Quindi io ho questa disconnessione tra quello che è il corso di vita sociale e il corso di vita biologico. Ora, su questo voi siete molto più esperti di me, però adesso vi faccio vedere i risultati che penso saranno abbastanza sorprendenti anche per voi, però sapete e sappiamo molto bene che la fertilità femminile comincia a diminuire 31-32 anni, a 35 anni probabilmente di più e poi progressivamente, e quella maschile allo stesso tempo. E allora vi faccio vedere questi risultati. Allora, questa è un'indagine rappresentativa della popolazione italiana fatta all'interno del progetto AGIT, che è lo stesso progetto di cui vi parlava Cinzia Castagnaro. Allora, vedete, nella barra grigia è l'età desiderata rispetto alla genitorialità. A che età desideri diventare genitore? E siamo intorno a 29, 30 anni, 31 anni, uomini, donne, diverse classi di età. Ed è anche questa, nei dati lo abbiamo, corrisponde esattamente più o meno al primo tentativo di concepimento. Quindi si desidera diventare genitori intorno a 30 anni e è intorno a 30 anni che arriva il primo tentativo di concepimento. L'altro pallino che vedete invece è l'età, secondo i rispondenti, a cui la fertilità femminile diminuisce in maniera significativa. E vedete che siamo sopra 41 anni, tra 41 e 43 anni. Quindi si desidera diventare genitori a 30 anni, si comincia a concepire a 30 anni e si pensa di avere una finestra di opportunità davanti di circa 12 anni. Mentre non è vero, l'abbiamo visto, l'abbiamo detto perfettamente prima, se io metto come cutoff 35, questa finestra di opportunità è molto ridotta e forse già è sovrastimata rispetto a quelle che sono le possibilità reali. Quindi sì, possiamo parlare di fecondità, ma prima di procreazione medicalmente assistita, ma prima di arrivarci c'è un vero bisogno di formazione e di consapevolezza, altrimenti tutto lo sforzo che facciamo sulla procreazione medicalmente assistita rischia di rimanere fallimentare. Quindi c'è una fortissima cattiva percezione della finestra di opportunità, una sovrastima dell'età alla quale la fertilità femminile diminuisce significativamente. La stessa cosa vale per gli uomini, c'è una sovrastima enorme anche per gli uomini, non ve la faccio vedere. E l'aspetto più impressionante per me, non ho tempo anche in questo caso di mostrarvi i risultati, ma in caso potete scrivermi, è che non c'è differenza tra gruppi sociali su questa inconsapevolezza, tra livelli di istruzione, tra gruppi di età, tra tipi di lavoro diverso. Rimane sempre 43 anni, 42 anni. Sono dati rappresentativi della popolazione, quindi da questo punto di vista serve veramente maggiore consapevolezza. Adesso arriviamo a quello che succede invece quando entra in gioco la procreazione medicalmente assistita, che è stata studiata in questo lavoro, però non vi faccio vedere i risultati del lavoro perché abbiamo aggiornato le stime al 2024, però questo è la prima stima nazionale del contributo della procreazione medicalmente assistita alla fecondità in Italia, non alle nascite. L'abbiamo detto prima, le nascite sono una cosa diversa, le nascite sono il risultato di quanti della propensione a fare figli, ma anche di quante donne ci sono. Quindi se dagli anni 70 facciamo sempre meno figli, è ovvio che l'anno prossimo, anche se improvvisamente cominciassimo a fare figli,

questo caso abbiamo avuto accesso, grazie al Ministero della Salute e grazie all'Istat, ai certificati di assistenza al parto e quindi per ogni nascita a livello nazionale, quindi la copertura non è di Sarvey ma è nazionale totale, sappiamo per ogni nascita se il nato è avvenuto con procreazione medicalmente assistita o meno, dichiarato dalla donna. Quindi tutto ciò che vi faccio vedere è sottostimato. Allora, il contributo della procreazione medicalmente assistita alla fecondità totale in Italia per tutte le donne passa dal 2013 al 2024 dal 2,1% al 4%, quindi è un aumento netto di 2 punti percentuali, che sulle nascite di primo ordine vuol dire un passaggio da 3,3 a 6,7, quindi diventa demograficamente tangibile l'effetto. Non è più un contributo alla fecondità minoritario. Sulle donne che hanno più di 40 anni il risultato è ancora più interessante, si passa dall'8,6 del 2013 al 17,6 del 2024, ma sulle donne che hanno più di 40 anni si passa dal 16,7 al 33%. Questo vuol dire che nel 2024 in Italia dei primi nati di donne che hanno più di 40 anni, uno su tre nasce con procreazione medicalmente assistita. E parlare di primi figli vuol dire parlare della maggioranza, diciamo, in questo caso dei figli e delle nascite con procreazione medicalmente assistita, l'80% si concentra sui primi figli. Vedete l'incremento esponenziale dopo 40 anni, raggiunge il 65% tra le donne che hanno tra 45 e 49 anni. In termini di età media al parto, l'età media al parto di chi ricorre a tecniche di procreazione medicalmente assistita è di circa 6 anni più alta rispetto alle nascite senza procreazione medicalmente assistita, 38 anni versus 32. E poi c'è un risultato molto forte e netto ed è sui differenziali di istruzione. Abbiamo detto che le donne più istruite realizzano di più i propri progetti riproduttivi. Le donne più istruite sono sovrarappresentate tra le nascite con procreazione medicalmente assistita. È circa 3 volte tanto per le donne più istruite rispetto alle donne con istruzione bassa. Questo perché ci possono essere due spiegazioni fondamentalmente. Una spiegazione legata a una selezione, cioè le donne più istruite si autoselezionano e utilizzano di più la procreazione medicalmente assistita. C'è una seconda spiegazione che è molto forte e su cui c'è moltissima evidenza di ricerca per i paesi nordici, e cioè che il successo del trattamento è maggiore sulle donne che hanno più istruzione, riescono a completare con maggiore successo il trattamento. Noi questo l'abbiamo fatto sui dati di Careggi, quindi di tutti i pazienti di procreazione medicalmente assistita su Careggi, non c'è invece per l'Italia, almeno per Careggi, nessuna differenza nel successo del trattamento per livello di istruzione. Quindi l'Italia da questo punto di vista si colloca veramente in maniera in discontinuità con questi risultati internazionali. Mi interesserebbe molto verificarlo su altri centri o su altri dati che vanno oltre, insomma, la realtà toscana. E passiamo alle regioni. Passiamo alle regioni. Vedete che c'è una disuguaglianza territoriale decisamente netta. Il contributo della procreazione medicalmente assistita alla fecondità totale passa da circa un 6% in Lombardia, Toscana, Piemonte e scende all'1,6% in Calabria. Quando guardiamo invece i primi figli, si passa da quasi il 10%, quindi PMA, contributo alla fecondità, quasi il 10% sui primi figli, Trento, Lombardia, Toscana, Valle d'Aosta, Piemonte, diventa il 3% in Calabria. Pensate a queste disuguaglianze territoriali che abbiamo di fronte, che sono enormi. Si parla spesso di due Italie, qui sono tante Italie veramente diversificate. E adesso ci chiediamo quali sono i fattori legati all'utilizzo di procreazione medicalmente assistita e di nuovo mantengo un focus regionale.
le motivazioni possono essere tante, demografiche, socio-economiche.

0: economiche legato all'accesso alla sanità, culturale, di contesto, vediamo quelle più rilevanti e parto da quella che è probabilmente la più importante, il reddito. Allora, viviamo in un momento storico in cui i prerequisiti di reddito, i prerequisiti abitativi per fare un figlio sono enormi e ci sono disuguaglianze di reddito molto importanti nelle nascite in Italia. Queste disuguaglianze si riflettono perfettamente nel ricorso alla procreazione medicalmente assistita. Se io metto in relazione e poi plotto le regioni in termini di reddito netto nelle coppie e accesso alla e il contributo della procreazione medicalmente assistita alla fecondità, vedo un chiaro gradiente positivo. Più è il reddito, più è il ricorso alla PMA. Istruzione e lavoro. L'istruzione è fondamentale per realizzare i progetti riproduttivi, ma quello che gioca un ruolo centrale non è solo se la donna è più istruita, ma soprattutto se la donna lavora. Sono risultati che a livello internazionale, se voi andate in qualunque convegno internazionale, abbiamo sempre l'Italia dipinta come il benchmark del paese tradizionale, dove tutto niente cambierà mai, siamo inchiodati a livelli di familismo, non è vero, assolutamente. I dati più recenti sconfessano completamente questa visione dell'Italia anche rispetto alla procreazione medicalmente assistita. Secolarizzazione, le regioni più secolarizzate, maggiore è la secolarizzazione nelle coppie, questa è la percentuale di donne tra 15 e 59 anni che si recano in chiesa raramente o mai, maggiore è la secolarizzazione, maggiore è il ricorso alla PMA. In Italia la secolarizzazione è un tema particolare perché in realtà non è una vera secolarizzazione, è una ridefinizione di cosa vuol dire essere religiosi e della propria personalità rispetto alla religione, non è una secolarizzazione in termini di abbandono di valori religiosi. Infine, anche questo è un risultato secondo me molto interessante, ci sono delle disuguaglianze legate al sistema sanitario nazionale, dove ci sono maggiori bisogni non soddisfatti di esami medici a causa di ragioni economiche, dove ci sono liste di attesa più lunghe e dove la distanza rispetto all'ospedale è maggiore, vedete che è anche minore il ricorso alla procreazione medicalmente assistita. Quindi la PMA rientra in un pacchetto più ampio e non può essere mai vista in maniera isolata. Quando metto assieme in un'analisi multivariata nella quale non entro tutti questi fattori assieme, molti raccontano la stessa storia, ma quello che rimane significativo, quello che è centrale è il reddito. Siamo di fronte a un'Italia in cui le disuguaglianze di reddito sono centrali nella realizzazione dei progetti riproduttivi e nell'accesso alla PMA. E chiudo con alcune riflessioni. Allora, la prima. Scordiamoci l'idea di un'Italia in cui è cambiata la cultura, i giovani non vogliono più figli. Non è vero, ce l'ha detto chiaramente la dottoressa Castagnaro, è stata pubblicata una settimana fa un rapporto delle Nazioni Unite in cui si guarda i desideri riproduttivi in tutti i paesi del mondo, l'Italia rimane saldamente con un desiderio di circa 2 figli, un po' sotto 2, 1,9, ma 1,9 rispetto a una fecondità di 1,1 in media vuol dire che c'è un bisogno insoddisfatto di fecondità enorme. Quindi questo è il punto di partenza. Però siamo di fronte anche ad un momento nel quale la PMA gioca un ruolo centrale ed entra sempre di più nel dibattito pubblico. In tutti quei paesi in cui la PMA però rientra nel dibattito pubblico e politico come politica demografica, stiamo parlando di paesi dove l'uguaglianza di genere è più bassa. Ricordatevi però quello che diceva la dottoressa Castagnaro, per realizzare i progetti riproduttivi serve uguaglianza di genere, serve lavoro femminile, serve istruzione. Quindi la PMA non deve mai essere vista come politica pronatalista, sostitutiva al figlio, ma deve rientrare in un pacchetto che va di pari passo con l'uguaglianza di genere, non come progetto demografico. Quando è un target demografico è sempre fallimentare. Il secondo punto è la formazione. Vi ho, prima di arrivare alla PMA, vi ho fatto vedere il pezzo prima, che sono dati rappresentativi della popolazione italiana che sono inchiodati a una omogeneità rispetto alle fasce di reddito, all'istruzione. Quindi c'è un bisogno enorme di consapevolezza sulla salute riproduttiva e sull'equità di accesso. Terzo punto, non vedo più la rappresentante dell'ambasciata di Francia, ma terzo punto è la Francia, per chiudere e ricollegarmi alla prima relazione. Qual è il grande segreto della Francia? Perché in Francia la fecondità è più alta? Qual è il grande segreto della Francia? È vero, hanno delle belle politiche, ma soprattutto non le hanno mai cambiate. Non è che il susseguirsi di legislature diverse, con orientamenti politici diversi, ha cambiato la politica sulla famiglia e sulla fecondità. Quello che è qual è il punto? In un momento storico in cui diventa molto difficile pianificare il futuro, siamo in un momento incerto, politico, abbiamo la guerra, l'incertezza economica, l'incertezza sociale, politica. Siamo in un momento politico incerto, in un momento sociale incerto, in un momento economico incerto. Fare figli è sempre incerto perché non sai quello che succederà dopo. Se ho bisogno di chiarezza e di regole che non cambiano. Un figlio non è né di destra né di sinistra. La politica deve rimanere a prescindere dalla legislatura. Grazie.
1: Grazie professor Vignoli e complimenti per il suo contributo e per la sua ricerca. Proseguiamo sempre sul tema della PMA, della procreazione medicalmente assistita, concentrandoci sulla sua evoluzione in Italia per comprendere il presente e le prospettive future. Do il benvenuto al professor Maurizio Guido, responsabile del Registro Nazionale della PMA in Italia. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ringrazio Dario e Laura per avermi invitato. E abbiamo visto tanti numeri, abbiamo sentito tante proiezioni, tante considerazioni molto interessanti. Devo dire che il professor Vignoli ha aperto in me tutta una serie di possibili considerazioni che magari potremmo fare più avanti. Da qualche mese ricopro il ruolo di responsabile del Registro Nazionale della PMA, che devo dire potremmo considerarlo come forse una delle cose migliori che la legge 40 ci ha regalato ormai 22 anni fa. Perché dico una delle cose migliori? Perché abbiamo sentito l'onorevole Mulè stamattina, devo dire anche sono rimasto anche un po' perplesso rispetto alla sua considerazione di quello che è successo negli ultimi 20 anni, ma questo registro è un libro, ed è un libro delle nostre attività, è un libro che ci aiuta a capire che cosa abbiamo fatto negli ultimi 20 anni, è un libro che ci fa capire, ci farà capire in che cosa possiamo migliorare, questo per quanto riguarda quelli che lavorano in questo settore, ma è un libro al quale si possono rivolgere tutti. L'utenza può usare questi dati che noi raccogliamo ogni anno, che diciamo lo staff del registro, io sono appena arrivato, ma dobbiamo tutto ad uno staff che negli ultimi 20 anni chi mi ha preceduto ha saputo costruire, ha saputo gestire in maniera egregia. L'utenza da questo libro, da questo registro, riesce ad avere dei dati che sono molto importanti. Che cosa ci raccontano i nostri dati? Ci raccontano che in Italia probabilmente comunque siamo un paese che sa fare bene questo lavoro della procreazione medicalmente assistita, ci racconta la tipologia di accessibilità ai trattamenti, quanti cicli sono stati fatti da quando il registro è stato istituito. Abbiamo sentito del contributo che la procreazione medicalmente assistita dà alle nascite di questo paese. Ed è una cosa importantissima avere anche un'idea soprattutto dei livelli di efficacia e di sicurezza delle tecniche che sicuramente in questi anni hanno avuto degli incrementi molto molto rassicuranti. Questi sono i numeri crudi, qui sono numeri che riguardano, che ci raccontano quante coppie, quanti cicli, indipendentemente dalla tipologia della procreazione medicalmente assistita, perché sappiamo che sono divisi in primo, secondo e terzo livello, le procedure di procreazione medicalmente assistita sono 92.000 coppie trattate nel 2024, questi sono i dati del 24, con 115.000 cicli, ce lo diceva anche l'onorevole Mulè stamattina, di cicli nel nostro paese. E una cosa interessante è valutare le variazioni, il più 19% delle coppie, e anche diciamo nel giro di un anno solo, dal 23 al 24, comunque c'è un incremento di coppie che si rivolgono ai centri della procreazione medicalmente assistita, con una media di un ciclo e 25 per ogni coppia in un anno. Cosa succede se noi andiamo a analizzare poi invece nella maniera più specifica quello che si fa nelle tecniche di secondo e di terzo livello? Vedete, è un continuo e costante incremento, 10.000 cicli per ogni milione di donne in età fertile, in età feconda, che sono è circa 1.700 cicli per milioni di abitanti. Quindi i numeri sono costantemente in aumento. Anche qui i dati di variazione confermano che l'accesso è sempre maggiore ed è sempre molto interessante. Questa è una divisione che il professor Vignoli potrebbe vedere anche in ottica regionale, è una distribuzione del numero dei centri all'interno del nostro paese, e la tipologia del centro. Sapete che esistono dei centri privati, dei centri privati convenzionati, dei centri pubblici del sistema sanitario nazionale. È evidente che il pubblico e il privato convenzionato fa parte del pacchetto che il nostro sistema sanitario nazionale offre alle coppie che hanno problemi di infertilità, e questi numeri ci dicono qual è la tipologia di facilitazione di accesso che il nostro sistema sanitario nazionale offre. C'è una distribuzione regionale chiaramente diversa. Vedete, in Lombardia c'è un ampio numero di privato convenzionato, però se sommiamo il pubblico e il privato convenzionato, sicuramente in Lombardia abbiamo degli accessi di sistema sanitario nazionale che sono sicuramente rassicuranti e possono dare diciamo accesso alle procedure. Infatti il 63.4% dei cicli iniziati di secondo e di terzo livello, non parliamo di ovodonazione ma parliamo di cicli eseguiti con i gameti omologhi, si svolge nei centri pubblici e nei centri privati convenzionati. Mentre invece, quando noi andiamo a analizzare questi numeri e li valutiamo sulla donazione dei gameti, la possibilità di usufruire di centri pubblici o privati convenzionati è ridotta. Infatti il 67.1% dei cicli, di questo tipo di cicli, si svolge all'interno di centri totalmente privati. Poi parliamo dei nati, ne abbiamo discusso molto, ne ha parlato molto l'onorevole Muleni, ce l'ha ridetto adesso il professor Vignoli, questo è il numero dei nati vivi del 2024, 17.600 bambini sono nati vivi da procreazione medicalmente assistita, con una percentuale che attualmente è il 4.8% di tutti i nati del nostro paese. Se vedete anche qui le tabelle di variazione, vedete che c'è un 30% di nati vivi in più dal 2016 al 2024 e un 2,5% di nati vivi in più nell'ultimo anno. Questo numero, ce lo siamo detti dall'inizio della mattinata, sicuramente è un numero sul quale dobbiamo riflettere, e come molte persone prima di me hanno detto, un bambino su 20 in questo paese nasce da tecniche di procreazione medicalmente assistita. Poi entriamo in quello che è il nostro libro, quindi questi sono numeri proprio, non sono proiezioni, questa è la realtà di quello che succede all'interno del nostro paese. Questo famoso fattore età, che è il fattore età, che è il fattore principale che riguarda la capacità riproduttiva di una donna, al di là del fattore sociale, del fattore economico, di tutti quegli altri fattori che hanno sicuramente un ruolo molto importante. Questo grafico ci fa vedere in maniera evidente come la fascia superiore ai 40 anni sia in costante e continuo aumento. Una stabilità, potremmo dire, della fascia tra 35 e 39 anni di età, e una riduzione della fascia di età al di sotto dei 34 anni delle pazienti che si rivolgono a fare, ad eseguire procedure di PMA. 37 anni è l'età media, quindi è un'età. Adesso io chiaramente ho un po' di anni alle mie spalle e tra l'altro faccio un mestiere che fino a, che continuo a fare, perché sono anche un professore ordinario di ginecologia, quindi ho anche una visione, se volete, binaria. Da una parte, da pochi mesi mi occupo anche del registro, ma tutto quello che ci siamo detti fino adesso ha per me una valenza particolarmente significativa. Pensare che 37 anni sia l'età media della paziente che si rivolge alla, ai centri di PMA, insomma, oggettivamente ci dice tanto. Anche in questo caso questi, le percentuali di variazioni sono molto importanti. Vedete un aumento del 32,8% delle pazienti con un'età superiore ai 40 anni. Per fortuna, questo è un dato che credo che chiunque lavori nella PMA non può che di cui essere contento, perché è, una, è un tasso cumulativo di gravidanza, quindi un tasso di successo di queste tecniche, lo diceva anche l'onorevole Mulè stamattina che mi ha anticipato su molti fattori, e il 34% di un tasso di successo di una tecnica di PMA non può che non essere una, un grande dato e un grande risultato, considerando che fisiologicamente la capacità gestazionale di una donna in una fascia di età che arriva fino ai 34 anni è intorno al 40%, quindi ci stiamo avvicinando, probabilmente non arriveremo ad una, perfezione fisiologica, ma ci stiamo avvicinando a dei numeri che ci dicono che queste tecniche funzionano. E un'altra cosa importante è vedere come l'evoluzione della tecnica, che ha visto negli anni lo sviluppo delle tecniche di congelamento, di vitrificazione degli ovociti, di vitrificazione degli embrioni, non hanno fatto altro che migliorare il dato di successo di queste tecniche. Quindi noi nel frattempo ci siamo portati avanti, chi fa questo lavoro lo sa bene. E questo che cosa ha portato anche? Ha portato che nell'evoluzione tecnica che ha sviluppato la, il congelamento ovocitario e ha, ha dato delle regole di gestione di un ciclo di PMA, ci sono dei dati di sicurezza e di efficacia che sono oggettivamente molto incoraggianti. Questi sono i dati che riguardano il tasso delle gravidanze multiple, che era lo spauracchio principale insieme all'iperstimolazione di chi si affacciava a fare questo tipo di tecnica. Vedete, siamo passati da tassi del 27-28% a tassi di gravidanza multipla gemellare oggettivamente molto bassi, con un decremento continuativo, e questo noi lo dobbiamo al fatto che abbiamo migliorato le nostre tecniche, abbiamo capito che congelare e vitrificare i gameti è un beneficio e soprattutto ci siamo concentrati nel valutare la possibilità di fare un trasferimento embrionario singolo, che rimane il gold standard di trattamento, e i dati del registro non fanno altro che confermare che la nostra capacità di applicare il nostro mestiere sta migliorando. Poi parliamo della donazione, perché il nostro registro si occupa anche di questo, giustamente, ci dice quanti cicli di donazione si sono fatti nel 2024, 15.000, vedete che è anche in questo caso è una continua crescita. C'è un dato iniziale di decrescita del 2024 che oggettivamente non considererei come, come un dato significativo, probabilmente andrà visto negli anni se viene confermato o meno. 11.000 cicli di donazione ovocitaria, e i tassi di variazione sono enormi, più 127%, quindi stiamo parlando di una metodica che ha un suo grande motivo di essere, anche perché, come abbiamo detto dall'inizio della giornata, l'età della mamma, l'età della donna incide moltissimo sulle capacità di successo delle tecniche. Noi, come abbiamo ribadito, siamo sicuramente in Europa quelli che ci approcciamo a questo tipo di problematica molto avanti negli anni, e vedete che il ricorso, il registro ci racconta che il ricorso alle tecniche di donazione ovocitaria è praticamente quasi costante, con un tasso di successo che diventa molto significativo dopo i 40 anni, perché si elimina in qualche modo con la donazione e con le tecniche di donazione il fattore età. non mi risoffermo sull'importanza dell'età della donna, se no sembra che poi io in qualche modo ce l'abbia con le persone over 40, e non è sicuramente questo il caso. L'ultima cosa molto importante che il registro comincia a raccogliere e sulla quale io mi vorrei un attimo soffermare sono i dati della preservazione della fertilità. Il professor Vignoli diceva che la PMA non può essere un meccanismo demografico, e io sono assolutamente d'accordo con lei, ci mancherebbe altro, però la PMA ci potrebbe dare delle linee di condotta. Io credo che con questi numeri, questi sono i numeri del social freezing, cioè delle persone che ricorrono a congelare gli ovociti in un momento della loro vita, e un po' per fermare quel famoso tempo che passa, che poi incide sulle capacità riproduttive, congelare le proprie uova, vitrificare le proprie uova, da poter utilizzare eventualmente successivamente nel tempo, quando le condizioni generali danno una maggiore chance di capacità di gestione della propria genitorialità. Ecco, secondo me 1150, tenete conto che mediamente in Europa, il professor Pellissero lo sa, in Spagna credo che siano intorno ai 10.000 cicli l'anno più o meno di social freezing. Noi qualcuno diceva siamo il paese del ritardo, forse lo dicevi, ti do del tu, perdonami, forse lo dicevi proprio tu, anche noi in questo siamo il paese del ritardo, però io credo che 1155 cicli di social freezing non siano pochi, siano una ottima proiezione per il futuro. Credo che qui ci sia la necessità di investire e di ragionare, di pensare ad un accesso che sia per tutti anche in questo caso, perché se questi sono i dati e il 34% è la capacità di avere un bambino utilizzando degli ovociti non oltre i 35-36 anni, sono abbastanza convinto che questo possa essere il futuro su cui uno deve anche ragionare. Le conclusioni, così non vi tedio più. Il nostro registro che cosa testimonia? Testimonia quello che ho appena detto. Innanzitutto testimonia che è fondamentale che ci sia. Perché ci dà la possibilità di avere una visione reale del dato e di capire come noi possiamo migliorare, come voi potete migliorare. Quindi un incremento dei cicli di PMA nel 2024, una percentuale di nati che abbiamo detto che è intorno al 48%, la possibilità di ricorrere a dei centri del Servizio Sanitario Nazionale, che credo che sia una delle cose più importanti, e focalizza ulteriormente qual è il ruolo dell'età della donna nelle capacità di successo di queste tecniche. Queste tecniche sono delle tecniche di ausilio e terapeutiche di eventuali patologie, ma sono anche una modalità non chiaramente demografica per risolvere un problema demografico, ma per dare un aiuto sicuramente sì. E nel futuro, voi sapete che dal dicembre del 25 il nostro registro fino adesso ha raccolto per 20 anni i dati in maniera aggregata. Questo ci è servito per dare tutto quello che vi ho in qualche modo fatto vedere oggi. Il ministro nel dicembre del 25 ci dice che dal 29 in poi dobbiamo raccogliere i dati per ciclo singolo, non più in maniera aggregata. Siamo certi tutti che è uno sforzo importante, ma siamo certi che questa raccolta dei dati per ciclo singolo ci dirà tante cose in più, riusciremo ad avere molti più elementi per migliorare il nostro lavoro, e quindi sono abbastanza sicuro che magari ci troveremo in un altro convegno dell'AIFE da qui a qualche tempo, dove ragioneremo sui dati dei cicli singoli. Grazie.
3: Grazie Maurizio, anche se siamo in forte ritardo, però un commento per ogni relazione, credo una domanda sia doveroso. Io volevo iniziare con la relazione della dottoressa Ciliberto, con la dottoressa Ciliberto, che mi è piaciuta tantissimo, e volevo fare un commento. Nel 2025 loro hanno fatto il piano della fertilità, ma noi il piano della fertilità abbiamo fatto nel 2014, soltanto che non è mai stato presentato, anzi appena è stato presentato è successo un bordello. Quindi una cosa potrebbe essere, un'iniziativa potrebbe essere dell'AIFE, potrebbe essere riprendere il piano della fertilità che sta in internet, dove ci abbiamo lavorato 6 mesi, 110 pagine e riprenderlo, riaggiornarlo, perché sono passati 12 anni, e magari questa volta pubblicizzarlo, perché la cosa più importante è la mancanza dell'informazione, come diceva Vignoli. E un'altra cosa è questo qui, è un altro commento è per la politica italiana, che gli investimenti non sono fondi dati, ma sono investimenti dati dal governo. Però gli investimenti hanno, come tutti gli investimenti, hanno una visione a lungo termine, e non sempre la politica ha una visione a lungo termine. Quindi se si vedessero e si facessero degli investimenti non tanto per combattere la denatalità, ma quanto per sostenere il welfare in una nazione, questo qui sarebbe veramente auspicabile. La domanda è: quanto costano questi investimenti nell'ambito del PIL nazionale francese? Io sapevo 80 billions, 80 billions circa, il 2%, e quindi quant'è? Quindi questo qui welfare generale, quindi niente, questa qui era la mia domanda e ha risposto Dario, perfetto.
1: Se volete... Grazie professor Ubaldi, adesso abbiamo concluso questa prima sessione, abbiamo messo sul piatto davvero tanto, tante testimonianze e dati, quindi insomma li commentiamo insieme a tre autorevoli esperti, appunto il professor Ubaldi, che ha già appunto posto la domanda, il professor Rocco Rago, responsabile della UOC di fisiopatologia della riproduzione e andrologia dell'ospedale Sandro Pertini di Roma, e il professor Nicola Colacurci della Fondazione Benessere Donna. Professor Rago, prego.
4: Allora, intanto grazie per l'invito e complimenti per l'iniziativa. Mi ha quasi commosso quando mi hai accolto dicendo sei stato uno dei primi a dire che la PMA poteva essere un volano per la natalità in Italia. Effettivamente col professor Vignoli abbiamo organizzato 2 anni fa una situazione simile, l'abbiamo organizzata anche quest'anno. Condivido il concetto che la PMA non è la soluzione alla natalità in Italia, ma oggi è la condizione che più la può spingere, perché parliamo, e questo io lo dico da sempre oramai, su una popolazione di donne e uomini che vogliono avere una gravidanza. Rispetto alle politiche che abbiamo fatto fino adesso, che sono assolutamente utili, guai a tornare indietro, anzi bisognerebbe andare sempre più avanti verso quella che è la politica della Francia. Ma investire su una popolazione che vuole figli significa avere un risultato oggi. E l'Istat ce lo dice, ci dice sì, in Italia tutti vogliamo avere figli fino a 19 anni, poi quando arriviamo a 35-37 iniziamo ad avere qualche dubbio per motivi di lavoro, per molte di cose, però lì dove, e ce lo dimostra la dottoressa, lì dove invece sembra essere il nostro miraggio, iniziamo ad avere dei problemi anche lì. Quindi forse, siccome questa è una cosa che interessa tutta l'Europa, non è una cosa che può essere gestita, secondo me, solo dalle nazioni. Ma è arrivato il momento in cui ci sia una politica europea sulla natalità, perché le singole regioni con i singoli problemi non possono risolvere questo cambiamento, che non è soltanto di carattere economico, è di carattere sociale, culturale. E quindi secondo me non è aleatorio, e l'AIFE potrebbe essere uno dei cavalli di battaglia insieme al Piano Nazionale della Fertilità. Il Piano Nazionale della Fertilità esiste, però è stato strumentalizzato, come tante delle cose che facciamo in Italia, e strumentalizzato poi in che modo? Da quello che abbiamo visto, il 2% di 100 donne che decidono non voglio avere figli, va bene, ok, rispetto, ma forse un piano europeo per la natalità credo sia arrivato il momento di farlo, visto che stiamo facendo tanti piani, stiamo facendo piani per il riarmo, abbiamo fatto il PNRR, parliamo di industrializzazione, beh, un piano europeo per la natalità ci sta bene. Non mi stupisce, mi incuriosisce. Abbiamo sempre paragonato la nostra popolazione a quella degli anni del subito dopoguerra, in cui si facevano più figli perché eravamo più poveri e meno istruiti, oggi scopriamo che essere più istruiti invece significa avere più figli e soprattutto avere più figli da PMA. Ma non è che questo è frutto del fatto che abbiamo uno su tre che sono over 40 e che quindi dobbiamo pensare a una preservazione della fertilità a prescindere dalla problematica di salute, perché oggi la PMA che si sviluppa nella sua azione in ambito sanitario di fatto è un problema di welfare, è un problema sociale.
1: Grazie. Professor Colacurci, Benessere Donna, Fondazione Benessere Donna, prego.
5: Bene, buongiorno. Come risponde? A tutti. È estremamente difficile fare un commento a delle relazioni così complesse e così composite. Concordo perfettamente sull'idea del piano nazionale. Considerate che adesso io faccio parte del Consiglio Superiore di Sanità, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità è stato anche il promotore del Piano Nazionale Salute Mentale, che è stato diciamo varato pochi mesi fa. Sicuramente farei un piano nazionale salute riproduttiva, che è diversa dalla natalità, perché il nostro scopo è la conservazione, il mantenimento della salute riproduttiva, che è uno degli anche outcome principali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Se io ho attenzione al mantenimento della salute riproduttiva, ho anche attenzione al mantenimento della capacità riproduttiva e quindi a tutti quei fattori che possono andare a impattare sul potenziale riproduttivo. Mantenimento della salute riproduttiva che prevederà anche una preservazione della fertilità, si parla di preservazione della fertilità, a me piace una preservazione della fertilità su indicazioni mediche. Mediche che significa? Che se io sono attento alla salute riproduttiva della persona e valuta che quella persona ha una potenzialità ridotta o ha un rischio di avere una significativa diminuzione della capacità riproduttiva, immagino che lo Stato debba preservare gli ovociti, debba preservare la sua capacità riproduttiva. Mi ha colpito molto la relazione del professor Vignoli su due tematiche. La sindrome del ritardo. Sindrome del ritardo è sicuramente espressione della ancora scarsa informazione e formazione delle persone. Arrivano ancora donne di 42-43 anni che sono dubbiose se vogliono un figlio o non vogliono un figlio. Bene, questa problematica dobbiamo fare in modo che se la pongano a 20 anni, perché a 20 anni devono incominciare a programmare la loro sessualità e nell'ambito di una sessualità responsabile programmare il periodo di contraccezione, programmare il periodo in cui cercano un figlio e sapendo quali sono le reali possibilità in rapporto all'età. Logicamente tenendo conto di tutta una serie di fatti, non mi piace che la PMA sia reddito dipendente. Scopo nostro è fare in modo che la PMA, ma in qualsiasi situazione clinica, non sia reddito dipendente, che va. Questo per tutto il percorso materno-infantile. Io devo fare in modo che la qualità del percorso nascita, quindi dal desiderio di gravidanza al parto, ai primi due anni dopo il parto, sia non reddito dipendente, perché sicuramente se io abbandono la donna che ha partorito subito dopo il parto, io stato abbandono la donna che ha partorito e non le do la possibilità di gestire in maniera adeguata il bambino dopo la nascita, inevitabilmente impatto in maniera negativa sul desiderio riproduttivo. Allora sono d'accordo che non è un progetto demografico, è un progetto a 360 gradi che deve partire da un'educazione, da un'informazione, e deve finire con tutta una serie di meccanismi sociali che poi determinano una presa in carico dello Stato per tutte le persone in maniera omogenea su tutto il territorio. Il parlare che In Calabria si fa il 3% di riproduzione assistita rispetto al una percentuale molto più alta in Lombardia. È perché la donna calabrese ha un tasso di fecondità maggiore o perché non ha le possibilità economiche per poter accedere alle tecniche di riproduzione assistita? Una nazione giusta dovrebbe avere una diffusione omogenea su tutto il territorio.
1: Grazie professore. Avete delle domande? Non siate timidi. Prego, professor Guido.
2: Che quel window sia il nostro target, no? Il lavoro su quel window, lo dico rispetto al mestiere che faccio tutti i giorni, se non facciamo quel lavoro lì non ne usciamo da questa storia. Sul discorso della Calabria, perdonatemi, ma lo dico... Mi sento molto colpito in questa cosa.
1: Personalmente
2: colpito, perché poi alla fine io sono tornato a casa, sono rientrato a casa dopo 41 anni e faccio questo mestiere adesso in Calabria da un paio d'anni. C'è un dato che tu hai detto, però, che è un dato sottostimato, perché le donne in Calabria non ti dicono che fanno la PMA. Io, la mia percezione da direttore della UOC, del centro nascita più grande di tutta la regione, è che io lo vedo, perché faccio un mestiere per cui se uno ha fatto una PMA lo capisco al volo, loro non dicono che fanno la PMA, quindi nel CEDAP quella PMA non la troverai mai. Poi quanto ci sia, se siamo più omertosi, quanto sia evidente che questo non può cambiare poi quel gap. Però c'è anche questo fattore che in qualche modo va considerato. Perdonate la difesa regionale.
5: Posso fare una domanda alla professoressa Castagnaro? Ma quanto impatta il desiderio del maschio nella scelta riproduttiva della coppia? Nel senso, tu hai detto che la coppia ha mediamente un desiderio riproduttivo leggermente maggiore del singolo. Ma nella scelta riproduttiva che ruolo ha il maschio? Perché esperienza personale limitata, io ho moltissime coppie in cui la donna vorrebbe il figlio, il maschio no, e che quindi la donna aspetta il maschio che decide di volerlo, poi spesso il maschio decide di volerlo con un'altra donna più giovane e ti ritrovi con una problematica di tipo diverso, per cui volevo sapere se avevi dei dati al riguardo.
6: Allora, rispetto ai dati che abbiamo visto oggi, quando parliamo di child free, l'unica cosa che possiamo dire è che la percentuale di uomini che dicono avere figli non rientra nel mio progetto di vita è leggermente più alta, quindi arriva a un 3%, però stiamo parlando comunque di dati residuali. Per quanto invece riguarda la realizzazione delle aspettative, nel momento in cui ci sono intenzioni positive, i dati chiaramente sono piuttosto simili. Quindi per quanto riguarda gli uomini possiamo dire che c'è soltanto una percentuale leggermente più elevata di progetti di vita che non includono la genitorialità, ma stiamo parlando comunque di numeri piccoli, per cui in realtà il vero problema è riuscire a trasformare il desiderio in realizzazione per chi questo desiderio ce l'ha, perché chi non vuole avere figli è libero di non averne, ma deve essere anche libero di averne chi vuole farli. Grazie.
1: Bentornati, grazie per essere qui. Continuiamo la seconda sessione. Vi presento la dottoressa Claudia Livi, direttrice del Centro Demetra di Firenze. Buongiorno. Buongiorno. E la dottoressa Beatrice Dal Canto, direttrice dei laboratori dei centri Eugin, qui accanto a me, che commenteranno al termine di questa seconda sessione tutti i nostri relatori con eventuali domande. Abbiamo parlato di tanti dati, tante criticità, ma anche obiettivi futuri. Adesso parliamo di fertilità e diritto, guardandoci sempre intorno in Europa, un grande esempio sicuramente per la PMA e la fertilità, che è l'esempio spagnolo, come tutti sappiamo. Quindi io do il benvenuto al professor Antonio Pellissier, professore ordinario di ostetricia e ginecologia all'Università di Valencia e presidente, come tutti sapete, del gruppo EVRMA. Buongiorno, benvenuto.
7: Grazie. Buongiorno. E innanzitutto vorrei ringraziare a Dario, a Laura per farmi l'invito a questo a questo convegno e anche per aiutarmi a preparare i Francesca Polinzi, anche a preparare la presentazione. E, io ho avuto il privilegio, la fortuna di aver vissuto tutto lo sviluppo della PMA. Considerate che l'anno che nasce il primo bimbo di PMA era l'anno 1978, anno che finisco la laurea a Valencia, e quindi tutta la mia vita l'ho dedicato alla PMA. La età mi dà il privilegio di guardare il tutto di un modo totalmente asettico e nel modo più oggettivo possibile. E quindi, considerando che adesso sono cittadino italiano come tutti voi e pago le tasse come tutti voi all'Agenzia delle Entrate, e per me confrontare la Spagna e la Italia è sempre un tema interessante. Io mi chiedo perché quando vengo in Italia mi trovo una situazione diversa alla Spagna. E Laura e Francesca mi hanno aiutato a raccogliere i dati di Spagna, che non sono proprio del Ministero, però sì della Società Spagnola di Fertilità, e che il Ministero in realtà assume, perché sono dati che praticamente includono tutti i centri spagnoli. Quindi quello che vi mostrerò sono dati ufficiali della Società Spagnola e tratterò di fare il punto di in che tema Spagna si vede con i numeri diversi a Italia. Un'altra cosa è capire i motivi, capire perché, essendo paesi geografici, geograficamente, culturalmente, socialmente tanto simili, c'è una differenza fra Spagna e l'Italia. Allora, quando questi dati sono del registro che è stato pubblicato, gli ultimi dati nell'anno 2022, perché come voi sapete, quando si includono bimbi sempre portano qualcun anno di ritardo. Però i dati mostrano che Spagna fa intorno a 200.000 cicli di riproduzione assistita, di 200.000 all'anno di riproduzione assistita. Questo significa, se ricordo bene i dati che ho visto prima, il doppio che fa l'Italia oggi, considerando che Spagna ha 43 milioni di abitanti, Italia 58 o 60. Quindi Italia più grande, Spagna sono meno abitanti e fa il doppio dei cicli. Però il dato importante è che quando in Italia sono il 4,8, ho visto numeri diversi, però intorno al 4% il numero di bimbi nati della PMA, 4%, in Spagna sono 12. Quindi si utilizza molto di più la PMA, questa è la conclusione, molto di più si utilizza la PMA. Perché? Bueno, io ho le mie spiegazioni, però considerazioni possiamo fare dopo se volete, però basicamente, come vi dico, io che l'ho vissuto dall'inizio, Spagna dall'inizio aveva una legge molto permissiva, una legge molto aperta che ci ha permesso lavorare con quasi piena libertà. Solo la legge, la prima legge che si promulga nell'anno 80, non era autorizzato fare ricerca con embrioni umani, la seconda sì lo autorizza, però il resto, eccettuando la, come si chiama, l'utero d'affitto, la surrogasi, il resto era tutto autorizzato. E questo è un punto importante, perché a noi ci ha permesso avanzare tantissimo e c'è stata moltissima comunicazione in più che i conoscenza i giornalisti hanno fatto tantissimo, e la promozione di che c'era un altro modo di avere figli è stata molto importante, e ovviamente dopo il supporto pubblico. Il supporto pubblico è molto importante. Io ho avuto la fortuna di portare nella mia vita, perché in Spagna era legale, due capelli. La mattina portavo il cappello della pubblica e nel pomeriggio dell'IBI. E io nell'ospedale dove io ero il primario di ostetricia e ginecologia, che era il più grande in assoluto nella regione di Valencia, però si facevano 2.500 cicli all'anno di PMA. Noi a Livi facevamo 3.000, quindi si lavorava praticamente uguale. Quindi il supporto pubblico, senza anche ticket, perché tutto free, tutto gratis, è in Spagna molto importante. Quindi, considerando, questi sono dati che rinforzano un po' la idea di qual è la frequenza, la penetranza della PMA, no? Il numero di cicli in Spagna per milioni di abitanti, che in Italia era intorno a 1.500, se ricordo bene, lì, qua in Spagna, bueno, non qua, lì in Spagna, e intorno al 3.500, e effettivamente i cicli, questo di IVF, se uno aggiunge come PMA la inseminazione artificiale, arrivano a 4.000. Quindi c'è sempre, come vedete, una differenza di 3 volte in più, che non è giustificata per il numero di abitanti né per i dati sociali o culturali, no? Quindi questo è un'altra grafica che vi mostra l'evoluzione. Quindi era intorno a 150.000 cicli prima del Covid, dopo c'è un calo ovvio durante il Covid, però che si rialza e si mantiene nell'arco degli anni, incrementandosi non tantissimo. Si incrementa, però non tantissimo. E questo riguarda, e dobbiamo associare a tutti i dati che avete dato della voglia e della capacità delle coppie per sostenere bimbi, per avere figli. Perché Spagna, ho sentito che Italia è la campiona di bassa natalità, però Spagna li va la pare. De calcio non parliamo. Quindi questo un po' la stessa cosa, no? Il numero di bimbi nati, come vedete, la penetranza è sempre la stessa. 12%, anno tra anno, in Spagna il 12% dei bimbi vengono dalla PMA, e quelli sì sono dati del Ministero. Il motivo per il quale le donne o le coppie o le donne vengono da noi è diverso, e questa grafica è molto importante perché tira fuori un altro dato che fa la differenza, che qua in Italia non si parla, io non ho sentito parlare, però il 10% delle donne non vengono perché non possono avere un figlio con il compagno. Il 10% delle donne vengono da noi perché sono donne single o sono coppie omosessuali. Di questo qua non si parla proprio. Dovete aggiungere adesso le coppie trans, che devo dire che non è che mi ha superato, però diciamo che sono arrivato già troppo anziano per capire questo nuovo fenomeno, però in Spagna si è normalizzato completamente. Però ripeto, il 10% non vengono per un motivo di infertilità, sino per un tema che in Italia non si considera, e per me, permettetemi, è una vergogna. La vitrificazione dei ovociti, in Italia si parlava di 1.000, qualcosa ha detto il professore Gulo, in Spagna nel 23 erano già 10.000 cicli. Quindi è sempre, come vedete, molto più, ha penetrato molto di più la PMA e anche la preservazione della fertilità, che non c'entra niente con la infertilità presente, però potenzialmente futura sì. E quindi è interessante vedere come andiamo tutti insieme avanti, però noi italiani diciamo che portiamo un ritardo, e non mi riferisco al ritardo che si parlava prima, sino nell'utilizzo della PMA come, come tecnica per raggiungere l'oggettivo e il sonno di tante coppie o donne di avere un figlio. Quindi basicamente il registro spagnolo, ripeto, della Società Spagnola di Fertilità, rivela che effettivamente è un'attività che potete credere che è la più intensa in Europa. Vicina a Spagna sta la Danimarca, che hanno intorno al 10%. È importante vedere che dopo del calo del Covid ha ripartito. È interessante vedere che in qualsiasi caso il 12% dei bimbi nascono dalla PMA, e quello ti dà un'idea chiara della penetranza. E ripeto che tante donne che vengono da noi non è perché hanno un problema, il problema è che nel suo paese forse non è autorizzato fare la PMA, e invece in Spagna si considerano tutti uguali. Quindi questo basicamente, questa diapositiva riguarda un'altra volta, insiste un'altra volta in questo 12% e la importanza della preservazione della fertilità e la scelta delle donne single, che considero molto importante. Per quanto riguarda a gameti da donatore, lo sperma si utilizza ancora tantissimo, e come vedete si fanno all'anno fra 15.000 e 16.000 cicli, sia di inseminazione o direttamente fecondazione in vitro, e intorno al 20% sono donne, 20-25% sono un'altra volta donne single o coppie omosessuali. E questo è un altro punto a sottolineare. E finalmente nei dati della ovodonazione, praticamente 9.000 cicli con donne, il 76% sono donne che sono intorno a 40 anni o over 40, e solo un 17% donne 35-39 anni, e un numero molto basso donne sotto 35 anni. E penso che questa sarebbe l'ultima diapositiva, perché la precedente, questi sono i dati dove mi hanno aiutato a tirare fuori tutti questi dati. Quindi, ricapitolando, si vede una differenza. Penso che l'Italia può fare molto di più. L'Italia può fare molto di più perché ci sono, diciamo, se danno le prospettive per farlo, e secondo me manca molta informazione, ancora tantissima informazione. Guardate il numero di cicli che facciamo in Spagna, o che fanno gli spagnoli, intorno a 15.000 all'anno di preservazione della fertilità, e noi siamo intorno a 1.200. essendo un paese più grande e più ricco, quindi dobbiamo imparare questo. E dopo, ripeto, per me, mi permetto con tutto il rispetto a tutto il mondo dirlo qua in questa stanza insigne, que el tema de la dona single viene rivalutato e risolto ya definitivamente, perché in realtà non ha molto senso. Grazie.
1: Grazie professor Pellissier, un grande applauso. Grazie per averci affascinato con il modello spagnolo. Continuiamo parlando di diritto, come vi avevo anticipato. Torniamo all'Italia per approfondire l'evoluzione, ne abbiamo parlato prima, della legge 40, ovvero la normativa che dal 2004 disciplina la procreazione medicalmente assistita nel nostro paese. Ne parliamo con l'avvocata Filomena Gallo dell'Associazione Luca Coscioni. Benvenuta. Buongiorno. Grazie.
8: Grazie, buongiorno e grazie per l'invito. Per me è veramente emozionante essere qui, perché tutte le relazioni che mi hanno preceduta ad incastro hanno dato una panoramica su questa tematica che, devo dire, insieme seguiamo da tanti anni. Io ho iniziato a seguire

fatto fin dall'inizio è stato quello di una proposta al Parlamento per una legge giusta. Però quei 330 emendamenti che erano stati proposti per migliorare la legge sulla fecondazione medicalmente assistita furono rigettati tutti. E il 10 marzo del 2004 entrò in vigore la peggiore legge possibile. Eravamo secondi solo a Costa Rica per numero di divieti. Pensate che furono inseriti un numero di divieti che in nessun'altra legge al mondo erano presenti, divieti con corrispondenti reati. E allora, ecco qui le slide, non sono molto brava, quindi con questo cerco di imitare i medici che sono bravissimi con le slide, però noi avvocati non lo siamo. E allora il 10 marzo entra in vigore la peggiore legge possibile, con un numero di divieti che molti di voi conoscono perché guardo i volti e vi ricordo fin dall'inizio, dalla stessa parte, per fare in modo di dare risposte alle persone che hanno bisogno di accedere alla fecondazione medicalmente assistita al pari di quello che avveniva nel resto d'Europa, oppure al giorno prima, al 10 marzo, al 9 marzo, quando si potevano applicare tecniche non in un paese dove c'era il Far West, perché quelle tecniche erano di fatto regolamentate da ordinanze ministeriali e da un codice deontologico medico molto rigido. Vado avanti senza parlare del referendum, però una cosa la devo dire: è stato proposto dall'Associazione Luca Coscioni, da Luca Coscioni, un quesito referendario unico per l'abrogazione di tutta la legge 40 e si arrivò poi ai quattro quesiti referendari per abrogazioni parziali, perché la Corte di fatto non ammise il quesito unico perché c'era bisogno di una legge nel nostro paese. Noi durante il periodo referendario abbiamo visto un dibattito che era completamente deviato. Sul banco degli imputati c'era scienza e religione, non si parlava di tecniche che la scienza pone in disponibilità delle persone per superare l'impossibilità a concepire o a portare avanti una gravidanza. Andarono a votare il 25% degli italiani, ma non si raggiunse il quorum. Ma quel 25% degli italiani che andarono a votare dissero no a questa legge. Avremmo potuto riproporre un referendum il giorno dopo, perché un referendum che non raggiunge il quorum è come se non si fosse mai realizzato. Ma alla luce di quel dibattito che c'era stato, si preferì stare fermi. E allora iniziò un percorso nei tribunali. Alcune coppie andavano in Spagna, altri andavano nei centri italiani e i medici rispondevano nell'osservanza della legge 40, possiamo applicare queste tecniche, queste altre no. Io personalmente ho seguito in questi 22 anni di legge 40 oltre 38 coppie. Per alcune di queste coppie siamo arrivati in Corte Costituzionale. Ci sono stati anche altri collegi legali che hanno portato avanti la stessa strategia. Si lavorava su tutto il territorio. Ho voluto elencare qui i divieti che sono stati eliminati non grazie ad un intervento del Parlamento che a seguito delle relazioni annuali al Parlamento aveva cognizione di causa sul fatto che la legge non produceva risultati. Ma questi divieti sono stati cancellati solo grazie all'azione di difesa da parte delle persone che chiedevano rispetto dei propri diritti e dei medici che in piena professionalità e onestà rispondevano: dobbiamo applicare la legge, ma ci troviamo di fronte a questo divieto. Quindi si finiva nei tribunali. La prima volta è stato nel 2009 e successivamente nel 2009 sono stati eliminati
implicitamente due divieti cancellati: l'obbligo di fecondazione di solo 3 gameti per non produrre più di 3 embrioni e l'obbligo di unico e contemporaneo impianto di tutti gli embrioni ottenuti. Prima è responsabile del Registro Nazionale sulla Fecondazione Assistita, a cui faccio gli auguri per il nuovo incarico, ha evidenziato che vi erano state

0: delle criticità ai primi anni. Bene, un Parlamento che riceve quelle relazioni effettuate non da un'associazione di pazienti, ma dal Registro Nazionale sulla Fecondazione Assistita, con la relazione del Parlamento, del Ministro al Parlamento, quel Parlamento avrebbe dovuto intervenire e cambiare la legge per la parte che non funzionava. E invece fu la Corte Costituzionale nel 2009 a cancellare il divieto. Inoltre, con un atto non con forza di legge, con le linee guida, furono inaspriti i divieti con le linee guida del 2004. Il ministro Sirchia stabilì che l'unica indagine clinica diagnostica sugli embrioni eseguibile era quella osservazionale. Cosa significa? Voi medici lo sapete meglio di me. È dovuto intervenire il TAR Lazio per annullare quella parte delle linee guida per eccesso di potere. Una legge si cambia con un'altra legge, la legge 40 prevede all'articolo 14,5 che la coppia può chiedere di conoscere lo stato di salute dell'embrione prima del trasferimento in utero, e l'articolo 13 sono previste indagini diagnostiche cliniche sull'embrione. E allora, da un lato il TAR cancella il divieto e dall'altro solleva un nuovo dubbio di legittimità costituzionale, e questo dubbio di legittimità costituzionale ci aveva portato poi alla dichiarazione di incostituzionalità del 2009. È stato cancellato il divieto di fecondazione eterologa, e pensate, io ancora ricordo le motivazioni in diritto. Il relatore scrive, il giudice relatore della Corte Costituzionale, che queste tecniche servono per favorire la vita. Il legislatore avrebbe dovuto saperlo. E il divieto viene cancellato perché la stessa legge da un lato pone un divieto e dall'altro però dà anche una soluzione, perché prevede al capo terzo che i nati da tecniche vietate nel nostro paese sono figli legittimi della coppia che ha avuto accesso a quella tecnica in altri paesi. Non possono essere disconosciuti e non c'è nessun rapporto giuridico con il donatore dei gameti. E allora, da un lato, il legislatore italiano diceva alle coppie: se infertile o sterile puoi accedere alla fecondazione assistita, però se sei sterile non puoi ricevere l'applicazione dell'unica tecnica che potrebbe darti una gravidanza. Ma se vai all'estero non ti preoccupare, al rientro in Italia i tuoi figli sono figli legittimi, non puoi nemmeno disconoscerli, non c'è nessun legame con il donatore dei gameti. E le coppie andavano all'estero. Allora, nel 2014 è stato cancellato questo divieto, ma c'era un altro divieto, era quello che impediva alle persone fertili portatrici di patologie genetiche l'accesso a queste tecniche, non perché avessero bisogno di accedere alla fecondazione assistita per la fecondazione in sé, ma per eseguire indagini cliniche e diagnostiche sugli embrioni ed evitare ai propri figli malattie che conoscevano bene. E allora, guardate, noi arriviamo nel 2015, la Corte interviene, ma la strada per arrivare alla Corte Costituzionale viene da lontano. Sono i tribunali che dal 2009-2010 intervengono caso per caso. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo condanna l'Italia per quel divieto nel 2012 e l'Italia non fa nulla. E allora i giudici della Corte cancellano il divieto ma creano una regola: chi può accedere alla fecondazione assistita se fertile? La coppia fertile portatrice di patologia genetica diagnosticata da una struttura pubblica che potrebbe incorrere nella necessità di interrompere una gravidanza, e quindi rientra nella legge 194, e quindi quelle coppie possono accedere. Una sentenza di incostituzionalità additiva, perché aggiunge una regola, e manipolativa. Lo stesso anno la Corte interviene nuovamente. E perché interviene? Perché la legge prevede che selezionare gli embrioni è un reato, si sfora nel reato di eugenetica, e la Corte Costituzionale dice che non è eugenetica selezionare i soli embrioni che possono determinare una gravidanza che non crea nocumento alla salute della donna. Questa sentenza si lega alla sentenza del 2009, perché il giudice nel 2009, nell'eliminare il divieto di produzione di solo 3 embrioni e l'obbligo di unico e contemporaneo trasferimento in utero di tutti gli embrioni prodotti, chiarirono che il medico che con il consenso del paziente opera le opportune scelte e il trasferimento in utero non deve creare nocumento alla salute della donna. Quindi ritorniamo a una tutela diversa. Noi abbiamo visto che la Corte Costituzionale, proprio con la sentenza in materia d'aborto nel 75, stabilì che assume un valore di tutela diverso con lei che è già persona rispetto a chi persona ancora deve divenire. Il concepito, l'embrione sicuramente vanno tutelati, ma prima la salute della donna. Rimangono ancora dei divieti, però prima di questo una piccola parentesi. La Corte Costituzionale nel 2021 ritorna sul tema e parliamo della revoca del consenso e stabilisce e conferma che quel consenso prestato dalla coppia alla fecondazione assistita è irrevocabile dopo la fecondazione dei gameti, e anche se il progetto genitoriale tra la coppia non c'è più, perché a volte le persone si separano, la donna ha sempre il diritto ad ottenere il trasferimento dell'embrione in utero anche senza il consenso dell'uomo. Ci sono dei divieti ancora in vigore. Io vi ho parlato di 22 anni di azioni nei tribunali, messe così in fila sembra semplice, però non è stato semplice. Abbiamo dovuto impiegare anni, le persone a volte hanno dovuto rinunciare al loro progetto genitoriale perché il tempo passa e la fertilità non attende. Ma abbiamo ottenuto dei risultati per tutti. E allora i divieti in vigore vedono da un lato un Parlamento che in 22 anni non ha mai trovato le giuste alleanze per modificare la legge 40, eppure tante proposte abbiamo depositato in Parlamento. Dall'altro però una volta ha trovato il tempo per modificarla con il divieto di gravidanza per altri inasprito dalla legge Varchi. Questo è un divieto su cui stiamo lavorando, abbiamo elaborato una proposta di legge che è depositata al Senato e alla Camera ed è una proposta di legge che propone una regolamentazione della gravidanza per altri così come avviene in 71 paesi nel mondo dove ci sono regole chiare, dove gli italiani vanno e dove questo divieto introdotto con la legge Varchi ad oggi non ha prodotto nessun risultato, tranne quello di minare la tutela dei nati, perché alcuni comuni trascrivono ed altri no. Con i procedimenti che sto seguendo su questo tema siamo arrivati dinanzi alle sezioni unite in Cassazione, perché dove c'è un'archiviazione perché nessun reato è stato commesso, quella coppia che arriva in Italia con un certificato di nascita che attesta che sono i genitori legittimi in base alle leggi del paese dove si sono rivolti, non c'è sentenza di condanna in ambito penale, non c'è decadenza della potestà genitoriale, quindi non c'è un motivo normativo per cui i certificati di nascita non possono essere trascritti in Italia, minando il rapporto di filiazione e il migliore interesse del bambino. Stiamo attendendo le sezioni unite per un procedimento che seguo direttamente per un bambino, pensate, nato nel 2021 a 5 anni. E questo bambino è invisibile, non esiste in Italia. I genitori devono spostarsi con quel certificato straniero di nascita per attestare il loro figlio. Quindi su questo divieto ci vuole una legge. Il secondo divieto è quello di destinare gli embrioni italiani non idonei per una gravidanza alla ricerca scientifica. Nel 2016 la Corte Costituzionale, con una sentenza di inammissibilità, pensate, nel 2005 aveva ammesso il quesito referendario, però i giudici in Corte cambiano. Nel 2016 la Corte chiama in campo il legislatore affinché ci sia una legge. Dopo 10 anni quella legge non c'è, però è di qualche settimana fa, anzi no, di qualche giorno fa, la notizia pubblicata su Nature dove sono 8 i pazienti che hanno superato la fase clinica della sperimentazione con uso di staminali estratte da embrioni per la cura del Parkinson. Quindi gli italiani possono sperare che quella ricerca arrivi a buon esito per poi accedervi in Italia, ma in Italia, se quegli embrioni italiani non possono essere donati alla ricerca, non possono essere condotte ricerche del genere. Anche su questo divieto stiamo lavorando nei tribunali e speriamo di arrivare presto a una dichiarazione di incostituzionalità. Arriviamo al divieto di accesso alla fecondazione assistita per le donne single e le coppie dello stesso sesso. Io qui vedo la dottoressa Livi e proprio lei è stata nostra controparte su una parte di questo divieto. Con Evita, una donna single che ha chiesto di accedere alla fecondazione assistita in Italia, ci siamo rivolti al Tribunale di Firenze perché la dottoressa Livi ha dovuto dire no, in Italia non è possibile, la legge lo vieta. E siamo arrivati fino in Corte Costituzionale per la verifica di costituzionalità del divieto. E la Corte Costituzionale ha deciso, nello stesso giorno ha emesso due decisioni diverse. Con una decisione dichiarava incostituzionale una parte della legge 40 nella parte in cui non è previsto il pieno riconoscimento dei nati da fecondazione assistita per due mamme, quindi una coppia di donne, e dice che quel divieto è illegittimo e che è stato cancellato perché il migliore interesse del bambino è avere due genitori e sono i due genitori che hanno avuto accesso alla fecondazione assistita, ma in Spagna, non in Italia. Con l'altra decisione la Corte dice che la legge 40 ha un impianto che rispetta l'idea politica del 2004, dove le donne single sono escluse e la Corte non può intervenire. Ma chi può intervenire? Il legislatore. E la Corte precisa che non ci sono ostacoli di ordine costituzionale alla cancellazione del divieto, evidenziando quindi una discriminazione piena. E allora noi all'indomani di queste due decisioni abbiamo elaborato anche con molti di voi, vedo qui la dottoressa Rienzi che ci ha aiutato insieme al dottor Filippo Baldi per la parte scientifica, abbiamo elaborato una proposta di legge per la modifica della legge 40 proprio di quell'articolo 5. Guardate, non è semplice perché non è solo l'articolo 5, è tutto l'impianto che parla di coppia, di persone. E nella nostra proposta di legge si prevede che chi può accedere alla fecondazione assistita? Le persone che hanno necessità di accedere a queste tecniche, che siano viventi e maggiorenni. È una proposta di legge di iniziativa popolare. Ah, prima di parlarvi, qui vi avevo messo insieme, però il rappresentante del registro ha già parlato dei dati, e avevo messo insieme il numero dei nati per anno in base alle relazioni al Parlamento, e guardate il cambiamento anche in base alle sentenze della Corte Costituzionale. Questi bambini, c'è un aumento di nascite grazie agli obiettivi che abbiamo ottenuto con la Corte Costituzionale, e devo anche dire che finalmente la nostra richiesta che abbiamo fatto al Ministro della Salute per anni di avere dati disaggregati, oggi sappiamo che dovrebbe essere stata accolta. Qui ci sono i bambini nati, ecco. La nostra proposta di legge di iniziativa popolare, sostenuta anche da AIFE, ha raggiunto oggi oltre 33.000 firme. E io avevo inserito qui un link per firmare, non so se la regia mi può aiutare. Si può firmare anche online, dobbiamo superare le 50.000 firme. Abbiamo ottenuto l'adesione di oltre 43 organizzazioni, e questa è una cosa importante perché significa che veramente in meno di un mese abbiamo superato le aspettative. C'è un contesto sociale e culturale che è più avanti della politica. Io concludo con un invito a firmare questa proposta di legge di iniziativa popolare, a diffonderla, perché così facciamo arrivare, grazie a quello che prevede la Carta Costituzionale, l'azione popolare, la proposta in Parlamento, facciamo arrivare questa proposta in Parlamento e il lavoro non finirà il giorno del deposito in Parlamento, ma ci dovrà essere un lavoro congiunto, come è sempre stato fino ad oggi, affinché quella proposta sia difesa in Parlamento, sia messa all'ordine del giorno e ci sia la volontà politica di approvarla. Vi ringrazio. Sì, è importante. Le proposte di legge di iniziativa popolare sono valide per due legislature, anche se siamo a fine legislatura, sarà valida per la prossima. È anche un impegno che abbiamo chiesto a tutti i partiti per la prossima campagna elettorale, di inserire all'ordine del giorno, nella propria agenda politica, questo tema. Vi ringrazio ancora e buon lavoro.
1: Grazie, Avvocato Gallo, per l'impegno e per l'approfondimento normativo. Proseguiamo con una testimonianza che più che mai umanizza e sensibilizza su tutti i temi che abbiamo affrontato questa mattina. Quella della dottoressa Martina Veltroni, documentarista e produttrice attiva nelle campagne di sensibilizzazione sui diritti civili. Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, io sono senza slide ma con dei poveri foglietti però.
1: Old style.
2: Allora, io ringrazio l'AIFE per avermi invitato qui a partecipare ai vostri lavori e in particolare la dottoressa Giamma Fabbozzi e l'onorevole Dario Ginefra. Sono molto felice che si sia scelto di dedicare questa sessione a questo tema che mi riguarda molto da vicino, ovvero quello del diritto all'accesso alla PMA. Oggi infatti sono qui nella veste che per me è più importante, cioè quella di una mamma di una bambina di un anno che ho avuto da sola attraverso la PMA. Ovviamente in Spagna, perché in Italia, come abbiamo visto, perché in Italia non è permesso, come abbiamo sentito. E quindi vi volevo raccontare brevemente la mia storia, che è una storia simile a quella di tante altre donne, perché per me il desiderio di maternità si è manifestato concretamente verso i 35 anni. Prima avevo dedicato tempo alla mia carriera, ai viaggi, alla formazione individuale, a costruirmi un'indipendenza economica. E nel periodo però in cui appunto questo desiderio si è manifestato così forte, non avevo un compagno fisso e quindi ho fatto l'unica cosa che mi era permesso fare in Italia, ovvero ho congelato i miei ovuli. L'ho fatto a Roma, dove ho avuto la fortuna di essere seguita da una squadra di professionisti eccellenti guidata dal dottor Vaiarelli, che è qua da qualche parte, e che ringrazio. Però dopo questo passaggio, questa voglia di maternità invece di sopirsi è cresciuta e quindi ho deciso di mettere in atto un progetto di vita e di famiglia a cui avevo già pensato varie volte in passato e che mi sembrava giusto e sensato per me, ovvero quello di avere un figlio da sola. E molti di voi sanno meglio di me quanto ogni percorso di PMA, anche quello più fortunato, sia un calvario. È un pezzo di vita che può essere più o meno lungo, in cui si mette in pausa tutto il resto e che viene dedicato esclusivamente ad un'unica missione. Si riempie di esami invasivi, di iniezioni, di farmaci, di ormoni, di spese economiche, di attese, di speranze, di perdite. È un percorso doloroso e difficile che però, secondo me, rafforza in ciascuna delle persone che lo attraversa, che sia in coppia oppure no, etero oppure no, la certezza del proprio desiderio di genitorialità. Questo figlio lo devi volere davvero tanto per sopportare e per resistere finché si può alla tentazione di mollare. E io questa figlia la volevo davvero tanto e quindi, come tutte le altre donne che hanno fatto la mia scelta, per averla ho dovuto attraversare tutte le difficoltà legate alla PMA, in più però da sola e in un paese straniero, lontano dal mio sistema di supporto, dalla mia famiglia, dai medici che mi seguivano e di cui mi fidavo. E questo è un elemento di crudeltà e di alienazione in più all'interno di un processo che già di per sé è difficile e solitario, anche se si fa in coppia. È una discriminazione che innanzitutto è punitiva, perché costringe chi non rientra in dei canoni eteronormativi che ormai sono superati ad affrontare questi trattamenti costosi e fisicamente pesanti, lontano da casa, dal sostegno di familiari e di amici, in un sistema sanitario che è sconosciuto. E poi una discriminazione elitaria, perché proprio per queste difficoltà sono poche le donne che effettivamente riescono ad avere accesso a questi trattamenti all'estero, sono quelle con maggiore disponibilità economica, con i lavori più possibili che permettono di viaggiare frequentemente all'ultimo minuto e quelle che magari conoscono un'altra lingua o che si sentono comunque a loro agio in un paese straniero. Non sono tutte. Io sono fra quelle fortunate, quelle che hanno avuto la possibilità di fare tutti i tentativi che servivano, perché, come sapete bene, raramente ne basta uno. E nel mio caso sono serviti un'inseminazione intrauterina, 3 pick-up, 3 transfer, una gravidanza biochimica, 3 cliniche in 3 paesi diversi, 14 viaggi aerei e una quantità di migliaia di euro che non ho avuto ancora il coraggio di calcolare. Io ce l'ho fatta, mia figlia è qua e ovviamente non cambierai nulla di questa avventura, perché ogni tentativo che è andato male mi ha portato a lei. Però non posso fare a meno di pensare a quanto sarebbe stato più facile, meno traumatico e meno costoso poter vivere tutto questo nel mio paese, con il mio medico a guidarmi, con la mia famiglia accanto, con il mio letto a cui tornare dopo gli interventi invece di quello sconosciuto di un albergo. Quindi, insieme alla gioia e alla gratitudine indicibili che abitano dentro di me dal giorno in cui mia figlia è nata, provo anche tanta rabbia per cosa è stato necessario per farla venire al mondo e per come la nostra famiglia è vista agli occhi della legge e agli occhi di questo Stato di cui siamo cittadine. La mia famiglia, come quella delle tante donne che compongono la comunità italiana delle cosiddette single mothers by choice, è una famiglia a tutti gli effetti, creata con amore e con fatica, e che però ancora sembra dover giustificare la propria esistenza e la propria dignità. I nostri figli sono figli nati dall'amore, non quello fra due persone come spesso, ma non sempre, accade nelle coppie eterosessuali, ma quello per la vita e per questi bambini stessi che sono già immaginati, desiderati e preziosi prima ancora di essere concepiti. Mia figlia non ha un padre, ma una famiglia solida, una casa serena, una comunità intorno. È seguita, accudita, rispettata e amata. Ha un anno, ma la sua esistenza ha già arricchito quella di tutti quelli che la circondano. Però per la legge italiana lei non sarebbe dovuta nascere e io non sono adeguata ad essere sua madre, perché in casa mia non vive un uomo. È sorprendente che un paese in cui la natalità è ai minimi storici abbia ancora la miopia di voler negare il diritto alla maternità ad una fetta sempre più consistente delle donne italiane, ovvero quelle che non sono in coppia o che sono in coppia con un'altra donna. Come avete scritto giustamente nel vostro manifesto, abbattere questi ostacoli significherebbe avere accesso ad uno strumento importante per provare ad invertire il trend demografico, oltre a proteggere le donne italiane dai rischi che inevitabilmente si corrono quando si è costrette al turismo sanitario. L'Italia, fra l'altro, come spesso accade, è culturalmente più avanti della legge. Io lo vedo tutti i giorni nelle interazioni sociali, quando spiego com'è nata la mia famiglia, e lo vedo nella composizione delle altre famiglie giovani con cui abbiamo a che fare. Lo dimostrano anche le 34.000 firme raccolte per l'iniziativa PMA per tutti, dall'associazione Luca Coscioni, che non smetterò mai di ringraziare. Quindi questo paese, secondo me, è pronto ad accogliere le nostre famiglie e culturalmente l'accettazione della diversità è più forte del pregiudizio ed è tempo che il diritto e la politica seguano la direzione che la società civile ci indica. Quindi io vi ringrazio nuovamente per avermi concesso questo spazio per rappresentare le famiglie come la mia e per il vostro contributo alla battaglia per un'Italia più libera, che tuteli la scienza, che dia valore all'inclusività e consideri la diversità una ricchezza e non una minaccia.

0: Grazie a Martina Veltroni per averci fatto emozionare. Dottoressa Livi, dottoressa Dal Canto, che domande ci poniamo e come commentiamo i nostri relatori? Dottoressa Livi, prego.
1: Buonasera a tutti e innanzitutto grazie per questa possibilità e soprattutto quella di partecipare in modo, diciamo, diretto a questa sessione che è certamente quella che più ci ha preso il cuore, diciamo così. Volevo dire una cosa, volevo chiedere innanzitutto al professor Pellissier, ma in sua assenza mi immagino che chiedere per esempio riguardo ai numeri assolutamente diversi della Spagna rispetto al numero dei nati e che riflettono anche probabilmente una sensibilità diversa della popolazione, se davvero questo è a che cosa è dovuto, perché il professore ha detto esplicitamente che la legge spagnola è una legge estremamente liberale rispetto a quella dell'Italia e non abbiamo dubbi perché l'abbiamo toccato con mano in tutti questi anni. La legge spagnola tutela la salute della donna, mentre invece la legge italiana parla esclusivamente sempre di coppia e quindi un punto che vorrei sottolineare è che se da una parte sono stata molto, devo dire, favorevolmente impressionata dalle parole del vicepresidente della Camera, l'onorevole Mulè, e non solo per i dati aggiornati che ha portato, ma per la sua posizione, la posizione che ha espresso su questo. Che dire, mi auguro che davvero poi la parte politica prenda in considerazione questi temi e che ne faccia, diciamo, proprio tema di campagna elettorale e del programma elettorale, perché se non si arriva a questo, d'altra parte, la legge 40 è stata il frutto, ahimè, di decisioni politiche che niente avevano a che vedere con la scienza. Come ha detto Filomena Gallo, è dovuta intervenire la Corte Costituzionale e quindi lasciatemi esprimere qualche perplessità rispetto alla possibilità di un cambio così profondo rispetto alle norme che ci sono adesso. Condivido naturalmente il fatto che in un paese civile dovrebbero essere rimossi tutti gli ostacoli, non tanto spingere verso la maternità, ma quantomeno rimuovere gli ostacoli per le coppie che invece o le donne la desiderano e quindi dovremmo agire in quel senso. Ci sarebbero molte altre cose da dire, ma mi fermo qui, passo la parola alla Maria Beatrice.
2: Bene, io mi associo a quanto ha appena detto la dottoressa Livi, perché la sessione di adesso è stata super, quindi non posso che ringraziare. E volevo aggiungere un altro spunto di riflessione importante, perché la testimonianza di Martina è stata fondamentale, ma nella sua lunga lista di quanti cicli, quanti biglietti aerei. C'è anche un'altra grande penalizzazione che purtroppo Martina ha subito, che durante il suo primo input a voglio fare qualcosa per me stessa, congelo i miei ovociti, neanche lì è stata supportata. Una donna fertile oggi non ha nessun aiuto dallo Stato italiano per poter preservare la sua fertilità, a meno che non abbia un tumore. E questo non è accettabile. Questo non è accettabile. Quindi dobbiamo spingerci anche nella nostra battaglia, nell'aiutare a una vera campagna di preservazione della fertilità. Sosteniamo almeno l'utilizzo dei farmaci per queste donne che hanno bisogno di essere stimolate. e soprattutto apro un altro piccolissimo puntina sulla lista delle cose che dovrà fare la dottoressa Gallo. Dobbiamo anche aprire una seria campagna educativa verso la donazione. Un paese che dona sangue, dona altri tipi di cellule, che non fa niente per la donazione dei gameti, per incentivare la donazione dei gameti. Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie a voi, grazie ai nostri relatori. Avete delle domande? Significa che siamo stati esaustivi e che avete fame, perfetto. Grazie mille per averci seguito, complimenti a tutti.
4: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
5: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. La Camera è convocata domani alle 9.30 per lo svolgimento di interpellanze urgenti. Montecitorio ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari, 2 astenuti. Il voto si è svolto a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto da un applauso della maggioranza. Il provvedimento passa al Senato per la seconda lettura. La riforma prevede un premio di maggioranza per la coalizione o lista che supera il 42% dei consensi, cioè 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, fino a un tetto di 220 deputati e 113 senatori. In caso di mancato raggiungimento della soglia, i seggi verranno poi assegnati in misura proporzionale. Sulla scheda elettorale sarà indicato il candidato premier e non figureranno le preferenze. Il Senato riprenderà i lavori martedì prossimo alle 16.30 con il disegno di legge sulla comunicazione delle variazioni di reddito per il gratuito patrocinio. Oggi Palazzo Madama ha dato via libera alle risoluzioni di maggioranza sugli schemi di intesa preliminare tra governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto sull'autonomia differenziata. Dopo il voto le opposizioni hanno protestato mostrando cartelli con scritto no allo spacca Italia e una e indivisibile. È tutto, buon ascolto con i programmi di GR Parlamento.
4: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Al Ministero della Salute nei giorni scorsi si è tenuto l'incontro scientifico istituzionale dal titolo L'antimicrobico resistenza, un piano per il futuro della salute. Terzo appuntamento della quinta edizione del progetto dal titolo La sanità che vorrei. L'evento è stato moderato dal giornalista Daniel Della Seta. Buon ascolto.
6: Bene, signori e signori, buongiorno. Benvenuti al Ministero della Salute da Daniel Della Seta. Una nuova grande opportunità insieme per il nostro ciclo di iniziative dal titolo La sanità che vorrei, che come sapete è un progetto istituzionale e scientifico giunto al quinto anno, che è nato proprio in questa sede, nel Ministero della Salute, con il Ministero della Salute, insieme all'iniziativa di moltissime società scientifiche, per creare uno spazio stabile di confronto tra mondo della scienza, istituzioni nazionali e regionali, autorità sanitarie, società scientifiche, clinici, associazioni civiche, che anche quest'oggi sono qui presenti, professionisti della salute e tanti diversi attori, stakeholder, che possono favorire un risultato da raggiungere soprattutto sui grandi temi della salute globale, in particolare anche in un momento di riforma del nostro servizio sanitario nazionale, in un momento di grande Ripiegamento è anche dinamismo e riflessione, e questa partecipazione condivisa deve favorire un dialogo qualificato, multidisciplinare, soprattutto capace di mettere in relazione le evidenze scientifiche, di cui oggi abbiamo valenti rappresentanti qui per un tema che rappresenta sicuramente una delle priorità e una sfida globale, come noi diciamo sempre, ma anche bisogni organizzativi, quindi parleremo anche di governance e di sostenibilità del sistema come priorità anche di salute pubblica. Il tema di quest'oggi è il tema dell'antimicrobico resistenza, un piano per il futuro della salute. È un tema che all'interno della sanità che vorrei rappresenta veramente un totem, una colonna portante insieme agli altri, soprattutto in ambito infettivologico, soprattutto da un punto di vista di approccio multidisciplinare. È per questo che all'interno anche di questo progetto la partecipazione delle società scientifiche è assolutamente rilevante in un concerto e in un'azione che vuole essere come stimolo sia per la politica affinché prenda coscienza anche dal profondo dei territori, di conoscenza da quelle che sono anche le stesse provenienze dei nostri clinici, delle nostre storie che portiamo anche innanzi, storie che fanno riferimento a iniziative importanti come quelle che la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali vi porterà a conoscenza ancora una volta nell'evoluzione dei suoi progetti, in particolare insieme a Resistimit, e così anche e l'AMCLI, i microbiologi, i geriatri ospedalieri e territoriali, la società SIMAST, e quindi legata anche a quelle che sono tutte le patologie che colpiscono una larghissima fetta anche di popolazione giovane, e così ancora i veterinari, perché l'approccio One Health sappiamo bene quanto costituisca poi il fulcro del nostro discorso, e la medicina generale. Sicuramente avremo più tardi anche rappresentanti della medicina generale, perché ricorderete che proprio da questa sede, con il ministro Schillaci, che ringraziamo anche per l'ospitalità, per il ministero e soprattutto per la vicinanza che ci ha sempre dimostrato, lanciamo più volte le campagne per l'uso prudente degli antibiotici. Un tempo era l'uso consapevole, poi abbiamo corretto anche il termine, l'aggettivo uso prudente. Proprio qui, in una sala affollata, abbiamo fatto un lancio importante di quella che doveva essere un cambio anche paradigmatico e culturale per il nostro paese, e in questo senso anche la prescrizione da parte dei medici di famiglia, che costituisce l'80% dell'utilizzo degli antibiotici in Italia, quanto afferma la Società Italiana Medicina Generale. E poi ancora pneumologia, piuttosto che gli igienisti, di cui abbiamo il presidente qui in prima fila presente, dottor De Rosa. Insomma, voi capite bene che questo tema è un tema che anche chi vi parla ha particolarmente a cuore, ma soprattutto è a cuore di tutti voi che sono qui, ed è un messaggio importante, forte, da mediatori culturali che dobbiamo far arrivare alla popolazione, perché è inammissibile che il nostro paese persista ad essere ancora fanalino di coda, sebbene vi siano dei miglioramenti. Allora, sono tanti i temi che andremo ad affrontare oggi. In questo senso io ringrazio anche molto la RAI, il servizio pubblico, Radio RAI, Gerre Parlamento, perché ritrasmetterà questo nostro convegno con tutti gli interventi, e quindi è anche una forma di coinvolgimento e di tentativo di far comprendere al pubblico, al di là di quelli che sono i tecnicismi che possono esserci anche in una sede come questa, quello che è il messaggio forte. Siamo qui non per fare passerella, siamo qui per trovare delle sinergie, dei momenti di unione, e soprattutto portare dei risultati per migliorare quella che è la situazione del nostro paese. Paese che, ricordo, non più di 2 anni fa ha ospitato il G7 Salute, quindi Ancona e Bari sono risultati due tappe fondamentali, dove il tema dell'antimicrobico resistenza ha costituito sicuramente il tema pregnante, principale, soprattutto nello sforzo dello stesso Ministero e dell'agenda anche politico-sanitaria nazionale. Questo è il nostro obiettivo. Per farlo, la sanità che vorrei mette insieme diversi attori, e quindi, come gli stessi relatori che vedete seduti qui in questo panel iniziale, abbiamo i decisori politici, abbiamo le istituzioni, abbiamo le società scientifiche, abbiamo l'associazionismo civile, quindi cittadinanza attiva e tante altre sigle, abbiamo il mondo dell'industria che è fondamentale a supporto di queste iniziative e io ringrazio davvero tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa e ringrazio coloro che hanno profuso energie, gli organizzatori, Arista International, i giornalisti che attraverso il messaggio possono far arrivare questa importante informazione alla popolazione. E ringrazio tutti voi perché è proprio gradualmente, rispetto all'impegno che avete profuso in questi anni e che approfondirete anche nei successivi anni, che riusciremo probabilmente a portare dei miglioramenti nei risultati. Quei risultati che i nostri clinici oggi porteranno in seno a questa assemblea, a questa SISA, a questo incontro, per farvi capire anche con l'ausilio di molti anche slide importanti. Ringrazio anche Agenas per la sua partecipazione di oggi e tutti gli altri attori. In apertura, allora, come vedete qui, ho la professoressa Cristina Mussini, presidente della Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali, l'onorevole Ciocchetti, che è vicepresidente Luciano Ciocchetti della 12ª Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, il professor Massimo Anderoni, che insieme con il professor Claudio Maria Mastroianni è stato sempre l'artefice, alla base di questa iniziativa della sanità che vorrei nei suoi vari ruoli, oggi è consigliere superiore di sanità, consiglio superiore di sanità, e alla mia destra vedete il dottor Costa, che è Andrea Costa, già sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, consigliere del Ministro per le strategie di attuazione del PNRR qui al Ministero della Salute. Allora, in qualità anche di padrone di casa, io lo invito a portarci un saluto e soprattutto anche a ricordarci quelle che sono delle vere priorità. Lui, ricordo, è consigliere del Ministro per le strategie di attuazione del PNRR, quindi abbiamo sicuramente un tema, anche quello della sostenibilità, anche quello dell'impiego corretto e lungimirante delle stesse risorse per una sfida globale davvero da vincere insieme. Allora, dottor Costa, le lascio la parola e la ringrazio molto per la sua presenza qui oggi.
3: Che ringrazio voi ovviamente per l'invito, per l'opportunità. Credo che queste siano occasioni preziose per la politica, per chi ha la responsabilità poi di fare ovviamente le scelte, nella consapevolezza che le scelte migliori sono quelle che arrivano a valle di percorsi condivisi. Non c'è dubbio che siamo di fronte a grandi sfide e credo che le grandi sfide si possono affrontare se si fa squadra, se si creano le condizioni affinché ognuno in qualche modo si possa sentire protagonista nel fornire un contributo per cogliere al meglio le nuove opportunità che abbiamo davanti a noi, nella consapevolezza di dover affrontare le sfide di oggi con gli strumenti che abbiamo oggi. E allora il tema anche della governance, di una nuova organizzazione, è un tema che ci deve vedere tutti impegnati nel provare a ridisegnare insieme un nuovo sistema sanitario nazionale che non si prenda solo cura della malattia, ma che si prenda cura della persona. Può sembrare una banale piccola differenza, ma in realtà c'è un capovolgimento di paradigma. Non c'è dubbio che le risorse messe in campo dal PNRR, pur non essendo la soluzione del problema, ma il PNRR rappresenta uno strumento che, se ben utilizzato, può aiutarci a trovare, a favorire, nel trovare quei percorsi che ci possono permettere di raggiungere gli obiettivi, con ovviamente la responsabilità da parte di ognuno di noi di garantire quel diritto alla salute che è scritto nella nostra Costituzione. Allora, gli interventi ovviamente previsti sono tanti: il rafforzamento della medicina territoriale, il tema della telemedicina che ci permetterà ovviamente di portare i servizi di salute anche nei luoghi più disagiati, quindi avvicinare ovviamente i servizi ai cittadini. E ripeto, c'è un tema di risorse, su questo devo dire che il governo ha avviato ormai da anni in ogni finanziaria il rimpinguamento, l'aumento di risorse per il nostro sistema sanitario nazionale, ma c'è anche un tema, ovviamente, come ho detto in precedenza, di riorganizzazione, di cogliere le opportunità che abbiamo davanti a noi. Allora, compito della politica è quello di favorire le condizioni affinché le nuove opportunità possano essere colte da chi ha bisogno. Questa è la grande sfida, E credo che momenti come quelli di oggi sono momenti importanti perché permettono un confronto, un dialogo, permettono di capire ancora una volta che nel nostro paese ci sono straordinarie competenze e questo non dobbiamo mai sottovalutarlo, come dobbiamo essere consapevoli che non partiamo da zero, partiamo da un servizio sanitario nazionale che ci è ancora invidiato in gran parte del mondo. Siamo di fronte a un malato, ma non a un malato terminale, a un malato che si può curare e tutti insieme possiamo trovare le cure migliori per migliorarlo ulteriormente, per garantire quel diritto alla salute. C'è il tema poi dell'accessibilità alle cure, il tema che dobbiamo affrontare per rendere omogenea questa accessibilità e anche su questo il PNRR ci può aiutare a trovare queste soluzioni. Siamo in una fase delicata perché passiamo da obiettivi quantitativi a obiettivi qualitativi. Ora si tratta di mettere a sistema tutto quello che abbiamo realizzato e che stiamo realizzando, ma sono convinto che grazie al contributo di tutti, grazie alle competenze che nel nostro paese ci sono, riusciremo a cogliere questa opportunità con l'augurio, e concludo, che la politica faccia un'assunzione di responsabilità. Non dobbiamo continuare a dividerci su un tema come la salute, i cittadini non lo comprenderebbero. Ognuno col proprio ruolo, ognuno con la propria responsabilità, ma tutti abbiamo il dovere di traguardare soluzioni condivise che siano non le soluzioni di parte, ma che siano le soluzioni migliori. Questo è il grande sforzo, è la grande assunzione di responsabilità che si deve assumere la politica. E questo succederà se da parte di tutti ci sarà veramente questo sforzo di responsabilità in un dovere morale che abbiamo nei confronti dei nostri concittadini. Quindi io non voglio sottrarre altro tempo a autorevoli relatori, ascolterò con grande attenzione, convinto e consapevole che anche dalla giornata di oggi usciranno sollecitazioni, riflessioni, spunti che aiuteranno la politica a condividere questo percorso e a fare insieme le scelte migliori per i nostri cittadini e per chi ha bisogno ovviamente di salute. Grazie.
6: Grazie. Al dottor Andrea Costa, è forte quindi l'impegno, è forte anche lo scambio e la possibilità che da questo scambio si possano attuare le politiche più indicate anche in favore della cittadinanza. Diceva il dottor Costa il tema delle risorse, strumenti economici che sono sicuramente fondamentali, un'assunzione di responsabilità da parte della politica. E oggi il contrasto all'antimicrobico resistenza, caro onorevole Sciocchetti, richiede proprio una filiera integrata che fa di prevenzione, di diagnostica, di appropriatezza prescrittiva, di accesso alle nuove terapie, e di tutto questo voi avete imparato a esserne ben coscienti in questi anni, perché la prevenzione costituisce un po' il faro anche dell'azione di voi decisori politici. Allora le chiedo anche dal suo osservatorio privilegiato in Commissione Affari Sociali alla Camera, in che maniera, soprattutto anche per questo ultimo anno di legislatura, ma con l'obiettivo che un tema simile certo non si esaurisca con l'ultimo anno di legislatura, ma che costituisca veramente un faro, una stella polare importante da portare a conoscenza di tutti gli attori coinvolti. Grazie per essere con noi.
7: Grazie Daniel, grazie alla CIMIT, grazie per l'ennesima iniziativa su questo tema così importante e decisivo, che affronta quella che da molti viene descritta come la pandemia dei prossimi anni, su cui chiaramente dobbiamo fare molta attenzione. Mettere insieme sempre di più clinici, società scientifiche, decisori politici per cercare di trovare le condizioni multidimensionali, perché io non credo che ci sia un'unica risposta a questo tema, ma questo tema deve vedere tante iniziative messe insieme che siano in grado di poter costruire una condizione in cui insomma si riduca la forte incidenza sulle infezioni ospedaliere e sulle azioni che l'antimicrobico resistenza purtroppo provoca nella cura dei pazienti e delle persone. Come diciamo con il professor Andreoni prima, noi abbiamo alcune condizioni particolari, chiaramente il fatto di avere tanti anziani fragili, tante persone che grazie alla sanità, grazie alla medicina, grazie alla dieta mediterranea, grazie all'Italia, insomma, vivono molto di più che in altri paesi, e questo può aumentare chiaramente il rischio. Poi abbiamo una serie di condizioni culturali, se vogliamo, anche da considerare, per cui l'uso, l'abuso di antibiotici, non solo da parte delle persone, dei cittadini, dei pazienti, ma anche dei prescrittori di antibiotici anche in età neonatale o addirittura pediatrica, con un abuso assoluto. Ho un po' di mal di gola, prendi dell'antibiotico, senza dover fare una serie di considerazioni. E i dati che ci consegnano le regioni ci consegnano, soprattutto nelle regioni del centro-sud, un abuso di antibiotici particolarmente significativo ed importante, che non si giustifica dal punto di vista clinico, non si giustifica anche nel rapporto tra regione e regione, come se in qualche modo in alcune regioni il rischio infettivo batterico è più forte che di quello, ma in maniera significativa e importante, di altre realtà. E poi c'è il tema anche di alcuni presidi all'interno delle nostre strutture ospedaliere, alcuni comportamenti da parte del personale sanitario e da parte anche degli ospiti che entrano all'interno degli ospedali. Ci sono una serie di regole che purtroppo non sempre vengono seguite, diciamo così. Quindi le motivazioni sono tante. Noi abbiamo cercato di costruire in questi anni, d'accordo con il governo, d'accordo col ministro Schillaci, con il governo Meloni, una serie di iniziative importanti che hanno portato, e qui con la collega Elenia Lucaselli abbiamo costituito l'intergruppo parlamentare One Health, che è il primo punto di cui si è occupato. Il professor Andreoni ne ha fatto parte del comitato tecnico-scientifico, è stato esattamente l'antimicrobico resistenza, prima che arrivasse il G7. Che ha portato poi a risultati importanti, prima che la legge di bilancio del 2025 ha inserito una serie di provvedimenti che io ritengo molto significativi e importanti, ma credo che i primi dati che ci sono stati consegnati sono dati particolarmente rilevanti, che dimostrano che quell'azione di inserire gli antibiotici reserve nel fondo degli innovativi funziona, ha funzionato, tant'è che sono uscite 6-7 molecole nuove che sono a disposizione oggi dei clinici, che prima non esistevano. Il fatto che il governo italiano è entrato nell'alleanza internazionale per la ricerca anche di nuovi antibiotici, di nuove armi, anche di che consentono di poter intervenire su temi come quello dell'antimicrobio resistenza, insomma, ci dà il senso che alcune scelte sono state giuste, importanti, e dobbiamo proseguire assolutamente. Una delle domande che si fa anche nelle tavole, nell'incontro di oggi. Abbiamo dato una spinta come intergruppo parlamentare, e poi in azione anche sia nella Commissione Bilancio della Camera, in cui l'onorevole Lucaselli è il capogruppo, sia nella Commissione Affari Sociali e Sanità, sempre della Camera, abbiamo, diciamo, supportato l'iniziativa del governo, arrivando a definire una serie di percorsi che sono reali, concreti, e hanno portato dei risultati. Abbiamo risolto il problema? No, dobbiamo continuare chiaramente su questa strada. Dobbiamo aggiungere altre situazioni. Noi ci stiamo battendo per fare in modo che nel nuovo PIN CAR possa essere inserito il tema, per esempio, dell'utilizzo degli endoscopi monouso, che significherebbe ridurre ulteriormente rischi batterici, di infezioni batteriche per procedure che sono importanti, per fare in modo che vengano utilizzate tutta una serie di presidi all'interno, soprattutto dei reparti dove ci sono persone più fragili e più a rischio, che consentono di ridurre la possibilità di sviluppo di batteri, insomma tante cose che in qualche modo vedono un'azione congiunta, intergruppi parlamentari che vedono un'attività congiunta da parte del governo, del Ministero della Salute, di tutti quelli decisori politici che possono, d'accordo con le società scientifiche, con l'associazione dei pazienti, col Consiglio Superiore di Sanità, assolutamente portare avanti iniziative significative. C'è un lavoro appunto oggi per la definizione. Come sapete, il PINCAR è stato prorogato fino al 31 dicembre del 2026. Il Ministero sta lavorando nella definizione dei nuovi obiettivi, insieme anche con il Consiglio Superiore della Sanità, che poi dovrà dare il parere definitivo. Da questo punto di vista, e noi abbiamo la garanzia che c'è il professor Andreoni, che chiaramente, diciamo, potrà dare un grande contributo per la sua esperienza e per la sua attività clinica particolarmente importante e significativa. E credo che quello sarà un ulteriore passaggio insieme con le società scientifiche per poter costruire un sistema complessivo che sia in grado di dare delle risposte e ridurre i rischi che appunto vengono ogni giorno proposti. Noi siamo ottimisti e quindi speriamo davvero che queste azioni potranno produrre effetti seri e riportare l'Italia nelle dimensioni internazionali, anche in termini di numeri, di infezioni di ICA e di infezioni ospedaliere, e comunque chiaramente impegnati a continuare a lavorare su questi obiettivi d'accordo e in relazione con le società scientifiche, con l'associazione dei pazienti e con tutti gli organismi che in qualche modo si occupano di questo problema. Grazie, Daniel.
6: Grazie, grazie a lei. Onorevole Sciocchetti ha accennato all'azione congiunta, alla costruzione di un sistema complessivo, ha accennato al PNC.

0: Gli over 65 nel nostro paese sono oltre 15 milioni stimati. Quindi voi considerate. ma presto ci saremo tutti più o meno. Quindi ecco, calcolate che tutto ciò poi sarà al centro anche della nostra analisi quando analizzeremo fragilità, vulnerabilità, l'approccio multidimensionale con la SIGO, con la vicepresidente Boccardi. Saranno temi sicuramente che rientrano necessariamente in questa nostra riflessione. È collegata con noi, e la saluto e la ringrazio, la senatrice Raffaella Paita, membro della Quinta Commissione Bilancio Senato, presidente dell'intergruppo Buon uso degli antibiotici e lotta ai batteri resistenti. È con noi, ci sente, senatrice, buongiorno.
1: Bene.
2: Buongiorno.
0: Se la commentiamo, ecco,
1: dell'invito.
0: ben trovata. Allora,
1: Grazie.
0: senatrice, abbiamo parlato di sostenibilità, di risorse. Lei fa parte della quinta commissione, quindi è la commissione preposta proprio al bilancio. Il focus, come ha ascoltato, è sul rapporto tra antibiotico resistenza, sicurezza sanitaria globale, approccio One Health, ha ascoltato anche le parole dei suoi colleghi, e di cooperazione internazionale. Quindi la necessità anche di mantenere questo fondo per gli antibiotici riserve sulla base del fabbisogno previsto, questo per evitare che l'innovazione resti priva di sbocchi concreti nella pratica clinica. Ecco, la vostra esperienza anche, parliamo necessariamente anche di risorse, di sostenibilità, qual è?
1: Beh, tutto il tema è profondamente legato alle SIGO, come lei sottolineava, perché questa è un rischio che noi corriamo più profondo può essere contenuto e combattuto con investimenti che siano, diciamo, investimenti su più versanti. Ce n'è uno molto importante, che è quello, direi, metodologico, quindi la raccolta di dati che ci diano un quadro veritiero della situazione nel nostro paese. Un tema profondamente importante, che è quello, diciamo, di intervento nella parte ospedaliera, quindi, diciamo, con una capacità di verifica costante di quello che avviene all'interno degli ospedali. E poi però c'è un grande tema che è collegato alla questione che affrontavate precedentemente, cioè il cambio di tipologia della nostra popolazione e cittadinanza, con l'incremento molto alto degli anziani, necessita di una capacità capillare di cura territoriale che sia anche in grado di indirizzare le scelte per quanto riguarda, per esempio, la limitazione dell'utilizzo degli antibiotici. Gli anziani sempre più soli rischiano di essere un ulteriore elemento di irrobustimento dell'utilizzo degli antibiotici. Noi, come dire, il presidio della medicina territoriale lo dobbiamo leggere anche rispetto al corretto utilizzo dei medicinali. Ora, tutto questo necessita, come dicevate, di risorse che siano, diciamo, il più possibile adeguate e forti, perché c'è da lavorare sul versante del monitoraggio, sul versante dell'intervento tecnologico, ma anche sul versante della formazione e della sensibilizzazione della cittadinanza, che è un tema, un grande tema del nostro tempo, anche perché oggi il nostro approccio alla medicina è sempre più utilizzato attraverso, per esempio, diciamo, anche il fai da te, che è un male, diciamo, da un certo punto di vista, perché chiunque può avere accesso a dati, a informazioni attraverso anche la rete, che può, diciamo così, senza l'ausilio del parere medico, della, diciamo, rapporto con la medicina di base o la medicina specializzata, avere, diciamo così, degli effetti abbastanza gravi, ecco, per quanto riguarda l'utilizzo distorto degli antibiotici. Quindi il lavoro complesso che c'è intorno a noi non riguarda solo le tecnologie, non riguarda solo la raccolta dati, ma riguarda anche un percorso di formazione, di consapevolezza profonda nei cittadini e in particolar modo anche nei cittadini più anziani, che spesso si trovano soli ad affrontare, diciamo, delle malattie che possono essere curate senza alcun ricorso, diciamo, agli antibiotici per le ragioni che avete descritto e per le conseguenze che l'antibiotico resistenza rischia di avere, diciamo, nella nostra società. L'altro tema è il tema della vaccinazione. Anche qui non voglio fare l'ipocrita. Grazie al cielo, una visione contraria e diffidente

0: nei confronti dei vaccini è diminuita nel nostro paese, perché noi abbiamo avuto tutta una fase nella quale, come dire, chi non credeva nella scienza, nella medicina e nei vaccini rischiava di prendere campo. Poi, come dire, ci sono stati fatti dolorosissimi che hanno, diciamo, cambiato la percezione alla popolazione. Io dico su questo, anche dal lato formativo, bisogna continuare a lavorare, perché le questioni sono profondamente connesse. Ed è la ragione per la quale vi volevo dire che, al di là dei gruppi, diciamo, di approfondimento, di lavoro trasversale parlamentari che già ci sono e che, come dire, fanno un lavoro sicuramente prezioso, noi da settembre daremo, diciamo, più impulso a questo, diciamo, intergruppo che abbiamo pensato, ma che in realtà, diciamo, non ha ancora avuto una funzione pienamente operativa. Per cui,
1: Occorre un po' di impulso quindi su questo intergruppo, eh?
0: assolutamente sì, perché, diciamo, essendo che va a intersecare lavori di più commissioni, sanità e gli altri intergruppi citati, bisogna, diciamo, lavorarci con un metodo più preciso e cominciare a produrre qualche risultato. Naturalmente, risultati sui quali vi coinvolgeremo e cercheremo, diciamo così, di avere il più possibile il vostro parere, il parere di tutte le autorità sanitarie e scientifiche, e anche, diciamo così, ovviamente del mondo privato, perché bisogna, come dire, dialogare con tutti e cercare di produrre dei risultati complessivi.
1: È quello che fa proprio la sanità che vorrei, gentile senatrice Paita, quindi consideri questo tavolo, questa iniziativa, questo progetto a disposizione per un'interlocuzione davvero
0: Lo
1: efficace,
0: farò.
1: efficiente che possa portare risultati. Grazie
0: Grazie a
1: intanto per
0: voi.
1: il suo contributo, professore Andreoni, Consiglio Superiore di Sanità. Allora, abbiamo sentito diversi temi. Intanto mi permetta di salutare il presidente Eurigema, l'onorevole Lucaselli, che sono qui in platea e che seguiranno naturalmente questo tavolo che abbiamo aperto insieme con voi. Allora, è sicuramente un grande valore quello della promozione di questo progetto insieme con le società scientifiche, di cui sentiremo dopo i programmi come si siano evoluti. Tuttavia, ecco, diceva anche la senatrice Paita, l'importanza è da un lato la formazione, dall'altro la sensibilizzazione, non solo raccolta dati, però sicuramente c'è molto molto da fare. Ecco, in tal senso lei aveva sottolineato nei vari e numerosi interventi che l'hanno vista qui insieme alla sanità che vorrei, il ruolo dell'avanzamento da un lato terapeutico, dall'altro della disponibilità di nuove molecole nella, abbiamo detto metaforicamente, faretra degli infettivologi. Ecco, il contrasto all'antimicrobico resistenza quindi richiede questa filiera integrata. Dal suo osservatorio oggi anche al Consiglio Superiore di Sanità, insieme a tutti i colleghi, quali sono le azioni? Aspetti che le passo a voi.
2: Grazie, grazie Daniel. Permettimi innanzitutto di, diciamo, nella sanità che vorrei, noi ogni tanto facciamo un po' il punto della situazione, no? Perché evidentemente sono sempre incontri propositivi che vengono fatti con le istituzioni e con tutti i diversi stakeholder, quindi società scientifica, associazione dei malati e quant'altro. E quindi associazione della cittadinanza e via dicendo. Quindi voglio dire, la prima cosa che mi viene da dire è, innanzitutto, ringrazio il Ministero, ringrazio l'amico Andrea Costa, perché ci ha sempre, diciamo, in qualche modo ospitato e ci ha permesso di dare maggiore enfasi, diciamo, no? Perché parlare di queste cose nella sede del Ministero ovviamente ha sempre un valore diverso, e quindi per questo ti ringrazio molto. E poi perché devo dire che, con tutte le difficoltà, il Ministero in questi anni ha fatto cose importanti che forse, diciamo, noi ovviamente siamo. Stimoliamo a fare sempre di più e c'è bisogno di fare sempre di più, però non possiamo dimenticare gli stanziamenti fatti proprio all'interno di quello che è il grande progetto dell'antimicrobico resistenza, finalizzati 120 milioni, sto parlando, finalizzati alla formazione, a quello che deve essere il corretto atteggiamento all'interno degli ospedali, che sono stati dati a tutte le regioni, diciamo, no, all'interno di un triennio per sviluppare tutto questo. Quindi investimenti importanti, i 100 milioni che sono stati dati nel riconoscimento dell'innovatività ai farmaci, agli antibiotici riserve, diciamo, no? Quindi io per natura sono critico, perché evidentemente uno desidera sempre di più, però non deve essere neanche non dobbiamo neanche dimenticarci le cose importanti che sono state fatte. Mi preme ringraziare alcune persone che ci sono state molto vicine, diciamo, no? Perché voglio dire, in molte di queste nostre, diciamo, occasioni, iniziative, abbiamo avuto persone che ci sono sempre state molto vicine, l'onorevole Ciocchetti, l'onorevole Lucaselli, ma anche, devo dire, a livello regionale, il presidente Aurigemma, in più occasioni ho avuto il piacere di partecipare a eventi in cui si è cercato all'interno della Regione Lazio, che è una grande regione, ma che ovviamente ha i problemi di tutte le regioni italiane su questo argomento. Evidentemente sono state tutte cose che mi premeva ricordare e ringraziare. Devo dire, problemi complessi, cercherò di essere molto conciso per lasciare lo spazio alla discussione generale, però i problemi complessi richiedono interventi complicati. E evidentemente io di questo sono convinto, ne parlavamo anche prima con il presidente Cristina Mussini, il fatto che, diciamo, di fronte a un problema, come tu giustamente hai detto, è una pandemia, diciamo, a tutti gli effetti, diciamo. Si diceva una volta silente, ma adesso silente lo toglierei di mezzo perché non mi sembra troppo silente. Non è più troppo silente. Gli interventi devono essere degli interventi molto, diciamo, complicati, usiamo questa parola, è che evidentemente noi rimaniamo dell'idea che serva un intervento legislativo che affronti l'argomento così come fu fatto nel 90, sì, immagino, così come è stato fatto nel 90 per l'HIV, diciamo, no? Che fu una, ed è tuttora, voglio dire, possiamo considerarla e continuarla a considerare un evento pandemico. È che evidentemente affronti l'argomento a tutti i livelli, dalla formazione nei primissimi anni di vita alla formazione del personale sanitario agli interventi che necessitano. Devo dire, esistono dei numeri che io credo che sia sempre opportuno ricordare. Tutto questo costa 2 miliardi, 4 al nostro paese. E allora questo che è evidentemente un costo incredibile deve essere visto come un potenziale, diciamo, serbatoio di fondi da cui attingere, perché quando noi parliamo di prevenzione degli eventi, abbiamo sempre nella nostra idea che la prevenzione vuol dire recupero di finanziamento di soldi da poter reinvestire all'interno di questo. E questo è un fenomeno che noi siamo coscienti non può essere eliminato, ma può essere mitigato. E quindi evidentemente abbiamo spazio per cercare di fare delle iniziative che permettano di fare un risparmio, non un costo, diciamo, di sanità pubblica e di fondi dedicati alla sanità pubblica su quale poter attingere. Questo io credo che sia un argomento sul quale ci dobbiamo ben confrontare ed averlo presente. Voglio darvi un dato, diciamo, ecco, che però secondo me è sostanziale. Leggevo un bell'articolo su Nature Medicine alcuni giorni fa in cui si parlava di quello che è la mortalità in seguito a una delle strategie terapeutiche che oggi viene vista un po' all'avanguardia, quindi la CAR-T, che voi sapete è una strategia utilizzata soprattutto all'interno di neoplasie fino ad oggi giudicate incurabili, soprattutto in pazienti che hanno fatto un percorso terapeutico complicato fallendo diverse linee terapeutiche, in cui questa CAR-T rappresenta un po' l'ultima spiaggia ed è spesso un'ultima spiaggia di successo. Grandissimo investimento economico, perché la CAR-T ovviamente costa molti soldi alla sanità pubblica, e il 10% della mortalità, quindi lì si parlava di 7.000 soggetti che hanno fatto la CAR-T con una mortalità per cause non legate alla malattia di base, quindi non sto parlando di quelli che purtroppo nonostante la CAR-T sono andati male, ma il 10% muore per altre cause non legate alla malattia. Il 60% di questa mortalità è per infezioni. Allora perché dico questo? Perché quello rappresenta veramente un enorme investimento che è necessario, perché effettivamente è difficile non dare speranza alle persone di fronte a un progresso scientifico enorme qual è stato il CAR-T. Ecco, questo 60% perso per infezioni evidentemente è un costo che non ci possiamo permettere. E parlo di costo, diciamo, non solo di costo di vita e via dicendo, ma un costo economico. Io credo che su questo dobbiamo ragionare insieme, vedere quello che si può recuperare, molto si può recuperare, e E quindi quando capisco le vostre preoccupazioni, perché parte anch'io sono diventato un uomo delle istituzioni, inevitabilmente, e quindi capisco quelle che sono le preoccupazioni legate alla sostenibilità, ecco, facciamo questo sforzo di vedere anche come degli interventi permettano in realtà di autofinanziarsi. Perché io da medico non vedo più cirrosi epatiche nei miei reparti. Perché? Saggiamente le istituzioni hanno deciso di investire sull'epatite C, soldi che sembravano un mare di soldi incredibile e che oggi invece diciamo sono stati un enorme guadagno. Scomparsa la cirrosi, ridotti gli epatocarcinomi, scomparsa no, ma insomma molto ridotti, ridotti i trapianti di fegato che erano costi enormi. Quindi ecco, dobbiamo vedere sempre di più, l'abbiamo detto tante volte, no, Luciano? Dobbiamo vedere come investimento, non come spesa. Ecco, se riusciamo a fare quello tutti quanti insieme, io credo che faremo e daremo un grande contributo alla sanità pubblica. Certamente aumenteremo l'aspettativa di vita. Questo può essere visto anche da persona anziana, sono contento, diciamo, ecco. Però capisco che può essere anche quello un problema. Però evidentemente siamo qui per dire la sanità che vorrei, quindi dobbiamo vederlo in senso assolutamente positivo, assolutamente.
1: Grazie. Grazie professor Andreoni. Stanziamenti già erogati, investimenti importanti per le regioni, anche per l'innovazione, come abbiamo sentito anche nel suo intervento iniziale. Saluto anche Confapi, con i rappresentanti Confapi Salute qui in sala con noi. Grazie per la sua partecipazione. Ho in collegamento adesso il dottor Paolo D'Ancona, Fortunato Paolo D'Ancona, Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità. Vediamo se è con noi. Dottor Ancona, eccolo che ci vede, io lo ringrazio molto, ricordo è dirigente di ricerca Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità. L'Istituto Superiore di Sanità, come braccio armato, lo diciamo sempre, del Ministero della Salute, costituisce l'altro importante colonna alla quale spesse volte presente, sempre qui, ci rivolgiamo soprattutto per quello che è un discorso complessivo, anche epidemiologico, di scenario. E io ringrazio davvero molto il dottor D'Ancona perché non mai fatto mancare la sua partecipazione, anche oggi che è in trasferta a Pordenone in Alta Italia per altri impegni, ha aderito davvero sempre con grande partecipazione. Lo ringrazio davvero molto, gli cedo subito la parola per il ruolo dell'istituto all'interno di questa dinamica che stiamo delineando. Grazie a lei, dottore.
3: No, grazie intanto per l'invito, perché è una tematica a cui il Dipartimento Malattie Infettive tiene tantissimo, proprio perché molte delle attività sono radicate nello spingere in avanti il contrasto all'antimicrobico resistenza, per cui l'Istituto Superiore di Sanità si pone come un interlocutore che non solo produce evidenze, supporta i cambiamenti per la sanità pubblica, ma anche mette insieme diversi aspetti. E soprattutto perché l'Istituto ha un ruolo molto ampio. Come vi dicevo, c'è un ruolo tecnico in cui abbiamo laboratori di riferimento, facciamo ricerca per diversi patogeni responsabili di antibiotico resistenza particolarmente grave e lo facciamo in un'ottica One Health. Gestiamo le sorveglianze nazionali dell'antibiotico resistenza, ARIS, è quella di uno dei patogeni più complicati, quindi l'enterobatteria resistente ai carbapenemi. Abbiamo anche altre, le sorveglianze di altri patogeni, forse meno, come dire, famosi quando si parla di antibiotico resistenza, ma che invece dal punto di vista clinico, come possiamo vedere, il Clostridioides difficile, il Mycobacterium tuberculosis multiresistente, lo Streptococcus gas, le malattie batteriche invasive. Abbiamo recentemente spinto molto sulla sorveglianza MR nell'ambiente anche attraverso il monitoraggio delle acque reflue per vedere quello che succede in uno dei terminali e anche nel riprocessamento delle acque. Invece sulla prevenzione e controllo delle infezioni stiamo lavorando molto sempre sul supportare tutte le attività dell'igiene delle mani, compresa la sorveglianza del consumo di soluzione idroalcolica, e facilitiamo la sorveglianza delle infezioni correlate all'assistenza, che rappresentano una fetta molto importante di quello che succede nell'antibiotico resistenza. Ricordiamo che il 40% delle ICA presentano una resistenza tra quelle principali. Infine, a livello nazionale forniamo formazione attraverso la nostra piattaforma EduISS per gli operatori sanitari, gli operatori sociosanitari. Recentemente, il motivo per cui io sono qua a Udine, stiamo lavorando anche nelle strutture, nelle RSA, quindi nelle strutture residenziali e assistenziali, e in più partecipiamo alla scrittura o valutiamo documenti di indirizzo clinico come i bandi, le buone pratiche e le linee guida. Ma questo è l'aspetto tecnico. Oltre a questo, abbiamo un ruolo strategico, perché appunto facciamo ricerca di base e applicata anche all'interno del PNCAR, del piano. Facciamo del raccordo tra quello che è la nazione e quello che è il livello internazionale, partecipando a progetti internazionali, portando dentro conoscenze, esportando le nostre attività, il nostro know-how, sempre in ottica One Health. Abbiamo piattaforme per la disseminazione. Per l'inseminazione dei documenti tecnici della problematica relativa all'antibiotico resistenza, di fare sì che sia gli operatori che i cittadini migliorino la loro consapevolezza della problematica, delle decine di migliaia di morti che fa l'antibiotico resistenza ogni anno. Stiamo supportando il Ministero della Salute per la scrittura del nuovo PNCAR. Adesso nella prossima slide dico perché siamo in un momento cruciale per quanto riguarda la scrittura dei piani. Collaboriamo con gli altri stakeholder internazionali, ripeto, portando le esperienze e contribuendo anche ad avere una visione anche dell'Italia, che ha un suo sistema sanitario, un suo approccio, alcune sue difficoltà. E non per ultimo, devo dire, supportiamo le regioni e le province autonome attraverso il tavolo nominato dalla Commissione Salute dedicato al PNCAR, che sta facendo un grandissimo lavoro perché implementa le raccomandazioni, è una delle spine dorsali proprio del PNCAR, e noi siamo in contatto diretto in maniera tale da capire le esigenze, cercando di dare soluzioni. Vi dicevo, è un momento assolutamente fondamentale dal punto di vista dei piani strategici a livello istituzionale. È stato appena pubblicato il Piano Nazionale di Prevenzione 2026-2031, che contiene una parte importante dedicata anche alla prevenzione delle infezioni, e proprio perché tutte le istituzioni, compreso l'Istituto, stanno facendo un ottimo lavoro di coordinamento, questo piano non si sovrappone agli altri, ma ne è un piano specifico che lavora in armonia. In questo momento si sta lavorando, appunto, la Direzione Generale delle Emergenze sta coordinando la scrittura del PNCAR, ma contemporaneamente c'è anche la scrittura del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, ed è stato citato da uno dei relatori precedenti quanto importante sia la vaccinazione anche per cercare di evitare malattie, e queste malattie poi portano all'uso di antibiotico appropriato o addirittura inappropriato. E c'è Agenas, la Direzione Generale della Programmazione, che stanno lavorando sul Piano Nazionale di Sicurezza delle Cure, e l'Istituto chiaramente cerca, attraverso le sue competenze, attraverso il suo staff, anche di essere presente per contribuire sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista strategico, per evitare sovrapposizioni, per creare i ponti tra i piani. Sono in stand-by, ma speriamo che siano presto finalizzati piani specifici proprio contro l'antibiotico resistenza, in particolare il Piano Nazionale di Prevenzione delle ICA, quello di sorveglianza delle ICA, i documenti per indirizzare la scrittura dei documenti regionali e locali di antimicrobial stewardship, questo per i programmi di antimicrobial stewardship. Quindi quello che volevo riportarvi era intanto la complessità delle tematiche che stanno dietro all'antibiotico resistenza, che necessitano di tanti sforzi tecnici da parte di stakeholder differenti, società scientifiche, istituzioni, altre società non necessariamente scientifiche, ma soprattutto per aspetti diversi. Iniziative come quella di oggi contribuiscono a spianare la strada, aumentare la consapevolezza. Noi ci siamo, noi mettiamo a disposizione i nostri prodotti, le nostre conoscenze, il nostro supporto, sia alle istituzioni, sia cioè anche autonomamente o anche attraverso la collaborazione con le società scientifiche. Spero di avere dato un quadro quindi di quello che fa l'Istituto e di quanto ritiene importante contrastare l'antibiotico resistenza. Ti
1: Grazie
3: ringrazio.
1: davvero, dottor Rancone, anche per questa puntuale analisi in relazione al ruolo strategico dell'Istituto Superiore di Sanità nel contrasto all'antimicrobico resistenza, momento fondamentale, grande fermento, come lei ha detto, tra consapevolezza, conoscenza e anche aspettative. L'ultima diapositiva è particolarmente anche illuminante. Ora ne analizziamo anche insieme alcuni aspetti con i nostri relatori. Invito al tavolo il presidente Auri Gemma, intanto presidente del Consiglio regionale del Lazio, e la dottoressa Francesca Ghillespi, dirigente medico ufficio Rapporti internazionali, Dipartimento della Salute Umana, della Salute Animale, dell'Ecosistema e dei Rapporti Internazionali, Ministero della Salute alla sinistra, e insieme con, prima di coinvolgervi direttamente, con la professoressa Mussini andiamo ad analizzare veramente anche il cuore di questi temi, i temi stessi che ha accennato il dottor D'Ancona, piano di prevenzione 2026-2031 già messo in campo, gli altri in stand-by e sicuramente un focus che vede fondamentalmente il ruolo delle società scientifiche con un valore dei programmi davvero significativo, professoressa, promossi da SIMIT, in particolare ResistiMIT insieme, e anche un aggiornamento importante su quello che è questo lavoro, un report che rappresenta una fotografia della situazione nazionale post-pandemica, no?
0: Certo, allora l'impegno della SIMIT sull'antimicrobico resistenza, noi siamo infettivologi, quindi non stupisce che sia a 360 gradi. Questi 360 gradi includono questi due progetti che sono ResistiMIT insieme. ResistiMIT è una coorte, una raccolta dati, quindi di casi di soggetti affetti da infezioni del sangue, quindi da sepsi, da germi multiresistenti, che si distingue da una sorveglianza perché non ci limitiamo a contare i casi, ma abbiamo anche tutta la parte clinica, quindi la risposta alle terapie e soprattutto l'outcome. Quindi da questo punto di vista avremo e abbiamo anche insomma collaborazioni con l'ISS, da questo punto di vista avremo la possibilità di fornire al paese l'impatto veramente prognostico di questo tipo di patologie. Insieme è invece un tentativo della società di diminuire i germi, le infezioni da germi resistenti, in quanto è una rete di implementazione di buone pratiche cliniche in un'ottica hub and spoke, in cui stiamo formando 50 ospedali sul territorio nazionale che poi a loro volta andranno a caduta a formare centri più periferici. Questo proprio nell'ottica di migliorare le buone pratiche che, ricordo, abbiamo parlato molto spesso di fondi, molte delle buone pratiche sono totalmente gratuite.
4: Cioè, tipo il lavaggio delle mani, l'adesione ai 5 momenti del lavaggio delle mani è solo una buona pratica clinica. Quello che secondo noi manca, benché ringrazio anch'io per i fondi che sono stati erogati, manca la verifica. Purtroppo noi diamo anche fondi alle regioni e alle aziende sanitarie, ma poi non andiamo a vedere i risultati. Questo perché comunque ci sono vari motivi, insomma, sappiamo che i direttori generali sono scelti dalla regione, per cui la regione fa fatica poi andare a verificare se le cose vengono fatte bene o male, il ministero ha un po' meno potere sulle regioni, però insomma è indubbio che a fronte di investimenti così importanti come sono stati ricordati dal professor Andreoni, secondo me sarebbe importante anche iniziare una verifica e vedere se una persona... Cioè, se i soldi spesi hanno avuto un vero impatto. Ecco, soprattutto questo sempre, secondo me, è un problema del sistema Italia, questo di non andare a verificare. Però ancora di più quando siamo in ristrettezze economiche, perché comunque se c'è qualcuno a cui dai i soldi e non fa quello che dovrebbe fare, cioè semmai la volta dopo non gliene dai, ecco, per dire. L'altra cosa importante sarebbe quella che stiamo portando avanti, è questa certificazione con la BISAC, e sono molto contenta di avere la dottoressa Gillespie qua di fianco a me, perché la BISAC è la società inglese di Antimicrobial Stewardship e questa società fa un accreditamento degli ospedali sull'Antimicrobial Stewardship. Quindi l'idea è, visto che poi l'Italia è anche un po' esterofila, noi partiamo col nostro ospedale, poi vediamo se riusciamo a fare, anche perché è veramente poco costosa. Su 3 anni, guardavamo con Massimo, sono tipo 6.000 euro, che nell'ambito di un budget di un ospedale, niente, ecco. E quindi cominceremo col nostro ospedale, ma l'idea è quella di creare una certificazione che sia BISAC, SIMIT e se possibile Ministero, per creare questa... Esatto, perché poi, ma non è male, perché poi semmai a Bologna dicono, io dico dell'Emilia, dico a Bologna, che sono di fianco a noi, semmai dicono, ma come mai Modena ce l'ha e noi no? Cioè può diventare uno stimolo, no? Quindi per migliorare. Altra cosa, abbiamo un problema sull'infection control in Italia, noi abbiamo fatto una proposta anche alla dottoressa Campitiello, insieme anche all'onorevole Minini, al Minini, perché? Perché, non so, in Germania, se tu fai parte dell'infection control di un ospedale, tu hai una specializzazione di 5 anni. Io non dico che dobbiamo avere 5 anni, ma zero. Cioè, c'è una bella differenza. Quindi l'idea è quella di fare o una sottospecialità a cui possano accedere, igienisti e infettivologi, oppure almeno un master, che però... Cioè, per fare l'ortopedico tu devi avere una specializzazione in ortopedia, per fare l'infettivologo, un'infettivologia, non vedo il motivo per cui una cosa così importante per tutti i motivi detti fino adesso non richieda una formazione specifica. Quindi stiamo provando, non è facile perché sono stata sia al Ministero dell'Istruzione, a quello per parlare dell'istituzione di una specialità, o anche una sottospecialità, ma sembra una cosa veramente molto difficile. L'ultima cosa che dico sempre in quest'ambito dei 360 gradi, dico una cosa che nessuno nomina, per cui la nomino io. Tutti parliamo di prolungamento della vita, verissimo, siamo un paese, e anch'io ne compio 64, quindi non è che sono una ragazzina. Però è vero che è importante parlare anche di fine vita. Come SIMIT noi abbiamo fatto un documento sull'utilizzo dell'antibiotico nel fine vita. Purtroppo io lo vedo all'ospedale, molte persone muoiono con la flebo di tutto. Quindi ci deve essere una cultura che insegni anche a fermarsi, per un discorso etico, eh. Purtroppo ci arriveremo per un discorso economico, temo, ma invece dovrebbe essere un discorso proprio etico. Quindi, come vedete... Cioè, abbiamo fatto una proposta di legge di cui parlavo anche adesso con l'onorevole Ciocchetti, insieme all'associazione FULOP, che è presieduta anche da Massimo, che insomma speriamo sull'implementazione dell'infection control con la verifica proprio per capire che qualcuno si senta responsabile. Ricordo che in alcune regioni, per esempio nella mia, questi, che è l'Emilia-Romagna, questi obiettivi dell'infection control, cioè dell'uso responsabile degli antibiotici, sono obiettivi dati ai direttori generali. Quindi già questo sarebbe importante, che su tutto il territorio nazionale fosse un obiettivo, perché quando una cosa è importante tu la metti negli obiettivi. Se lo fai, insomma, già potremmo avere un miglioramento. Quindi, per dire che la società è veramente impegnata a 360 gradi, che è ben contenta di collaborare con tutte le associazioni, anche perché gli infettivologi nei diversi ospedali sono molto sensibili al tema, molto sensibili. Per cui ci servirebbe anche per risparmiare denaro, che potrebbe anche essere utilizzato, se malauguratamente questa idea di Trump, di comunque, cioè, voi sapete che c'è questo problema dei soldi, cioè dei farmaci, perché l'idea di Trump è di pagare, giustamente, perché loro pagano 7 volte quello che paghiamo noi un farmaco, di pagare al prezzo minore venduto all'estero. Quindi quello che hanno fatto adesso le aziende farmaceutiche è tentare di non, cioè, una delle strategie è quella: non commercializziamo più all'estero, così rimaniamo più alti da noi. Prima o poi qualcuno se ne accorgerà anche negli Stati Uniti. Però potrebbe esserci il rischio che avremo meno accesso all'innovazione. Quindi salvare denaro, risparmiare denaro su altri fronti per mantenere denaro per l'innovazione, secondo me è estremamente importante. Ecco.
1: Grazie professoressa Mussini anche per queste focalizzazioni importanti, dalle buone pratiche cliniche gratuite, come lei diceva, e anche al ruolo, abbiamo detto, dell'infettivologo nell'esame della cultura del fine vita all'interno degli ospedali, un discorso, come abbiamo detto, etico e non soltanto economico, come lei ha sottolineato. Parlavamo di longevità, io ricorderei, come sempre, ma lo sappiamo bene tutti, non è soltanto il fatto di invecchiare, ma invecchiare bene, quindi gli anni che abbiamo, quel delta di tot anni, che non sono poi tantissimi, perché se l'età media abbiamo detto intorno agli 83 anni, e mi correggerete se sbaglio, ma quella è l'età, ne abbiamo dopo i 67 non moltissimi in ottima salute, quindi è quello anche il discorso da poter rinvigorire, rafforzare, perché possiamo avere sì un invecchiamento, ce lo spiegherà anche molto bene dopo la professoressa Boccardi. Invito insieme qui con noi la dottoressa anche Elisa Baldini, mentre ho qui a destra con me il presidente del Consiglio regionale del Lazio, il dottor Antonello Origema, che ringrazio davvero molto per la sua partecipazione. Presidente, ci siamo visti in tante circostanze, abbiamo avuto modo anche di parlare delle politiche regionali, e anche le regioni sono chiamate in causa, diceva la professoressa Mussini, poi relativamente poi anche al controllo dei fondi che sono stati erogati e che poi, arrivando alle regioni, vengono impiegati nella maniera più consona. Ecco, la situazione anche a livello territoriale, no? Del Lazio, una grande regione. Prima avevo parlato della Lombardia, ora parliamo del Lazio. Sono i due poli, Milano, Roma e naturalmente tutto l'Interland che ne consegue e correlato. Ecco, un importante sforzo anche da parte della regione su un tema davvero sensibile. Noi ne abbiamo parlato anche sulla infezione correlata alla resistenza recentemente, come richiamato dall'onorevole Sciocchetti, sui dispositivi che vanno a contrastare i dispositivi endoscopici, no? Ci eravamo visti anche su quel tema specifico, che possono rappresentare sia un elemento di risparmio ma anche di abbattimento di quelle che sono le infezioni correlate all'assistenza. Ecco, ci aiuti anche a capire, quindi, da un territorio importante e grande come il Lazio, qual è il messaggio.
5: Ah, grazie Daniel, innanzitutto permettetemi di ringraziare la Sanità che vorrei, la professoressa Mussini, per darci la possibilità oggi di poter ascoltare società scientifiche, il personale sanitario, e permettimi, avendo preso qualche appunto per chi è intervenuto prima, di fare due passaggi. In primis con il dottor Costa, che ha detto, diciamo, ha fatto un'affermazione fondamentale. Noi sicuramente abbiamo qualche pecca Si potrebbe fare sicuramente meglio, ma abbiamo un servizio sanitario universale che dobbiamo difendere col coltello tra i denti. L'abbiamo visto nel recente caso di Crans Montana, dove qualche italiano che per qualche ora o per qualche giorno ha ricevuto cure dal servizio sanitario svizzero, si è visto recapitare fatture consistenti, a differenza di qualche svizzero che è andato al Nicarda per farsi cura, anzi siamo andati a prenderli per curarli, e dove non gli abbiamo fatto pagare né il viaggio né tantomeno le cure che abbiamo fatto. E quindi continuiamo sicuramente a migliorarlo, ad avere qualche pungolo per migliorarlo, ma continueremo sempre a difenderlo. E l'altro, il professor Andreoni, ha fatto un passaggio fondamentale. Io penso che negli ultimi 20 anni noi, più che avere una visione del servizio sanitario, lo abbiamo lasciato a ragionieri commercialisti per algoritmi algebrici per il famoso piano di rientro, dividendo di fatto l'Italia in due, dalle regioni un po' più virtuose e le regioni un po' meno virtuose. Questo piano di rientro, ha portato una disomogeneità delle cure sul territorio, ha portato DRG, cioè la stessa prestazione, essere rimborsata con un 40-50% in più su alcune regioni e su altre di meno. Essendo passati 12-13 anni, se non addirittura 14, naturalmente sono prestazioni che oggi vanno in remissione per il servizio. Di fatto è un cane che si morde la coda, perché quella regione rimarrà perennemente piano di rientro. E su questo va dato plauso al ministro Schillaci di aver aperto e di aver anche inserito dei soldi per rivedere DRG, di aver dato la possibilità anche alle regioni in piano di rientro di poter riadeguare la somma. Questo a dimostrazione. Mai fu vero il detto, come si dice a Roma, che per risparmiare non badiamo a spese. Quindi questo ha portato un aumento dei costi e in qualche caso anche delle cure non proprio adeguate per risolvere le tematiche della sanità. E per questo, come conferenza dei presidenti dell'Assemblea legislativa, negli incontri che abbiamo avuto col ministro, siamo riusciti a dare un input. Devo ringraziare il ministro per aver colto questa occasione e questa sensibilità, così come la cultura della prevenzione è un qualcosa che va necessariamente cambiata. La cultura della prevenzione, la prevenzione oggi è cambiato molto, però fino a ieri era un costo da battere e non un investimento da continuare a portare avanti. Io adesso non vorrei dare numeri sbagliati, ma ogni euro speso per la prevenzione, se non ricordo male, sono qualcosa come 10 volte tanto che si risparmiano nel corso del tempo. Forse anche qualcosa in più, per questo ho detto non vorrei dare dati sbagliati, però su questo non è soltanto un problema economico, ma un problema di prevenzione. Spesso nei genitori, per quanto riguarda la vaccinazione HPV, che stiamo incominciando a portare con il progetto Un Consiglio in Salute all'interno delle scuole, che tra l'altro è un vaccino che debella quasi completamente la malattia, la percentuale è ancora bassa, però vediamo che quando entriamo nelle scuole e parliamo con i ragazzi riusciamo a convincerli, e spesso è anche un problema di cultura personale,
1: Ne
5: perché
1: sanno più
5: bastano.
1: ragazzi a volte che non le famiglie.
5: Sì, sono i ragazzi che convincono i genitori, perché essendo adolescenti in età ancora minorile devono avere l'autorizzazione dei genitori, che dopo tutto quello che è successo sulla problematica del Covid e quant'altro sono abbastanza
1: Diffidenti.
5: diffidenti, e quindi sono i figli che convincono i genitori. Ecco, su questo penso che sia importante e fondamentale mantenere in piedi quella catena che oggi è qui, che è data da le istituzioni a livello nazionale, a livello locale, dalla società scientifica, da un ruolo importante stanno svolgendo, Daniel, anche le associazioni dei pazienti, che stanno svolgendo, io nei vari incontri vedo che svolgono un ruolo attivo di comunicazione e di convincimento. Per parlare del tema di oggi, dell'antibiotico resistenza, io penso che oggi stiamo parlando di un tema importante che parla della tenuta del sistema sanitario nazionale, della protezione della persona, del risparmio economico, delle giuste cure che devono essere date. E penso che la politica nella sua interezza a 360 gradi debba assumersi le sue responsabilità, se no, come giustamente diceva la professoressa Mussini, ritorniamo anche al problema del fine vita, dove sono 30 anni che sia governi di centrodestra e di centrosinistra continuano a non decidere, la Corte Costituzionale continua a dire che è una scelta che va normata e regolamentata, e su questo penso non ci debbano essere distinzioni di partiti, di bandiere e quant'altro, perché è un tema che va affrontato a 360 gradi ed è un'emergenza che permettemi, professore, rimane ancora in parte silenziosa, perché ancora non è percepita bene. Quindi l'antibiotico resistenza è un fenomeno che avanza, ma che non rimane più circoscritto nell'ambito ospedaliero. Ormai ha influenzato un po' tutta la catena del sistema salute, e necessariamente dobbiamo tenerne conto e dobbiamo cercare di anche lì andare ad ascoltare, perché io dico sempre che chi ha ruoli istituzionali per normare, per fare leggi, prima di farle deve ascoltare, perché se non ascolta chi come voi ha un polso della situazione costante, spesso il rischio che fai delle norme o delle leggi che quando le metti poi sul territorio non ottengono l'effetto desiderato né per chi le ha fatte né tantomeno per chi dovrebbe trarne beneficio. E per questo oggi è fondamentale che la salute, sia quella umana, quella animale, quella dell'ecosistema, debbano essere necessariamente interconnessi. Ormai noi viviamo delle evoluzioni, dei cambiamenti che sono, non voglio dire giornalieri, ma sono sicuramente molto più veloci rispetto al passato, e dobbiamo necessariamente tenerne conto. Io sono stato relatore su a Bruxelles nel Comitato delle Regioni del piano dell'emergenza sanitaria europeo, che è nato dopo le problematiche della pandemia, che ha affrontato una serie di problemi per cercare di normare quando ci sono delle emergenze, non improvvisare al caso. Noi lì abbiamo pagato degli scotti importanti. Noi non siamo più un territorio, quello europeo, che è attrattivo per la produzione e la ricerca del farmaco. Ormai i principi attivi si producono in India a un centesimo di quello che costano in Italia, sicuramente con capacità molto ma molto più basse. E noi naturalmente poi quei pochi che continuano a produrli nella provincia di Latina o in altre parti della nostra regione li sommergiamo di burocrazia, di norme, di leggi, che alla fine sono costretti ad abbandonare il territorio. Abbiamo la produzione del farmaco che, per risparmiare, le multinazionali cercano di produrlo nel sud-est asiatico, però poi dopo, quando ci sono le emergenze, abbiamo difficoltà nel riportarlo sui nostri territori. E organizzare una rete di interconnessione, cioè di comunicazione. L'antibiotico resistenza è un problema che va affrontato a livello internazionale, quindi quella famosa piattaforma che deve partire per comunicare quello che succede nel Congo, nel Sudafrica, con l'Ebola, deve essere comunicato in tempo reale non solo in Europa ma anche in tutte le altre parti del mondo, perché da lì poi si dirama il passaggio diciamo dei vari pazienti o passeggeri che girano a livello internazionale. E per questo penso che nessuno possa affrontare questo tema in maniera isolata. Per questo penso che unire la responsabilità e la cooperazione sia uno degli elementi fondamentali, e per questo penso che l'antibiotico resistenza sia una sfida globale che vada affrontata con scelte locali su una strategia internazionale, e penso che questo sia fondamentale. Lo abbiamo visto con diciamo successo nel periodo della pandemia, lo dovremmo vedere necessariamente andando a regolamentare quello che può essere regolamentato in un piano di emergenza, e lo stiamo facendo a livello europeo. L'Europa è una, io lo definisco un elefante, si muove con lentezza rispetto alla velocità con cui, però si muove. Spetta a noi stati membri cercare di accelerare questo processo e questo percorso. Noi lo stiamo facendo. Io come consiglio regionale non faremo mai mancare il nostro supporto e la nostra presenza ad iniziative come queste, ma soprattutto anche all'attività e la capacità di poter avere e mantenere quell'ingegno e quella creatività che il nostro paese è distinto in tutte le parti del mondo. Noi abbiamo una formazione, soprattutto nel campo scientifico, che ci contraddistingue nel resto del mondo. Siamo un po' meno bravi a pagare i nostri ricercatori una volta formati, però diciamo i ricercatori italiani hanno fatto la differenza su tante malattie, su tante scoperte nel campo sanitario. Dobbiamo essere un po' più bravi nel cercare di, oltre a formarli, anche di trattenerli sul nostro territorio. Per questo ringrazio di questa bellissima iniziativa. Io, come vedi, Daniel, ho preso i miei appuntini diciamo con calligrafia da medico, perché mi dicono, quando provo a farli decifrare, mi dicono ormai sei diventato un medico, anche se non lo sono, però ormai sta acquisendo. Quindi penso che riunioni come queste siano importanti per ascoltare, per comprendere, per capire, per cercare di vedere anche se la linea che si sta portando avanti sia quella giusta, perché a volte diciamo anche in buona fede si intraprende un percorso sbagliato. Però penso che dagli interventi che ho sentito sicuramente stiamo viaggiando tutti nella stessa direzione. Io dico che la sanità è un obiettivo che accomuna tutta la politica. Si sa che si deve arrivare a Milano. Poi la differenza è forse chi vuole passare per Venezia, chi per Genova, chi per Bologna, però l'obiettivo è comune. Si tratta di trovare la strada meno ripida e più veloce per dare risposte immediate ai tanti pazienti della nostra regione e della nostra nazione.
1: Grazie Presidente, è quello che stiamo cercando appunto di portare avanti in questi anni, quindi sappiamo che la Regione Lazio sarà presente al fianco e soprattutto disponibile a recepire anche questi input che provengono anche dal mondo scientifico, dal mondo soprattutto dei pazienti, delle associazioni che lei ha ricordato, nella cultura della prevenzione e soprattutto anche grazie alle piattaforme dei dati, perché i dati rappresentano per noi veramente, ne parleremo tra qualche minuto anche con i clinici, il punto su cui poi attuare le strategie per informarvi e mettervi nelle condizioni di decidere anche il meglio nei confronti dei cittadini. Grazie molto intanto per essere con noi, Presidente. Responsabilità e cooperazione, scelte locali su strategie internazionali, ha sottolineato il Presidente Aurigemma, focus sulla formazione. Io passo la parola alla dottoressa. Abbiamo la presenza di due poli importanti, da un lato il Ministero, dall'altro anche a Genas, e sono due temi diversi, però si parlano questi temi. Allora, insieme con la dottoressa Francesca Ghillespie, che è dirigente medico ufficio 4, rapporti internazionali, Dipartimento della Salute Umana, della Salute Animale e dell'ecosistema One Health, che abbiamo imparato a conoscere, e dei rapporti internazionali, andrei proprio ad attualizzare poi il tema di oggi, dottoressa. Grazie. E accenda pure il microfono, perché credo. Sì. Ecco, prego.
6: Ecco. Grazie Daniel. Allora, innanzitutto porto i saluti e i ringraziamenti per l'invito del dottor Leonardi, capo Dipartimento One Health, di cui oggi sono il portavoce. Riprendo alcuni concetti che ovviamente i relatori precedenti hanno preso per raccontarli dal lato del Ministero della Salute. E ribadisco anch'io che l'antimicrobico resistenza è una delle principali minacce globali per la salute pubblica, con impatti importanti sulla salute umana, animale, ambientale, anche sulla sicurezza alimentare, sulla sostenibilità dei sistemi sanitari e con un costo economico che, secondo le stime dell'OCSE, sono per l'Italia di circa 1,5 milioni di euro l'anno, con circa poco meno di 6.500 decessi annui. Questo ci posiziona in coda tra i paesi OCSE e anche dell'Unione Europea, come anche insomma per le ICA, come ben sapete. Comunque, la risposta internazionale all'antimicrobico resistenza si è orientata verso un approccio di One Health, che come sapete integra le politiche e le azioni dei tre settori, umano, animale e ambientale, essendo che i batteri resistenti si spostano tra animali e umani tramite contatto diretto o contatto indiretto attraverso cibo o acqua contaminati. E l'antimicrobico resistenza non si ferma di certo ai confini nazionali o alla specie umana. Per questo la risposta deve essere globale, coordinata e soprattutto radicata nell'approccio One Health. Noi come best practice del modello One Health abbiamo il PINCAR, di cui avete già accennato, già dal 2017, Aggiungo solo che in tutto ci sono 157 azioni, di cui 73 dedicate all'ambiente, 57 all'umano e 27 nel campo veterinario. Sono governate da una cabina di regia che si avvale di un gruppo di lavoro di coordinamento e vari sottogruppi. È rivolto, oltre che al comparto sanitario, anche alle industrie coinvolte nel settore e a tutti gli stakeholders di rilievo. Soprattutto in ambito veterinario, il PinCAR ci ha permesso una significativa riduzione del consumo di antibiotici, associata a un drastico calo dell'utilizzo delle molecole di importanza critica, per la medicina umana, al rafforzamento delle reti nazionali di sorveglianza microbiologica, epidemiologica e genomica e l'integrazione progressiva, negli altri settori. In ambito umano, nonostante alcuni segnali di miglioramento di alcuni indicatori, permangono criticità, quali raggiungere un'uniformità nazionale sulla stewardship degli antibiotici, sulle misure di prevenzione e controllo, dette IPC, e sulla interoperabilità dei sistemi informativi e sorveglianza tra i tre settori. E il nostro ministro Schillaci ha posto l'antimicrobico resistenza come uno dei tre temi prioritari del G7 a presidenza italiana del 2024, come qualcuno ha già accennato, e in quell'occasione annunciammo proprio il fondo dei 100 milioni di euro per gli antibiotici innovativi contro i germi resistenti classificati come reserve, secondo la classificazione AWARE e la lista dei patogeni batterici prioritari. E confermo che abbiamo inserito al 2025 ben 7 molecole. E questo modello di incentivi si chiama incentivi nel mondo anglosassone PALL, nel senso che hanno l'obiettivo di garantire l'accesso al mercato per i nuovi antibiotici, svincolandoli dalla domanda e rendendoli quindi accessibili. E questo è importante, altrimenti non sopravviverò al mercato. E come riportato anche da una rivista dell'Lancet, noi siamo stati il secondo paese del G7, insieme al Regno Unito, ad aver istituito questi fondi PALL. Per contro, noi continuiamo anche a promuovere ecosistemi di innovazione, ricerca e sviluppo tramite anche di iniziative internazionali quali CARB-X, contribuendo di fatto agli incentivi che nel mondo anglosassone si chiamano PUSH. Anche a livello europeo, con la partecipazione di HERA, che è l'autorità per la preparazione alla risposta delle emergenze sanitarie della Commissione europea, sono in corso anche altre iniziative per sviluppare meccanismi coordinati di pull incentives e modelli di procurement congiunto tramite cooperazione volontaria degli Stati membri. Quindi il mantenimento di strumenti finanziari dedicati a sostenere la disponibilità degli antibiotici reserve è quindi di importanza strategica e costituisce un investimento nella sicurezza sanitaria globale. Tornando sempre al G7, anche il presidente Macron quest'anno, nella cornice della loro presidenza, ha organizzato proprio un summit sul One Health, dedicando una delle quattro sessioni principali proprio all'antimicrobico resistenza, dove il nostro ministro ha partecipato. Una pietra miliare è anche la Political Declaration su AMR fatta durante la LUNGA, che sarebbe l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2024, in cui ci si è prefissati il target di riduzione di 10% dei decessi AMR correlati entro il 2030. Sì. Poi abbiamo anche la Global Action Plan su AMR, che va dal 2026 fino al 2036 ed è supportata dal quadripartito, a livello internazionale quadripartito, è fatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, Organizzazione Mondiale della Sanità Veterinaria, e la FAO e l'UNEP che si occupa di ambiente. Che ovviamente questo Global Action Plan enfatizza proprio l'approccio One Health. Poi abbiamo la Global Health Security Agenda e partecipiamo anche alla Global AMR Research and Development Hub. E e partecipiamo attivamente a tutte le iniziative dell'Unione Europea e della ECDC, che è la European Center for Disease Control. Pertanto la tematica AMR, come potete vedere, è stata, è e sarà presente nei prossimi anni sicuramente sul tavolo internazionale. Ovviamente la nostra partecipazione a queste iniziative ci permette di armonizzare strategie nazionali con gli indirizzi europei e globali, condividere dati epidemiologici, microbiologici e favorire lo sviluppo di standard comuni e promuovere programmi di ricerca e innovazione insieme e rafforzare le capacità di preparedness e risposta alle emergenze sanitarie. In ultimo aggiungo solo sul lato della cooperazione internazionale nei paesi a medio e basso reddito, essendo insomma, che ovviamente non ci sono confini che tengano, abbiamo l'iniziativa Rete Mediterranea per una sola salute, che ha l'obiettivo proprio di rafforzare la sorveglianza genomica dei patogeni con particolare attenzione ai microrganismi resistenti agli antibiotici e che si concluderà nel 2027. Abbiamo poi progetti di cooperazione dell'AICS in Somalia, Chad, Burkina Faso e progetti sotto il cappello del Piano Mattei in Egitto e in Etiopia, che hanno finanziato infrastrutture sanitarie volte a ridurre il rischio infettivo e la

0: Concludo quindi dicendo che l'esperienza italiana dimostra che l'approccio One Health produce risultati concreti: meno uso di antibiotici, migliore sorveglianza integrata e maggiore consapevolezza degli operatori. La sfida di oggi, ad ogni modo, è fare un ulteriore passo avanti per integrare pienamente il pilastro ambientale, che insomma, ha bisogno di svilupparsi, e rafforzare la prevenzione e il controllo e garantire gli antibiotici innovativi, cioè che restino disponibili, garantire la biosicurezza dei sistemi agroalimentari e ampliare i sistemi di sorveglianza anche attraverso l'innovazione digitale. E vi ringrazio.
1: Grazie, grazie molte, dottoressa Gillespie, anche per questo suo contributo e, come vi ho detto dall'altra parte, parleremo anche di governance, perché questi temi sono strettamente legati e correlati con la nuova governance, una nuova governance che vede l'Italia al centro di un progetto europeo. Se ne è parlato proprio in queste ore, fino a ieri, in un'altra sede dove ha partecipato anche il ministro Schillaci. E per trattarne, nei minuti che però prego abbiamo assegnato, abbiamo con piacere la dottoressa Lisa Baldini, project manager di Agenas, che ci può aiutare a comprendere questo progetto Heroes, come vedete qui. E che vede proprio una nuova prospettiva per la governance. Mi passa per favore l'indicatore anche nel nostro paese. Allora, vediamo quale potrà essere questa nuova governance che inerisce e ci coinvolge assolutamente tutti. Prego, dottoressa.
2: Innanzitutto grazie agli organizzatori dell'evento per questo invito molto apprezzato e porto i saluti del direttore generale di Agenas, il dottor Angelo Tanese. Allora, sì, sentivo parlare prima quindi sul tema dell'importanza di avere i professionisti sanitari formati e anche di internazionalizzazione, quindi anche di avere dei sistemi sanitari che devono essere sostenibili e resilienti. A questo proposito, come diceva prima il dottor Della Seta, volevo presentarvi questo progetto, che è l'unico progetto attivo finanziato dalla Commissione europea sulla pianificazione del personale sanitario. Penso oggi un tema molto attuale, molto importante. Allora, dovete sapere che questo non è il primo progetto sulla workforce, quindi sul personale sanitario, dove la Commissione europea investe, ma è il risultato di due grandi predecessori, che sono il primo chiamato Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting, e tra il 2013 e il 2016, e il secondo SEPEN Joint Tender tra il 2017 e il 2020. Quindi ci tengo a sottolineare che noi abbiamo costruito sui risultati di questi due progetti, cioè non siamo partiti da zero. Allora, ecco qua, insomma, l'obiettivo generale del progetto è stato quello di migliorare la capacità degli stati membri di pianificare il proprio personale sanitario, quindi per poter rendere i sistemi sanitari più accessibili, più resilienti e più sostenibili. L'Italia ha coordinato 19 paesi europei per un totale di 53 partner. Il budget che c'era stato assegnato era più o meno 9 milioni di euro e il progetto è durato 3 anni e mezzo, è finito proprio, diciamo, la conferenza finale è stata fatta ieri, come diceva appunto Daniel, ieri, altro e ieri. Com'è strutturato? Allora, tutti i paesi partecipanti che avete visto prima in verde nella mappa sono stati divisi all'inizio del progetto in tre grandi cluster. E questo perché? Perché è stato fatto uno studio anche sulla similarità dei loro sistemi sanitari. Infatti, vedete che nel pacchetto di lavoro 5, nel Work Package 5, ci sono i paesi con un sistema sanitario pubblico. Quindi sono stati divisi un po' in base alle loro similarità. Su cosa abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato su tre task più uno. Il primo è quello sull'ottimizzazione dei dati, cioè l'importanza della raccolta dei dati, l'ottimizzazione dei modelli di pianificazione e il miglioramento delle competenze dei pianificatori. Ma naturalmente tutto questo non è importante se non riusciamo a, diciamo, mettere allo stesso tavolo gli stakeholder, quindi gli stakeholders tecnici ma anche politici. Quindi tre task più uno: dati, modelli, competenze e coinvolgimento degli stakeholder. Gli step di questo progetto, quali sono stati? Allora, un primo step è stato quello di una prima fase dove abbiamo chiesto a ogni paese partecipante di fare una fotografia di quello che era il processo di pianificazione all'inizio della joint action, quindi in quel momento una fotografia. Ogni paese ha creato questo appunto chiamato As Is Report, quindi era il punto

0: di partenza e abbiamo fatto anche un cross country comparison, cioè abbiamo fatto un report che andava a paragonare tutti i paesi, il processo di pianificazione dei paesi all'interno dei tre cluster che abbiamo visto prima e naturalmente un documento che andava anche a comparare i tre diversi cluster. Quindi è stato molto interessante perché è emerso come ci sono state delle similarità tra i diversi cluster, ma delle differenze all'interno dello stesso cluster. Poi abbiamo avuto una fase to be, cioè gli obiettivi da raggiungere, quindi ogni paese in questi action plans, cioè documenti importanti, hanno identificato gli obiettivi da raggiungere con le relative strategie e naturalmente una timeline, quindi con tutte le scadenze appunto dei deliverable. E poi naturalmente una fase di implementazione che abbiamo finito da poco, dove siamo andati a implementare quello che abbiamo, diciamo, i nostri obiettivi della fase precedente. Abbiamo lavorato sui policy dialogue, ogni paese, compresa l'Italia, ha organizzato degli incontri molto importanti nazionali dove abbiamo messo insieme tutti gli stakeholder, diciamo, politici e tecnici per poter parlare e migliorare questo processo di pianificazione. Abbiamo lavorato molto importante su un'attività di international mutual learning, cioè molto importante a livello internazionale, come prima appunto il presidente Auregemma diceva, lo scambio di buone pratiche, perché siamo partiti da 19 situazioni diverse, avevamo 19 paesi, quindi potete immaginare 19 sistemi sanitari completamente con dei diversi livelli di maturità. E poi il processo di sostenibilità, molto importante portare dopo la fine del progetto i risultati appunto raggiunti. E vi ho portato qualche buona pratica da vedere, quindi qualche risultato che abbiamo raggiunto. Allora, l'Ungheria. L'Ungheria è stato un paese che è stato in grado di creare per tutto il consorzio un set di dati, chiamiamo Advanced Minimum Dataset, un set di dati minimo che tutti i paesi, diciamo, dovevano poter avere per poter cominciare a pianificare meglio il proprio personale sanitario. E questa è stata un'evoluzione, perché il primo set di dati è stato creato durante la prima Joint Action, quella che vi ho fatto vedere tra il 2013 e il 2016. Adesso, appunto, nei deliverable che verranno, appunto, nei risultati che ci saranno, potrete vedere anche quindi diciamo, l'evoluzione di questo sistema dati che è andato sempre di più a migliorare. E questo per ogni paese. L'Olanda, cioè, insomma, questo paese ha uno dei modelli di pianificazione più sviluppati d'Europa. Non solamente prende in considerazione le variabili quantitative, perché i modelli di pianificazione, cioè, chiaramente hanno delle variabili quantitative, ma stanno cominciando ad inserire anche, per esempio, il task shifting, lo skill mix, che sono delle variabili qualitative. Oggi si parla tantissimo di task shifting, ma come possiamo inserirlo in un modello quantitativo? Bisogna cercare di quantificare una variabile qualitativa, quindi è una sfida insomma molto, molto importante. E grazie a questo processo di collaborazione tra paesi ci sono stati anche degli esempi molto importanti di scambio di buone pratiche, appunto. Per esempio, Malta è stato un paese che è stato in grado di adattare il modello di pianificazione olandese nel proprio sistema sanitario. Quindi, in questo scambio, insomma, questa attività di mutual learning è funzionata molto bene perché c'è stato proprio uno scambio di buone pratiche tra i paesi e Malta è stato uno dei più grandi successi che abbiamo avuto. La Polonia ha un modello di pianificazione molto particolare perché è sempre uno stock and flow, quindi domanda e offerta, però tiene in considerazione anche le ore lavorate, i full time equivalent, e non tutti i modelli sono in grado oggi di farlo, quindi è comunque un sistema interessante insomma, da prendere in considerazione. La Norvegia aveva già un modello avanzato, diciamo, all'inizio di questo progetto, grazie a questo progetto ha migliorato talmente tanto i dati appunto per la pianificazione che adesso è in grado di pianificare a 15 anni in modo molto più accurato. La Germania dovete sapere che all'inizio insomma della Joint Action non aveva un modello di pianificazione, aveva solamente uno studio di fattibilità. Grazie a questo progetto adesso stanno creando il loro primo modello di pianificazione del personale sanitario. Oppure la Cecchia, la Repubblica Ceca, ha creato per la prima volta un'unità all'interno del ministero, cioè dedicata alla pianificazione, un ufficio dedicato alla pianificazione del personale sanitario. Ma ce ne sono tantissimi che potrei farlo perché tutti i paesi hanno raggiunto davvero dei risultati eccellenti. Anche l'Estonia, che qua non l'ho messa nelle mie slide, non aveva un modello di pianificazione, dopo questo progetto ne ha addirittura tre. E ha creato anche, appunto, insomma, anche l'Estonia, un ufficio dedicato proprio alla pianificazione del personale sanitario. Quindi sono risultati che comunque fanno capire e saranno sostenibili in un futuro, quindi vivranno anche dopo la fine di questo progetto. E poi l'Italia, vi ho portato l'Italia perché sicuramente è il paese che, insomma, ci interessa di più. Abbiamo tre obiettivi principali. Il primo era quello di andare a migliorare il modello di previsione, appunto, italiano. Il nostro modello che stiamo utilizzando tuttora è il risultato della prima joint action che vi ho fatto vedere, appunto, nelle sale precedenti tra il 2013 e il 2016, che poi vi farò vedere. Abbiamo, con appunto l'aiuto di Istat, abbiamo creato un sistema statistico di informazioni più integrato, perché come sapete l'Italia è piena di dati, il problema è integrarli, perché abbiamo tantissime fonti dati, e poi andare a migliorare la cosiddetta metodologia di Agenas, che è stata sviluppata da Agenas, cioè la famosa metodologia per il fabbisogno a livello organizzativo, quindi degli ospedali. Appunto, qua vi ho messo i due modelli in vigore in Italia. Quindi, da un lato abbiamo il modello previsionale sviluppato dal Ministero della Salute nel 2016, e l'altro il modello, appunto, la metodologia di Agenas. Vi ho portato anche una slide per farvi vedere come funziona il nostro modello previsionale. Quindi, come potete vedere, c'è una domanda e un'offerta. L'offerta, come potete vedere, ha tantissime variabili che la impattano, quindi i pensionamenti, il tasso di mortalità, i professionisti attivi, inattivi, quindi è molto ricca. Se invece guardate la domanda, si basa solamente su delle variabili demografiche. Quindi qual è stato il nostro obiettivo in questa joint action? Andare ad arricchire, a migliorare il lato domanda del nostro modello previsionale, anche prendendo in considerazione i risultati della metodologia di Agenas, quindi andare un po' ad integrare questi due modelli per poter partire da una domanda più, diciamo, più forte, perché come sapete è molto più difficile stimare la domanda di professionisti sanitari invece dell'offerta, perché mentre domani noi potremo sapere quanti medici ci saranno, quanti infermieri ci saranno grazie appunto alle entrate e all'uscita delle università, è molto difficile andare a capire quanti professionisti sanitari, quanti infermieri avremmo bisogno, perché ci sono delle sfide sanitarie che non possiamo prevedere, e il Covid questo ce l'ha insegnato. Quindi andare, vabbè, questa è la tradizione. Quindi siamo partiti da quindi sviluppare, andare a migliorare la metodologia di Agenas per poter partire da una domanda del modello previsionale più accurata per poter pianificare in modo migliore il nostro personale sanitario dei prossimi 15 anni, perché il modello previsionale del Ministero, appunto, fa previsione di 15-20 anni. Ecco, questo vi ho portato uno dei primi deliverable appena approvato da pochi giorni dalla Commissione europea, quindi è uno dei risultati che abbiamo avuto nell'ambito della Joint Action Heroes, che è inquadrato il QR code, andate direttamente al documento che è già comunque disponibile sul sito di Heroes, ma non finisce qui, perché a breve saranno pubblicati altri tre documenti in cui potrete vedere i risultati in maniera dettagliata di ogni paese, quindi quanto ogni paese ha migliorato nel corso di questi 3 anni e mezzo sulla pianificazione del personale sanitario. Quindi prima di Eros, che cosa avevamo noi? Avevamo una frammentazione di dati, avevamo un limitato sistema di interoperabilità, difficoltà ad usare i dati proprio per lo scopo della pianificazione. Dopo Eros invece abbiamo, e questo quasi per, no, diciamo per tutti i paesi, anche se a livelli diversi, una migliore qualità di dati e una migliore disponibilità di dati. Ma perché i dati sono così importanti oggi? Perché i dati, soprattutto in Heroes, sono stati così importanti? Perché sono arrivati in un momento, Heroes è arrivato in un momento strategico per l'Europa, perché come sapete adesso siamo nel bel mezzo della creazione dello spazio europeo dei dati sanitari. Quindi Heroes non solo ha cercato di migliorare, diciamo, questo processo di pianificazione, ma ha preparato i paesi europei alla creazione dello spazio europeo dei dati sanitari. Quindi è stato proprio propedeutico a questo grande progetto che, insomma, è appena cominciato, possiamo dire, in Europa. E anche per quanto riguarda appunto i modelli, noi oggi non possiamo solamente prendere in considerazione le variabili quantitative, cioè non ci basta più contare i professionisti sanitari. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a guardare le competenze, quindi le competenze dei professionisti e i nuovi modelli organizzativi che ci saranno bisogno domani. Quindi noi non solo in Heroes abbiamo, diciamo, sviluppato e migliorato dei nuovi strumenti per la pianificazione, ma abbiamo formato il personale per poterli utilizzare in maniera migliore. Quindi, guardando al futuro, cosa si deve fare su questa pianificazione? Bisogna sicuramente istituzionalizzarla, cioè dobbiamo renderla parte integrante del nostro sistema, quindi anche, diciamo, adeguatamente finanziata, strutturata, per poter garantire la sostenibilità dei risultati che abbiamo raggiunto con questo progetto. Io vi lascio anche il sito di questo progetto, che appunto finirà questo mese, la mail alla quale potete scrivere se avete delle curiosità, il contatto LinkedIn e il contatto YouTube, perché a brevissimo noi pubblicheremo tutti i risultati di questo progetto. E io vi ringrazio tanto per l'attenzione.
1: Grazie, grazie molto, dottoressa Baldini, anche per questa nuova, sicuramente, proposta che proviene proprio da Agenas, che rappresenta anche all'interno del continente un momento in cui l'Italia davvero può rappresentare un esempio di modello replicabile, come abbiamo visto, e di guida rispetto agli altri paesi europei e nord-europei. Grazie davvero. Io chiedo ai nostri gentili relatori di prendere posto qui davanti perché c'è un cambio e chiamo subito con me seduti, e adesso grazie all'intervento della dottoressa Colombo che ci aiuta, la dottoressa Valeria Fava, responsabile coordinamento politica e salute e cittadinanza attiva, la dottoressa Francesca Poma, il professor Giovanni Soggiu, l'avvocato Rosanna Sovani e poi abbiamo, e saluto, il dottor Cenderello, Giovanni Cenderello, vicepresidente della CIMIT. Grazie intanto ai nostri politici che hanno preso parte e che stanno riguadagnando naturalmente l'uscita per impegni istituzionali, la professoressa Boccardi, Virginia Boccardi e il dottor Enrico De Rosa. Speriamo che entriamo tutti quanti, adesso ci sistemiamo naturalmente all'interno, gli altri li prego di sedersi qui davanti in prima fila, perché? Perché accorpiamo di fondo quelle che sono le nostre due tavole rotonde, la prima sull'antimicrobico resistenza, accesso e sostenibilità alle leve di sistema tra governance e innovazione, cittadinanza attiva, e poi l'altra è proprio quella scientifica. Però trovo che sia anche importante che queste due importanti tavole possano parlarsi, quindi ascoltare vicendevolmente quali siano gli spunti. Ed è per questo che è la ricchezza della sanità che vorrei, proprio in questo senso. Partiamo allora subito, dopo la relazione che abbiamo già ascoltato della Baldini, partiamo insieme e saluto anche con piacere i nostri ospiti in collegamento. Saluto il dottor Damiano De Felice, direttore dello sviluppo delle relazioni esterne Carbix, che è stato prima chiamato in causa anche precedentemente dalla dottoressa Gillespie, se non sbaglio, che aveva appunto parlato anche di questa esperienza. Saluto allo stesso tempo il dottor Luca Bello, presidente della SIMA, la dottoressa Meschiari, che è nostra cortese ospite, dottoressa Marianna Meschiari, controllo delle infezioni correlate all'assistenza e stewardship antimicrobics e cliniche malattie infettive policlinico di Modena, che ci ha aiutato davvero molto anche nell'identificazione dei due grandi progetti di SIMIT insieme e Resistimit, e saluto anche il dottor Antonio Sorice che ci porterà la visione anche del mondo animale, quindi la visione dei veterinari doveva essere con noi, ma è in collegamento e noi lo ringraziamo comunque per questo. Subito, allora, tempi serrati, dottor Damiano De Felice, direttore sviluppo della relazione esterna Carbix, è con noi, ce lo commutate cortesemente, ben trovato. Ecco la regia adesso ce lo commuta, ben trovato. Dottore, allora, l'esperienza anche vostra, non è la prima volta che ci troviamo qui alla sanità che vorrei, abbiamo tempi serrati, ma vorremmo animare anche un dibattito tra le vostre esperienze e dal punto di vista scientifico i nostri clinici presenti. A lei.
2: Grazie mille, mi sentite bene?
1: Benissimo, forte e chiaro, prego.
2: Ottimo, perfetto. Grazie mille, grazie ancora dell'invito. Per chi non sapesse che cos'è Carbex, noi siamo il partenariato pubblico-privato principale a livello internazionale per il finanziamento e il supporto allo sviluppo di nuovi antibiotici, vaccini e diagnostici. contro l'antibiotico resistenza. Siamo un'organizzazione basata negli Stati Uniti, ma che riceve il finanziamento da 6 governi del G7 e le 3 fondazioni filantropiche principali a livello internazionale che lavorano su temi di salute globale, la Gates Foundation, Novo Nordisk Foundation e Wellcome. E l'Italia contribuisce a CARB-X dal 2024. L'annuncio del finanziamento di 21 milioni di dollari è stato fatto durante il meeting di Ancona del G7 e il nostro direttore esecutivo era stato invitato anche a presentare ai ministri della salute e ai ministri dell'economia e delle finanze durante il meeting di Ancona. Sono grato del riferimento da parte della dottoressa Gillespie e oltretutto voglio ringraziare non solo il Ministero della Salute, ma anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è la parte del governo che finanzia l'organizzazione in questo momento. Quando CARB-X è stata creata nel 2016, la pipeline internazionale per nuovi antibiotici, vaccini e diagnostici era fondamentalmente ferma. Abbiamo finanziato noi più di 100 progetti a livello internazionale, e 20 di questi sono già in studi clinici e 3 sono stati approvati sul mercato e siamo grati del supporto italiano nei confronti del partenariato. La necessità di avere questa forma di incentivi che è stata riassunta appunto tra gli incentivi push e gli incentivi pull, si passa sul riconoscimento del fatto che gli antibiotici sono tipo di medicine speciali, perché vogliamo tutti fare in maniera che per questioni di stewardship vengano preservati e ne venga preservata l'efficacia. Vogliamo però fare in maniera anche che ci sia un mercato adeguato e questo non funziona con le dinamiche normali di un mercato dei farmaci. Per questo motivo le 3 raccomandazioni che abbiamo noi alla base e all'inizio di questa tavola rotonda sono l'importanza di preservare quello che è stata la creazione di questo fondo speciale per gli antibiotici e nel fondo per i farmaci innovativi. Questo è molto importante per garantire il fatto di avere una linea di finanziamento dedicata a nuovi antibiotici che arrivano nel mercato in Italia. La seconda raccomandazione è di continuare a partecipare alle iniziative internazionali su questo tema. La dottoressa Gillespie ne ha riassunte varie, di cui l'Italia è parte. CARB-X è sicuramente una delle più importanti, riconosciamo anche il Global AMR R&D Hub e alcune iniziative che l'Italia fa parte a livello europeo. La terza raccomandazione è che, riconoscendo l'importanza dell'eccezionalità degli antibiotici, che questa eccezionalità venga riconosciuta in altre politiche anche che si basano sull'accesso al mercato italiano. Per esempio, sappiamo che si sta discutendo in questo momento di facilitare l'accesso precoce ad alcuni farmaci e nella formulazione odierna a livello parlamentare gli antibiotici probabilmente non verrebbero riconosciuti come parte di questo accesso precoce e come è stato fatto per il fondo dei farmaci innovativi, riteniamo molto importante che ci possa essere un intervento per fare in maniera che l'eccezionalità degli antibiotici venga riconosciuta e che quindi anche gli antibiotici più innovativi che rispondono a determinati tipi di priorità a livello internazionale possano essere integrati all'interno di queste nuove normative, inclusa la normativa sull'accesso precoce in Italia. Grazie.
1: Grazie molte, grazie dottor De Felice per questa relazione. Un dato di colore, lo dico anche ai nostri gentili presenti. Pensate che è tanta l'importanza di questo tema dell'AMR che è stata messa su una mostra dedicata proprio alla resistenza agli antimicrobici, disegnata con opere di artisti europei, e a rappresentare l'Italia è stato l'illustratore Alessandro Giorgini, che ha scelto di tradurre in immagini i meccanismi invisibili della resistenza, mutazioni e scambi di materiale genetico tra microrganismi, perché l'illustrazione nella sua semplicità mostra come batteri e microbi mutano con la propria sopravvivenza e gli scambi di materiale genetico portano la genesi di un nuovo batterio resistente agli antibiotici. È una mostra che viene presentata a Vienna, Varsavia, Bruxelles, Lione, recentemente è stata a Roma per farvi capire quanto anche altri settori, altri campi possano inerire e intervenire per sensibilizzare, vedete la locandina che abbiamo trasmesso, per far capire un tema come questo. E rispettivamente anche a quanto CARB-X ha sottolineato, vorrei anche portare l'altro tema, quello che è anche molto importante, dell'intelligenza artificiale nella lotta all'AMR, quindi con opportunità e strumenti che sono anche in mano, in particolare ai medici di medicina generale con cui interloquiremo tra pochi minuti. Ora, subito, la dottoressa Francesca Poma, consulting di IQ Via Italia. Anche a lei prego di restare nei tempi assolutamente, dobbiamo accelerare un pochino. La vostra esperienza, dottoressa.
3: Allora, grazie innanzitutto del dell'invito e spero di poter dare qualche contributo alla discussione che diciamo questa tavola dovrà affrontare. Allora, volevo presentarvi, se riusciamo a condividere le slide, brevemente i risultati di un progetto che abbiamo fatto in collaborazione con la coalizione CARE tra la fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno, che aveva l'obiettivo di fare una previsione quantitativa, quindi un forecast, dell'utilizzo dei farmaci reserve, quindi degli antibiotici classificati come riserve listed dall'OMS e autorizzati in Italia diciamo, all'accesso al fondo per i farmaci innovativi nel triennio 26-28. Brevissimamente, tanto li conoscete meglio di me, gli antibiotici che abbiamo incluso nell'analisi sono quelli che vedete in questa slide, sono 9 già commercializzati e già con accesso al fondo per i farmaci innovativi e 3 molecole che potrebbero arrivare tra il 2027 e il 2028, di cui abbiamo tenuto conto nelle previsioni future. Di quelli già in commercio segnalo che uno è destinato a uscire dal fondo a seguito della scadenza del brevetto, che è uno, diciamo, uno dei requisiti per l'accesso al fondo, è proprio l'esclusività del brevetto. Brevemente un recap di quello che è successo al fondo per i farmaci innovativi per contestualizzare un po' meglio anche le analisi che vi presenterò tra poco. Allora, dalla sua istituzione nel 2017 il fondo ha cambiato sia diciamo, in termini di tipologia di molecole, sia in termini di proprio capacità di dotazione finanziaria assegnata. Dotazione che è aumentata nel corso del tempo fino al 2025, si è assestata a 1,3 miliardi di euro e sempre nel 2025 è stato introdotto questo diciamo, budget dedicato agli antibiotici reserve e listed. Dal 2026 c'è stata una riduzione complessivamente delle risorse assegnate. Ma questa quota, diciamo, di 100 milioni di euro l'anno è stata mantenuta per i farmaci reserve e listed. L'altra, diciamo, differenza abbastanza significativa è il fatto che dal 2026 tutte le regioni, anche quelle a statuto speciale, hanno accesso al fondo per i farmaci innovativi. Fondo per i farmaci innovativi che ha avuto un po' questo trend, ve l'ho già raccontato, quindi sarò breve. Quello diciamo, che vi invito a guardare è l'ultimo istogramma, quello in cui proiettiamo la spesa storica, in particolare quella del 2025, sul 2026. La quota diciamo, azzurro chiaro è il budget dedicato ai farmaci reserve listed, che appunto sono previsti in leggerissima crescita, tutto il resto diciamo è un'ipotesi di continuazione, diciamo così, di un trend che vede la capacità del fondo per i farmaci innovativi non totalmente diciamo sfruttata per appunto l'innovazione prodotta dai farmaci stessi. In termini di utilizzo degli antibiotici, se vedete questo trend ovviamente crescente dall'anno dell'introduzione sul mercato dei primi farmaci reserve listed e via via diciamo crescente a seguito dell'introduzione di molecole innovative, esprime i consumi come giorni di trattamento. Sappiamo che in media questi antibiotici richiedono 8-10 giorni di trattamento in ospedale. Chiaramente con delle differenze da un'indicazione all'altra, quindi sommando tutti i consumi di tutti gli ospedali in Italia, in un anno si ottengono questi numeri. Anche qui vi invito a guardare l'ultimo istogramma, che è quello relativo all'ultimo anno 2025, nel quale, diciamo, il primo anno in cui effettivamente è entrato in vigore questo budget dedicato per i reserve listed e, diciamo, a conferma della diciamo, appropriatezza anche prescrittiva che caratterizza l'utilizzo di questi farmaci, non ha comportato un aumento del consumo. Consumo che comunque, se lo rapportiamo al consumo totale degli antibiotici ospedalieri, quindi tutti gli antibiotici sistemici utilizzati in ospedale, è molto limitato perché si attesta intorno all'1%, anche se vediamo una crescita del 23%, perché partivamo comunque nel 2021 da volumi molto molto piccoli. Quindi complessivamente l'impatto è molto limitato. Brevemente, la metodologia che abbiamo utilizzato è partita dall'analisi di questi dati storici che abbiamo visto in consumi convertiti poi in pazienti, noi li chiamiamo pazienti equivalenti perché sono pazienti teorici. Abbiamo costruito poi un modello previsionale basato sulla proiezione dei trend storici. Abbiamo inserito poi una serie di variabili che siamo andati a testare con una indagine condotta su un campione abbastanza ampio di medici che prescrivono, che sono autorizzati a prescrivere questo tipo di farmaci, abbiamo ottenuto le proiezioni finali. Giusto una nota su questa survey che abbiamo fatto: 120 medici sono stati intervistati, prevalentemente infettivologi, ma non solo, e siamo andati un po' a raccogliere informazioni sia per contestualizzare, diciamo, un po' l'utilizzo attuale di queste terapie, sia per prevedere quello che in futuro potrebbe determinare una variazione nell'utilizzo di questi farmaci, in particolare l'evoluzione dell'antibiotico resistenza e l'utilizzo sempre più ampio dei test rapidi. Eccoci,
1: Ci avviamo alla conclusione, dottoressa.
3: sì. Questa è la stima a pazienti, come vedete. C'è un leggero aumento previsto per il 26-27, che diciamo non si vede poi nel 28, perché nel 28 subentra l'effetto della perdita di esclusività di uno dei farmaci, che tradotto in impatto economico, diciamo con un range che va da 104 a 120 milioni l'anno, per diciamo, effetto delle stime di anche prezzo che abbiamo applicato ai volumi che abbiamo visto prima. Ci pone il dubbio che appunto il budget dedicato all'interno del fondo per i farmaci innovativi possa non essere adeguato a sostenere le necessità di questi farmaci. Vi ringrazio.
1: Grazie, grazie molte. Io ricordo che queste esperienze sono particolarmente importanti. Mi scuso se sono pressante, ma dobbiamo essere nel rispetto dei tempi. Vorrei ricordare che anche il dottor Alfredo Procaccini, vicepresidente di Federfarma, ci ha mandato un messaggio relativamente anche al tema delle farmacie che risultano strategiche, come potete capire, anche nella lotta all'AMR e nell'esame che nelle stesse sedi farmaceutiche possono essere fatte, quindi negli screening per la popolazione. Allora, vi è anche un altro coalizione, quella multi-stakeholder realizzata in collaborazione con LS Cube, che è il coordinatore tecnico-scientifico della coalizione, ha un nome CARE, Coalizione contro l'antimicrobico resistenza. Ho qui accanto a me la responsabile di LS Cube, la dottoressa avvocato Rosanna Sovani, che prego di in pochi minuti anche lei so essere molto sintetica, di aiutarci a comprendere questo nuovo importante esperimento, progetto che davvero vede tanti e diversi attori in campo per lo stato di attuazione anche del PNCAR 22-25. Prego.
4: Allora, innanzitutto, mentre aspettiamo le slide, volevo ringraziarvi per questa opportunità, per poter partecipare a questo evento. Ringrazio Aristea, Simit. In estrema sintesi, il lavoro che ha fatto la coalizione CARE è stato quello di effettuare un'attività di information gathering su tutto, sullo stato di attuazione del PNCAR, quindi sui livelli di stato di attuazione dell'attuale PNCAR, anche andando a vedere lo storico della precedente versione. In tre ci siamo concentrati in tre regioni principali e i risultati di questa information gathering sono state poi discusse all'interno di un tavolo istituzionale a porte chiuse, all'esito del quale sono state sintetizzate alcune raccomandazioni sia a livello centrale che a livello regionale.
1: Allora, professor Giovanni Soggio, Consiglio Superiore di Sanità, grazie innanzitutto anche a lei. Abbiamo
5: Grazie.
1: parlato di tanti temi, lascio a lei subito la parola, intanto risolviamo il problema tecnico. Prego.
5: Grazie, grazie per il graditissimo invito, perché è un tema a me particolarmente caro, da infettivologo ed epidemiologo, per cui in duplice veste questo argomento per me ha un significato considerevole. E la riflessione su cui ci si era messi d'accordo da presentare in maniera sintetica riguardava il nostro piano nazionale di contrasto all'antibiotico resistenza. Era un Abitudine, è un'abitudine in Italia quella di far processi, iniziare un qualcosa, poi solitamente colpevolizzare, distruggere ciò che è stato fatto. Io penso che invece il piano che è stato elaborato, che è ancora in essere, come è già stato sottolineato, sino a fine dicembre 2026, possieda degli elementi di considerevole positività, perché ha sbloccato il sistema, lo ha fatto con un taglio da un lato internazionale, ma anche marcando peculiarità italiane, ottenendo dei risultati, ma anche evidenziando delle criticità. Innanzitutto il fatto di trovarci di fronte a una architettura strategica complessa, capace di rivoluzionare un approccio che è quello prescrittivo e quello di tipo igienico, che è costruito su una infrastruttura, su un framework importante, perché abbiamo i cosiddetti pilastri verticali rappresentati dalla sorveglianza e il monitoraggio integrato del consumo di antibiotici e dei batteri antibiotico resistenti, la prevenzione e il controllo delle infezioni e l'uso appropriato, la stewardship antimicrobica. E poi le quattro aree orizzontali di supporto ai pilastri verticali, che appunto implicano la comunicazione, l'informazione, la formazione degli operatori sanitari, il concetto fondamentale della ricerca che deve essere stressato e poi la cooperazione nazionale e internazionale. Ed è proprio per questo punto che ritengo fondamentale, cosa che in passato veniva svolta raramente, l'interazione e il collegamento esistente con piani internazionali, in modo particolare il Global Action Plan di WHO sulla antibiotico resistenza, che ha introdotto il concetto importante di One Health, il concetto di AWARE sugli antibiotici con i suoi indicatori quantitativi, che è entrato a far parte integrante del nostro piano, la capacità di collegarsi con l'ufficio europeo di WHO di Copenaghen, dove è stato messo in evidenza l'importanza della regolamentazione del settore veterinario e zootecnico, soprattutto con lo scopo di ridurre la somministrazione di antibiotici a scopo auxologico, quindi come promotori di crescita, e allo stesso tempo interrompere i trattamenti di massa profilattici, soprattutto quando non necessari. Il sistema Classifarm e l'integrazione con la ricetta elettronica veterinaria obbligatoria, tutto questo ha permesso un considerevole impatto sulla prescrizione, la riduzione della somministrazione di antibiotici in maniera inappropriata, in modalità inappropriata. Poi lo European CDC. Lo European CDC e le reti di collegamento, il dottor Paolo D'Ancona ha messo in evidenza il collegamento del braccio tecnico-scientifico del Ministero della Salute con i sistemi di sorveglianza, sia sulla circolazione dei ceppi antibiotico resistenti che sul consumo di antibiotici. Ora, luci ed ombre devono essere evidenziate, lo abbiamo detto, le luci, la riduzione significativa della somministrazione di antibiotici in ambito veterinario, però in realtà ancora abbiamo ombre rappresentate dall'aumento purtroppo della somministrazione di antibiotici soprattutto in ambito territoriale, il fatto che alcuni target sul consumo ospedaliero non siano stati raggiunti, anzi in alcuni casi abbiamo identificato un trend opposto, la qualità delle prescrizioni per i farmaci access che deve essere ancora migliorata, il target del 60% che deve essere raggiunto, ci troviamo ancora lievemente sopra al 50%. E poi, lo hanno già sottolineato altri, la geografia delle resistenze, un sud che presenta una marcia diversa e non sicuramente per incidenze differenti di antibiotico resistenza presenti in un determinato territorio. Per cui le prospettive, e qui chiudo, con 9 punti sostanzialmente che ho pensato. Parto dal primo, del quale mi occupo e che sicuramente Enrico Di Rosa riprenderà in qualità di presidente Citi nazionale, io da Citi regionale metto in evidenza l'importanza dell'uso dei vaccini, la aumento della somministrazione di vaccini, influenza, virus respiratorio sincitiale, pneumococco, pertosse e numerosi altri. Altri che apparentemente potrebbero sembrare non legati a una somministrazione inappropriata di antibiotici, penso soltanto al vaccino contro lo zoster. La comparsa di quelle lesioni cutanee porta molto spesso i medici di medicina generale a prescrivere degli antibiotici. Non in maniera non corretta diagnosticano delle lesioni che sono di natura virale. Penso che questo sia uno dei punti più importanti, ovvero il discorso della vaccinoprofilassi. Affrontiamo sicuramente un problema di Novax, ma affrontiamo un problema di esitanza vaccinale presente prima della pandemia. Adesso dobbiamo affrontare anche il problema della fatica vaccinale conseguente alle numerose raccomandazioni in epoca Covid. Fondamentale il concetto della formazione, una formazione che la si sta già facendo, ma deve essere una competenza certificata. E il problema della formazione deve partire in maniera strutturata dai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie. Rendere il prossimo piano nazionale realmente vincolante e finanziato, cioè noi abbiamo una valutazione di risultati, ma dobbiamo legare la parte della valutazione dei risultati con il finanziamento. E sotto questo punto di vista è fondamentale il concetto dell'accountability, cioè rendere responsabili tutti coloro che sono coinvolti, tutti gli stakeholder all'interno di questo percorso. E in questo senso è fondamentale far uso di indicatori comparabili di performance. Fondamentale è la diagnostica rapida come elemento di antimicrobial stewardship e poi altro aspetto fondamentale la piattaforma nazionale integrata in real time. Noi attualmente ci basiamo su una valutazione retrospettiva dei dati. Sarebbe importante far sì che i dati che abbiamo a nostra disposizione possano essere utilizzati in tempo reale per decisioni cliniche e di sanità pubblica e poi introdurre il sistema di incentivi e disincentivi, ovvero cercare di collegare appunto i risultati anche nell'ambito delle valutazioni da parte delle direzioni strategiche nei singoli contesti aziendali con significativi incentivi che possano modificare e migliorare ulteriormente i risultati raggiunti. L'altro aspetto è il territorio su cui bisogna lavorare. Abbiamo lavorato tanto sull'ambito ospedaliero su cui dobbiamo ancora lavorare, soprattutto con la creazione dei team multispecialistici e multidisciplinari, ma dobbiamo lavorare nel territorio col coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, perché è lì, in questo caso, dove identifichiamo maggiori ombre. Grazie.
1: Grazie molto a lei, professore Soggiu, anche per averci dato questo ampio scenario, somministrazione antibiotici in ambito territoriale all'insegna della qualità, delle resistenze secondo una geografia molto precisa, prospettive, un richiamo importante ai vaccini, il passaggio anche, un focus dall'esitanza alla fatica vaccinale, che non è anche da un punto di vista comunicativo non è che sia facile da trasmettere e anche far comprendere alla popolazione. Formazione come competenza certificata, diagnostica rapida e piattaforme integrate come quelle che abbiamo anche testé ascoltate, che ascolteremo ancora tra poco a cura della Società Italiana Malattie Infettive. Il territorio è fondamentale. Torno dalla dottoressa Sovani, avvocato Rosanna Sovani, mi scuso prima per il piccolo disguido tecnico, le slide sono pronte e questa è l'esperienza di CARE, la coalizione contro l'antimicrobico resistenza.
4: Allora, innanzitutto è perfetto che sono stata anticipata dal precedente intervento perché di fatto ha introdotto quelle che sono le tematiche che sono state poi indagate all'interno di questa indagine di cui vi ho accennato all'inizio. Giusto 6 secondi per dire cos'è chi è CARE. CARE è una coalizione contro l'antimicrobico resistenza, multi stakeholder, ne fanno parte sia aziende come Advanced Pharma, Pfizer, Shionogi e Viatris, e insieme alla CIMIT, l'Ampli e Cittadinanza Attiva, sono prefisse l'obiettivo di andare a lavorare nell'ambito della stewardship, della cura e della prevenzione in questo settore. Quindi in modo molto organico, molto strutturale, con un contributo estremamente tecnico-scientifico, proprio per poter essere di supporto poi, diciamo, anche alle istituzioni che si dovranno occupare della materia. E l'analisi che siamo andati a fare risponde proprio a questa esigenza. Parto dall'urgenza, perché definisce di fatto il perimetro della nostra indagine. L'Italia è tra i paesi europei più colpiti. Tra 8.000 e 11.000 decessi l'anno, circa un terzo del totale europeo, e un costo diretto per il Servizio Sanitario Nazionale che supera il 1,5 miliardi di euro. Il PNCAR 2022-2025 è stato lo strumento di risposta di fatto, ma l'ultimo report di AIFA del 2024 certifica che in ambito ospedalieri pochi obiettivi di fatto sono stati raggiunti e i carpapanemi sono aumentati oltre il 50% dal 2019 al 2024. Di qui l'esigenza di prorogare il piano al 2026 a invarianza finanziaria, che va sicuramente letta come una finestra in cui intervenire per il raggiungimento del traguardo. La nostra indagine è partita da una domanda, ossia cosa sta succedendo davvero sul territorio. Per rispondere non ci siamo affidati solo a dati ufficiali, ma siamo andati a parlare direttamente con chi il PNCAR lo vive ogni giorno. Clinici, microbiologi, referenti istituzionali. Abbiamo scelto tre regioni per dare una maggiore rappresentanza territoriale, quindi nord, centro e sud, Lombardia, Lazio e Campania, e sei aree, dalla governance alla formazione. E poi i dati ottenuti li abbiamo confrontati con quello che emergeva, quello che è emerso dai dati che abbiamo raccolto con la CIMIT, l'AMP, che è la cittadinanza attiva. Quindi un lavoro fatto apposta in forma anonima e aggregata, perché l'obiettivo di questa indagine non era quello di stilare una classifica tra le regioni, ma costruire una base solida per il confronto che di fatto stiamo facendo anche oggi. E il primo nodo che abbiamo individuato è a monte: governance e recepimento formale del piano. Solo una regione su tre ha adottato formalmente il piano regionale a 4 anni dall'avvio del PNCAR, anche perché le risorse sono arrivate solo nel 2025, ossia 3 anni dopo l'approvazione. Questo è stato un po' l'elemento dirimente che ha frenato la corretta applicazione. Sulla sorveglianza il quadro è più maturo. Tutte le regioni partecipano ai network nazionali, 2 su 3 hanno sistemi avanzati. Tuttavia mancano dei protocolli condivisi e i dati non tornano sempre ai clinici, quindi la misurazione da sola non basta se poi non è accompagnata da una corretta condivisione. Spostandoci sulla prevenzione e il controllo delle ICA, sembrerebbe risultata essere l'area più arretrata. Manca di fatto un piano nazionale ICA, mancano gli indicatori LEA e i criteri di accreditamento. Qualcosa funziona, il monitoraggio del gel idroalcolico, l'identificazione dei referenti regionali, ma restano tuttavia delle iniziative del tutto isolate. Per quanto riguarda invece la stewardship, la fotografia ha una velocità diversa rispetto alle tre regioni. In ambito ospedaliero una regione ha un modello strutturato, mentre le altre due regioni sono ancora in fase di avvio. E soprattutto la stewardship territoriale, dove si concentra l'80% dei consumi, è ancora ovunque da costruire. Per quanto riguarda la formazione, che anche il precedente intervento ha toccato, è l'area con più alti progressi, grazie anche alle risorse del PNRR, ma resta tuttavia molto frammentata. Il vuoto più critico riguarda i medici di famiglia e i pediatri, che gestiscono l'80% delle prescrizioni territoriali senza percorsi obbligatori di fatto in nessuna regione. Questa slide tira un po' le fila di tutte le indagini. Le criticità sembrano quindi non nascere dall'assenza di strumenti o di iniziative, quanto piuttosto dalla mancata integrazione tra governance, capacità organizzativa e uso appropriato dei dati. Finanziamenti in ritardo, un piano senza gerarchia di priorità, 22 modelli regionali senza standard condivise, assenza di indicatori vincolanti nei LEA. A livello regionale si evince un incremento disomogeneo degli atti e dei dati che arrivano ai clinici. Ma queste criticità non sono inevitabili. dove esistono regia regionale chiara, formalizzazione istituzionale, infrastrutture adeguate, il sistema nei fatti sembra funzionare. Piattaforme di sorveglianza che oltre il 90% di copertura, reti VGS hub and spoke, commissioni di stewardship operative. Queste sono di fatto le prove su cui si poi basano le raccomandazioni che siamo andati a stilare. E allora veniamo al punto dell'indagine, cosa si evidenzia in concreto. Abbiamo messo a punto 7 raccomandazioni per livello nazionale, ma mi soffermo soprattutto sulle prime 3, perché sono quelle che possono davvero cambiare la rotta. La prima, non elaborare più piani che vogliono coprire tutto, servono poche priorità, quindi sarebbero sufficienti piani molto meno corposi ma più verticali, chiari con indicatori che entrino nei LEA e meccanismi di audit che permettano di correggere il tiro quando qualcosa di fatto non funziona. La seconda, e qui parlo di qualcosa che abbiamo già vissuto, le risorse devono essere prontamente disponibili nel prossimo piano e erogate a tranche, come abbiamo vissuto nell'esperienza dell'erogazione delle tranche del PNRR, che è stato un sistema di erogazione di grande successo, e perché comunque crea un accountability su chi poi deve ricevere le somme. E la terza, un sistema premiante per le regioni che guardi al miglioramento reale, non al fatto di aver semplicemente adottato uno strumento sulla carta. Sulle altre 4 le riassumo velocemente. Intanto va resa obbligatoria la pubblicazione dei report AMR e ICA per farli arrivare a tutte le aziende sanitarie. Serve fare chiarezza su chi fa cosa tra state e regioni. Troppe sono le responsabilità che restano scoperte e questo ovviamente rallenta tutto. Ancora, se vogliamo che i direttori generali si prendano davvero in carico questi temi, gli indicatori sull'AMR e le ICA devono entrare tra i loro obiettivi di performance. E infine, per quanto riguarda la formazione, serve un accordo tra Ministero della Salute e Ministero dell'Università perché l'approccio One Health entri davvero nel percorso di laurea. Il secondo livello è quello regionale, rivolto agli assessori, alle ASL, alle strutture sanitarie. Qui le proposte sono più operative perché è a questo livello che il piano si traduce o non si traduce in pratica. Completare i piani regionali, verificare le prescrizioni con dati microbiologici, restituire i dati ai clinici, che è molto importante, rafforzare la stewardship territoriale. Molte sono già tecnicamente percorribili, per altre di fatto manca la regia. Il quadro che emerge non è un sistema senza strumenti, ma di fatto è un sistema che deve imparare a dialogare e ad integrare tutti i sistemi che risultano molto frammentati. Il 2026 ci sembra l'anno per poter gettare le basi per un PNCAR più solido e ci auspichiamo che queste raccomandazioni vengano prese in considerazione per la redazione del prossimo PNCAR. Il report completo e corposo, perché ovviamente io l'ho ridotto in pochissime slide, è disponibile sul sito della coalizione CARE e quindi lo trovate lì pubblicato per l'intero. Grazie.
1: Grazie Avvocato Sovani, grazie molte anche per questa esperienza di CARE, coalizione contro l'antimicrobico resistenza. Saluto la professoressa Mussini che ci ha lasciato intanto. Saluto invece l'arrivo del professor Rezza che ci ha raggiunto e che ci aiuterà anche soprattutto in sede di conclusioni di questo nostro meeting. E cosa sta succedendo allora sul territorio? Lo chiedo e prego anche lei un'estrema concisione nel suo intervento alla dottoressa Valeria Fava, responsabile coordinamento politiche per la salute di cittadinanza attiva, che è stata chiamata proprio in causa all'interno di questo stesso progetto CARE. Allora Valeria Fava, qual è anche per aiutare poi gli stessi clinici che si succederanno tra pochi istanti, le esigenze e le priorità, cosa emerge e cosa ne sa la gente?
6: Bella domanda Daniel, grazie. Allora, noi abbiamo fatto una serie di incontri, consultazioni con la cittadinanza su questo tema che per noi è assolutamente centrale, ovviamente essendo un'emergenza dalle dimensioni e dell'urgenza tale che da diciamo obbligarci a occuparcene. La sensazione che abbiamo è che i cittadini non hanno appunto compreso la dimensione del fenomeno, soprattutto pensano che il corretto uso degli antibiotici è un qualcosa che riguarda se stessi, cioè uso bene l'antibiotico e così diciamo mi funziona, se lo uso male non mi fa più effetto. Quindi questo paradossalmente può anche portare al rischio che si sovrautilizzi addirittura per paura di un fenomeno di assuefazione, cioè c'è una confusione tale in merito al corretto uso degli antibiotici che assolutamente deve essere accompagnata
1: addirittura in fase preventiva, no?
6: Bravissimo. Bravissimo, in tantissime occasioni ci sono capitate appunto racconti anche di questo tipo, non da parte dei cittadini, ma da parte dei farmacisti, dei medici in generale con cui ci confrontiamo ogni giorno. Capita molto spesso che la tentazione sia molto forte. Quindi è chiaro che va mandato un messaggio molto forte, molto coeso, molto compatto, uniforme, sinergico con tutti gli operatori sanitari che quotidianamente i cittadini incontrano. Va fatto anche comprendere un elemento che è abbastanza difficile da far comprendere, cioè che non è un qualcosa che riguarda da solamente te stesso, ma che il tuo comportamento ha in qualche modo una responsabilità collettiva. E queste le cose che hanno a che fare con l'accrescimento della cultura sono sempre molto molto faticose, hanno bisogno di molto tempo, e questo non deve scoraggiare, deve semmai indicarci una rotta, ovvero quella di formare i giovani sin da subito nelle scuole. Ad esempio, noi stiamo facendo tantissimi progetti con le scuole proprio per far presente il valore della scienza e soprattutto il ruolo che hanno i farmaci, e soprattutto appunto se usati male cosa può accadere. Quindi il messaggio che noi prevalentemente mandiamo è quello di, ovviamente rivolto ai professionisti sanitari, è quello di cercare di utilizzare i momenti di incontro, il tempo è sempre poco, per agganciare il cittadino. Oggi non è più sufficiente informare, anche questo è un elemento importante. L'informazione da sola non basta perché non cambia i comportamenti. Tra le formazioni ai professionisti sanitari noi stiamo ad esempio proponendo anche qualcosa che ha molto a che fare con la relazione, in che modo riesco a convincere il cittadino di un comportamento. Sembrano, diciamo, rispetto agli argomenti che sono stati citati, degli elementi accessori, ma servono in modo complementare a risolvere anche questo atteggiamento del cittadino, che abbiamo visto essere in realtà un elemento di grande valore all'interno del grande tema dell'antimicrobico resistenza. Un secondo punto su cui vorrei puntare è il tema della prevenzione. È stato accennato prima, se ne è parlato forse un pochino poco, nel PNRR se ne parla, noi ne parliamo tantissimo. Perché lo dico? Perché tutti gli argomenti che in qualche modo sono connessi tra loro devono essere affrontati in modo sinergico, e a volte questo non sembra. Faccio l'esempio dei vaccini, anche lì bisogna fare informazione, consapevolezza, ma c'è anche bisogno di attendersi qualcosa dalle istituzioni. L'esempio che voglio fare è quello del VRS, è stato citato prima. Quali sono i pazienti più fragili oggi dal punto di vista delle patologie respiratorie? Probabilmente gli anziani, i pazienti fragili. Ad oggi esiste un'arma a disposizione, e purtroppo l'unico target che oggi non è coperto è esattamente quello. Allora, io da cittadina mi aspetto delle coerenze. Questo è un elemento importante, perché non vado solamente ad aggredire un problema che riguarda quel singolo individuo, ma perché inevitabilmente è un qualcosa che riguarda più in generale la collettività. E anche sui dati si è detto tantissimo di quanto in realtà si stia progredendo sulla sorveglianza, sull'uso dei dati. Ecco, siamo oggi in Italia probabilmente molto abituati ad avere dati, ad analizzarli ai fini reportistici, diciamo così, anche un po' per rendicontare, per rendere trasparenza, e questo è un elemento di grandissimo valore. Ma il passaggio successivo è cercare di integrare tutti i dati che si hanno a disposizione per delle azioni tempestive, immediate, e non, diciamo, è troppo in là. Quindi una sorta di monitoraggio che abbia più a che fare con un audit costante dei fenomeni. E basta, grazie.
1: Grazie molte, Valeria Fava, anche per questa analisi sul terreno, che viene, possiamo dire, dal basso, per far comprendere quali siano veramente le percezioni della popolazione relativamente a questo tema. Dati non confine reportistico. Tra poco la dottoressa Meschiari ci aiuterà forse a capire meglio le azioni tempestive immediate attraverso i rapporti continuativi. Subito dovremmo avere due facce importanti di questo mondo clinico. Il mondo clinico che abbiamo raccolto nelle proposte concrete per affrontare la MR, il ruolo della diagnostica rapida, dell'antimicrobial stewardship, dell'infection control, quindi antimicrobico resistenza nei setting ospedalieri e anche in quelli territoriali. Quando parliamo di setting territoriali parliamo anche e soprattutto del ruolo della medicina generale. Professoressa, vediamo Boccardi. Professor Criscelli, ci faccio un gesto quando è naturalmente riuscito a stabilire il... Non la sentiamo, non la sentiamo. Intanto che ripristiniamo il collegamento, professoressa Boccardi, dicevo, due facce importanti della stessa medaglia. Ha parlato la dottoressa Fava di soprattutto due aspetti: la fragilità del paziente e noi aggiungeremo anche la vulnerabilità dello stesso, e insieme al fatto che sappiamo dal punto di vista sociale la grande fetta, abbiamo detto, degli over 65-75, i grandi anziani, è un tema questo per cui la società di cui lei è recentemente stata nominata vicepresidente, per quello le facciamo i migliori auguri di buon lavoro, la SIGOT, Società Italiana Geriatria Ospedale Territorio, si impegna anche in questa nuova consigliatura per portare quale tipo soprattutto di collaborazioni, quale tipo di risultati auspicabili.
7: Perfetto, non so se può partire la presentazione, altrimenti non è un problema. Allora, intanto porto i saluti della Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio e riporto, dopo tutta questa conversazione, di nuovo la persona al centro. Considerate che gli anziani in Italia, se solo parliamo di over 65 anni, sono 16 milioni, di questi 4 milioni non sono autosufficienti e uno su due sono fragili, perché poi il concetto di fragilità ne parlano tutti, ma fondamentalmente molto spesso non si sa che cosa vuol dire. Bisogna anche andare oltre l'età cronologica, perché abbiamo una grande fetta di pazienti adulti, di persone adulte che sono comunque fragili. Oggi abbiamo una sfida, nella sfida della leadership in longevità. Viviamo più a lungo e il problema è che adesso abbiamo bisogno di sistemi, di istituzioni, di università e organizzazioni che siano in grado

0: che l'aspettativa di vita e l'aspettativa di vita non in salute, in disabilità. Guardate questo gap di quanto è, di 14 anni nella donna e di 12 anni nell'uomo. Vuol dire che gli ultimi nostri 14 anni della vita noi li viviamo in disabilità. Non parlo di cronicità, parlo proprio di dipendenza funzionale dagli altri. E questo vuol dire, se porto la persona al centro, l'anziano che si ospedalizza, l'anziano che ha infezioni, l'anziano che si scompensa nell'ospedale. E tutto questo vuol dire rischio di istituzionalizzazione, ulteriore dipendenza funzionale, nonché di mortalità, perché è di questo che dobbiamo parlare. C'è l'anziano, la persona vulnerabile, quindi la persona meno capace di resistere a quelli che sono gli stress e la vulnerabilità è proprio questo, ma c'è anche un sistema sanitario al momento che tende ad essere molto vulnerabile, e questo dobbiamo essere sinceri nel dirlo. Abbiamo dei percorsi frammentati, disuguaglianze regionali, non abbiamo ad oggi un'equità nelle cure. La scarsa integrazione tra l'ospedale e il territorio ci mette in continua difficoltà e questo giustifica quello che già Daniel ci ha anticipato. Perché oggi non abbiamo a che fare con il malato di 40 anni fa. Oggi il cronico, che prima veniva definito cronico, non è più cronico, è un cronico che si acutizza continuamente. Un paziente che dipende
1: Ora mi sentite?
0: dall'ospedale, un paziente con un'ospedalizzazione dipendente dall'ospedale, ed un paziente anche che ha la sindrome post-ospedaliera, di cui non ne parliamo, e vi ho anticipato proprio questa disabilità scatenata dall'ospedalizzazione stessa. Quindi l'antimicrobico resistenza rappresenta, soprattutto per il geriatra, una sfida e nessun contesto deve rimanere fuori. Quindi l'obiettivo della nostra società al momento come risposta concreta è mettere il geriatra al centro, perché ha le competenze del cambiamento fisiologico della persona ed è colui che è in grado, interfacciandosi con altri specialisti, quindi non parliamo più di multidisciplinarietà, ma di transdisciplinarietà, con gli altri specialisti è in grado di personalizzare le cure, quindi l'infettivologo, il microbiologo, il farmacista ospedaliero e il farmacologo clinico, che viene preso molto poco a volte in considerazione. L'importanza di quello che avviene sul territorio, quindi nelle RSA, nelle residenze protette, cioè abbiamo bisogno di linee guida che impediscono che venga inappropriatamente utilizzato l'antibiotico, e faccio l'esempio della banale batteriuria sintomatica. Quanti vengono trattati solo per una batteriuria? Questo deve essere traslato sulla comunità, medici di medicina generale che devono avere, io a volte sono utopica, un accesso ad una prognosi rapida, quindi prognosi rapida, lo specialista che si confronta subito e il paziente che viene gestito e si evita un'inappropriata ospedalizzazione. E poi abbiamo un altro elemento fondamentale, l'abbiamo anticipato, che è la prevenzione. Prevenzione che non deve significare solo intercettare il problema, è già difficile farlo, ma deve significare anche intervenire sulla persona, fare cultura, fare promozione dell'alfabetizzazione della medicina, perché le persone, se le cose vengono spiegate bene, soprattutto l'importanza delle vaccinazioni, l'importanza dello screening, eviteremo tanti problemi. Io lavoro in ospedale e ogni anno, novembre e dicembre, siamo pieni di polmonite pneumococciche, riacutizzazioni, bronchitiche complicate da sovrainfezioni batteriche, l'herpes zoster. Pochi conoscono che abbiamo un vaccino in caso proprio per prevenire questa problematica,
1: C'è
0: che
1: stata una bella campagna però su questo.
0: impatta esatto sulla persona. Quindi non dimentichiamo di mettere la persona al centro e quindi cerchiamo di cambiare il modo del nostro sistema e nelle organizzazioni, e promuovere una leadership nella sanità, fare della prevenzione l'elemento cardine, l'adattabilità, sistemi che si adeguano al cambiamento, l'innovazione. Oggi abbiamo tecnologie diagnostiche che ce lo permettono, collaborazione intergenerazionale, nonché la sostenibilità. Quindi questo si ottiene solo attraverso un'adeguata leadership.
1: Grazie, grazie professoressa Boccardi. Allora, il ruolo del geriatra che torna a essere centrale, non che non lo fosse prima, ma nella percezione anche e soprattutto dal dato sociale che abbiamo già sottolineato nel nostro paese. E insieme al medico di medicina generale che è stato più volte richiamato, vorremmo spostare il baricentro di questa nostra discussione sul fatto che l'80%, come abbiamo detto, degli antibiotici consumati in Italia siano prescritti sul territorio dai medici di famiglia. E allora proprio la battaglia contro l'antimicrobianità resistenza, afferma il professor Claudio Crescelli, che è il nostro ospite in collegamento, abbiamo ripristinato l'audio, presidente emerito della SIMGE, si vince, si perde questa battaglia nello studio dei medici di famiglia. È proprio così, presidente?
2: Buon

0: Buongiorno a tutti, rinnovo i
1: Buongiorno.
0: saluti. Credo si sia ristabilita la
1: La
0: connessione.
1: sentiamo forte e chiaro, perfetto.
0: Benissimo. Sì, questa è la verità, questo è il baricentro, perché se dobbiamo andare a cercare i punti chiave su cui intervenire, dobbiamo identificare innanzitutto dove accadono i fenomeni. La prescrizione è per l'80%, ma questo è il primo dei fenomeni, perché il secondo fenomeno è che la prescrizione, ma l'assunzione degli antibiotici, che poi è il primo anello della catena, di tutti questi errori che portano all'antibiotico resistenza, nasce proprio nella casa delle persone, nella autoprescrizione. Una volta negli anni Ottanta gli inglesi coniarono un termine che si chiamava il cashing degli antibiotici. Alla fine degli anni Ottanta noi facemmo un esperimento, entravamo nelle case degli italiani e chiedevamo alle signore di portarci a vedere il mobiletto dove si conservano i farmaci. Voi sapete, in tutte le famiglie c'è un cassetto o un mobiletto. Immancabilmente in questo mobiletto ci sono una congerie di farmaci, ma non manca quasi mai un antibiotico. Sono gli antibiotici avanzati, quelli adoperati la volta prima, quelli prescritti dal medico, e che poi vengono rioperati. Ma questa è soltanto una delle criticità, perché un'altra delle variabili che viene spesso sottovalutata è la demografia. È uno degli elementi di scenario che noi stiamo considerando moltissimo. Quindi abbiamo una media dell'Unione Europea del 23 di dosi giornaliere somministrate per 1.000 abitanti, in Italia abbiamo 22,3. Quindi la variabile demografica perché è importante? Perché in un paese che invecchia molto rapidamente, con multimorbidità e fragilità in maniera strutturale, si genera una pressione prescrittiva crescente che è indipendente dalla buona volontà del prescrittore e dalla capacità di controllo del prescrittore. Infezioni ricorrenti urinarie nell'anziano fragile, polmoniti, infezioni correlate all'assistenza nell'RSA, sono dei fenomeni che sono estremamente diffusi, ma di cui noi facciamo un'estrema fatica a mantenere il controllo. Abbiamo molte centinaia di migliaia di anziani in RSA e vi assicuro che il controllo della prescrizione, dell'assunzione dei farmaci, l'aderenza e soprattutto quello degli antibiotici è molto problematico.
1: Anche le infezioni delle vie urinarie sono in grande aumento, professor Criscelli, su
0: Sono
1: questo.
0: in grande aumento e stiamo facendo uno studio nelle RSA italiane che ci dà proprio una sorta di traccia logica di come si verificano le infezioni da pannolino. Abbiamo fatto uno studio in alcune RSA fiorentine in cui appena gli anziani hanno il pannolino in permanenza, praticamente inizia a schizzare verso l'alto la prescrizione di antibiotici per le infezioni urinarie, per le UTI. Ci sono delle soluzioni, io vorrei concentrarmi su questo. Ce ne sono numerose, le conosciamo bene, sono a portata di mano, spesso sono completamente sottovalutate. Primo, le elenco in ordine proprio di importanza. Diagnostica rapida nello studio dei medici di medicina generale. I test point of care sono ormai diffusissimi. Li troviamo nel laboratorio ospedaliero, non c'è alcuna ragione per cui non siano adoperati nello studio del medico di medicina generale. Nella mia borsa io ho 8 piccoli test, a cominciare dalla troponina. Ieri l'altro ho fatto rapidamente un infarto del miocardio con un test che costa 7,52 euro ed è la troponina. Ci sono tantissimi test, gli stick per le urine, che ci consentono di misurare la presenza di un'infezione urinaria, dei nitriti nelle urine. Costano pochi centesimi l'uno. Il secondo, l'audit. Dobbiamo cominciare a indagare tutto quello che succede. Abbiamo strumenti potentissimi attraverso i quali, dalle nostre cartelle cliniche, possiamo risalire a questi fenomeni e li possiamo individuare in maniera puntiforme. Chi lo prende, in quali circostanze, chi è responsabile di quella persona, chi è responsabile dell'assunzione indiscriminata. Poi siamo ormai alla vigilia dell'ingresso all'interno delle case di comunità. E questo è uno degli obiettivi che noi ci dobbiamo porre. Nelle case di comunità noi dobbiamo avere un ruolo e questo ruolo deve includere l'educazione sanitaria dei pazienti. Il fronte del paziente. Gli antimicrotici sono una delle quote di consumi di farmaci più elevate in Italia e i consumi sono cresciuti del 7% in meno di 3 anni, quasi il doppio della media europea. Non è solo il medico che sovrapprescrive, è è la confessione avanzata nel cassetto, l'ho già detto, i consigli indiscriminati, l'intelligenza artificiale, tant'è vero che l'AIFA ha lanciato una campagna nazionale, se non sei un medico non fare il medico, c'è un automatismo speculare da parte del prescrittore, la combinazione ormai quasi rituale di un farmaco che non citerò, ma è l'azitromicina e il cortisone di fronte a sintomi respiratori persistenti, senza reale distinzione tra eziologia virale e batterica. Poi stiamo facendo uno studio sulla prescrizione sistematica in odontoiatria. Il 27,5% delle consultazioni odontoiatriche si concludono con la prescrizione di una copertura antibiotica, anche contro le linee guida. Quindi dobbiamo con i colleghi odontoiatri entrare nel merito e fare applicare le linee guida, non prescrivere gli antibiotici ad alto spettro, perché è dimostrato che non hanno nessun valore aggiunto rispetto agli antibiotici semplici. Concludo. La proposta di fondo, quella che leggo alla mia visione di governance, è questa. L'appropriatezza prescrittiva va misurata come sistema, non affidata alla sola sensibilizzazione e alla diffusione di informazioni. Così come nei nostri modelli colleghiamo l'organizzazione della medicina generale agli accessi evitabili in ospedale, dobbiamo integrare la quota capitaria della performance del medico di famiglia a indicatori di appropriatezza antibiotica trasparenti, cioè sono le nuove pratiche dell'efficienza della medicina che trasformeranno la sostenibilità del nostro sistema sanitario. E quindi l'antibiotico resistenza è un test di maturità del nuovo sistema delle cure primarie italiane. E anche se le case di comunità sapranno misurare e non soltanto ospitare la medicina generale, noi possiamo invertire questa curva. Altrimenti continueremo a discutere, ma otterremo risultati modesti. Grazie a tutti per l'attenzione.
1: Grazie a lei, professor Criscelli, anche per questa panoramica su le formazioni, sia a distanza, sia l'impegno della SIMGE che state portando avanti lei col presidente Rossi insieme a tutto quanto il Consiglio, in particolare sul ruolo moderno del medico di medicina generale, del medico di famiglia, che sappiamo, abbiamo visto, è emerso essere davvero un avamposto fondamentale e di orientamento soprattutto. Quindi prima la dottoressa Sovani parlava di vuoto critico nell'80% dei casi in relazione alla medicina generale, ecco, abbiamo avuto anche da parte sua una testimonianza di quello che è attualmente il ruolo di SIMGE e della formazione. Passo prima di, non è un caso, ho lasciato igienisti e infettivologi al termine di questa nostra tavola, proprio perché costituiscono la stessa faccia di una medaglia, una e l'altra, perché poi insieme con la medicina generale, insieme con tutte le altre professionalità, sono coloro che rilanciano le campagne vaccinali, sono sul campo proprio attraverso i diversi importanti progetti come quelli che la dottoressa Meschiari tra pochi secondi ci illustrerà. Prima il dottor Luca Bello, che è da parecchio in collegamento con noi, presidente della società di SIMAST, e quindi parliamo anche di infezioni sessualmente trasmesse, un lungo e importante percorso di consapevolezza che è stato portato avanti dalla SIMAST, dall'Istituto Superiore di Sanità, insieme con SIMIT, insieme con tante altre realtà, per far comprendere anche ai giovani giovanissimi i rischi delle infezioni sessualmente trasmesse, ma non solo, perché poi l'esperienza del dottor Luca Bello, presidente dermatologo di SIMAST, ci porta naturalmente ancora più in là. Grazie per essere con noi, buongiorno presidente.
2: Ciao Daniel, grazie per l'invito e grazie alla SIMIT per questa opportunità. Sarò breve nella presentazione, che spero di riuscire a condividere al volo, sono poche slide. Allora, per quanto riguarda le IST, per noi una delle, diciamo, delle mete fondamentali è la transizione della terapia empirica delle IST a una terapia mirata basata sulla biologia molecolare. Una biologia molecolare che non identifichi solamente il patogeno responsabile della nostra IST, ma che sia anche capace di fare una contemporanea valutazione della suscettibilità molecolare agli antibiotici. E uno degli esempi che ho portato oggi per fare in fretta è il Mycoplasma genitalium, dove i kit in biologia molecolare possono identificare le mutazioni che lo rendono resistente ai macrolidi, guidando la nostra terapia direttamente sull'uso dei chinolonici. Quindi è molto importante che quando chiediamo la ricerca di micoplasma genitali solo in casi specifici, venga richiesta nel contemporanea anche la suscettibilità antibiotica. La biologia molecolare deve essere qualcosa che abbiamo visto prima, come ha detto anche il past president della Simgen, deve essere qualcosa che deve essere portata negli studi medici, quindi attraverso l'utilizzo di POCT, ma POCT validati, POCT che funzionino, POCT reali, POCT che ci possono dare la possibilità, soprattutto in quei centri che non hanno un laboratorio presso la loro sede, di fare una diagnosi, tra virgolette, al letto del paziente, evitando un gap di tempo tra la diagnosi e la prescrizione antibiotica, ma che faccia in modo anche che la prescrizione antibiotica sia quella corretta. Dobbiamo anche superare il trattamento sindromico delle IST verso un trattamento, dicevo prima, basato sulla biologia molecolare. Questo l'abbiamo imparato con la gonorrea, che ormai è resistente più dell'80% ai chinolonici, e soprattutto dobbiamo imparare anche a trattare gli IST nel modo corretto, ad esempio a non sovrattrattare le IST enteriche, mantenendo la terapia antibiotica solo a quei casi di ospedalizzazione, ai casi più complicati. E qua entra in gioco la interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà, ovvero la comunicazione, la simbiosi fra il clinico e il microbiologo e il collega del laboratorio, che è importantissima per una diagnosi mirata e una terapia ancora più sartoriale. Importantissimo per noi, ne abbiamo discusso tanto come CIMAST, è l'integrazione ospedale-territorio, mantenendo il concetto hub spoke con gli ospedali come hub specialistico che possa occuparsi dei casi più gravi, più complicati, e invece un sistema territoriale di accesso più semplice per il paziente, soprattutto demedicalizzato, dove è possibile utilizzare screening opt-out, dove è possibile offrire il test per gli IST e anche il test ovviamente per l'HIV, dove si può anche fare educazione sessuale. Quindi dei team multidisciplinari, interdisciplinari sul territorio che comunichino sia col laboratorio che con l'ospedale. Abbiamo parlato prima di vaccinazione, anche per noi è importantissima la vaccinazione per la prevenzione della resistenza antimicrobica, perché spesso utilizziamo antibiotici nella cura di complicanze flogistiche di infezioni virali, per cui se noi riduciamo le infezioni virali, ovviamente riduciamo l'uso degli antibiotici. Sta andando alla grande la DoxyPEP, ma è una questione abbastanza, come si dice, delicata, perché se è vero che DoxyPEP funziona molto bene con clamidia e sifilide, dobbiamo stare attenti alla creazione di resistenze con gli altri batteri che sono off-target. Importantissimo, secondo noi, è anche la formazione. Daniel, abbiamo parlato tante volte insieme anche ai congressi della CIMAST. Importante la formazione all'università, la formazione delle ostetriche, degli infermieri, tecnici di laboratorio, ma soprattutto la formazione transspecialistica, sicuramente di medici di medicina generale, ma di anche tutte le specialità. Io, ad esempio, sono un ginecologo con formazione in IST e ce ne sono sempre di meno sul territorio nazionale. Per quanto riguarda noi, in sintesi, come CIMAST, pensiamo che la lotta all'antibiotico resistenza deve essere un passaggio dalla cura basata sui sindromi, quindi sull'approccio sindromico, verso una cura basata sull'evidenza molecolare, supportata sicuramente da una rete di sorveglianza che già in Italia abbiamo, che funziona molto bene, e che però colleghi i laboratori di microbiologia ai centri IST territoriali veramente, e questi centri possano comunicare. Grazie.
1: Grazie a lei, Presidente Bello. Una sorveglianza quindi particolarmente capillare, anche come richiesta da parte della CIMAST. Sul territorio, però, cosa succede? Resistimit insieme sono i due progetti grandi che ha messo in campo la CIMIT. La dottoressa Marianna Meschiari, che ringrazio per essere con noi anche per la pazienza, controllo delle infezioni correlate all'assistenza e stewardship antimicrobica, ci aiuta a comprendere anche dalla Clinica Malattie Infettive e Policlinico di Modena quali siano questi risultati in incremento, con un aumento consistente anche di quei dati di cui dicevamo prima, che non sono semplicemente però utili a fine reportistico. Perché sono importanti? Buongiorno, grazie, dottoressa.
3: Buongiorno a tutti, grazie a tutti per la giornata estremamente proficua, spero. Ho seguito assolutamente gli sforzi tecnici messi in campo dagli stakeholder con grande interesse e Ovviamente da infettivologa e clinica quale sono, devo riportare alla luce che sinceramente gli approcci che abbiamo fatto finora hanno delle problematiche proprio per un mancato target degli obiettivi che abbiamo raggiunto. E questo ovviamente viene in parte dal tipo di indicatori e sicuramente dobbiamo sfruttare quello che abbiamo imparato finora e ridurre gli indicatori di processo e provare anche a formulare degli indicatori minimi di esito. Questo è un suggerimento fondamentale e soprattutto la logica che è sfidante alla lotta all'antibiotico resistenza deve, a mio avviso, in questo momento storico concentrarsi su sistemi che vadano a misurare l'impatto effettivo di quello che facciamo nelle infezioni correlate all'assistenza. E io credo che su questo le società scientifiche di professionisti clinici abbiano una responsabilità importante, perché sono quelli che sono probabilmente l'unica vera trade union capace di promuovere una traslazione di quelle che sono le evidenze in cambiamenti concreti, che sono quelli che mancano. Come abbiamo visto dal progetto CARE, anche noi con il progetto Insieme, che adesso entrerò nel vivo del progetto, abbiamo pubblicato un lavoro importante su Scientific Report che ha incluso più di 42 ospedali, quindi con una visione a 160 gradi di quella che è la realtà del nostro paese. Quindi non soltanto tre regioni, ma con una buona eterogeneità di diffusione nelle quattro aree, quindi nord, centro, sud e isole, e su questo abbiamo evidenziato diverse criticità che dobbiamo non ignorare, ma in qualche modo conoscere per riuscire a fare qualcosa di concreto. Ecco, quello che abbiamo fatto di concreto, vi parlo di due progetti specifici. Il primo è Resistimit, che è coordinato dai colleghi, amici dell'Università di Pisa, in particolare dal professor Marco Falcone, che ha una capacità di essere la prima o il primo progetto con finalità ovviamente scientifiche, ma che ha raccolto in meno di un anno più di 3.164 casi di batteriemia da gram negativi, comprendendo ovviamente dati clinici e dati di esito, includendo 62 centri attivi. E su questo abbiamo proprio qualche giorno fa con il comitato scientifico fatto un investigator young, perché uno degli obiettivi è di produrre, di avanzare delle proposte di analisi, quindi delle finalità scientifiche, in modo da produrre delle evidenze sul piano nazionale, ed evitare di fare tutti degli studi frammentati. E la risposta è stata, cioè la necessità è così tanto ampia che sono state poste fino a 38 proposte di studi clinici sulla base appunto dei dati raccolti finora. Quindi questa è una grande risposta che corrisponde a un'esigenza anche di ricerca. Per quanto riguarda invece il progetto Insieme, che sto coordinando ovviamente dall'ospedale di Modena, dove abbiamo concretamente, mi sento dire, lottato per anni alla lotta all'antibiotico resistenza, e sono molto orgogliosa nel potervi dire che quest'anno, ed è ormai gli ultimi tre anni, noi abbiamo tre batteriemie da germi multiresistenti all'anno, quindi con dati francamente molto divergenti rispetto alla situazione italiana. Abbiamo attualmente con il progetto Insieme coinvolto 42 ospedali, compresi ospedali pediatrici, e abbiamo appunto pubblicato il primo lavoro di survey condivisa, dove abbiamo lavorato sugli indicatori da inserire, modificandoli rispetto all'IPCAF e rispetto al PNK, rendendoli più context based, quindi rispetto a quella che è la realtà italiana. E abbiamo evidenziato come, per esempio, vi dico alcuni dati, lo so che sono numeri che vi dimenticherete presto, però quello che emerge è che è vero che abbiamo un sistema di monitoraggio dell'igiene delle mani, ma per esempio al sud, nelle isole, viene fatto soltanto nel 22% dei casi. Non abbiamo di fatto un sistema di sorveglianza delle infezioni correlate all'assistenza, meno del 10% degli ospedali ha un sistema strutturato per monitorare le infezioni correlate all'assistenza. Questo è un dato reale che è replicabile, che ho sentito anche questa mattina. Non abbiamo interventi verticali che vengono stratificati in base alla complessità dell'ospedale, al tipo di patogeno, alla logica, al tipo di paziente, e soprattutto ancora ad oggi solo il 30% degli ospedali hanno dedicati obiettivi di budget specifici per le politiche di infection prevention e controllo e di antimicrobial stewardship. E sappiamo quanto purtroppo l'aspetto monetario abbia poi una fattibilità, cioè rappresenti un elemento importante per riuscire a raggiungere degli obiettivi. Alla luce di tutto ciò, il progetto Insieme è nato come un progetto pratico di implementazione, sostanzialmente di collaborazione un'occasione, come ha già detto la professoressa Mussini stamattina, per riuscire a dare gli strumenti agli ospedali per implementare le politiche di IPC. E vi assicuro che nonostante quello che ho sentito stamattina sulla formazione, è vero che siamo migliorati come indicatore di formazione, ma è anche vero che la formazione è migliorata grazie a delle FAD, e io ritengo che le FAD non siano assolutamente la metodica migliore per poi avere dei risultati concreti sull'implementazione e soprattutto sul cambiamento dei comportamenti. Noi facciamo annualmente dei workshop con tutti i partecipanti multidisciplinari, dove non partecipano solo infettivologi ma anche igienisti, microbiologi e farmacisti. Diamo materiale tecnico di supporto, abbiamo creato una repository sul sito Simit in cui chiunque possa scambiare materiale, condividerlo e implementarlo. E quest'anno abbiamo creato una piattaforma che si chiama Insieme Care, che ha impiegato circa 6 mesi per la validazione al comitato etico, e questa la dice lunga sulla difficoltà anche nel facilitare questo tipo di progetti. L'abbiamo dovuto rendere un progetto di ricerca proprio per riuscire formalmente a superare il tema privacy. È ancora legato stringente la problematica della privacy banalmente sul monitoraggio delle infezioni correlate all'assistenza, che dovrebbe essere un dato pubblico reso noto a tutti. Abbiamo sentito di quanto impatterebbe avere questo dato anche per gli utenti che accedano agli ospedali, come avviene in altre realtà, per esempio europee. Quindi stiamo creando anche una piattaforma dinamica con tanti sottoprogetti. Il primo che abbiamo sviluppato è un progetto di End Hygiene, e ci tengo a sottolineare che la mediana italiana di adesione all'igiene delle mani è del 40%, con enormi disparità nord-sud ed isole. Stiamo portando avanti un progetto di prevalenza sullo stato di colonizzazione da germi multiresistenti e tanti altri progetti, ovviamente, per cui per questioni di tempo. L'idea è di rendere i progetti insieme un progetto evolutivo. Una volta che raggiungeremo l'approvazione del comitato etico in tutti i centri partecipanti, potremo creare un'interazione dinamica con dei sottoprogetti specifici volti proprio a migliorare anche il tema molto caldo della sorveglianza delle infezioni, che in questo momento non abbiamo. Continuiamo a prendere il dato da una traslazione dello studio di prevalenza del modello ECDC, che è una fotografia dove registriamo il tasso di infezioni in una settimana all'anno, ogni 3 anni negli ospedali.
1: Quindi queste sono soprattutto le criticità che lei ci sottolinea, dottoressa Mischiari, in un progetto insieme, pubblicato anche, ricordo, su Scientific Report dello scorso anno, che rappresenta una vera e propria fotografia, come abbiamo detto, nazionale, relativamente a questo tema. Però è soprattutto concentrare anche su queste criticità e le possibili soluzioni, da quanto comprendiamo.
3: Assolutamente, infatti volevo arrivare su questo. Allora, dal punto di vista, cioè i progetti insieme, in realtà è un progetto fatto per invertire la rotta, perché è un progetto concreto. Abbiamo i suggerimenti, sono ovviamente che a mio avviso l'infettivologo in questo momento storico in Italia è l'unico che possa avere una leadership fondata su competenze tecniche, cliniche, microbiologiche, epidemiologiche, e ha necessità di essere posto in una condizione di leadership nella modulazione di questi programmi, perché altrimenti rimangono solo sulla carta e non vengono implementati. Noi dobbiamo rafforzare un approccio operativo delle politiche di prevenzione, dobbiamo valorizzare chi lavora in questo tipo di attività e qualificarle. Ovviamente anche la formazione delle infermiere deputate al controllo del rischio infettivo è fondamentale, perché sono loro la vera arma su cui si può lavorare in modo attivo, e dobbiamo evolverci verso modelli di PC personalizzati, strutturati sul rischio, e soprattutto anche investire in quelle che possono essere le tecnologie integrate. Ho sentito per esempio piattaforme, abbiamo avuto i fondi del PNCAR, sarebbe anche ora, a mio avviso, che ci si coordinasse a livello nazionale per un investimento congiunto su piattaforme uniche, in modo che i dati possano confluire, in modo da riuscire a dedicare il tempo che in questo momento noi stiamo impiegando per la sorveglianza in tempo da usare proprio nelle strutture ospedaliere territoriali per riuscire a implementare attivamente i sistemi. Questo secondo me è assolutamente fondamentale.
1: Grazie dottoressa, mi perdoni ma devo dare la parola agli altri colleghi, anche clinici, per le conclusioni e sentire anche il punto di vista dell'altra metà della medaglia, abbiamo detto, degli igienisti. Mi perdoni se ha concluso, possiamo...
3: Devo solo aggiungere che potete scaricare Batterix, che invece è un gioco, un app game, proprio alla luce della necessità di implementare le politiche di prevenzione sul territorio pensata per i giovani per iniziare già da subito a conoscere quello che guida la scelta delle prevenzioni e anche quello che guida la scelta del buon uso degli antibiotici già nell'età tato-adolescenziale. Basta, tutto qua.
1: Grazie, grazie molto dottoressa Meschiari per questo approfondito anche disamina sui progetti degli infettivologi e gli igienisti, dottore Enrico De Rosa, presidente Siti. Grazie per aver atteso fino ad adesso. Voi siete particolarmente presenti e soprattutto molto sinergici nell'ottica di un'interlocuzione politica. Quali risultati avete raggiunto, ma cosa resta ancora da fare? E la collaborazione mi appare imprescindibile rispetto ai colleghi.
4: Certamente, intanto grazie per la possibilità di intervenire a questo interessantissimo confronto. La Società Italiana di Igiene, appunto, come dire, le competenze igienistiche sono diffuse a vari livelli, certamente nei servizi di igiene pubblica per quanto riguarda la sorveglianza delle infezioni correlate all'assistenza, ma anche per la sorveglianza dell'antibiotico resistenza. Tra l'altro vorrei sottolineare che in questo momento le sorveglianze in generale stanno attraversando un momento difficile per una, diciamo, lacuna normativa che speriamo venga colmata al più presto, perché rimanere scoperti da questo punto di vista è una cosa molto molto grave, ma sicuramente ci si sta impegnando per questo. Quindi, e soprattutto igiene pubblica, parliamo anche di vaccinazione. Vorrei ricordare però che i igienisti sono anche nelle direzioni sanitarie dei presidi ospedalieri e di tutti i centri di cura, sia pubblici che privati, quindi un ruolo chiave nell'infezione. Della prevenzione dell'infezione correlata all'assistenza, che sanno un gioco importantissimo l'antibiotico resistenza. Da questo punto di vista mi piace ricordare che il nostro gruppo di lavoro sulle infezioni ha coordinato alcune linee guida e best pratiche nell'ambito del sistema nazionale, linee guida con la professoressa Godi e la professoressa Barchitta, che appunto in un'ottica interdisciplinare, così come mi piace ricordare che molti dei colleghi igienisti dell'Organizzazione dei Servizi Sanitari nell'ambito delle cure primarie, insieme alla medicina generale, lavorano nelle commissioni appropriatezza proprio per verificare tutta l'appropriatezza prescrittiva territoriale, che è un altro degli elementi che è difficile controllare. Vorrei però soffermarmi, come prima anticipava il professor Soggio, sul discorso delle vaccinazioni. Da questo punto di vista, il nostro gruppo di lavoro vaccinazioni, prima coordinato dal professor Gabbutti, ora dal professor Castiglia, si è impegnato nel sottolineare l'importanza delle vaccinazioni anche nel ruolo della prevenzione dell'antibiotico resistenza. Vorrei ricordare da questo punto di vista che sia il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale che il PNCAR, che sono entrambi scaduti e prorogati al 2026, quindi in fase di riscrittura, attenzionano appunto la vaccinazione come presidio fondamentale per il contrasto all'antibiotico resistenza. Abbiamo dati evidenti, ovviamente, qual è il meccanismo d'azione. Se sì, cioè, come dire, le vaccinazioni agiscono sull'antibiotico resistenza con due meccanismi fondamentali: uno che è diretto, se si eliminano le infezioni causate da pneumococco o meningococco, è chiaro che diminuisce la prescrizione di antibiotico, ma l'effetto forse più importante è quello indiretto, cioè, come dire, il contrasto di tutte quelle infezioni, anche virali, che generano un uso inappropriato dell'antibiotico. E poi c'è quella parte intermedia, che sono la gestione delle complicanze, in cui è difficile capire quanto è appropriato, però comunque che generano un consumo di antibiotici importante. Abbiamo dati anche italiani che ci dicono che c'è una correlazione precisa tra copertura antibiotiche e diminuzione del calo di consumo antibiotici. Questo sappiamo che se raggiungiamo coperture superiori all'80% nelle vaccinazioni dell'infanzia, il consumo di amoxicillina diminuisce del 20%, cioè, come dire, è un dato storico consolidato. In Inghilterra, ma anche in Italia, abbiamo dati che ci dicono che le vaccinazioni proposte dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, pneumococco, influenza, rotavirus, morbillo, virus respiratorio sincizionale, SARS-CoV-2, in qualche modo riescono a documentare, c'è una documentata evidenza della riduzione della prescrizione antibiotica. Su altre, come diceva prima appunto il professor Soggio, abbiamo, come dire, delle forti suggestioni che comunque anche malattie, come diceva appunto l'herpes zoster, anche in quel caso si ottengono comunque vantaggi. Quindi, come dire, ribadire l'importanza di un approccio integrato, multidisciplinare, interdisciplinare, perché, voglio dire, non è solo sanitario l'approccio per contrastare l'antibiotico resistenza, ma, come dire, in una strategia integrata in cui ci sono le vaccinazioni che hanno un ruolo importante, ma è importante la stewardship antimicrobica, la diagnostica rapida da questo punto di vista può giocare un ruolo fondamentale e credo che da questo, in questo ambito le possibilità che le case di comunità aprono devono essere assolutamente valorizzate perché, come dire, non sempre la diagnostica di prossimità è facilmente realizzabile, come diceva il professor Piacere, con la borsa, cioè è... I medici di medicina generale sono bravissimi, lo fanno, però come dire, forse la casa di comunità si presenta come un elemento adeguato per questo. La comunicazione è fondamentale, la sorveglianza integrata è fondamentale e poi tutto quello che riguarda igiene e sanificazione. In tutti questi ambiti, appunto, ribadendo anche le vaccinazioni, gli igienisti hanno un ruolo fondamentale e importante, ma come dico, l'approccio deve essere assolutamente multidisciplinare e interdisciplinare con la collaborazione di tutti. Bisogna lavorare per questo che è un'emergenza di sanità pubblica molto molto importante. Grazie.
0: Grazie Presidente.
1: Grazie Presidente De Rosa, Di Rosa. Lei ha sottolineato l'approccio integrato multidisciplinare, strategie integrate. Non possiamo non prescindere dall'approccio One Health. È con noi il dottor Antonio Sorice, ringrazio davvero molto perché in rappresentanza della Simevep e quindi anche dei medici veterinari ci può dare in questo percorso giunto alla conclusione una valutazione davvero importante. Grazie innanzitutto per essere con noi Presidente Sorice, relativamente a quell'approccio One Health e relativamente anche a quel mondo, il mondo animale che insieme a quello ambientale e quello umano costituiscono i tre asset fondamentali dell'approccio One Health. Allora, la situazione dal vostro punto di vista in quale direzione sta andando?
5: Allora, buongiorno a tutti, grazie dell'invito davvero ad Aristea e alla CIMIT per questa opportunità che ciclicamente si ripete e ci dà anche l'opportunità di valutare anche un po' l'avanzamento di quello che è il contrasto, le attività di contrasto all'antimicrobico resistenza. Per anni, anche giustamente, il settore zootecnico è stato, l'utilizzo degli antibiotici nel settore zootecnico è stato, come dire, additato come il grande responsabile del crescente problema dell'antimicrobico resistenza. In parte è vero, evidentemente, ed evidentemente fin dagli anni 2000 si è cominciato ad affrontare questa problematica, soprattutto negli animali da reddito. Per ciò che riguarda l'ambito della medicina veterinaria, vorrei distinguere però due grandi capitoli, uno appunto quello degli animali da reddito e focalizzare anche alcune riflessioni su quello che è l'ambito degli animali da compagnia, proprio anche in virtù di degli spunti che sono emersi nella mattinata rispetto alle attività che vengono svolte dai medici e medicina generale, anche dai geriatri, per questa convivenza domestica degli animali d'affezione appunto nell'ambito delle nostre famiglie. Nel 2006 è stato citato prima il divieto dell'utilizzo ad uso auxinico, cioè come promotori di crescita degli antibiotici. Nel 2006 in Italia c'è stato il divieto, quindi ormai sono 20 anni che gli antibiotici non possono essere utilizzati come promotori di crescita e questo è già stato un risultato, un passaggio fondamentale. Abbiamo avuto negli ultimi anni, proprio in virtù anche degli obiettivi del PNCAR, un trend di riduzione dell'utilizzo degli antibiotici nel settore veterinario in generale attraverso tre parametri chiave. Una prima riduzione quantitativa delle prescrizioni totali ma dell'utilizzo degli antibiotici sia in ambito zootecnico che in ambito di animali d'affezione. Questa riduzione si è verificata anche grazie all'introduzione della tracciabilità totale attraverso la ricetta elettronica veterinaria, che ha consentito di avere quei dati che venivano utilizzati, come dicevate prima, come è stato detto poc'anzi, in ambito reportistico, ma che ci ha dato la possibilità poi di essere utilizzati per degli interventi importanti rispetto a quello che era il contrasto all'antimicrobico resistenza e le azioni da mettere in atto. Il secondo punto, oltre appunto alla riduzione quantitativa, la contrazione drastica degli antibiotici critici per l'uomo, che sono fondamentali. La riduzione non è stata lineare per tutti i farmaci, ma mirata e quindi riferita proprio a questi farmaci. Il trend ha colpito in modo massiccio appunto questo tipo di molecole e quindi abbiamo avuto dei risultati fondamentali in ambito zootecnico. Cito qualche dato, non presento delle slide per essere più breve. Abbiamo avuto una riduzione dal 2016 in attuazione del Piano Nazionale di Contrasto Antimicrobico Resistenza, con degli obiettivi precisi per il settore zootecnico e il settore veterinario, delle cefalosporine di terza e quarta generazione dell'82,4%, cioè dal 2016 al 2023, in soli 7 anni, una riduzione dell'82,4%. Abbiamo avuto una riduzione dei fluorchinolonici del 66,8%, e questo mi ricollego quindi al discorso che è stato appena tracciato delle infezioni in ambito delle infezioni in ambito urologico, diciamo. Poi abbiamo avuto una riduzione complessiva degli altri quinoloni dell'80% e un risultato davvero molto significativo, una riduzione delle polimixine del 96,2%. In soli 7 anni, quindi dei risultati veramente importanti e significativi. Da come si è arrivati a questi risultati fondamentalmente? Prima di tutto, come dicevo prima, dal 2020 il consolidamento del tracciamento, la ricetta veterinaria elettronica. Quindi questi dati che riguardano tutto il settore veterinario, però vorrei focalizzare sull'ambito degli animali d'affezione, perché è un ambito che è stato sempre poco considerato, visti i volumi, ma secondo noi è fondamentale oggi nel contrasto dell'antimicrobica resistenza in quell'approccio One Health. Quindi la ricetta elettronica veterinaria è entrata a pieno regime, ha permesso di mappare esattamente chi prescrive cosa, e quindi registrando un calo continuo e fisiologico delle vendite di farmaci anche in ambito del PET, cioè degli animali da compagnia, rispetto agli anni precedenti. Nel 2020, quindi 2022-2025, quando è stato definito il nuovo piano nazionale di contrasto antimicrobico resistenza, per la prima volta come strumento, proprio in riferimento ai dati a cui facevo riferimento prima, cioè non un utilizzo esclusivamente reportistico, ma come strumento di azione, per la prima volta il Ministero ha stabilito un obiettivo numerico rigido per gli animali da compagnia, una riduzione di almeno il 10% del numero totale delle prescrizioni di antibiotici critici per l'uomo, e una stretta legislativa sui tempi e sulle scorte. Fondamentalmente, anche questo è un altro strumento che è entrato in vigore e che ha avuto un benefico effetto sull'utilizzo, appunto, sulle prescrizioni: le ricette per i farmaci antimicrobici hanno una validità di 5 giorni per gli utenti e non più di 30 giorni. Questo ha consentito di evitare di accumulare farmaci, di farsi fare delle prescrizioni anche non appropriate e poi tenere i farmaci nell'armadietto, come succede per l'ambito umano. Un altro importante strumento è stato quello il divieto per le strutture veterinarie di detenere scorte di antibiotici critici per la salute umana, che poi venivano utilizzati in maniera inappropriata. Questi sono stati strumenti che hanno consentito di arrivare, e mi avvio alla conclusione, a spostare quello che è l'attenzione per ciò che riguarda l'utilizzo degli antibiotici nei nostri piccoli amici, quegli animali di affezione. Perché tanta severità su questo? Tutto rientra appunto nell'approccio One Health. I cani e i gatti oggi condividono strettamente i nostri spazi, il divano, il letto. I batteri che sviluppano resistenza all'antibiotico nei cani e nei gatti sono gli stessi che sono resistenti anche per l'ambito umano. Facendo riferimento ai precedenti interventi, oggi, soprattutto nelle persone anziane, gli animali da compagnia hanno una fondamentale importanza sociale di compagnia, l'accudimento da parte degli anziani che si trovano da soli, e quindi aumenta la presenza degli animali d'affezione in questi ambiti, ed è evidente che un utilizzo corretto, razionale degli antibiotici è fondamentale in questi aspetti, e quindi questo ha spostato negli ultimi anni, e concludo, si è concentrato l'utilizzo degli antibiotici per quelle categorie che sono definite da EMA in quella gradualità di rischio. Quindi oggi, grazie a queste azioni, e che devono essere comunque continuamente implementate, e ci sarà comunque ancora da lavorare, il 70% dei farmaci ad uso negli animali di compagnia sono della categoria ad uso prudente, quella meno complicata anche per l'ambito umano, quindi amoxicillina semplice, tetraciclina e sulfamidici. Il 27-28% sono concentrate della categoria C, quella per cui è richiesta attenzione, quindi la amoxicillina associata a acido clavulanico, piuttosto che le cefalosporine di prima e seconda generazione. Oggi abbiamo un dato molto significativo. Gli antibiotici di categoria B, cioè quelli che sono veramente, c'è un uso limitato, corrispondono a circa l'1-2% del totale degli antibiotici utilizzati nell'ambito degli animali d'affezione. Questo è un risultato molto importante, quindi significa un'attenzione, una consapevolezza e una, come dire, un uso razionale da parte dei colleghi che sono, che ricordo comunque non dipendono dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi c'è tutta una dinamica diversa da quello che è la cura degli animali d'affezione. Possiamo dire che per i farmaci e gli antibiotici che sono salvavita in ambito umano, nell'ambito veterinario sono quasi a zero, e c'è cioè quelle categorie da evitare che sono i carbapenemi, la vancomicina e altri farmaci. Quindi queste azioni che sono state dettate da un coinvolgimento da parte di tutto il settore veterinario molto importante ci stanno dando grandi risultati. C'è ancora molto da fare? Sì, non possiamo essere soddisfatti, siamo ancora tra i paesi come gradiente europeo che utilizza ancora più antibiotici degli altri paesi, ci stiamo lavorando. Sicuramente il nuovo piano nazionale di contrasto antimicrobico resistenza, che sarà poi pubblicato per gli anni, per il prossimo quinquennio, quando arriverà, darà ulteriori obiettivi e ulteriori strumenti per questa azione, che ci pare comunque abbia già dato dei buoni risultati.
1: Grazie davvero, Presidente Sorice. Una ricerca veterinaria strategica, importante soprattutto contribuire attivamente, usare gli antibiotici in modo responsabile, le buone pratiche che abbiamo sentito, non solo quelli igienici, l'informazione e la sensibilizzazione, e soprattutto puntare sulle stesse vaccinazioni con politiche responsabili e naturalmente l'attenzione anche alla prescrizione, che abbiamo ascoltato anche nelle parole in particolare dei medici di medicina generale. Come vedete, qui su questo tavolo finale io sono in compagnia di grandi calibri, grandi clinici, per le conclusioni che vorrei operare insieme, anche con un richiamo importante a le infezioni respiratorie, per cui oggi avremmo dovuto avere anche la Presidente Rogliani, che ci ha mandato un messaggio di supporto, ha avuto un impedimento all'ultimo, quindi non è potuta partecipare, però sicuramente il virus respiratorio sincizziale da un lato, le infezioni che abbiamo visto, sia pneumococciche, meningococciche, di cui abbiamo trattato anche nell'arco della mattinata, insieme anche con l'altra vaccinazione fondamentale come quella dell'herpes zoster, hanno caratterizzato in alcuni punti le relazioni dei nostri relatori e dei nostri ospiti. Adesso, insieme con il vicepresidente della CIMIT Giovanni Cenderello e prima ancora il professor Giovanni Rezza, professore straordinario di igiene presso l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, vorrei operare una riflessione forte dell'esperienza sia istituzionale passata sia attuale di docenza e soprattutto di profonda conoscitore di quello che è questo mondo. Verso dove dobbiamo tendere, verso dove dobbiamo andare sulla base di queste esperienze che sicuramente non ci ripropongono, professore Zaccaro, quello che era l'esperienza di 15 o 10 anni fa. È cambiato sicuramente qualcosa, e con lei vorrei riuscire a capire, anche con l'aiuto dei nostri ospiti e degli altri due consiglieri del CSS a questo tavolo, quindi un tavolo importante, verso dove intervenire.
6: Ma a questo punto è difficile dirlo, perché nel 2017 cambiò molto. Perché? Perché venne una delegazione dell'OMS, di European Center for Disease Control, a Roma, visitarono dal Ministero della Salute all'Istituto Superiore di Sanità, alle Regione Emilia-Romagna e non ricordo quale altra, i migliori ospedali italiani, e dissero: c'è un difetto di governance, di coordinamento a livello sia centrale che periferico. Ci fu una bocciatura abbastanza clamorosa del sistema. Da allora è chiaro che molto è stato fatto. Innanzitutto è stato fatto un primo piano, il primo PNCAR, come detto, piano di lotta all'antibiotico resistenza. Dopo sappiamo che i piani devono essere applicati, perché non basta, bisogna renderli vivi, perché non basta fare dei mattoni, scriverli, che dopo, uno l'ho fatto anche io nel 2022, che è ancora l'ultimo, diciamo. Se non si rendono materia viva, dopo nessuno li legge, perché sono troppo lunghi e le conseguenze non sono più istituzionali, quindi posso dirlo, visto il lavoro in università privata. E chiaramente restano lettere morte. Allora bisogna renderli vivi. E renderli vivi che cosa significa? Intanto non possono essere visto risorse, ma questo va bene, su questo ci siamo, perché effettivamente il piano del 2022, dopo nel 2023 è stato finanziato con 40 milioni di euro l'anno. Il punto è, sono sufficienti, non sono sufficienti? Prima qualcuno ha detto, ma i soldi non si sa quanto siano vincolati dopo quando vanno alle regioni, però che risultati producono? Non so, la valutazione è sempre un po' difficile. Il piano, ci sono degli indicatori nel piano, quindi quegli indicatori ci hanno detto, una prima valutazione, che insomma i miglioramenti non erano stati clamorosi. Comunque sia, c'è stato il Covid di mezzo, quindi un aumento anche dell'uso di antibiotici a livello ospedaliero. Mentre a livello comunitario era diminuito, quindi diciamo, i risultati erano un po' alterni, così, non del tutto soddisfacenti. Di fatto vediamo è vero che i dati non sono ottimali, però di dati ne abbiamo, caspita, ne avevamo nel 2017, ne abbiamo ancora di più ora, anche perché le coperture del sistema di sorveglianza sono aumentate nel frattempo. E ci illustrano una situazione che non è una situazione comunque sia ideale. Anche gli studi di prevalenza ripetuti mostrano dei livelli di prevalenza che più o meno sono sempre quelli nel corso degli anni, siamo sull'8% di infezioni ospedaliere e alti livelli di resistenza agli antibiotici. Allora, su un lato bisogna battere, che sono i comportamenti, su quello certamente comportamenti vuol dire l'uso degli antibiotici. Uso appropriato, due, il lavaggio delle mani, tutte quelle cose che sappiamo ormai, io credo da anni, insomma, dovrebbero essere entrate anche nella testa. Io di una cosa non ho sentito invece parlare, degli elementi strutturali che determinano anche parte del fenomeno. Nel senso, se io ho degli ospedali vecchi con infrastrutture andate, per cui non ho il lavandino a portata di mano, la soluzione idroalcolica, beh, come me le lavo le mani se devo correre fra un paziente e l'altro? E questo è l'altra cosa. Se siamo lo staff è sottodimensionato, è chiaro che siamo in una terapia intensiva, uno deve correre da un paziente all'altro, fa in tempo a lavarsi le mani, cantare la canzoncina, San Martino Campanaro, che dicevano i francesi, devi cantare tutta la canzoncina, 30 secondi, in modo da lavare appropriatamente le mani, ma forse non fa in tempo. Se ci sono i pazienti lungodegenti o che stanno nell'RSA, e vanno verso gli hub ospedalieri, quello che è successo a Klebsiella New Delhi, per esempio, in Toscana qualche anno fa. Beh, è chiaro che dopo portano dentro l'ospedale delle infezioni. Se non c'è un appropriato screening di questi pazienti, dopo l'ospedale fa da amplificatore. La digitalizzazione è un altro problema, insomma, c'è scarso uso, diciamo, dell'informatica, per cui anche i dati magari non abbiamo in tempo reale, non riusciamo a detectare le epidemie ospedaliere in tempo reale. Insomma, c'è una serie di problemi strutturali. Io credo anche che bisogna affrontare. E certo, se la coperta è corta, i soldi vanno da qualche altra parte e non sulla sanità, mi dispiace dirlo, ma i 40 milioni l'anno per le infezioni ospedaliere, insomma, ben vengano, però chiaramente qua siamo di fronte a un problema di sostenibilità del sistema sanitario nel suo totale. Insomma, cioè, è chiaro che mettiamo delle pezze, però non risolviamo i problemi. Su questo io credo che bisogna fare ancora molto. Dopodiché ci sono le iniziative di cui ho sentito parlare, quella del bollino, per esempio, ospedale sicuro, insomma, che per carità, questa è un'iniziativa che parte da un'agenzia inglese. Anche in Italia su questo c'è la possibilità, evidentemente, di fare un accreditamento e rendere più sicuro dal punto di vista del controllo e della prevenzione delle infezioni ospedaliere e ospedali. Il problema è trovare un meccanismo premiale, no? Perché se io lo faccio perché piace a me stesso, avere un marchio di come dire, sicurezza da parte dell'ospedale, però se non c'è un meccanismo premiale, evidentemente non mettiamo in moto un meccanismo virtuoso. Quindi su questo anche io credo che bisogna fare uno sforzo ideativo. e cercare quindi qual è la via migliore per evidentemente non risolvere il problema, ma cominciare a vedere dei risultati positivi. Quindi io direi da un punto di vista, per concludere, da un punto di vista culturale e conoscitivo, sicuramente è stato fatto molto. Dal punto di vista dei comportamenti, specialmente all'interno degli ospedali, che sono gli amplificatori delle epidemie di infezioni ospedaliere antibiotico resistenti, è stato fatto qualcosa, ma non in maniera sufficiente. Dal punto di vista strutturale, probabilmente si può fare di più.
1: Grazie infinite, professore Rezza. Allora, con il vicepresidente Cenderello, vicepresidente della CIMIT, andiamo ad analizzare quello che è un discorso un po' in chiaroscuro. Abbiamo visto l'Italia in ritardo non solo nei trend microbiologici, ma anche per problematiche, abbiamo cosiddetto sistemiche, vicepresidente, e abbiamo visto a volte in alcune regioni non c'è tanta trasparenza, molte strutture ospedaliere non propongono gli stessi dati con una uniformità, questo vale anche per le regioni. Abbiamo ascoltato l'esperienza anche della regione Lazio. Vi sono ritardi nell'applicazione dei protocolli di infection control, mancate integrazioni dei livelli istituzionali nel modello di One Health. Insomma, queste sono le criticità e gli aspetti negativi. Però abbiamo visto che c'è anche una luce in fondo al tunnel. Abbiamo anche analizzato che cosa sia migliorato. Lo ha detto anche il professor Rezza in queste performance che sono sia a livello nazionale che regionale, superare le carenze nella formazione e nel rischio infettivo. Vorrei con lei, soprattutto alla luce anche di questo impegno della società della CIMIT e in sinergia con le altre società, analizzare a tutto tondo e anche portare un discorso che sia assolutamente sistemico e propositivo e che ci porti anche da qui nel breve e medio termine a dei risultati di maggior coraggio.
7: Assolutamente sì. Io credo che le due parole più utilizzate oggi siano state luci ed ombre. E credo che proprio su questo dobbiamo lavorare, sul ridurre i coni d'ombra e aumentare la luce. Come società scientifica abbiamo visto l'impegno da sempre di CIMIT nei confronti dell'antimicrobico resistenza. Abbiamo visto i due paradigmi, Resisti CIMIT e Insieme. Resisti CIMIT ha dato un'idea rapidissima, in brevissimo tempo, in 2 anni, ha dato un'idea rapidissima e molto dettagliata di qual è la situazione dell'antimicrobico resistenza e delle strategie terapeutiche che vengono utilizzate in Italia a livello capillare, perché Resisti CIMIT è uno studio aperto a tutte le realtà di malattie infettive italiane e non solo ai grossi ospedali, ma anche ai piccoli e medi centri. Dall'altra parte, il progetto Insieme ha portato avanti delle strategie di infection control, come ci ha spiegato bene la dottoressa Meschiari, e quindi una parte pratica. Ma adesso dobbiamo superare le ombre che ci sono ancora. Come possiamo superarle? Dobbiamo passare a un'azione incisiva, un'azione incisiva che deve lavorare a due livelli: un livello culturale e quindi un trasferimento di cultura e dall'altra parte un agire pratico, trovare una serie di azioni che dobbiamo portare avanti. Il trasferimento culturale prevede, da un primo punto di vista, l'appropriatezza terapeutica, cioè modificare l'attitudine prescrittiva. Negli ospedali qualcosa è stato fatto, ma non è stato fatto ancora completamente, quindi dobbiamo andare avanti con le politiche di antimicrobial stewardship e allo stesso tempo, come è stato detto, condividere con i medici di medicina generale e dei protocolli di antimicrobial stewardship e di appropriatezza terapeutica, perché l'80% della prescrizione, come ha ricordato il collega della SIMG, avviene sul territorio. Quindi dobbiamo andare a lavorare lì. Lavorare col medico di medicina generale può voler dire lavorare insieme nelle case della comunità e quindi una presenza delle malattie infettive anche in casa della comunità, con consulenze sul campo o attività di formazione. E l'altro problema che spesso hanno i medici di medicina generale nel loro studio è: sì, io lo dico al paziente che la batteriuria sintomatica non va trattata, ma tanto il paziente non ci crede. A quel punto c'è bisogno di un secondo livello e noi potremmo intervenire lì, ad esempio, con strumenti tecnologici come la teleconsulenza, in modo da supportare i colleghi anche con un parere specialistico. Poi, l'approccio del paziente. Abbiamo visto con cittadinanza attiva, i pazienti, la popolazione non ha ancora compreso cosa voglia dire l'appropriatezza terapeutica, e quindi dobbiamo andare a lavorare insieme a loro in quel campo e soprattutto vincere questa fatica vaccinale che ha superato il concetto di esitazione vaccinale. Quindi anche questo è un altro pilastro culturale. E poi dobbiamo, come società scientifica, difendere il ruolo dell'infettivologo come principale esperto di terapia antibiotica. E qua mi leggo anche al discorso dello staffing che abbiamo visto questa mattina, perché io ho finito ieri sera di raccogliere i volumi di produzione di 139 unità operative di malattie infettive su 139 in Italia, e da una prima analisi così che facevo in treno stamattina, rispetto a un'analisi simile fatta nel 2015, il volume delle consulenze è triplicato, quindi l'infettivologo è diventato veramente in ospedale un riferimento, però spesso non abbiamo lo staff necessario per riuscire a fare tutto
1: Anche da un punto
7: questo.
1: di vista dell'immagine.
7: Assolutamente sì.
1: Prima nessuno sapeva chi fosse
7: Assolutamente.
1: l'infettivologo. Oggi sappiamo che è colui che somministra l'antibiotico, che ha un ruolo nell'approccio multidisciplinare. Anche a livello generale c'è una percezione.

0: anni. E poi da un punto di vista pratico, dobbiamo andare a definire degli obiettivi pratici, semplici e condivisi, condivisi da tutti, cioè condivisi dall'infettivologo, condivisi dal medico di medicina generale, condivisi dai colleghi ospedalieri non infettivologi e soprattutto condivisi dalle nostre direzioni strategiche. Piccoli obiettivi che portino però a grosse azioni importanti. Io penso alle infezioni delle all'appropriatezza della terapia nelle infezioni delle vie urinarie, che è laddove c'è un grosso margine di inappropriatezza, alle infezioni correlate ai cateteri vescicali o ai cateteri vascolari. E lì sono nicchie, ma in quelle nicchie si può fare trasferimento, si può fare proprio questa azione di trasferimento culturale e anche un'azione pratica di ottimizzazione della terapia. E tutto questo, tornando a quello che diceva anche il professor Rezza, deve essere legato a un sistema premiante, perché se non c'è un sistema premiante per il medico di medicina generale e per tutti i colleghi e tutte le figure che lavorano su questo, è difficile poi riuscire a portare avanti un cambiamento, perché soprattutto quando le nozioni culturali o le azioni sono radicate da tempo, il cambiamento deve essere legato anche a un sistema premiante, a un sistema, e tutto questo deve essere legato soprattutto anche a un discorso di qualità e sicurezza delle cure, perché la riduzione dell'antimicrobico resistenza vuol dire cure più sicure e cure più di qualità. Grazie.
1: Grazie, vicepresidente Cenderello. Posso chiudere, professor Andreoni, professor Soggiu, o abbiamo delle ulteriori...
2: No, io solo
1: Prego.
2: un secondo, siccome il professor Rezza Gianni prima ha detto che la commissione del 2017 ci aveva bocciato in maniera clamorosa, il che è vero, aveva usato un termine che era rassegnazione, cioè che a tutti i livelli c'era rassegnazione su quello che era lo stato inaccettabile delle infezioni e dell'antimicrobico resistenza. La sanità che vorrei non si rassegna, diciamo, ecco, noi quindi continuiamo goccia a goccia a portare avanti i nostri messaggi. Devo ringraziare tutti i colleghi perché tutti ci aiutano a instillare questa goccia per goccia, diciamo, su quello che si può fare. È vero, ci sono enormi problemi, qualche cosa si è fatto, qualche cosa si è ottenuto. Dobbiamo continuare, Giovanni, su questa strada perché le istituzioni le possiamo criticare, però sono i nostri interlocutori e quindi dobbiamo insieme a loro capire le loro difficoltà, però portare avanti i nostri messaggi. E questo, se non lo facciamo, evidentemente diventiamo colpevoli, diciamo, ecco, non possiamo stare su un piedistallo e dire quello che si deve fare. Dobbiamo insieme a loro superare i problemi strutturali, perché sono enormi, evidentemente, i vecchi ospedali di cui parlava Gianni Rezza, evidentemente sono un problema oggettivo nel realizzare certe cose. Però voglio dire, noi siamo qui e continuiamo a essere qui, quindi la sanità che vorrei continua la sua marcia. Non silenziosa, perché non è silenziosa, questo devo ringraziare molto Daniel, perché è un amplificatore enorme di quelli che sono i messaggi, diciamo, perché riesce ad avere tutte le entrature giuste. Devo dire che molte persone delle istituzioni sono qui grazie a te, quindi voglio dire, noi evidentemente su questo ti dobbiamo ringraziare.
1: Grazie professor Andreoni, è un lavoro di gruppo, è un lavoro veramente che ci nobilita e che porta dei risultati, speriamo anche in termini di mediazione e comunicazione nei confronti della popolazione. È necessario quindi un cambio di passo significativo, come abbiamo visto, che consenta di superare queste criticità strutturali attraverso interventi chiari, coordinati, misurabili per garantire trasparenza, omogeneità operativa e una piena integrazione in questo modello che abbiamo cercato di spiegare ancora una volta quest'oggi. Io ringrazio davvero per questa giornata tutti coloro che hanno rappresentato un confronto e hanno rappresentato un contributo e coloro che anche hanno portato un contributo tra specialisti, decisori, istituzioni, confermando che l'antimicrobico resistenza è una sfida improrogabile che richiede un intervento immediato, strutturato, verificabile. In tal senso, grazie ad Arista International per l'organizzazione. Ringrazio la RAI, Radio RAI, GR Parlamento per la ripresa. presa di questa iniziativa. Permettetemi una metafora calcistica, siamo in pieno competizione mondiale, ecco, abbiamo

0: Finito i tempi regolamentari, siamo già nei supplementari, tra poco ci sono i calci di rigore, speriamo davvero che almeno si arrivi ad una vittoria su questo tema nei tempi, seppure i rigori, ma che sia una vittoria di tutti voi.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
1: Buonasera, bentornate, bentornati alla sfida della solidarietà. Con noi Alessandro Cataldo. Alessandro Cataldo è un giovane imprenditore che ha avuto un'idea geniale e in realtà molti questa idea l'hanno già avuta, ma lui è stato l'unico che è riuscito a realizzarla e che continua ad ampliarla. Si tratta di LADI, Libera Associazione Disabili Imprenditori APS. Sì, perché Alessandro, nonostante la sua giovane età, è un imprenditore ed ha voluto costruire una rete per conoscere e per mettere in squadra quelli che sono gli imprenditori come lui. LADI nasce da pochi mesi, nell'ottobre 2025. Nasce da un vuoto. In Italia si parla spesso di disabilità in relazione all'assistenza, alla cura, alla fragilità, ai diritti, al lavoro, alla scuola, ma quasi mai, direi mai, si parla di persone con disabilità come lavoratori autonomi, professionisti, founder o addirittura, permettetemi di utilizzare questa parola, imprenditori. LADI nasce per questo: costruire una comunità in cui le persone con disabilità possano incontrarsi, fare rete, formarsi reciprocamente, sviluppare percorsi di autonomia professionale e imprenditoriale. Noi daremo del tuo ad Alessandro e vi anticipiamo che in autunno sarà nostro ospite nella trasmissione O anche no, ogni domenica mattina all'estate intorno alle 11 e in replica il lunedì notte all'1:15 su Rai 3. O anche no, non va in vacanza, perché la disabilità non va in vacanza, e l'inverno intorno alle 10. Benvenuto Alessandro, ci racconti la tua avventura?
2: Ciao Paola, certo. Allora, se vogliamo partire più recentemente, partiamo proprio dall'associazione. Come hai detto tu, la mia non è un'idea innovativa, molti prima di me ci hanno provato, ma io sono il primo che in qualche modo, insomma al mio team, perché comunque è un bellissimo lavoro di squadra, siamo riusciti a mettere a terra concretamente questo progetto, che oggi è un'associazione riconosciuta a livello nazionale. E in pochi mesi ci siamo fatti strada in un mercato che, come potrete ben capire, non è aperto a chi è disabile e vuole fare imprenditoria, perché, come hai detto bene tu prima, oggi la disabilità viene vista come un elemento di assistenza. Quindi se uno è disabile ha bisogno di assistenza, che di parte è vero, da una parte è proprio vero, dall'altra però essere disabile vuol dire guardare la vita forse da un punto di vista diverso, quindi sviluppare tutta una serie di capacità che nel mondo del lavoro poi sono davvero una risorsa infinita, tanto che basta pensare che oggi, se guardiamo a livello mondiale, molti dei più grandi imprenditori hanno qualche tipo di disabilità. Questo perché gli permette proprio di vedere le cose da un punto di vista. E noi infatti formiamo proprio questo modo di essere noi stessi, di essere unici in qualcosa che ci rende particolari sia a livello personale che poi sul mercato quando poi si vanno a fare. In questo momento proprio per siamo in un periodo molto, molto caldo per noi, perché abbiamo lanciato YES, che è il primo incubatore per founders con disabilità. E YES proprio nasce proprio per ascoltare una richiesta in qualche modo di aiuto, di cambiamento perché per fare l'imprenditore, indipendentemente poi se si ha una disabilità o meno, c'è tantissima esperienza, tantissima formazione. E tornando al discorso di prima, quando stabili molte volte viene anche esclusa questa parte proprio perché, poverino, uno deve pensare a portare avanti le sue giornate quando invece c'è molto, molto, molto di più che può dare.
1: Alessandro Cataldo, quanti anni hai? Noi sappiamo solo che sei toscano e si sente di Montevarchi.
2: Esatto, io ho tra un po' 24. Quindi sono molto giovane, però negli ultimi 4 anni sono entrato proprio all'interno del mondo startup, del mondo dell'innovazione e ho vissuto proprio una sorta di corsa nel capire come funziona questo mondo, visto poi dagli occhi di chi tutti i giorni prova a creare novità, a creare innovazione. Allora ha detto, proprio per questo in realtà l'ADI è uscito secondo me da me e non da chi mi ha preceduto. Ho messo le mie competenze, le competenze del mio network, del mio team, proprio per aiutare questa comunità che in realtà già esisteva, però era molto nascosta, si teneva molto sotto la sabbia, proprio perché non c'era nessuno che fino ad ora ne garantisse i diritti e in qualche modo la valorizzasse.
1: Mi vuoi parlare, Alessandro, del tuo team? Chi è che lavora con te a questo progetto così ambizioso?
2: Nel mio team, oltre ovviamente al vicepresidente Davide Rizzo e al consigliere Marco D'Angelo, ci sono Silvia Sarti, la mia marketing manager. Elisabetta Tagliavini, la mia social media manager, poi c'è il manager del percorso di accelerazione che sta in qualche modo portando anche all'interno di quindi non solo come progetto Yes, ma proprio dei progetti che noi abbiamo ancora più a cuore e che teniamo dentro l'associazione. A questo si aggiungono tutta una serie di consulenti esterni, sono specializzati. Nel loro piccolo. Questo poi posso anche Chiara, la nostra esperta di idee, progettisti, insomma un grande numero di persone che davvero faccio fatica a nominarli tutti perché sono una rete molto, molto ampia, ma perché con quello che ho imparato in questi anni è che le competenze sono importantissime, ma conoscere le persone giuste è ancora più importante e molte volte quando si è disabili non si ha questa opportunità perché c'è quel bias del diverso che purtroppo è un problema sociale molto chiaro e quindi noi andiamo a facilitare proprio queste connessioni. Ti serve un avvocato specializzato in un qualche tipo di risarcimento? Bene, te lo metto a disposizione. Ti serve un consulente di energia 3.0? Benissimo, te lo metto a disposizione. Ogni richiesta cerchiamo sempre di elaborarla nel modo più efficiente possibile e che soprattutto arrivi direttamente. E attivi un contatto tra il richiedente e chi può rispondere poi a questo bisogno. Noi in qualche modo ci mettiamo lì come un ponte, poi lasciamo a loro la gestione del rapporto, proprio perché crediamo che creare questo tipo di ponti sia il modo per innovare. E questo poi è un messaggio chiaro che voglio dare. Adesso questo vale sia per l'ADI, ma vale in realtà per tutto l'ecosistema economico e innovativo che abbiamo in Italia. Bisogna iniziare a creare ponti e non più solo guardare alle proprie tasche, quindi vedere sempre, secondo me, in un modo un po' più.
1: La tua formazione ce la vuoi raccontare?
2: Certo, allora io ho un percorso molto atipico rispetto a quello che di solito fa un ragazzo o una ragazza della mia età. Mi diplomo all'alberghiero, faccio un paio d'anni come cuoco. Il lavoro è bello, però non mi valorizza, non è il mio mondo, mi rendo conto che posso dare di più. Così torno a studiare, mi iscrivo in un ITS, in food marketing, E poco prima di dare il mio secondo esame di Stato, apro la partita IVA e cominciare come consulente di marketing per piccole PMI nel sud. E poco dopo aver aperto la partita IVA, inizio a lavorare nel mondo dell'innovazione, entro in un incubatore che è specializzato proprio in agri-food. E da lì i rapporti sono rimasti sempre ottimi, tanto che ci lavoro ancora oggi, è lì poi dove ho fatto la mia grossa formazione. E nel mentre a gennaio dell'anno scorso mi sono iscritto all'economia e giusto un mesetto fa mi sono laureato in economia.
1: Alessandro, quindi tu sei un piccolo imprenditore nel settore del food. Gli altri associati all'ADI che fanno?
2: Ma le più diverse cose. C'è chi si occupa di traveling ed esperienze in giro per il mondo, c'è chi si occupa di servizi di accessibilità delle aziende, c'è chi come mi occupa di marketing per PMI o per grossi brand. Insomma, non andiamo a vedere il settore di riferimento, noi ci occupiamo di mettere le persone in contatto. Quindi, ovviamente, io non ho una competenza tale che mi permette di conoscere tutti i mercati, proprio per quello prima parlavo di avere una rete. Ed è proprio questa rete che rende, secondo me, più facile, dare a tutti le risposte che servono.
1: Dunque, Alessandro, qui, sotto i miei occhi ci sono i tuoi riferimenti e direi che è già il caso di cominciare a leggerli. C'è un'email che è info@ladiets.org, c'è un sito internet che è ladiets.org e poi tu sei il presidente di tutta questa operazione, Alessandro Cataldo. Alessandro, esattamente yes by Ladi.
2: Yes by Ladi, come anticipato prima, è il nostro percorso di incubazione, è il primo in Italia, ma ho scoperto essere anche il primo in Europa. E mettiamo insieme persone con un obiettivo comune nella creazione di impresa, ma in realtà l'output è diverso, nel senso che come ben sai, non tutti possono fare gli imprenditori e questo non vale solo per le persone disabili, vale per tutti. E quindi noi dove ci rendiamo conto che una figura in qualche modo non riesce, gli diamo comunque le competenze tali per uscire nel mondo del lavoro e usare quelle competenze in altri settori, anche da dipendente. YES nasce proprio da questo, nasce per dare formazione, nasce per dare metodologia. E nasce per rendere il tutto accessibile, far partire tutti dallo stesso punto. I percorsi che ci sono ad oggi sul mercato, per quanto sono validissimi, non riescono a garantire una grossissima parte di accessibilità, che non è quell'accessibilità raccontata nei siti web delle aziende, è proprio l'accessibilità che serve a ciascun individuo, quindi la creazione di un sistema che è standard per tutti, poi è ad hoc rispetto alle necessità di ciascuno. Alla fine di questi 6 mesi ci sarà un demo day dove verranno presentati i progetti e poi i founder e i team che sono dietro ai founder decideranno se costituire il corso oppure prendere le skill che avranno imparato in questi 6 mesi e utilizzarle all'esterno.
1: Alessandro, una riflessione che riguarda il mondo della disabilità. Purtroppo si utilizza questa parola inclusione molto spesso a sproposito. C'è una deliziosa canzone dei Ladri di Carrozzelle che faremo sentire al termine di questa trasmissione, che è intitolata proprio Ma chi te se include? Ora, Si presume, la tua premessa è stata importante e interessantissima, che le persone con disabilità abbiano sempre e comunque bisogno di aiuto. E la cosa terribile è questa moda, questo trend per cui chiunque si arroga il diritto di comunicare la disabilità, raccontare la disabilità, far finta di approfondire la disabilità, semplicemente perché magari per motivi familiari è venuto a contatto col mondo della disabilità. Un esempio per tutti: ha magari avuto la condizione di avere un figlio disabile e questo pare che sia diventato un corso di laurea. Lo dico in modo molto chiaro e franco, perché poi quando vengo a contatto con persone della tua qualità, nonostante la giovane età, ricordiamo che Alessandro Cataldo è molto giovane, ma è molto determinato. Ecco, purtroppo è il caso di dirlo, e di dirlo attraverso Radio Rai, che ormai da anni e anni si occupa di questi temi. Il mondo della disabilità, come tutti i mondi, prevede competenza, esperienza, formazione, che è un po' quello che tu vuoi fare con l'ADI. Purtroppo il tema di quella che gli anglosassoni chiamano charity è sull'onda del trend, del sentimento, della moda. Tutti vogliono parlarne, ma la maggior parte di coloro che ne parlano non solo non sanno nulla, ma creano dei danni grandi. Io approfitto di questo colloquio con Alessandro per raccontare che su Rai Play potete trovare circa 400 puntate in questi 7 anni di O anche no, che possono già dare una grande formazione. Vengono utilizzate in corsi di preparazione, in situazioni socio-sanitarie, e noi di questo ne andiamo orgogliosi. Però, e torniamo all'ADI, qualunque iniziativa si intraprenda necessita di una preparazione, di una competenza, e mi è piaciuto moltissimo ascoltare Alessandro Cataldo questa sera, che lo ha chiarito. La domanda delle 100 pistole: secondo te perché va così di moda e perché tutti cavalcano questo argomento?
2: Oh, domanda molto difficile, Paola. Ti direi che secondo me va in moda perché con l'arrivo dei social, e ti parlo non da persona che li odia o che comunque non li utilizza, anzi, però con l'arrivo dei social ci siamo un po' messi in qualche modo degli schemi, dovevamo essere tutti uguali a tutti, e soprattutto dopo il Covid abbiamo trovato una standardizzazione, e infatti se si andavano sui social proprio in quel periodo si vedevano tutte cose uguali, fatte bene, perfette, ma basta pensare, l'essere umano non è perfetto, nemmeno un tratto è perfetto. Proprio in realtà dal 2025 ho visto un cambiamento dei social, si è tornati a quello sporco che rende umano l'umano, perché poi ora con l'avvento dell'intelligenza artificiale si fa sempre più fatica a capire cosa è vero e cosa non lo è. E qui andiamo proprio al punto della disabilità. La disabilità in tutte le sue sfaccettature non solo è un argomento di cui si sa poco, e quindi già quel sapere poco lo rende, almeno dal punto di vista, affascinante, ma poi dall'altra parte lo rende diverso. Ogni disabilità è diversa, e quindi è un po' il modo per dire io sono unico, anche se è il modo sbagliato per farlo, però viene spesso usata la disabilità in modo ovviamente non corretto, per dire sono unico. Quindi secondo me bisognerebbe fare un passo indietro tutti quanti e cominciare a farsi un esame interno e capire cosa davvero ci rende unici e non fingere di avere qualcosa che non si ha, poi non si ha nemmeno l'empatia tale di mettersi nei panni di chi davvero vive e vive con una disabilità per come si sente, perché poi quando poi la vivi davvero è ovviamente un mondo totalmente diverso.
1: E dunque siamo arrivati al termine dell'incontro di questa sera con Alessandro Cataldo, fondatore e presidente di LADI, Libera Associazione Disabili Imprenditori APS. Vi ricordo l'email info@ladiets.org e il sito internet ladiets.org. Io ringrazio Giulia Sarlo e Virginia Godino per le ricerche, ringrazio Paola Galanti per la regia, la presenza e l'affetto ormai da 13 anni. Vi ricordo che potete ritrovare sul sito di Radio 1 Rai GR Parlamento questo nostro incontro con Alessandro Cataldo. E vi ricordo, o anche no, tutte le domeniche mattina intorno alle 11 su Rai 3, in replica il lunedì notte. Non sbagliate, l'estate andiamo in onda un'ora dopo. Paola Severini Melograni vi ringrazia.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Emanuela Valenti. La Camera ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il voto si è svolto a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora al Senato per la seconda lettura. Francesco Macaro.
2: In aula applausi e strette di mano nella maggioranza, opposizioni con i cartelli Meloni ha fallito e legge truffa dopo il sì di Montecitorio. Augusta Monteruli, Fratelli d'Italia, sottolinea che con questa riforma l'Italia torna a scegliere chi governa. Per Antonio Tajani, Forza Italia, le preferenze non erano l'elemento fondamentale della legge. Dalla Lega, Matteo Salvini spera comunque che si possano recuperare al Senato, auspicio condiviso da Maurizio Lupi, noi moderati.
3: Al Senato lavoreremo per reintrodurre le preferenze, ma oggi più che mai la priorità è completare il disegno di cambiamento dell'Italia.
2: Anche i vannacciani che hanno votato no si dicono pronti a cambiare idea qualora a Palazzo Madama si reintroducano le preferenze. Opposizioni sulle barricate. Perfino le donne sono state tradite dalla prima premier donna, attacca la segretaria PD Elly Schlein, che rincara: lavoreremo per vincere con qualunque legge elettorale. Il 5 Stelle Giuseppe Conte avverte: non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio. Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra.
4: Questa schiforma è una schiforma che rimuove la centralità del Parlamento.
2: Per Italia Viva è una legge elettorale last minute fatta solo per paura di perdere. Azione, riforma che produrrà disastri clamorosi.
1: E sentiamo adesso che cosa prevede la legge elettorale. Noemi Giunta.
5: Spariscono i collegi uninominali in favore di un sistema proporzionale con premio di maggioranza che scatta se la lista o la coalizione incassano almeno il 42% dei voti, nel qual caso si aggiudica 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. È previsto un tetto massimo che il vincitore non può superare di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. La soglia di sbarramento è del 10% per le coalizioni di liste e del 3% per le liste singole o coalizzate, salvo il ripescaggio per ogni coalizione di liste del miglior perdente. Viene stabilito poi l'obbligo per le forze politiche di indicare nel programma elettorale il nome e il cognome del Premier, nel rispetto delle prerogative spettanti al Presidente della Repubblica. Altra novità, la possibilità di votare per i fuorisede. Vengono ridotte le circoscrizioni estero, alla Camera saranno due, Europa ed Extraeuropa, e diventa una sola circoscrizione per il Senato. Come è noto, infine, non sono state reintrodotte le preferenze, dunque le liste restano bloccate.
1: Via libera del Senato alle risoluzioni di maggioranza sugli schemi di intesa preliminare tra governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto sull'autonomia differenziata. Sentiamo il senatore Cataldi del Movimento 5 Stelle.
6: Fughiamo questo dubbio. Non stiamo parlando di autonomia differenziata, non stiamo parlando dell'attuazione della Costituzione, stiamo parlando di un meccanismo che concede dei privilegi e delle regole soltanto a 4 regioni, danneggiando tutte le altre. Partiamo dalla salute. Si continua ad impoverire il Sud e si continua a peggiorare la condizione sanitaria nelle regioni più fragili. Ora, un governo serio fa politiche di coesione e invece no, perché voi andrete a rendere più attrattive le strutture sanitarie del nord anche per i medici. E quindi, noi lo abbiamo detto in commissione, i medici saranno incentivati a spostarsi verso il nord, sottraendoli al sud.
1: Difende il documento la maggioranza, il capogruppo della Lega Romeo.
7: C'è qualche regione che vuole continuare ad affidarsi allo Stato nella gestione di alcune funzioni e qualche altra regione invece che preferisce autogovernarle. È una libera scelta, libertà. Questa è l'autonomia, è la libertà di scegliere. Così come l'autonomia non toglie nessuna risorsa a delle regioni per darle ad altre regioni. No, semmai toglie potere al centralismo per distribuirlo e darlo sui territori. Questo è l'obiettivo dell'autonomia.
1: La Camera è convocata domani alle 9.30 per lo svolgimento di interpellanze urgenti. Il Senato riprenderà i lavori martedì prossimo alle 16.30 con il disegno di legge sulla comunicazione delle variazioni di reddito per il gratuito patrocinio. E non si è ancora costituito Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver inseguito e ucciso due ladri e ferito un terzo dopo una rapina nel suo negozio. Aspetta l'ordine di carcerazione, ha fatto sapere il fratello Dante, che ha aggiunto: è provato ma resiste ed è riconoscente verso chi si è mosso per fargli concedere la grazia. La condanna definitiva di Mario Roggero accende però il dibattito politico. Daniele Petrarori.
8: Il centrodestra si schiera compatto con Mario Roggero, avviando una raccolta di firme a partire dai parlamentari per chiedere la grazia al presidente Mattarella. Su cui è già al lavoro il guardasigilli Carlo Nordio, che ha avviato oggi l'istruttoria. Quanto accaduto è ingiusto, incomprensibile e difficile da accettare per il ministro Crosetto, che auspica si trovi un modo per evitare il carcere al gioielliere. Un uomo che ha sbagliato per il ministro Tajani, ma che merita il perdono perché vittima di tante aggressioni. Primo a dare solidarietà e a chiedere un provvedimento di clemenza, l'altro vice premier Matteo Salvini. Ma se sono tutti di medesimo segno i commenti della maggioranza, dalle opposizioni è durissima la reazione dei 5 Stelle. Il centrodestra vuole il Far West e la legge del taglione, sostengono dal movimento, secondo cui la richiesta di grazia è una vergognosa operazione di propaganda. Chiara Appendino parla di destra sciacalla, mentre da Verdi Sinistra Nicola Fratoianni spiega: pericolosissima l'idea che ognuno possa farsi giustizia da sé, le sentenze si rispettano.
1: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale il capo del Dicastero della Giustizia, Nordio, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che, si legge in una nota, la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale nel 2006. Oggi è scattato l'obbligo di assicurazione per i monopattini, ma solo su un mezzo su 10 alla targa. Le polizze sono poche e molto care. Gelsomina Testa.
9: Nessun monopattino da oggi potrà più circolare senza un'assicurazione che copre danni causati a terzi. Per stipularla però è necessario avere il targhino, ma finora solo un veicolo su 10 ne è dotato. Sulla base dei dati forniti dal Ministero dei Trasporti sarebbero in regola solo 133.000 monopattini. In assenza di assicurazioni a pagare eventuali danni sarebbe la collettività attraverso il fondo di garanzia per le vittime della strada. C'è poi la questione dei costi rispetto a quelli circolati nei giorni scorsi, 35-55 euro, quelli reali sarebbero molto più alti, spiega Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit.
10: 35-55 intanto erano i prezzi pre-obbligatorietà. Quelle che stanno praticando al consumatore singolo, individuale, sta raggiungendo, da quello che riusciamo a ottenere in queste ore facendo delle preventivazioni in quei pochi in soggetti che le stanno offrendo, è tra i 2,50 e i 300-350.
9: Un costo dunque pari a quello dello stesso monopattino.
1: A Genova la sentenza per il crollo del ponte Morandi, che il 14 agosto del 2018 provocò la morte di 43 persone, condannati gli allora vertici di Autostrade e due funzionari del Ministero dei Trasporti. L'inviato Simone Zazzera.
11: In nome del popolo italiano, Tribunale di Genova, condanna.
12: Per chi l'ha vissuto non finirà mai questa cosa.
13: Dopo il crollo del viadotto, Gianluca Ardini rimase incastrato 4 ore tra i detriti. C'era anche lui ad ascoltare una sentenza attesa da 8 anni.
12: Da sopravvissuto non è facile, fisicamente ho i miei problemi, mentalmente ci stiamo sempre lavorando.
11: Con ferri, mitelli, Michela, la pena di anni 11.
13: I 170 anni di carcere inflitti ai 32 condannati hanno commosso i parenti delle vittime, nonostante il procuratore Carlo Nicola Piacente di anni ne avesse chiesti 400.
14: L'impianto accusatorio ritengo che abbia parzialmente tenuto.
13: La condanna più dura, 12 anni, all'ex amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci, Giampaolo Accini, al suo avvocato.
15: È senz'altro un capo espiatorio, si è cercato il colpevole, non si è cercata la colpa.
13: Ma per chi ha subito un lutto, nessuna pena è abbastanza.
16: Ho perso mio fratello che ha lasciato a casa 4 bambini, ci aspettavamo di più.
13: 23 gli imputati assolti o prescritti, condannati 2 dei 4 funzionari del Ministero dei Trasporti. Secondo l'accusa, non vigilarono sulla manutenzione, ridotta al minimo per risparmiare, e quando la pila 9 collassò si portò dietro il ponte e le vite di 43 persone.
17: Ho perso 2 figli, provi ad arrivare da un giorno all'altro a casa che non c'è più nessuno e non li vede più per sempre.
1: Era l'ultimo servizio, grazie ad Alessandro Campanella in regia. La programmazione di GR Parlamento riprenderà domani mattina alle 7. Ancora buonasera da Emanuela Valenti.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
18: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

sì, sarà sempre così. Ehi ma, è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

vino. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria. È eterno chi ha scelto di vivere a suo modo.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Però.
1: I grandi successi di Rai Radio tutta italiana.
2: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.

sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti per far pace con il mondo.

anche per un istante. Rimani qua, se ti va, che per me sei importante.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Tutta Italiana.
2: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: 1980, l'anno del quale ci interessiamo quest'oggi attraverso le canzoni più ascoltate in Italia di quell'anno. Gli Stati Uniti, ad esempio, il candidato repubblicano Ronald Reagan vince le elezioni presidenziali. Era il 27 giugno e precipitava nei pressi di Ustica un aeroplano della compagnia italiana Itavia, diretto da Bologna a Palermo, esplodendo in volo. Il bilancio tristissimo, 81 persone tra passeggeri ed equipaggio. La vicenda, il mistero di Ustica, ci accompagna fino ai nostri giorni. Il 2 agosto del 1980 la bomba alla stazione di Bologna, che causa la morte di 85 persone e provoca oltre 200 feriti. La strage di Bologna è il più grave attentato nella storia della Repubblica Italiana. Il 4 maggio in Jugoslavia moriva Tito, in carica dal 1953. Il 23 novembre purtroppo un altro evento tragico dall'Italia. Siamo in Irpinia, alle 19.34 una scossa pari al 10° grado della scala Mercalli provoca 3.000 morti, 9.000 feriti, 280.000 sfollati e danni incalcolabili tra Campania e Basilicata. Parliamo di musica. 30° Festival della Canzone Italiana nel 1980 si svolse tra il 7 e il 9 febbraio, condotto da Claudio Cecchetto con Roberto Benigni e Olimpia Carlisi. Vinse Toto Cutugno con Solo Noi, inaugurando una serie di piazzamenti che non lo videro mai più vittorioso, ma altre 6 volte secondo e una volta terzo. Bene, la prossima ora dedicata alla musica che ha accompagnato il 1980 nelle classifiche italiane.